0: RTL 102.5 Giornale Orario.
1: Buona nottata da Sergio Gadda. Il presidente russo Putin non intende incontrare il suo omologo ucraino Zelensky per porre fine alla guerra, come auspicato da quest'ultimo in una lettera inviata allo zar. Il numero uno del Cremlino, dal palco del vertice di San Pietroburgo, è tornato ad attaccare l'Europa sostenendo che le elite del vecchio continente provocano solo il caos. Il GUP di Roma ha rinviato a giudizio 4 medici che ebbero in cura il giornalista Andrea Purgatori, morto nel luglio 2023. Nei confronti del radiologo Gianfranco Gualdi, il suo assistente Claudio Di Biasi, la dottoressa Maria Chiara Colaiacono, entrambi appartenenti alla sua equipe, e al cardiologo Guido Laudani, è contestato il reato di omicidio colposo. Il processo è fissato per il 12 gennaio. Sul taglio delle accise sui carburanti, il governo sta valutando di promulgare fino a fine giugno i provvedimenti adottati e quanto ha detto il vice premier e ministro degli esteri Antonio Tajani. Sarà tra Flavio Cobolli e Alexander Zverev la finale del Roland Garros. Il tennista romano si è qualificato senza giocare il derby con Matteo Arnaldi. Il ligure infatti si è ritirato a causa di un virus. Varato il calendario di Serie A, si inizia nel weekend 22-23 agosto. I campioni d'Italia dell'Inter esordiranno in casa con il Monza. Alla terza Inter Napoli e Milan Juventus. Il derby di Milano alla decima, quello di Roma alla quindicesima, quello di Torino alla diciottesima giornata. Il campionato terminerà il 29-30 maggio 2027. È tutto, ora il traffico.
0: Via Radio.
2: Buona nottata da Rita Lonzi di Autostrade per l'Italia. La circolazione è regolare e scorrevole sulla rete gestita. La 7 Serra Valle Genova è chiusa per lavori per chi è in viaggio in direzione di Genova, nel tratto compreso tra Busalla e Genova Bolzaneto, come anche tra il bivio con la 12 Genova Sesti Levante e quello con la 10 Genova Savona. In alternativa consigliamo di percorrere la A26 dei trafori. Per il momento è tutto da Autostrade per l'Italia, guidate con prudenza.
0: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
3: 2 settembre, Arena di Verona. Radio Z Future It's Live 2026. Dove nasce la nuova musica. Biglietti su ticketone.it. Radio Z, generazione futura.
4: Questo mondo, visto che abbiamo parlato prima di animali.
5: A proposito di animali, l'anno scorso non è successo, ma quest'anno sono tornati i codi rosso spazzacamino, degli uccellini meravigliosi.
4: Ah, sì?
5: C'è un nido, dove? Vecchio nido di rondine sul palazzo dove abito io.
4: Ah.
5: Guai a toccarlo, e sono ritornati a nidificare. Bellissimo.
4: E dove erano prima? Cioè dove sono stati in viaggio per il mondo?
5: Quello c'è da 26 anni attaccato, quel meraviglioso nido.
4: Però non c'erano gli uccellini.
5: No, ogni tanto arrivano, l'anno scorso non sono venuti e quest'anno...
4: Vai, parla agli uccellini, cosa vuoi dire? Arriva Irama Cabana.

0: Beautiful People, Ed Sheeran, Khalid. Senti qua.
1: Senti com'è Khalid. Senti com'è Khalid.
0: Com'è Khalid?
1: Pio.
0: Allora, 2:11.
1: Stiamo storpiando le canzoni. Volevo dirtelo.
0: Stasera lo facciamo apposta. Cantiamo le canzoni in maccheronico.
1: Cioè, ci piace anche in qualche modo storpiarle, no? Oppure dire, cantare delle parole che effettivamente non ci sono.
0: Esatto.
1: Non esistono proprio nella realtà.
0: Esatto, esattamente. Allora, 02-25-15-15 oppure 378-378-1025. Come sapete, noi non abbiamo un argomento fisso della notte. Si chiacchiera così bellamente,
1: sì,
0: si racconta cose.
1: Vedo cose, vedo gente.
0: Prima, per esempio, abbiamo

0: Ho affrontato il discorso, no, dei circhi, delle giostre. Abbiamo avuto il piacere di parlare con un, io il nome è irripetibile, non me lo ricorderò mai.
1: Però, insomma, è un nostro ascoltatore
0: che ci ha raccontato delle cose. Sì, io sarei stato delle ore a sentire aneddoti, avevo mille cose da chiedergli, però purtroppo il tempo.
1: La cosa pazzesca, no? Cioè, il fatto che il bisnonno facesse questo lavoro, e però non abbiamo chiesto se lui magari ha figli, cioè comunque. Tramanderà questo lavoro. Anzi, chiediamo anche agli ascoltatori, quindi alle persone che ci stanno sentendo in questo momento, se anche voi magari in qualche modo siete il risultato dei vostri genitori, in che senso, lavorativamente parlando, magari la vostra attività è di famiglia e voi la state portando avanti.
0: Esatto, bello però anche questo, no? Uno fa un mestiere che è stato iniziato dal trisnonno, no?
1: Cioè,
0: è bellissimo, cioè, tipo, è anche una certa responsabilità.
1: Il calzolaio, no? Cioè, calzolaio, a trovarne
0: sì.
1: Oggi.
0: Io penso a quelli che fanno tipo i vetrai, si dice vetrai, vitristi, quelli dei vetri di Murano.
1: Ok, sì, bello. Lavorano il vetro, bellissimo, bellissimo.
0: Va bene. Oppure i mastri leccesi che fanno le statuine in cartapesta. Meravigliosi.
1: No, oppure ne parleremo ancora dopo Emma Ercole. Comi, bello, facci piano.

0: Manu, ciao, con Clandestino. Amici, sono già le 2:18 di questa notte tra venerdì e sabato, ma è venerdì 5 giugno o è sabato 6 giugno? Come la vedi tu?
1: Per me finché non vado a dormire è venerdì 5 giugno.
0: Sì, anche sì, per sì. me è così.
1: O quantomeno dopo le 3, dai, diventa il 6 giugno.
0: Giusto, perché noi finiamo di lavorare alle 3, quindi diventa 6 giugno. Ragazzi, esatto. Ognuno ha, cioè, i propri numeri, ha i propri giorni della settimana.
1: Dai, 02 25 15 15, vi aspettiamo in diretta, tra poco torniamo.
2: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
3: Nero Giardini. Calzature e accessori made in Italy, di qualità. Lasciati conquistare dalle nuove collezioni Nero Giardini primavera-estate. Solo nei migliori negozi e su nerogiardini.it.
4: Corri da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tanetag zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
5: Mettiamoci al lavoro. Dunque, dovrei...
6: contabilizzare le fatture? Fatto.
7: Se sei un commercialista, potenzia il tuo studio con l'intelligenza artificiale di Team System, ora disponibile sui nostri software. Team System, l'impresa che semplifica la tua.

0: Sia e Jean Paul, Cheap Thrills su RTL 102.5. Salutiamo Giacomo che fa il panettiere. L'attività era del bisnonno, creata nel 1890, ancora tutt'oggi molto conosciuta. Non sappiamo dove perché poi non ha aggiunto altro.
1: Ah, infatti.
0: Ma
1: bello,
0: andiamo
1: bello.
0: A Vibo Valentia da
1: sì,
0: Paolo.
1: C'è Paolo, ciao.
0: Ciao Paolo.
2: Ciao, buonasera.
0: Ciao.
1: Tu invece fai un altro mestiere, quale?
2: Allora, io adesso faccio l'autista, il camionista.
0: Sì.
2: Però prima facevo il calzolaio.
0: Sì.
1: Ok, e chi
2: adesso,
1: lo faceva?
2: Adesso lo fa, sì, adesso lo fa mio figlio.
0: Ah.
2: Sono quasi 24 anni che fa il calzolaio lui.
0: Ah, e dici,
2: ha iniziato da 16 anni.
0: Tu hai detto è il miglior calzolaio nella provincia del Vibonese.
2: Di Vibo Valentia, sì,
0: ah.
2: Sì, sì.
1: Ecco, ma quindi hai iniziato tu, dopo lo hai trasmesso a lui?
2: Sì, sì,
1: okay.
2: Sì.
1: E lui ha figli?
2: No, lui ancora non è sposato.
0: Senti, ma il mestiere del calzolaio oggi ha subito qualche cambiamento, non lo so,
2: sì,
0: magari...
2: Sì, ha subito tanto cambiamento, con tutte questi negozi qua dei cinesi.
0: No, ma a parte i cinesi.
1: Forse anche le scarpe,
0: esatto,
1: no? Cioè,
0: forse il tipo di scarpe, vanno più magari delle sneakers, delle robe che poi quando si rompono le cambi più che ripararle,
1: sì,
0: no?
1: Magari c'è anche tanta offerta.
2: Sì, sì, le offerte ci sono, le offerte, diciamo. E per questo c'è stato un ribasso.
1: Ok, però tuo figlio riesce a viverci bene?
2: Sì.
0: Sì, soprattutto riesce, secondo me, per le donne, perché le donne usano ancora la scarpettina, quella giusta, quindi devono
2: ma
0: rifare
2: anche,
0: il tacco.
2: Anche gli uomini, sì, diciamo, ci sono
0: la scarpa
2: clienti,
0: elegante, quella col cuoio giusto, ci vuole. Okay.
2: Sì.
0: Bene, oh, dai, sono contento.
1: Quindi tu da quanto tempo è che non fai più il calzolaio?
2: Io sono...

0: figlio?
1: Fabio.
2: Ciao Fabio, volevo dirti che tuo padre ha detto che sei il miglior calzolaio nel Vibonese.
1: Non lo dico io, lo dicono i clienti.
2: Bravo, va bene.
0: Va bene, giusto, perché poi c'è il passaparola, vai da quello che
2: così,
0: è bravo
2: e costa bene,
0: fai i prezzi giusti.
2: Dai, vai da Fabio, ciao Paolo.
0: Ciao Paolo, ciao.
1: Una buona serata, grazie.
0: Ciao.

0: la ricordi?
1: Ma ricordo Apollo, Saturday Night,
2: Saturday Night Wakefield, gli anni 90, Dance su RTL 105 in ottambuli con Vanessa Andrea. E,
1: è
2: stato
1: Eddie
2: un bel Brooke. Venerdì, dai.
1: È stato un bel venerdi. Ma infatti mi ha rubato la battuta, infatti, perché c'è Eddie Brooke che dice lui che cos'è oggi. È bel venerdì.
2: Un bel venerdì,
3: Te senza te mi prende a schiaffi e sai che c'è. Giusto così.

0: Uragani, Clara su RTL 105, fuori onda, stiamo parlando di macchine adesso, abbiamo cambiato. E tra l'altro mi ricordo che un paio di giorni fa guardavo sul profilo Instagram di uno che stimo molto, che si chiama Leo Di Mauro, non so se hai mai sentito.
1: Allora, io conosco, che tra un...
0: che tra una foto di una ragazza con l'ombrellone, con l'ombrello sotto il sole e un'altra roba figa di musica, lui ha messo una macchina degli anni 80 bellissima con l'impianto a caffè, comunque se fosse ancora in vendita, cos'era, un Opel Kadett, no? Una roba del genere, station wagon, l'impianto a gas, io la compro subito.
2: Era una regata station wagon.
0: Regata station
1: ma
0: wagon.
1: Ma esiste ancora, no, da qualche parte?
0: Magari di seconda mano si trova. Però vi ricordate le macchine con l'impianto a gas, ma esistono ancora? Non lo so.
1: Ma non lo so, ragazzi.
0: Però io mi ricordo che un sacco di gente aveva.
2: Io l'ho avuta.
1: Sì. Cioè,
0: consumava niente.
2: Consumava pochissimo.
0: Ma anche oggi consumerebbe.
2: Sì, anche perché poi il gas costa meno anche.
0: Sì, però il problema del gas è che non puoi andare dappertutto.
1: No, ad esempio non puoi parcheggiare. No? Anche con la macchina, scusate, col GPL ci sono dei posti dove non puoi andare, non puoi parcheggiare,
0: cioè,
1: ad esempio,
0: penso,
1: in
0: macchina
1: dei parcheggi.
0: Gas, non puoi andare in un autosilo sotto, non credo.
1: No, non si può andare.
2: Sì,
1: cioè, c'è un divieto.
2: No, non è che non si può andare, non si può sostare forse.
1: No, sì, cioè,

0: chiaro, tu vai
1: se vai in un parcheggio vai a parcheggiare,
0: vado a fare le ronde,
1: ti porto a fare un giro nel parcheggio,
2: volevo dire,
1: ti
2: non
1: lascio
2: puoi,
1: lì
2: non puoi sostare per tanto tempo, però in realtà puoi no, per dire, è vero, vero.
0: Non lo so, ecco, boh,
1: scusami, dopo i circensi abbiamo parcheggiatori all'ascolto? Cioè si può entrare nel vostro parcheggio al coperto?
0: Ma esistono ancora le macchine a gas? Bah, secondo me
1: quante
0: no.
1: domande?
2: Forse secondo me esistono, certo che esistono. Manuel comunque, ce l'aveva fino a poco tempo fa.
1: Sì, comunque volevo dirvi mai più senza.
0: Mai più senza
1: in
0: le macchine a gas.
1: No, le domande.
0: Le domande, va bene. Senti, io direi di passare alla prossima, che secondo me è una canzone che piace molto. Piace e diverso.
1: Allora, piace lei, piace la canzone e piace RTL 102.5, Send a Spiral.

0: E lui, Gianluca Grignani, Falco a metà. Arrivano un po' di messaggi vocali. Ad esempio, c'è un amico che ci scrive che lavora proprio lì di fronte a un parcheggio Silos e dice che c'è proprio un divieto perché delle macchine con il GPL non possono entrare.
1: Poi alcuni dicono dipende anche dal piano, magari il primo piano Silos, già il secondo che è un po' più chiuso. Ma per esempio, tu hai una macchina di quelle con impianto a gas e hai.
0: No, non ce l'ho.
1: Faccio un esempio. E sei in un condominio, hai il box del condominio.
0: No, non ce l'ho.
1: E non puoi mettere nel box del condominio. Insomma, poi dipende dal condominio, poi alcuni magari sì, alcuni no.
0: Hai il box, sei fortunato.
1: Non ce l'ho.
0: Vedi
1: sì,
0: che non
1: no, ne ho due io.
0: Bravo, allora veniamo a parcheggiare tutti a casa di Andrea di Sabato.
1: A 60 km da casa tua.
0: Ah, questo è vero. No, allora
1: fantastico,
0: no.
1: Comodo.
0: Io decido di parcheggiare allora all'aperto.
1: Va bene. Lascia aperto, soprattutto in questi giorni che c'è la grandine.
0: Areggiare, viaggio Antoracci, sì, io e me.

0: RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Torniamo alla fine degli anni 70, okay. Immaginati, questa si ballava così, si faceva il saltino, mm-hmm, maschio e femmina, saltino, ma anche maschio maschio, femmina femmina,
3: sì?
2: E ci si dava un colpo di anca.
3: Ma
2: poi
3: non
2: si
3: lo
2: faceva
3: sapevo.
2: Sì,
3: pum. Oh, oh darling, bellissimo.
2: Era bellissimo quel ballo lì.
3: No, chi è?
2: Jimmy Bohorn.
3: Give me some.

0: Gimme Some, Jimmy Bohorn, un grandissimo questo pezzo di cui avete visto un video che evidentemente è stato fatto parecchi anni dopo, è molto recente, ma non era proprio il video ufficiale.
1: No, certo, sì. Era un riadattamento.
0: Sì, esatto, e quindi diciamo un modernariato, un'opera di modernariato.
1: Sì, ogni tanto, ecco, insomma, andiamo sulla modernità, ma ascoltiamo dei vocali.
2: Buongiorno RTL. Allora, sì, con impianti nuovi gas si può parcheggiare anche negli autosilo, però con quelli nuovi, con impianti quelli nuovi, non quelli datati.
0: Quelli della
3: ragazzi, io sono Loris. Macchine a gas ce ne sono e sempre di più col caro gasolio e benzina che c'è adesso. Io ce l'ho da poco, da un anno, e va benissimo, si

0: può parcheggiare ovunque, perché ci sono gli ultimi impianti di ultima generazione che si può parcheggiare dappertutto. Fantastico. Ciao Loris da Montebelluna.
1: Ciao bello.
2: Oh, ciao Loris, ciao a tutti ragazzi, e noi torniamo, o meglio io torno lunedì, tu torni domani notte con la discoteca nazionale.
1: Assolutamente sì, tra poco Andrea Tuzio con Malanotte No, grazie Leo, grazie Manuel, a domani. Ciao.
2: Buonanotte Andrea di sabato.
1: Ciao, buonanotte Vanessa.
2: Ciao. Anche a San Felice del Molise, in provincia di Campobasso, sono le 3. Buonanotte.
3: RTL 102.5, giornale orario.
4: Buona nottata da Sergio Gadda. Rimane valido l'invito a Mosca per Zelensky, lo ha detto il presidente russo Putin, dopo che lo stesso aveva detto no all'incontro per porre fine alla guerra. Nelle scorse ore, intervenendo al forum economico di San Pietroburgo, il presidente russo ha attaccato l'Europa sostenendo che la sua elite provoca solo il caos. È stata assolta per la legittima difesa Makka Sulaev, la ventenne processata a Torino per aver ucciso il padre con 2 coltellate a Nizza Monferrato il 1 marzo 2024 nel corso dell'ennesima lite in famiglia. In primo grado la giovane era stata condannata a 9 anni e 4 mesi. La pagina sportiva e il tennis. Al Roland Garros, Matteo Arnaldi si ritira per un virus, salta alla semifinale derby italiano con Flavio Cobolli e quest'ultimo passa direttamente in finale, giocherà contro il tedesco Zverev. La sfida è prevista domenica con inizio presumibilmente alle 15. I campioni d'Italia dell'Inter esordiranno in casa con il Monza, stilato il calendario di Serie A, il via nel weekend 22-23 agosto, il derby di Milano alla 10ª, quello di Roma alla 15ª, quello di Torino invece alla 18ª giornata. Formula 1, le Ferrari sono risultate le più veloci nelle prove libere in vista del Gran Premio di Monte Carlo. Miglior tempo per Lewis Hamilton, secondo Charles Leclerc, quinto e leader della classifica piloti Kimi Antonelli su Mercedes, oggi le qualifiche. È tutto anche per questa edizione, adesso diamo la linea ai colleghi di Autostrade per l'Italia per tutti gli ultimi aggiornamenti sul traffico.
3: Via Radio.
5: Buona nottata da Autostrade per l'Italia e Dario Olivieri. Il traffico è scorrevole sulla nostra rete. Ricordiamo che per programmati lavori sulla 14 Bologna-Taranto è chiuso il tratto tra Forlì e Faenza verso Bologna. La riapertura è prevista alle 6 di stamattina. E sulla 23 Palmanova-Tarvisio è chiuso il tratto tra Pontebba e Carnia verso la 4 Torino-Trieste, con la riapertura prevista alle 6 anche in questo caso. Da Autostrade per l'Italia è tutto. Buon viaggio.
3: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. Quest'anno noi dire mondiali. Commenti fuori dagli schemi. Ironia, ospiti. Segui con noi tutti i match. Zero noia, solo spettacolo. Dall'11 giugno vivi il mondiale come non l'hai mai sentito. Su RTL 102.5. Very normal people.
6: Eccolo! Mi distruggi così! Adesso verifichiamo, un secondo. Ok. Quello sicuro!
7: Yes!

0: poi uno si prepara il pomeriggio prima e dice: mi metto questo per uscire di casa, per venire a lavorare in radio. Poi, mentre sta dormendo, sente che sta venendo giù il diluvio universale. Ho dovuto cambiare outfit. Avevo i pantaloncini corti, volevo mettere i pantaloncini
1: corti.
0: Fai
1: come me, io sfido la natura.
0: Hai messo i pantaloncini corti?
1: Sì, sfido chiunque.
0: Anche tu.
2: Ho portato la felpa da mettere su, però bocipolla, però.
0: Buonanotte a tutti amici, benvenuti. Inizia il trittico di Malanotte No. Oggi, domani e dopodomani, questa è il programma a cavallo, lo ricordiamo, a cavallo tra un giorno e l'altro, naturalmente. Esatto. Oggi sono le 3.03 in questo momento, sabato 6 giugno, e io sono Andrea Tuzio e naturalmente con me Leo Di Mauro. Ciao Leo.
1: Ciao Andrea, sono bello assonnato.
0: Sei bello e basta, secondo me sei bello e basta. E un altro bellaccio
2: di cognome,
0: non belloccio ma bellaccio
2: di cognome.
0: Sì. Ciao Manuel.
2: Ciao, Manuel, buongiorno.
0: Bella. Ciao.
1: A parte
0: ciao.
1: Gli scherzi, non ce l'hai un secchio di caffè?
0: Guarda,
1: senza
0: io
1: zucchero?
0: L'ho appena preso, adesso ne vado a prendere un altro immediatamente.

0: Dopo, così si assereni.
1: Ecco, prendetemi a secchiate di caffè.
0: Adesso lo faremo, amici, lo sapete, 378 378 1025, preferiamo i vocali, e poi 02 25 15 15. Iniziamo con il nostro Power Hit.

0: Da Dio Brescia, il nostro Power Hit 307, eccoci qua. Leo, già c'è qualcuno, mi pare.
1: Buongiorno, buongiorno, buongiorno. Buongiorno RTL, Lele dalla provincia di Milano. Al momento non piove, direzione Ortomercato. Bene. E vai che si fattura.
0: Dai, meno male. Beh, pure lui ci ha detto che non piove, però in giro. Allora, però prima di iniziare abbiamo talmente tante di quelle cose. È un weekend pregno.
2: Sì.
0: Hai capito com'è? Com'è?
2: È pregno. Ma sono stato attento a questa cosa, perché lei giustamente dice al momento non piove.
0: Al momento non
2: perché
0: piove.
2: Adesso bisogna ragionare così. Al momento non piove, più tardi non si sa.
0: Stiamo parlando, naturalmente avete sentito, di Milano, ma la situazione non è il massimo della vita su tutto il nord Italia, mentre al sud pare che la cosa sia bella, tranquilla, sole.
3: Diciamo il cambiamento
0: sole
3: climatico.
0: Sole a catinelle, per citare un
3: cambiamento
0: film.
3: Climatico in full effect.
0: Esatto, sì.
2: Come ieri pomeriggio, ero sdraiato sul balcone.
0: Invece.
2: 30 gradi, bello, stavo da Dio. Di sera, verso le 20-21, diluvio universale.
3: Anni fa mi ricordo che c'era il detto marzo pazzerello, esce il sole, prendi l'ombrello. Ormai è giugno.
0: Adesso è maggio, giugno pazzerello.
3: A caso.
0: No, oppure, vabbè. Sì, un mese a caso è pazzerello.
2: Raga, allora, l'ombrello si prende in estate, ragazzi, sotto il sole, prendi l'ombrello.
0: Gli asiatici lo fanno da sempre, te lo volevo ricordare, ma ormai

0: stai dicendo che la canzone
1: è dedicata a noi.
0: Esatto, esatto.
1: Terrum.
0: Pompei Bastiglia, 16 minuti dopo le 3 del mattino. In questo momento si sta giocando gara 2 delle finali NBA tra i New York Knicks e i San Antonio Spurs. Ricordiamo che cos'è le finali NBA: sono le finali del basket americano, il basket più spettacolare, più incredibile del mondo. C'è stata gara 1 giovedì, l'hanno vinta i New York Knicks ed è stato bellissimo vedere le immagini della gente a New York in mezzo alla strada che metteva i televisori nei cofani delle auto con le sedioline per vedere in strada, oppure nei piccoli baretti, nei diner o nei negozietti, nelle bodega, così si chiamano, la bodega, quei piccoli negozietti dove puoi anche mangiare qualcosa, ok? È stata una cosa splendida, ovviamente tutta New York presa bene per queste finali. L'ho detto settimana scorsa, New York non arrivava in finale dal 99 proprio contro i San Antonio Spurs. In questo momento si sta giocando appunto gara 2, gara 1 l'hanno vinta i New York Knicks. Lo dico perché il sindaco di New York Mamdani che cosa ha fatto per le finali NBA? Ha firmato un'ordinanza che per tutto il periodo delle finals NBA, perché dovete sapere che si gioca al meglio delle 7 partite, quindi il primo che ne vince 4 per capirci bene, ha eliminato il bedtime per i bambini. Che cos'è il bedtime?
2: L'ora del sonno.
0: Esatto, l'ora del sonno, bravo Manu. I bambini devono andare a letto ad un certo orario perché poi si devono svegliare per poter andare a scuola. Che cosa è successo? Con un tocco di genio e di marketing, il buon Mamdani ha invitato un po' di bambini nel suo ufficio e ha firmato questa ordinanza che gli permette, anzi permette ai genitori di non mandare i bambini a letto e di dare la possibilità a loro di vedere le finali NBA, perché serve tutta New York, servono anche i bambini. A proposito di, naturalmente vi terremo aggiornati su come stanno andando le finals e anche sul gara 2 naturalmente, ma una cosa importante, Mamdani ha anche tenuto un discorso tipo 2 giorni fa, sta per iniziare il mondiale e anche lì poi ci arriveremo perché vi diremo altre cose, perché saremo protagonisti anche noi di RTL 102.5. Non c'è.
2: Ah, non c'è.
0: No, non c'è, l'Italia non c'è. Comunque ha fatto un discorso per dire come stanno andando le cose, si giocherà addirittura la finale a New York. A proposito di finale di New York, prima di tutto un biglietto per gara 3 a New York costa

0: di più di un biglietto della finale del mondiale di calcio. Non so se mi spiego quali sono le questioni in causa.
1: Stiamo parlando
0: in causa.
1: Sempre di un appartamento, del costo di un appartamento.
0: Molto, molto, molto di più. E poi Mandani, facendo questo discorso su come stanno andando i lavori, e ormai siamo pronti, si gioca, ha citato Mario Balotelli. Ha citato Marione Balotelli e anche José Mourinho. Sì, se vuoi ti vado a recuperare proprio cosa ha detto, se ci riesco.
2: Ma guarda, come mai Balotelli?
0: Ha detto,
1: grande Mario Balotelli. Io
0: ha citato Mario Balotelli. Ciao, Mandani, Mario. Ha citato Mario Balotelli.
2: Cosa,
0: ragazzi,
2: che ha detto?
0: Bellissimo. Te lo devo andare tutto a memoria. Io non lo sai che non leggo. Ha detto: chiuderò con una citazione di Mario Balotelli, uno dei migliori attaccanti degli ultimi anni. Una volta ha detto: quando segno non esulto, perché sto solo facendo il mio lavoro. Quando un postino consegna una lettera, esulta? Non esulta.
2: Non me la ricordavo questa.
0: No. Quindi niente, ci stiamo preparando anche noi, come New York e tutti gli Stati Uniti, tutto il Messico, tutto il Canada, per ospitare i mondiali che non vedranno l'Italia protagonista, ma noi di RTL 102.5 ve lo racconteremo tutto, anche di notte. Sì, ci saremo anche noi. Sì. A proposito di America, perché dove si svolgeranno i mondiali di calcio? Negli Stati Uniti, nell'America del Nord, parte centrale. Canada, Stati Uniti e Messico. Le incontreremo un American Girl durante questi mondiali? Io lo spero. Harry Styles l'ha incontrata.

American Girls è il titolo della canzone di Harry Styles alle 24 minuti dopo le 3 del mattino di sabato 6 giugno. E a breve, stavamo parlando del mondiale, inizia il mondiale. Come vi dicevo, ci saremo anche noi. È certo, avete sentito nel promo prima dell'inizio della trasmissione che naturalmente RTL 100

0: 2.5 seguirà tutte le partite del mondiale con Noi Dire Mondiale. Inizierà giovedì la partita inaugurale Messico-Sudafrica. Ok, Leo la seguirà, immagino.
1: Sì, inizia. Per forza.
0: Bravo. Poi ci saranno anche partite notturne. Quindi noi, proprio noi di Malanotteno, saremo coinvolti nel seguire, vi dico, le partite, naturalmente con Andrea Salvati e Noi Dire Mondiali. Allora, seguiremo appunto con Andrea Salvati USA Paraguay. Oh, partite al fulmicotone, preparatevi, cioè proprio partitone. USA Paraguay, Haiti Scozia. Almeno ci guardiamo Scott McTominay. Almeno lui. E poi Svezia-Tunisia, ok? Dalle 3 alle 5 faremo la nostra trasmissione, naturalmente, ma seguiremo con Andrea Salvati queste tre partite. Poi andremo avanti, quando ci saremo e ci sarà anche una partita del Mondiale, saremo presenti e sull'attenti. Buongiorno.

0: Poesia Sal Da Vinci su RTL 102.5. Leo, mi sa che c'è qualcuno, giusto?
1: A proposito di nazionale, sì, mi piacerebbe sentire la tua opinione su Silvio Valdini. Sono curioso di sentirti.
0: A parte che la mia opinione conta fino ad un certo punto. Allora, io consiglio una cosa. A parte il fatto che stasera ci sarà Grecia-Italia, c'è stata Lussemburgo-Italia, abbiamo vinto 1-0. Ricordiamo che Baldini, allenatore in pectore della nazionale italiana, perché è allenatore della Under 21, e lo ha detto stesso lui in conferenza stampa: io sono qui perché Gattuso si è dimesso e quindi sono qui, io non allenerò mai la nazionale, perché per allenare la nazionale serve un curriculum di un certo livello che io non ho. Per descrivere, e lui, insomma, per capirci, ha convocato tutti i suoi ragazzi all'Under 21 con Donnarumma, Pio Esposito, infatti con il Lussemburgo ha segnato proprio Pio. Vedremo poi stasera come andranno le cose, perché con la Grecia è già più importante come test. Vale quel che vale, vale per questi ragazzi, per farsi vedere. Conferenza stampa di Baldini, in presentazione di queste due amichevoli, ha detto semplicemente che il calcio italiano è in mano a dei lestofanti. Come dargli torto. E poi conferenza stampa post Lussemburgo-Italia ha detto: a chi dedichi la vittoria? La dedico al cane che non c'è più dei miei figli, che si chiama Nebbia, e si è anche commosso. Io consiglio a tutti di vedere un documentario dedicato a Silvio Baldini, realizzato da DAZN, lo trovate su YouTube, e capite la cifra emotiva, spirituale, intellettuale, filosofica di Silvio Baldini. Personaggio incredibile, non ha paragoni. Non resterà lui l'allenatore della nazionale italiana, purtroppo, mi viene da dire, perché tra l'altro tutti sanno, ma se chiedete a chiunque sa un po' di calcio, ma anche a livelli alti, Silvio Baldini è considerato uno dei più grandi innovatori della storia del calcio italiano, e non soltanto. E vabbè, con questo chiudo, abbiamo, basta.
2: Poi io lo ammiro perché non ha peli sulla lingua.
0: No, il calcio.
2: No, ma poi
0: da commissario tecnico della nazionale ha detto.
3: Ma perché voi il avete dei peli sulla lingua? Ma io no, neanche.
0: Meno, sono contento per te, noi li pettiniamo. Sì, li pettiniamo.
2: Che ci vuoi fare? Oggi come oggi non ne trovi più.
0: No, di peli sulla lingua.
2: Perché sono. Sì, perché.
0: No, ma
2: sono tutti così bellissimi.
0: Ne trovi tanti
2: bellissimo.
0: Perché a furia di leccare.
2: Capito.
4: Buonanotte, Ricky. Domanda: ieri hanno fatto il nuovo calendario. Hanno messo di nuovo il derby, sì, con la finale di Roma di tennis, così tanto per sapere. O stavolta hanno fatto qualcosa.

0: cosa di intelligente. Aspetto risposta.
1: No. Ciao. Ciao, ciao. No, una cosa intelligente l'hanno fatta. Dovete sapere che San Siro, lo stadio Meazza in San Siro, compirà 100 anni. Quest'anno compie 100 anni nel 2026. Bene, per fortuna sono riusciti a mettere il derby entro il 2026, il derby d'andata nel 2026, si giocherà la 10ª giornata, se non sbaglio il 1° di novembre, ci sarà Milan-Inter e sarà, a quanto pare, l'ultimo derby di Milano, anzi no, il derby del centenario dello stadio Meazza, per fortuna verrà giocato entro il 2026, quindi si giocherà un derby l'anno del centenario di San Siro, perché poi, a quanto pare, potrebbe fare una brutta fine. Lo scopriremo. Come? Vivendo, certo.

0: Sì, sì, c'è Sabrina, certo. Sì, ma c'è anche Madonna, sì.
1: Madonna.
0: Sì, esatto, infatti c'era, avete visto?
1: I got something I wanna talk about.
0: Bring Your Love, Madonna e Sabrina Carpenter, 42 minuti dopo le 3 del mattino, al volo abbiamo parlato alla nazionale.
2: Sì.
0: Datevi a vedere il profilo X della federazione, della nazionale, e vedrete una foto dei ragazzi che salgono sull'aereo con il copy scritto in viaggio.
2: Per andare dove, scusa?
0: Esatto, ci ha preso per il culo tutto il mondo, anche Ranaier ha scritto scusatemi ma per andare dove? È per giocare le amichevoli, però tutte le altre nazionali scrivono in viaggio per andare al mondiale. Noi l'abbiamo fatta male.
2: Differenza un po'.
0: Ragazzi, fate gestire i social da chi lo sa fare, per favore. I Muse, Uprising.

0: Siano Ferro insieme a Lazza Perdono, 49 minuti dopo le 3 del mattino di sabato 6 giugno. Questa è RTL 102.5. Leo, ci inviano per aiutarci termos pieni di caffè, ma non in senso fisico. Fotografie. A noi servirebbe proprio per un termos.
1: Lo so, però cominciamo con le foto.
0: Dai, ci accontentiamo di quello. Che dobbiamo fare? C'è qualcuno, se non sbaglio?
1: Sì, wewe!
2: Oh, perché siamo tutti quanti allegri al sud, no, in particolare qua a Napoli. No, ragazzi, no. 27, 28 gradi a quest'ora. Oggi sarà una giornata, anche oggi una giornata di fuoco. Voi state al nord, noi stiamo al sud. Questa è la differenza. Forza sì. Napoli sempre.
0: Sempre. No, la differenza è questa, che nell'ultimo periodo almeno l'Italia è spaccata in due da un punto di vista del meteo. Su, almeno qui, non benissimo, però almeno non fa quel caldo terminale che ci ha appena raccontato il nostro Very Normal People Antonio. No, per fortuna un po' meglio. Però siamo anche a giugno. Raga. Ah, a proposito, abbiamo raccontato del mondiale al volo. Ma lo sapete che le partite potrebbero durare molto di più del solito?
1: Cioè?
0: Ve lo ricordate che cosa è successo durante, sempre a proposito del caldo di cui parlava Antonio, che cosa è successo durante il mondiale per club? Che fermavano le partite?
1: Sì.
0: Per che cosa?
1: Troppo caldo, sì.
0: No, per il troppo caldo.
1: Cos'era? Aspetta, mi sono perso.
0: Lì c'è il cooling break, che esatto, ci sarà in tutte le partite a metà del primo e a metà del secondo tempo. Questo è il mondiale.
3: Cosa hai detto?
0: Il cooling break.
3: Ah, ok, mi ero preoccupato. Cooling, perché cool sta per sì, fresco, sì.
0: Sta per quello che per hai nella testa.
3: Nella mia testa c'era quello che
0: non credo proprio. Non credo
3: cooling è come per rinfrescarsi.
0: Sì. No, la brutta figura l'hai fatta già, non c'è problema.
3: Non è una brutta figura, è un vanto.
0: Dicevo.
3: Cioè, brutta figura.
0: L'hai fatta. Non è colpa mia se l'hai fatta. Dicevo, problemi tuoi. Dicevo che finalmente, così finisco e concludo, mi hai distratto terribilmente. Dicevo che le partite duravano molto per la paura dei temporali, no? Perché c'erano i fulmini e se c'era un fulmine entro i 13 km del raggio attorno allo stadio, la partita veniva sospesa, si aspettavano 30 minuti, se non c'erano altre cose del genere si ricominciava, altrimenti si doveva aspettare altri 30 minuti. Bene. Succederà la stessa cosa col mondiale, eh? Uguale, almeno negli Stati Uniti, mentre in Messico e in Canada le cose sono un po' diverse. Ma si rischia, quindi, appunto, una cosa del genere, una follia
3: quelli
0: totale.
3: Che andranno a vedere la partita si portano una brandina.
0: No, escono, li fanno uscire dallo stadio, li fanno mettere. No, è un disastro questa cosa.
3: Cioè, è più che altro è fatto per safety, per sicurezza.
0: No, esatto, il problema è che si rischia di far durare le partite tantissimo. Addirittura si rischia di avere le partite a distanza, cioè di far finire una partita in 8 ore, come è successo. C'è molti dubbi su questa cosa.
1: Io ricordo mio figlio, categoria esordienti, e giocarono con la grandine.
0: Ecco.
1: E tutti quanti noi genitori, ma smettete!
0: Al mondiale, non piove nemmeno, ma se c'è, ragazzi, se c'è un fulmine a 13 km di distanza dallo stadio, non si gioca.
1: Forse è meglio così, però.
0: Sì, per la sicurezza di sicuro. Well.

0: Breakdancers, così si intitola il pezzo di Conan Gray. C'è qualcuno, Leo?
1: Sì, a proposito di giornate sportive.
0: Sentiamo.
2: Buongiorno ragazzi, buongiorno. Messicano da Siracusa.
1: Ciao.
2: Oggi sabato, domani non si lavora, ma a Siracusa decimo raduno del Papiro. Raduno in mountain bike,
0: bello.
2: E trekking. Trekking
0: bellissimo.
2: Al parco archeologico.
0: Molto bello.
2: E raduno in mountain bike. Dai, non mancate, tutti a Siracusa domani. Ciao.
0: Ciao, ciao, ciao, ciao. Verremmo, ma non possiamo, siamo impegnati. Oh, fine settimana, come avevo detto in apertura di trasmissione, pregno di roba. Perché prossima ora, raga, c'è il Roland Garros. Ne parleremo poi ampiamente, perché molti di voi, ricordiamo che questa cosa le ricordiamo, perché molti di voi di solito il giorno dormono e di notte si svegliano, vanno a lavorare, magari vogliono sapere come sono andate le cose. Noi siamo lo show notturno in cui le cose vengono dette, ma guarda un po', succedono cose, la vita, no? È così che fa.
1: Siamo apposta qua.
0: Esatto.
1: Ci hanno messo, ci pagano anche, giusto?
0: Aspetta che controllo. Confermo, ci pagano.
1: Okay.
0: Non so se, poi andatevela a cercare una radio che alle 4 del mattino in piazza Sting con If You Love Somebody.

0: If You Love Somebody, Sting a chiudere la prima ora delle tre di Malanotte No. Al volo vi diciamo che è finito il primo tempo, ovvero sono finiti i primi due quarti di gara 2 delle Finals NBA tra San Antonio Spurs e New York Knicks, 52-56 Knicks. Naturalmente vi terremo aggiornati fino alla fine. Intanto finisce la prima ora, ma tranquilli, ce n'è un'altra. Anche a Colleretto Giacosa, in provincia di Torino, sono le 4 e un minuto.
1: RTL 102.5, giornale orario.
2: Buona nottata da Sergio Gadda. Un 19enne di origini peruviane è stato fermato per l'omicidio di Gianluca Ibarra Silvera. Il 22enne accoltellato la notte tra il 26 e 27 maggio alla stazione Certosa di Milano. Si tratta di uno degli 8 giovani perquisiti e residenti tra il capoluogo lombardo e l'Interland. Gli altri 7 sono stati interrogati. Al momento non risultano essere destinatari di provvedimenti. Il rogo di Capodanno a Cramontana ha contestato anche il falso documentale a Jessica Moretti, che ieri assieme al marito Jacques è apparso davanti ai magistrati. Secondo il legale della donna, il nuovo reato non riguarda la tragedia ma un problema di fatturazione di 10 anni fa. Nell'incendio del bar che gestiva nella località svizzera sono morte 41 persone. La situazione con l'Iran sembra procedere abbastanza bene, quanto ha dichiarato il presidente americano Donald Trump parlando brevemente ieri con i giornalisti. Siamo alla pagina sportiva. Al Roland Garros di Parigi la finale di domenica sarà Kobolli-Zverev dopo il ritiro di Arnaldi a causa di un virus. Il tennista tedesco numero 3 del mondo invece in semifinale ha battuto in 4 set il ceco Mensik. Stilato il calendario di Serie A, la massima serie comincerà nel weekend 22-23 agosto. I campioni d'Italia dell'Inter esordiranno in casa con il Monza. Il derby di Milano si giocherà la 10ª giornata, quello di Roma la 15ª, quello di Torino invece la 18ª giornata. È tutto anche per questa edizione. Adesso linea ai colleghi di Autostrade per l'Italia per gli ultimi aggiornamenti sul traffico.
1: Via Radio.
3: Buona nottata da Autostrade per l'Italia e Dario Olivieri. Il traffico è scorrevole sulla nostra rete. Ricordiamo che per programmati lavori sulla 14 Bologna-Taranto è chiuso il tratto tra Pescara Ovest e Pescara Sud verso Bari. La riapertura è prevista alle 6 di stamattina e sulla 26 dei Trafori è chiuso il tratto tra la 10 Genova-Savona e Ovada verso Gravellona, con riapertura prevista sempre alle 6 di stamattina. Da Autostrade per l'Italia è tutto. Buon viaggio.
1: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
4: 2 settembre, Arena di Verona. Radio Z Future Hits Live 2026. Dove nasce la nuova musica. Biglietti su ticketone.it. Radio Z, generazione futura.
0: Buonanotte amici, seconda ora, siamo tornati di Malanotte No, Andrea Tuzio, Leo Di Mauro, Manuel Bella, pronti a ricominciare? Leo, siamo pronti a ricominciare?
5: Io mi sono ripreso, sono anche pronto.
0: Sei sicuro?
5: Sì.
0: Fatti vedere bene. Poi mettiti di profilo. Mettiti di profilo. Insomma, non ti vedo.
6: Tra l'altro è bello abbronzato, Leo.
0: Sì,
6: bello.
0: Io so perché.
5: È perché non uso l'ombrello.
0: Perché lui c'ha il balcone.
5: Ma no? Senza ombrello, ragazzi.
0: Ha il balcone da ricco. Quindi certo. Dove ti puoi accomodare. Ho visto che ha anche il tavolo, le sedie, la sdraio. Vuoi metterci anche un cazzo di ombrellone?
5: No!
0: Ma io non lo so. Beato lui, amici. 378-378-1025. Lo sapete che preferiamo i vocali, oppure 02-25-1515. Ricominciamo anche la seconda ora di Malanotte No con il nostro Power Hit.

0: Cash, 7 minuti dopo le 4 del mattino. Questa è RTL 102.5. Abbiamo detto che questo weekend è un weekend pregno. Va bene?
1: In generale.
0: Tra le tante cose, a livello sportivo, ci sarà anche la finale del Roland Garros. Ci sarebbe dovuta essere una finale tutta italiana, quella tra Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi, ma purtroppo non ci sarà. Arnaldi si è ritirato dal Roland Garros a causa di un virus che lo ha colpito la notte scorsa. Hanno fatto una bellissima conferenza stampa insieme, dove Cobolli dice: sei fantastico, sei un grande, non te lo meriti sta roba. Arnaldi era distrutto perché si poteva giocare le sue chance per andare in finale di uno slam, purtroppo non sarà così. Ci sarà un italiano che sarà Flavio Cobolli contro Zverev domenica, ok? Domenica, quindi appuntamento con la finale del Roland Garros tra Zverev e il nostro Flavio Cobolli. RTL 102.5 seguirà tutto, naturalmente. Come al solito vi terremo aggiornati costantemente, siamo sul pezzo perché le notizie passano prima da noi. Ma non abbiamo finito. C'è anche la Formula 1, sai dove? A Monte Carlo. Non so se. Ne parliamo dopo, ne parliamo dopo.
1: Che tanta posticino,
0: roba. Eh? Sì, ho visto le prove libere dove tra l'altro. Vabbè, lo diciamo dopo, dai, magari qualcuno non lo sa. Bene, eh? Sheryl Crow, All I Wanna Do.

0: Save Your Tears, questo è il titolo del questo bellissimo disco di The Weeknd. Un po' di tempo fa l'abbiamo suonato su RTL 102.5, 16 minuti dopo le 4 del mattino, e diamo la buonanotte e il buongiorno a Francesca.
1: Buongiornotte.
0: Allora, buongiornotte, la risolviamo. Ciao Francesca, bentornata.
1: Ciao,
0: ciao,
1: è
0: ciao.
1: Ritorno, sì, sì.
0: Sì, torni dopo un po' di tempo. Ricordiamo, per chi magari non ci sentisse sempre, Francesca, l'abbiamo già sentita, è una affissionata de Malanotte No. Fra, come va?
1: Molto bene, a parte il tempo.
0: Vero?
1: Brutta, sì.
0: Dicevamo in apertura che l'Italia è spaccata a metà. No, giù, bellissimo.
1: Sì, come
0: su,
1: sempre.
0: Come spesso accade. Com'è stato il tuo venerdì e che cosa ti aspetta questo sabato? Ricordiamo perché lo diciamo, perché noi siamo la trasmissione a cavallo, no? Tra un giorno e l'altro.
1: Esattamente. Allora, il mio venerdì è finito anche bene, perché appunto ho finito di lavorare alle 3:15, sono andata dalla parrucchiera, ho fatto i capelli.
0: Ah, beata te che ci puoi andare dal parrucchiere. No, qui abbiamo smesso svariati anni fa, ma va bene.
1: Vabbè, al momento insomma, ecco, li ho ancora.
0: Beh, beata te.
1: Mi sono preparata e tutto, perché c'era un evento stasera, una commemorazione di un famoso regista di Treviso che ha giocato in Serie A, è stato per anni nella Benetton Estremo, quindi numero 15.
0: Ok.
1: E nel 2012 purtroppo è mancato per un infarto.
0: Come si chiama? Come si chiamava?
1: Piero Dotto.
0: Ok, lo ricordiamo anche noi.
1: Dedicato a lui.
0: Lo ricordiamo anche noi, ci mancherebbe.
1: Sì. Allora, i suoi amici hanno aperto questo locale notturno all'interno dell'ippodromo di Sant'Artemio di Treviso, e hanno fatto questa serata in suo nome, in suo
0: onore, una commemorazione.
1: Esatto.
0: Ah, che
1: sì,
0: bello.
1: Perché sabato e domenica a Silea c'è, che è una cittadina alle porte di Treviso, c'è un torneo dedicato appunto a Piero Dotto.
0: Perfetto. E tu naturalmente sarai presente, ci andrai.
1: No, non posso, lavoro.
0: Però ci sei hai fatto già quello che volevi fare, che dovevi fare almeno per te.
1: Ho fatto l'atto di presenza.
0: Esatto, brava,
1: perché
0: perfetto.
1: Io ho 17 anni che sono innamorata di suo fratello.
0: Ma c'è mai stato qualcosa? Noi puoi dire. Tanto non,
1: che
0: ci sono...
1: cosa di tutto di più c'è stato.
2: Ma scusa, fa come Silvio Baldini, senza peli sulla lingua.
0: Ci piace, brava, bravissima. Senti, sono le 4:20, stai andando a lavoro?
1: Direttamente, sì, perché...
0: Mamma mia, che forte che sei! Che bravo!
1: 6:45, quindi ecco,
0: brava.
1: Mi presento.
0: Sì, mi raccomando, occhi belli spalancati!
1: Ma tanto
0: ci siamo
1: noi. Ho fatto
0: noi.
1: Il pisolino comunque.
0: Hai fatto il power nap, così si chiamano. Io invidio tutti quelli che riescono a fare il power nap, cioè che si buttano sul letto, sul divano, 10 minuti dormono e si riprendono.
2: A comando.
0: Ma io non sono capace neanche a chiudere gli occhi in 10 minuti, neanche in un'ora. Va bene, Fra, grazie mille. Buon fine settimana, ciao, un abbraccio, grazie mille, ciao, ragazzi, ci fermiamo ma torniamo subito, restate lì.
3: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio, la vedi in televisione, canale 36, e con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi, scarica l'app.
4: C'è un prosciutto, uno solo, che nasce nell'aria pura delle Marche e stagiona a una temperatura speciale per regalarci una sofficità straordinaria. È il Carpegna. Prosciutto di Carpegna Top. Puri si nasce, soffici si diventa. Campagna realizzata con contributo complemento di sviluppo rurale Marche 2023-2027. Intervento SRG 10A.
5: Nero Giardini. Calzature e accessori made in Italy di qualità. Lasciati conquistare dalle nuove collezioni Nero Giardini primavera-estate. Solo nei migliori negozi e su nerogiardini.it.
6: Ascolta, senti l'aria fresca delle Dolomiti di Brenta in Trentino. Quest'estate scegli Madonna di Campiglio. Vivi esperienze uniche nella natura. Emozionati con la musica live nel cuore delle Dolomiti. E con la card Dolomite Passion, a Madonna di Campiglio e Pinzolo gli impianti di risalita sono inclusi per tutta la vacanza. Il resto lo fa la montagna. Crea la tua estate su campigliodolomiti.it.

0: Splendida, comuni mortali di Achille Lauro. Dicevamo prima che questo weekend è pieno, lo stiamo ripetendo e continueremo a farlo perché c'è un sacco di roba che naturalmente RTL 102.5 seguirà in diretta sempre e comunque. Oggi alle 16 ci saranno le qualifiche del gran premio più suggestivo dell'intero mondiale. Qual è? Qual è?
1: Allora, mani sul volante.
0: No, intendo dire qual è il GP più suggestivo dell'intero mondiale.
1: Qual è?
0: Leo.
1: La Formula 1.
0: Qual è il gran premio?
1: Il gran premio.
0: Quale?
1: La moto mondiale.
2: Indianapolis.
0: Buttate giù una.
3: Allora, avete capito con chi ho la fortuna di lavorare, eh? Non so se mi spiego.
0: Ok, dicevo, ci sarà il gran premio più suggestivo dell'intero mondiale, ovvero il GP di Monaco, quello di Monte Carlo, no? Il Principato di Monaco. Leo.
1: Ragazzi, Monte Carlo.
0: Non sai neanche
2: se lo
0: dov'è.
2: Dici tu?
0: Non sai neanche dov'è, no, il Principato di Monaco.
1: Guarda, la prima volta che. Giuro.
0: Ci sei stato?
1: Sono stato 3-4 volte.
0: Bene. La a Monte Carlo?
1: Sì.
0: E non sai che c'è il gran premio,
1: sì,
0: più suggestivo?
1: Sì.
0: Ah, no, facevi finta.
1: Facevo il cretino.
0: Va bene, dici.
1: Quando sono andato, guarda, la prima volta ho visto, se non ricordo male. Sì, la prima volta, sì.
0: E che hai visto?
1: Sono rimasto folgorato da questo yacht di J-Lo con l'elicottero sopra.
0: Hai capito?
1: E poi è sbucata ad un certo punto lei.
0: Proprio lei.
1: Siamo rimasti lì. Paralizzati, io e il mio amico, a guardarla.
0: Quindi c'eri tu, il tuo amico è J-Lo.
1: Sì.
0: Beh, non male. Dicevo che questo gran premio potrebbe essere, oltre che diverso dal solito per la conformazione, naturalmente, il posto incantevole, il glamour che circonda il circo della Formula 1 di base, ma molto di più quando c'è il GP di
2: Anche
0: Monte
2: perché
0: Carlo,
2: che
0: di
2: è in città, credo, il circuito.
0: È un circuito cittadino famosissimo e dove le Ferrari a quanto pare volano, perché ci sono state le libere, sia nelle libere 1 che nelle libere 2, le Ferrari hanno fatto prima e seconda. Per quello che si dice nel paddock, le Ferrari dovrebbero avere una marcia in più su questo circuito. Speriamo, ricordo che le qualifiche ci saranno oggi alle 16, poi domenica alle 15 la gara. RTL 102.5 seguirà tutto come al solito.
4: Buonanotte e buona fortuna.

0: una delle protagoniste del Power Hits estate di settimana scorsa, Mick. Questa era Beautiful Freaks. Leo, c'è qualcuno se non sbaglio?
1: Io non sono un appassionato, ma occhio, cosa? Non ti dimenticare la MotoGP. Cacchio. Perché se no poi gli appassionati ti attaccano.
0: Hai ragione, avete ragione. Neanche io non, invece non sono proprio un grande fan, ok? Ma è giusto, perché c'è anche la MotoGP in Ungheria, ma per questo ci sono i nostri veri normal people.
2: Attenti.
0: Sentiamo.
3: Ciao amici della notte, ciao. Andrea, Leo e Manuel, mi pare. Sì, comunque Leo ci ha anche azzeccato. Vedi? Perché c'è anche il Moto Mondiale, Gran Premio di Ungheria. Forza Benz! Andrea Pasticcioli di Venezia.
0: Vedi? Eh sì,
2: a c'è di spararle, Leo.
0: C'è la MotoGP in Ungheria. Domani alle 14 ci sarà naturalmente la gara. RTL 102.5 seguirà anche questa. Noi siamo sul pezzo, sempre, H24, 365 giorni su 365. Che scherziamo? Intanto James Bay, che bella pure questa, raga. Tanta bella musica, come al solito, no? Del resto. Alle 4.35, Hold Back the River.
4: Trying to keep you close to me, but I got in between.

0: 102.5.
1: Andrea, arrivano, arrivano.
0: Arrivano?
1: Sì,
0: sentiamo,
1: arrivano.
0: Sentiamo.
2: Andrea, ma non è che finisci un'ora prima?
0: Ma è un consiglio. Cioè, ci sta dicendo, oh, finite un'ora prima. No, no, finiamo alle 6. Leo. Ma poi tra le 5 e le 6 che se fa?
1: Se vuoi andiamo prima.
0: Via?
1: Via prima, sì.
0: Non lo so, ma non possiamo.
1: Non si può?
0: Ma no, no, no, no, no. Ma
3: buongiorno ragazzi. Buongiorno. Leo, non ti ho visto. Perché sono uscito subito dopo Jennifer Lopez. Te forse eri già andato via. Peccato, ti avrei invitato a bere qualcosa volentieri. Comunque, fatemi salutare Federico, Simona e Ale che stanno partendo per Praga. Grande Fede, andare a Praga con la moglie dimostra un coraggio che non tutti abbiamo. Un abbraccio a tutti ragazzi e buon weekend a tutti. Gabriele Savona.
0: Ah, Gabriele, mi sa che hai ragione. Ci vuole del fegato per farlo, proprio del fegato. Così ci vuole del fegato per non stare male davanti al video di Gaia. Questa è Bossa Nostra.

0: ma magari qualsiasi cosa fosse solo nostra, Gaia, io sono disponibile. La mia crush assoluta, cioè Gaia mi fa perdere la testa. No, io... davvero, faccio proprio fatica, proprio mi sono innamorato, perso, l'ho anche confessato alla mia fidanzata e mi ha detto... fai bene. Ho detto alla faccia, l'hai vista? Meravigliosa, straordinaria, Gaia bossa nostra. C'è un po' di gente, Leo.
1: Sentiamo. Buongiorno ragazzi.
0: Buongiorno, buongiorno.
1: Siete sempre il numero uno. Grazie. Da Santino il Mungitore.
0: Grazie.
1: Da Cremone le sue mucche bianco-nere.
0: Ah, lui c'ha le mucche
1: bianco-nere. Sentite, aiutatemi a trovare. Che ho perso succede? 5 mucche bianco-nere.
0: Aia,
1: c'è
0: aia.
1: Poco da stare allegri. Allegri.
0: No, no.
1: Ciao!
0: No, c'è poco da stare allegri in assoluto, proprio. Senti, ma lo sai che a quanto pare per adesso
2: non l'ha ancora firmato?
0: Non è che non ha ancora firmato. Il suo procuratore ha detto: beh, è un tesserato del Milan. Però c'è un problema. In questo momento al Milan non c'è nessuno. Nel senso, se voi andate a...
2: No, forse non bussare... si è manco iscritto al campionato.
0: Vabbè, quello è vero. Ma non c'è una catena di comando, cioè, non c'è nessuno. C'è Cardinale e basta.
2: Neanche il magazziniere.
0: Non c'è,
2: c'è
0: nessuno. Okay. Non c'è una dirigenza.
2: Bene.
0: Chi lo iscrive il Milan? Se tu devi andare a parlare col Milan oggi, con chi vai a parlare?
2: Però sono uscito.
0: Pare Calvelli, un certo Calvelli, che dovrebbe fare la D, ma non vuole fare la D. In questo momento al Milan c'è un delirio, ma non parliamo del Milan.
2: Però è uscito il calendario oggi.
0: Certo, è uscito il calendario. Beh, certo che è uscito il calendario. Poi bisogna vedere se si iscrive. Si iscrive, si iscrive. Dai.
3: Buongiorno ragazzi, bellissimi.
0: Buongiorno.
3: Qui, tanto per cambiare, piove. Ecco. Sono Valeria da Monastiera.
0: Ciao Valeria.
3: Piove. E prima parlavate di sport, moto, sì. Tennis, sì. Ma
0: c'è
3: il trampolino, iniziano anche i mondiali. Voi tifate? Io tifo Brasile, dato che ci sta
0: Carletto,
3: Ancelotti.
0: C'è Carletto.
2: Ma sai che quasi tifiamo? A me il Brasile piace. Mi piacciono tante cose del Brasile.
0: Anche a me mi piacciono tante cose del Brasile.
2: Tipo beach volley.
4: La Spagna? La Spagna giocherà?
0: Certo.
4: E io
0: fortissimo.
4: Tifo la Spagna allora.
0: Sì. Io non lo so. Il Brasile c'è Carletto, vero? Ma anche l'Argentina, fantastico. Però l'Argentina ha vinto 4 anni fa.
2: Adesso devo capire un attimo, Valeria.
0: Allora, sarebbe bello tifare quelle tipo Haiti. Ci dobbiamo scegliere la nazionale di
2: meno
0: malanotte,
2: forte,
0: no?
2: Meno forte.
0: E la tifiamo durante tutto il mondiale.
2: Come
0: dobbiamo
2: facevo
0: sceglierla.
2: Io da piccolo.
0: Curaçao. Non vuoi tifare Curaçao?
4: Dovremmo avere anche la maglietta d'altro. Io ho la felpa, ho quella del Canada, quella del Giappone e quella della Spagna.
0: Giappone, gran chiamata. Giappone, gran chiamata. Ma sarebbe bellissimo. Vabbè, comunque, adesso facciamo una piccola riunione e scegliamo la nazionale da tifare al mondiale, va bene? Dai, dai.
5: Vuoi sapere cosa mi piace fare di notte?

0: Alex Warren, Fever Dream su RTL 102.5. Allora amici, al volo sta per concludersi gara 2 delle finali NBA tra i New York Knicks e i San Antonio Spurs. Si sta giocando a San Antonio. In questo momento sono avanti i Knicks, siamo nell'ultimo quarto della partita, quindi a breve vi daremo anche ultimi aggiornamenti naturalmente su chi si aggiudicherà gara 2. Ricordiamo che gara 1 l'hanno vinta i Knicks, e a New York ho raccontato all'inizio della trasmissione si respira un'aria meravigliosa, tutti, la collettività che si stringe attorno ad una squadra che non vince dal 1978, mi pare, 74-78, quindi insomma una città così importante come New York, che ha avuto negli anni tanta anche sfortuna e soprattutto una programmazione terribile da un punto di vista sportivo, si ritrova a giocare le finali NBA. Al volo vi dico che mancano 8 minuti alla fine della partita, New York Knicks avanti 90-82 contro i San Antonio Spurs.
1: Ehi, buongiorno!
2: Buongiorno!
3: Buongiorno!
1: Oh, casomai non vi rivedessi? Buon pomeriggio, buonasera e buonanotte.

0: Che meraviglia, David Bowie, questa era Space Oddity a chiudere la seconda ora di Malanotte No. Anche a Sassetta, in provincia di Livorno, sono le 5 e un minuto.
1: RTL 102.5, giornale orario.
2: Buona giornata da Sergio Gadde. Il presidente russo Putin non intende incontrare il suo omologo ucraino Zelensky per porre fine alla guerra, come auspicato da quest'ultimo in una lettera inviata allo zar. Il numero uno del Cremlino, dal palco del vertice di San Pietroburgo, è tornato ad attaccare l'Europa sostenendo che le elite del vecchio continente provocano solo il caos. Il GUP di Roma ha rinviato a giudizio quattro medici che ebbero in cura il giornalista Andrea Purgatori, morto nel luglio 2023. Nei confronti dei quattro è contestato il reato di omicidio colposo. Il processo è stato fissato al 12 gennaio. Sul taglio delle accise sui carburanti, il governo sta valutando di prolungare fino a fine giugno i provvedimenti adottati, e quanto ha dichiarato il vice premier e ministro degli esteri Antonio Tajani. Sarà Flavio Cobolli contro Alexander Zverev la finale del Roland Garros. Il tennista romano si è qualificato senza giocare il derby con Matteo Arnaldi. Il ligure infatti si è ritirato a causa di un virus. Varato il calendario di Serie A, si inizia nel weekend 22-23 agosto con i campioni d'Italia dell'Inter in casa contro il Monza. Alla terza, Inter Napoli e Milan Juventus. Il derby di Milano è fissato alla decima giornata, quello di Roma alla quindicesima, quello di Torino alla diciottesima. Il campionato terminerà il 29-30 maggio 2027. È tutto anche per questa edizione. Adesso ci colleghiamo con Autostrade per l'Italia per ascoltare tutti gli ultimi aggiornamenti sul traffico.
1: Via Radio.
3: Buona giornata da Autostrade per l'Italia e Dario Olivieri. Il traffico è scorrevole sulla nostra rete. Ricordiamo che per programmati lavori sulla 1 Milano-Napoli è chiuso il tratto tra la A14 Bologna-Taranto e il raccordo di Casalecchio verso Firenze, con la riapertura prevista alle 6. E sulla A23 Palmanova-Tarvisio è chiuso il tratto tra Pontebba e Carnia verso la A4 Torino-Trieste, con riapertura prevista alle 6 di stamattina. Da Autostrade è tutto, buon viaggio.
1: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
4: Quest'anno noi dire mondiali. Commenti fuori dagli schemi. Ironia, ospiti. Segui con noi tutti i match. Zero noia, solo spettacolo. Dall'11 giugno vivi il mondiale come non l'hai mai sentito. Su RTL 102.5. Very normal people.
0: Buongiorno Italia, buongiorno a tutti, sono le 5.03 di sabato 6 giugno, inizia la terza ed ultima ora di Malanotte No. Leo Di Mauro, Manuel Bella, Andrea Tuzio al microfono. 378-378-1025, sapete che preferiamo i vocali, così ascoltiamo la vostra voce, ma se volete potete anche farcelo ascoltare allo 02 25 15 15. Leo, non so se sei d'accordo, ma io inizierei subito questa terza ora.
5: Io sono d'accordo con te.
0: Subito?
5: Sì, sì, sì.
0: E allora
5: sì.
0: Power it.
6: Andiamo.

0: Devo dirlo io, sorry, scusa, lo sento, perché parlando dei New York Knicks che si stanno giocando proprio le ultime battute di gara 2 delle Finals NBA contro i San Antonio Spurs, non ricordavo quando fosse l'ultima volta che New York avesse vinto il titolo. Avevo detto 74, 77, non mi ricordo. Per fortuna, dato che RTL 102.5 ha un very normal people in ogni città del mondo, arriva Calogero, proprio da New York, a dirmi che non vince dal 1973. Ciao Calogero!
1: Buonasera, ciao, buongiorno.
0: Ciao, ciao, grazie, grazie. Da New York, prima abbiamo parlato insomma di questa meravigliosa serie finale tra i Knicks e gli Spurs, la stiamo seguendo naturalmente, e ho parlato delle bellissime immagini che ho visto da New York, dove c'è una collettività tutta stretta attorno alla squadra e in strada si vedono le partite, ci sono i televisori sui marciapiedi, tutta la gente che vede insieme la partita, i festeggiamenti. Calogero, tu a New York ci puoi dire com'è quest'area che si respira?
1: Si respira un'area bellissima, ragazzi, perché ok, io l'ultima volta che i Knicks sono stati in finale è stato nel 99, io già ero negli Stati Uniti. Nel 94 era ancora in Italia, quando Patrick Ewing, ok, Jordan si era ritirato da un paio di mesi per il baseball. I Knicks sono arrivati in finale, però purtroppo quella volta non hanno vinto. Per ora si respira un'aria bellissima, dal 73 che non vinco, 53 anni.
0: Tanto, è tantissimo.
1: È moltissimo tempo.
0: Sì, non ce la fanno
1: dovunque
0: più.
1: Dovunque ci sono, fanno party per vedere la partita, ci sono, montano i schermi giganti o qualcosa del genere. No, è micidiale.
0: È vero. Guardate, tanto tutti noi siamo con il telefono in mano tutto il tempo, con i social network e tutto il resto. Andatevi a vedere un attimo le immagini splendide che arrivano da New York. Proprio.
1: No, e poi stasera già stanno vincendo.
0: In questo momento ti dico, sono 97 pari a 3 minuti dalla fine del quarto periodo, quindi al termine.
1: Io li ho lasciati 87-74.
0: San Antonio.
1: Ho di lavorare,
0: perché Calogero, tu sei a New York, come mai?
1: Come mai? Io fino al 96 ero in Italia, ho vissuto a Palermo, cresciuto a Palermo, però purtroppo l'Italia offre troppo lavoro.
2: E tu volevi lavorare meno,
0: tu giustamente avevi voglia di lavorare meno.
1: O andavo al nord Italia, o c'era mio zio qui a Long Island, New York, e sono venuto qua. Ho cambiato completamente vita.
2: Ma a fare pane e cameusa.

0: per caso?
1: Magari, magari. No,
2: pizza
1: mamma mia. Guarda, Calogero, io, a me capita spesso di venire a New York perché è la mia città preferita. La prossima volta che vengo ti faccio capita uno squillo. Esatto, e mi vengo a mangiare una bella pizza.
2: Il mio ristorante si chiama Pezzi Pizza, proprio pezzo di pizza.
1: Perfetto, fantastico.
2: New York.
0: Ma anche lì da te, nel tuo ristorante c'è fermento? Stasera c'è c'era gente, stasera, è strapieno?
2: No, ok, per noi la maggior parte no, è stato tutto to go, da asporto, diciamo
1: così. Ok, sì, perché prendono la pizza, la portano a casa e guardano la partita.
2: Esattamente, devono venire in pizzeria da me e vederla dalla televisione piccola. A casa hanno il 70 inch.
1: Esatto, è vero. Guarda,
2: è molto più comodo.
1: Calogero, ti lasciamo andare a vedere gli ultimi proprio scampoli della partita. In questo momento la partita è straordinaria, bellissima. Calogero, grazie di averci fatto respirare.
2: What about time, guys?
1: E, let's go Knicks sempre, perché anche io, nonostante sia tra gli Spurs e i Knicks, nonostante ci sia Wembanyama, che è un alieno, un personaggio pazzesco, andatelo a vedere, il francese alto 2,20, con gli Spurs i Knicks hanno qualcosa di diverso. Speriamo che le cose vadano così, naturalmente, per i tifosi dei Knicks. Grazie ancora, Calogero.
0: Ciao Gucci,
2: grazie a voi.
1: Ciao, grazie. Ciao.

0: Un bel Bloody Mary alle 5:20 del mattino, forse un po' troppo.
1: Bello fresco.
0: Lady Gaga su RTL 102.5. Abbiamo parlato prima con Calogero, il nostro Very Normal People da New York. Vi dico che la partita che si sta giocando è incredibile. 104 pari e mancano una roba come 40 secondi alla fine della partita. Pazzesco, pazzesco. Se non avete mai visto il basket NBA, vi consiglio di farlo almeno una volta nella vita, e se avete la possibilità vedetelo anche dal vivo. Io l'ho fatto proprio al Garden, al Madison Square Garden di New York. Volevo salutare il volo Massimiliano da Lecce. Ciao Massimiliano e Francesca, che adesso è tornata a casa mezz'oretta fa. Adesso colazione, doccia e poi al volo. Dai,
2: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
3: C'è un prosciutto, uno solo, che nasce nell'aria pura delle Marche e stagiona a una temperatura speciale per regalarci una sofficità straordinaria. È il Carpegna. Prosciutto di Carpegna Top. Puri si nasce, soffici si diventa. Campagna realizzata con contributo complemento di sviluppo rurale Marche 2023-2027. Intervento SRG10A.
2: La musica romantica. Porta l'energia di RTL 102.5 e Radio Z nella tua città. Con il tour live di Amelie e DJ Alma, lo spettacolo arriva da te per una serata unica di musica dance e tanto divertimento. RTL 102.5 e Radio Z, in ogni piazza d'Italia, con Amelie e DJ Alma, live. Per info e booking scrivi subito a live@baraondaedizioni.it.
4: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire

per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.

0: Drop Dead Olivia Rodrigo su RTL 102.5. Drop Dead significa cadere come corpo morto cade, per citare Dante, non so se avete presente, e cadde come corpo morto cade, no?
1: Tipo il corpo di Manuel,
0: sì, in questo momento.
2: Appeso morto.
0: Esatto, appeso morto. E, vi diciamo

0: questo momento si sta chiudendo proprio adesso la partita tra i New York Knicks e i San Antonio Spurs. Proprio in questo momento finisce la partita, 105 New York, 104 San Antonio, quindi New York va 2-0 nel computo delle 7 partite che si devono giocare, non necessariamente tutte e 7. Ricordiamo che al meglio delle 7 partite il primo che ne vince 4, New York, ha vinto le prime 2 in trasferta, le ha vinte a San Antonio. Ora lunedì si torna a New York al Madison Square Garden per gara 3, come vi dicevo, per farvi capire qual è il livello, no? di quello che sta succedendo tra New York e San Antonio, che un biglietto per gara 3 al Madison Square Garden per vedere la partita costa di più di quello per vedere la finale del mondiale di calcio. Quindi
1: tipo,
0: insomma,
1: tipo più o meno
0: siamo sopra i $200,000 in questo momento.
2: Cosa?
0: Sì. Ma non c'è niente. In questo momento non c'è niente. Ovviamente se lo vuoi comprare adesso, se lo compravi una volta potevi, insomma, ho visto che di media per chi l'ha comprato tanto tempo prima siamo intorno agli $800, $800,000, questa è la media.
1: No,
0: non so se mi spiego.
1: Io ho il mutuo, no?
0: Hai un mutuo?
1: Sì, non posso.
0: Beh, allora lascia fare, ci vado io per la partita, vai sereno. Va bene, 27 minuti dopo le 5 del mattino, The Calling.

E sai come diceva la famiglia? Che Partenope è più belle venera e si è bucì bruciata, ma niente è più fertile la cenera. Traduco. Partenope, che è il titolo della canzone di Merck & Cremont insieme a Serena Brancale e The Colors che avete appena ascoltato qui su RTL 102.5, la frase che ho citato è una frase bellissima della più bella canzone dedicata alla città di Napoli, che non è Napolè di Pino Daniele, ma che è Odissea de La Famiglia. È un gruppo rap degli anni 90-2000 che non si batteva. La frase che ho detto è questa: Partenope è più bella di Venere e se è una bugia, bruciatemi, perché niente è più fertile della cenere per la mia terra, sottointeso. Frase straordinaria. Al volo volevo salutare Paolo, che oggi si rilassa dopo aver fatto 2 giorni in giro per fiere, e poi abbiamo sentito Calogero da New York prima. Abbiamo detto che gara 3 delle Finals NBA al Madison Square Garden, il biglietto medio comprato naturalmente all'epoca quando uscirono, non nel mercato secondario, lì i prezzi sono oltre i $100,000, ormai non, è tutto rivendita. Siamo intorno ai 1000 euro. Giustamente lui, che conosce il Garden, come lo chiamano i tifosi dei Knicks, per tutti gli altri il Madison Square Garden, con $1000 ove di Gorbinogolo. Are you drunk now?

0: po' di risveglio muscolare. Calvin Harris, Sam Smith. 38 minuti dopo le 5 del mattino ci sta un po' di risveglio muscolare. E tra l'altro abbiamo parlato della famiglia, dato che la canzone che abbiamo passato si chiama Partenope, ho citato quel pezzo di Odissea della famiglia, e abbiamo parlato di New York praticamente tutta la notte. E uno dei componenti del gruppo della famiglia, che sono tre, vive proprio a New York, si è trasferito a New York. Alberto Polo, così si chiama, Alberto lo conosco anche personalmente, e lui ha aperto una pizzeria a New York e vive a New York.
1: Ah scusa, erano in tre o di più?
0: Tre.
1: Io me li ricordo.
0: Polo, Shawan e DJ Simi. Erano in tre, te lo confermo, proprio sottoscrivo con il sangue. C'è un vocale al volo.
2: Ciao, buongiorno, sei fantastico che tu, che
0: io
2: elogi sempre la mia città in un modo bellissimo, spendendo sempre parole belle. Grazie, Gaetano da Napoli, sei una persona fantastica.
0: Guarda, ti ringrazio. Buongiorno. Ciao, buongiorno a te Gaetano, ma è anche la mia città e ci sono nato e ci ho vissuto e sono legato a Napoli in maniera folle, perché è la città più bella del mondo.

0: Che bella canzone, Once Upon a Time, Simple Minds, 45 minuti dopo le 5 del mattino. Questa RTL 102.5, Once Upon a Time significa c'era una volta, ok? Leo, sì. Tu, a proposito di c'era una volta, le raccontavi le favole ai tuoi figli quando erano proprio dei bicciotti piccoli?
1: Allora, io sono sempre stato molto scarso in questa cosa.
0: Non
1: però
0: sai raccontare le
1: favole. Per fortuna mia moglie è molto brava.
0: Santa donna Anna, sei sì. La salvezza di questa famiglia.
1: Perché me le favole da piccola, quando me le raccontavano, mi annoiavano di brutto. Quindi
0: vuoi sapere una cosa?
1: Ho fatto fatica anche ad impararle poi, no?
0: Sì, sì. Hai presente che molte... Si dice che si raccontano le favole per far addormentare i bambini.
1: Io non volevo dormire da
0: piccolo. No, io più che altro volevo, ne volevo altre.
1: Ah, sì.
0: Cioè, cazzo, mi racc-
1: perché una stavo chiama l'altra, no?
0: Esatto. Sì. Cioè, tu senti la storia, ne vuoi sapere ancora? O magari ti stai addormentando e dici, no, aspetta, raccontami ancora.
1: Esatto, perché eri curioso.
0: Certo, sono sempre stato curioso. E credo che la curiosità sia ciò che ci può salvare da questo magma di nulla che ci circonda.
1: Infatti,
0: siate curiosi.
1: Esatto, quando si dice bisogna rimanere bambini, ma anche per questo.
0: Da questo punto di vista,
1: no?
0: La curiosità vi salva, perché essere curiosi significa non avere limiti da un punto di vista della conoscenza. E quindi più si conosce, meno si ha paura delle cose, meno non le si sa affrontare, perché la conoscenza è potere.
1: Esatto.
0: Quindi mi raccomando, siate curiosi. Questa è La Testa Gira. A noi ci gira la testa? A me no, perché ho appena preso
2: tante
0: un caffè.
2: Tante cose girano.
0: Tante cose girano. Fred De Palma, Anita Demi, Schilla. 10 minuti alle

0: testa gira Fred De Palma, Nitta De Mischilla, 10 minuti alle 6 del mattino e prima dicevo che abbiamo iniziato il risveglio muscolare, abbiamo fatto un po' di moto che a inizio giornata va sempre bene, ci scrive Enzo da Seregno, il mio risveglio muscolare è cominciato 40 minuti fa, con inizio una corsetta per un'oretta. Buon sabato a te Enzo. In questi giorni sto pensando tanto di tornare più che altro a correre, perché ragazzi vi rimette proprio in pace con il mondo, il movimento, non c'è niente da fare. Ho fatto un po' di giorni senza allenarmi e causa un po' di problemini, sto proprio male, invece quando torno ad allenarmi è sempre bello. Prima abbiamo parlato di favole, perché c'era la canzone Simple Minds, Once Upon a Time, che significa c'era una volta. Allora ho chiesto a Leo se raccontasse avesse raccontato le favole ai suoi figli quando erano ragazzini. Ne abbiamo un po' parlato, ma c'è qualcuno che ci vuole dire qualcosa su questo?
1: Ah, mille ce n'è.
0: Ve la ricordate questa?
1: Nel mio cuore di fiabe da narrar. Da narrar. Ve la ricordate?
0: Certo, certo. Erano le favole su cassetta. Non so,
2: quindi,
0: se ve le ricordate.
2: Quindi siamo negli anni 80 o 90?
0: Siamo negli anni 80. Anni 80, esatto. E Elio e le storie tese, che saluto, grandi ragazzi, e ci avevano costruito una roba bellissima. C'era quel genio di Rocco Tanica che tagliava e univa le parti delle favole, proprio di quelle di cui sta parlando il nostro amico Andrea che ci ha mandato il vocale, per farle sembrare tutto anziché delle favole per bambini. Andatevele a cercare, perché come Rocco Tanica pochissimi, pochissimi davvero. Oh, e che gusto c'è? E ce lo dicono Fabri Fibra e 13 Pietro su RTL 102.5.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.

ringraziare due nostri very normal people, Marina è uno che non si firma, che ci dicono che quelle favole erano anche sui 45 giri, ed è vero. Siamo arrivati alla fine, ma non possiamo lasciarvi senza il nostro Millennium Hit, in questo caso Dire Straits, questa è Lady Writer.

0: Svegliarsi con sta schitarrata di Dire Straits, Lady Writer, a chiudere questo primo appuntamento del trittico del fine settimana di Malanotte No. Quindi facciamo i dovuti ringraziamenti. Grazie mille a Leo Di Mauro.
1: È stato un piacere.
0: Di pazzi, come si dice dalle nostre parti. Grazie mille a Manuel Bella.
2: Welcome, grazie a voi della compagnia.
0: E naturalmente con te ci vediamo e sentiamo domani con Leo, naturalmente poi direttamente lunedì mattina. Dopo di noi le ultime news con Max Viggiani. Ciao Max, buongiorno.
3: Buongiorno Andrea, buongiorno a tutti. Che bel sabato che si
0: vero
3: annuncia.
0: Vero no? Mamma mia, ne abbiamo parlato, c'è un sacco di roba. Amici, dopo poi le ultime news di Max Viggiani ci sarà una nuova puntata di No Stop News. Buon sabato, buona giornata, ciao! Anche a Quattordio in provincia di Alessandria sono le 6 del mattino.
4: RTL 102.5 giornale orario.
3: È sabato 6 giugno, ben ritrovati da Max Viggiani. Nella notte missili e droni sono stati lanciati da Teheran contro il Kuwait e il Bahrain. 6 sono stati intercettati dalla contraerea. Le guardie rivoluzionarie iraniane hanno rivendicato gli attacchi. In precedenza raid statunitensi avevano colpito le postazioni radar iraniane a Goruk e sull'isola di Keshm. Il presidente russo Putin ha detto no all'incontro con l'omologo ucraino Zelensky per porre fine alla guerra e ha attaccato l'Europa. Alessandra Giannoli.
5: Con la lettera aperta in cui ha chiesto un faccia a faccia per porre fine alla guerra, Zelensky vuole solo cercare di fermare l'offensiva delle truppe russe sul terreno, così Putin, che ha giudicato impropria l'iniziativa sostenuta da Bruxelles. Ora non c'è motivo di vederci, ha spiegato il leader del Cremlino. L'incontro potrà avvenire solo se verrà raggiunta una soluzione al conflitto attraverso il lavoro delle rispettive delegazioni. Nessun passo indietro in ogni caso da parte di Putin sugli obiettivi prefissati. La guerra finirà quando li avremo raggiunti, ha sottolineato il presidente russo intervenendo al forum economico di San Pietro Burgo, occasione anche per tornare ad attaccare l'Europa. Le elite europee stanno provocando un caos nel quale cercano di attrarre sempre più paesi, ha detto Putin, bollando come atti sleali le sanzioni occidentali. Intanto continuano i raid in Ucraina, mentre nel porto romeno di Costanza è esploso un drone di Kiev che sarebbe stato deviato dai russi. Mosca nega però di aver avuto un ruolo nell'incidente.
3: È arrivato anche l'allarme del premier britannico Starmer, secondo il quale entro il 2030 Mosca attaccherà i paesi della NATO. Cambiamo argomento. Un 19enne di origine peruviana è stato fermato per l'omicidio di Gianluca Ibarra Silvera. Il 22enne è coltellato la notte tra il 26 e il 27 maggio scorsi alla stazione Certosa di Milano. Si tratta di uno degli 8 giovani perquisiti residenti tra il capoluogo lombardo e l'Interland. Gli altri 7 sono stati interrogati. Al momento non risultano essere destinatari di altri provvedimenti. Adesso un'ampia pagina sportiva con Enzo Tamborra.
6: In apertura il tennis, clamorosa Roland Garros, la semifinale tutta italiana del tabellone maschile è saltata per il forfait di Matteo Arnaldi, debilitato da un virus influenzale. In finale ci va Flavio Cobolli, che nel programma di domenica affronterà il tedesco Zverev. Per il calcio, sorteggiati i calendari del campionato di calcio 2026-2027, si parte nel weekend del 22-23 agosto con l'Inter capolista che ospita il Monza. In programma anche Frosinone-Juventus e Torino-Milan. Per la Formula 1, Ferrari in grande spolvero in libera in vista del Gran Premio di Monte Carlo. Nella prima sessione miglior tempo per Charles Leclerc, nella seconda sessione acuto di Lewis Hamilton. Per la MotoGP di Acosta il miglior tempo nelle prequalifiche in vista del Gran Premio d'Ungheria. Sesto tempo per il leader del mondiale Bezzecchi.
3: Sono le 6:03, tra qualche istante inizierà come al solito Non Stop News e allora ben ritrovata Barbara Sala.
7: Eccoci qua, buongiorno, linea diretta oggi dedicata ai matrimoni. Quanto è costato il vostro se vi siete sposati? Quanto invece avete deciso di risparmiare se non lo avete fatto? Qual è il matrimonio più sfarzoso a cui avete preso parte, a cui siete magari stati costretti a vestirvi in un determinato modo perché, ahimè, gli sposi prevedevano quello? E poi le bomboniere, vi piacciono, non vi piacciono, le collezionate, soldi buttati via. Insomma, chiacchieriamo anche di questo e ci divertiamo un pochino. 0225 1515, messaggi al 378 378 100. 102.5.
4: Previsioni del tempo.
1: Buongiorno da Vanessa Minotti. Per la giornata odierna il tempo torna a migliorare sul nostro territorio. Non mancheranno infatti ovunque spazi soleggiati, da segnalare solo un po' di variabilità residua su parte del nord, con qualche fenomeno tra Alpi e Prealpi e anche sulle alte pianure lombarde e piemontesi. Temperature minime piacevoli con valori tra i 18 e i 20 gradi da nord a sud. Per tutti i dettagli c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
8: Uliveto favorisce una buona digestione grazie al bicarbonato e magnesio
9: e mantiene ossa sane e forti,
10: perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
9: Buona digestione, ossa forti
8: e ti mantiene giovane.
4: Via Radio.
11: Una buona giornata da Cristina Spignello di Autostrade per l'Italia. Circolazione regolare sulla rete. L'unica eccezione ci porta sulla 23 Udine Tarvisio. Ci sono code per traffico intenso tra Ugovizza e Pontebba in direzione della 4 Torino-Trieste. Ricordo poi che sulla 8 Milano-Varese è chiusa per lavori l'entrata di Gallarate in direzione Milano fino alle 5 del 24 giugno. Entrata consigliata Busto Arsizio. È tutto, buon viaggio.
3: Grazie per averci seguito. Ci risentiamo alle 7.
4: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
12: 2 settembre, Arena di Verona. Radio Z Future Hits Live 2026. Dove nasce la nuova musica. Biglietti su ticketone.it. Radio Z, generazione futura.

0: Eccoci qua, amici. Buongiorno, buon sabato mattina. È il 6 di giugno, sono le 6:06.
1: Numero 6:06 del 6 giugno.
0: È il numero di Satana.
1: No, vabbè, sì. Manco a far così. Dobbiamo cominciare col piede giusto. Questo mi sembra il
0: piede
1: pessimo,
0: sinistro, il piede del demonio, giusto.
1: Ecco qua. Poi che altro? Il diavolo per capello ce l'abbiamo,
0: no,
1: questa mattina.
0: Diavolo,
1: no,
0: il diavolo veste Prada, solo quello. Noi che siamo fashion. Buongiorno, amici. Comunque sono le 6:06, esatto, di questo 6 giugno. Comincia Non Stop News a Roma. C'è Dario Vanacore, buongiorno.
1: Ma buongiorno Barbara Sala da Milano e buongiorno a tutti i nostri Very Normal People che anche questo sabato, infernale per le temperature, magari vogliamo definirlo così, sono già svegli.
0: Amici, buongiorno. Allora, linea diretta dedicata ai matrimoni, perché avrete sicuramente sentito che la Dua Lipa, che si è già in realtà sposata, cioè la cerimonia vera e propria l'ha fatta qualche giorno fa a casa sua, ma poi lei aveva questa roba che voleva fare un mega festone in una città italiana che le era piaciuta tantissimo e quindi ha scelto Palermo. E cerchiamo amici palermitani che magari hanno intercettato Dua Lipa o che hanno visto un po' questo festone che la coppia ha fatto. Se vi ricordate, un annetto fa circa, era la fine di giugno, in Italia, a Venezia, si era sposato anche Jeff Bezos. Lì c'erano state un po' di polemiche oggettive perché la città era stata proprio bloccata e blindata per i suoi super ospiti.
1: Invece per quanto riguarda Dua Lipa la situazione è stata molto più tranquilla, anche perché proprio lei l'anno scorso, se non vado errato, ma comunque negli ultimi anni è stata notata più volte proprio tra le città italiane ed è stata notata anche in atteggiamenti tranquillissimi, magari seduta a bere un drink a bordo strada, come avremmo fatto noi, una cosa che magari non ti aspetti da una superstar da milioni e milioni di copie vendute.
0: In ogni caso il suo matrimonio, la sua festa lì è stata da milioni e milioni, perché insomma non avrà badato a spese. E in ogni caso, voi quando vi siete sposati o quando avete partecipato a matrimonio avete fatto un po' di conti in tasca? Ci sono dei dati, questi credo che riguardino solo la Lombardia provincia per provincia, però in media per una cerimonia e un ricevimento servono almeno 8.000 euro. Secondo me 8.000 euro se fai una roba proprio schiscia schiscia, diremmo noi appunto in Lombardia, cioè una roba proprio basilare,
1: sì,
0: basic, no?
1: Sì, anche perché ci sono tante cose da prendere in considerazione. Ovviamente c'è la location dove devi andare a mangiare, ogni persona che inviti ha un suo costo, c'è il fotografo, c'è il fioraio, c'è l'abito, quindi sono tanti i parametri che vanno a influire poi sul costo finale, che può lievitare tantissimo. Allora usiamo anche un po' i nostri ascoltatori, i nostri Very Normal People come termometro della situazione matrimoni nel 2026. Quanto vi è costato se vi siete sposati? Quanto vi costerà se invece siete invitati? E anche lì sono tante poi le cose da prendere in considerazione, perché la vicinanza allo sposo o alla sposa, quanto devo viaggiare, certo, per arrivarci, se devo comprare l'abito, quella è anche un'altra spesa, perché magari quello che avevo si è sdrucito, si è scucito, è invecchiato.
0: Dai, aspettiamo i conti in tasca, le bomboniere anche, 0225 1515, messaggi al 378 378 1025. Partiamo con la nuova di Samurai J.

0: È stato protagonista sul palco del Power Hits Estate 2026 lo scorso 31 maggio al centrale del Foro Italico di Roma. A chiudere proprio la serata, Samurai J, questa è la sua Flamenco Paranoia. Sono le 6:12, siete su RTL 102.5, la nostra linea diretta in No Stop News si apre ufficialmente con la prima ascoltatrice, la prima Very Normal People che ci ha raggiunto. Si parla di matrimoni questa mattina, lo facciamo con Daniela. Buongiorno Daniela.
1: Sì, buongiorno.
2: Ciao, di dove sei Daniela?
1: Allora, sono di Bolsena, provincia di Viterbo, e sto andando al lavoro, sono un'infermiera.
2: Molto bene, ma dobbiamo farti degli auguri oggi?
1: Sì, perché esattamente, mi sento anche emozionata. Eh? 28 anni fa, in questa giornata, mi sono sposata, quindi sono 28 anni di matrimonio.
2: Pensa, auguri!
0: Auguri!
2: Però lui se lo ricorda?
1: Sì, sì. Siamo una coppia particolare perché siamo sempre stati complici, amici, quindi è trascorso veramente tanto in fretta il tempo che neanche ce ne siamo accorti.
0: Quindi possiamo fare gli auguri anche a tuo marito, perché normalmente io so che i maschietti dopo un tot di tempo che passa dicono: se avessi avuto l'ergastolo ora sarei uscito di litigare, invece no, in questo caso possiamo fare ufficialmente gli auguri anche a lui.
1: Magari lo pensa ma non lo dice.
2: Ah, bene, arriviamo un po' a farti i conti in tasca. Com'è stato il tuo matrimonio?
1: Allora, 28 anni fa, poi io abito a Bolsena, che è un paesino, e è stato un matrimonio in cui uno metteva via i soldi proprio per sposarsi, e all'epoca mi ricordo abbiamo speso circa 80.000 lire, perché c'erano ancora le lire, a persona per quanto riguarda il pranzo. Uh-huh. E per il mio abito da sposa all'incirca sui 3 milioni, sempre parlando di lire.
2: Sì.
0: Noi stiamo segnando tutto, Daniela.
2: Sono
0: cifre
2: standard, nel senso che sei stata, diciamo così, nella media, secondo me.
1: Sì, sì. Il problema erano poi gli invitati, perché, come ripeto, sia i miei genitori che i consuoceri, anche noi, perché comunque eravamo giovani, giovanissimi quando ci siamo sposati, quindi si tendeva ad invitare oltre che gli amici, i parenti, i cugini, eravamo parecchi, proprio tanti sui 150. Quindi una bella cifra, mi ricordo insomma che fu una bella spesa, ecco. Per
2: voi eravate già con la busta o con la lista nozze o la lista viaggio?
1: Io sono stata una delle prime cugine a sposarmi con la lista nozze e anche con la busta. Mm-hmm. Già all'epoca si usava tantissimo, soprattutto per le coppie che dovevano comprare casa, tra i parenti stretti, anziché fare il regalo, diciamo, regalare e fare la busta.
2: E con le buste? Siete riusciti poi a coprire le spese del matrimonio?
1: Non completamente, però abbiamo fatto una bellissima cifra all'epoca, sì.
2: Perché poi il discorso secondo me è anche questo, perché ci spaventiamo ovviamente se diciamo il mio matrimonio è costato 20.000 euro, sto dicendo comunque una cifra importante, però se tutti gli invitati hanno fatto una busta consistente, di fatto si sono pagati il pranzo loro, ecco, quindi non sei in debito, non so come dire, quindi...
1: No, perché tuttora se uno va a un matrimonio, rapportandosi comunque all'euro, alla situazione attuale, si considera e si fa il calcolo, perlomeno noi lo facciamo, di pagarsi almeno tutto il pranzo e lasciare, diciamo, anche una mancia, una bella mancia agli sposi.
2: Quindi tu, se ti richiedono una busta, cioè tipo se io ti invito al mio matrimonio settimana prossima, tu quanto mi metti nella busta?
1: 150 euro a persona, quindi se siamo in due, 300 euro.
2: Bravi, okay. Bravi.
0: Ci possa, anche perché sostanzialmente poi subentra anche il grado di vicinanza che hai allo sposo, alla sposa.
1: Esatto, anche quello conta. Se io, ad esempio, siamo stati testimoni di nozze e la busta è stata molto, diciamo, molto alta, perché comunque eravamo i testimoni.
2: Se qualcuno mi richiede come testimone, io mi fingo morta, non rispondo al telefono.
0: Non vedo, non sento, non parlo.
1: Lo dice anche mio marito, sì, anche se rispondo, per queste persone... sì, è stata, diciamo, una bella scelta, perché sono come fratello e sorella, però Dipende dal grado di vicinanza. Certo. Ecco, noi come invitati, come amici, abbiamo dato, eravamo diverse persone, a coppia 300 euro. Ecco, questo sì, perché comunque ti paghi il pranzo, diciamo, e dai una mano anche alla coppia che inizia.
2: Va bene.
0: Però esatto, per le prossime volte l'invito per testimone o testimone, insomma, tramite ufficiale giudiziario. Grazie Daniela per essere stata
1: grazie
0: con noi.
1: Grazie a voi, grazie a voi.
0: E ancora auguri.
1: Tutte le mattine, grazie.
0: Resta con noi, grazie. Ciao.
2: Nella notte missili e droni sono stati lanciati dall'Iran contro il Kuwait e il Bahrain. 6 sono stati intercettati dalla contraerea. La Guardia Rivoluzionaria di Teheran ha rivendicato gli attacchi. In precedenza raid statunitensi avevano colpito postazioni radar iraniane a Goruk e sull'isola di Kashmir.
0: Ci spostiamo sulla cronaca. Un 19enne di origine peruviana è stato fermato per l'omicidio di Gianluca Ibarra Silvera. Il 22enne ha coltellato la notte tra il 26 e il 27 maggio alla stazione Certosa, periferia nord di Milano. È uno degli 8 giovani perquisiti e residenti tra il capoluogo lombardo e l'Interland. Gli altri 7 sono stati interrogati.
2: Ieri sera intervista in TV a Quarto Grado per Marco Poggi, fratello di Chiara. Non credo ai soliloqui di Andrea Sempio e all'impronta 33. A dirlo è stato proprio Marco Poggi. Chiara avrebbe detto se Sempio la infastidiva, ha poi aggiunto in chiusura. È tutto, ora il traffico.
3: Via Radio.
4: Grazie, una buona giornata da Cristina Spignallo di Autostrade per l'Italia. Circolazione scorrevole sulla rete. E allora ricordo che per lavori stasera chiuderà dalle 22 alle 6 di domani il tratto sulla 13 Bologna-Padova tra Boara e Rovigo verso Bologna, e dalle 23 alle 6 sulla 9 Lainate Chiasso il tratto tra Lago di Como e Como Centro verso Lainate. E al momento è tutto, guidate sempre con prudenza e fate buon viaggio.
0: Grazie Cristina, grazie agli amici di Autostrade per l'Italia che torneranno ad aggiornarci nel corso della mattinata. 6 e 18 minuti su RTL 102.5, continuano a squillare i telefoni e noi li alziamo e ascoltiamo chi ci parla allo 02 25 15 15. Abbiamo Antonio. Ciao Antonio, buongiorno.
5: Ciao, buongiorno a tutti. Buongiorno RTL e buongiorno a tutta Italia.
2: Ciao, di dove sei?
5: Io sono di Rossano Calabro, provincia di Cosenza. Mm-hmm. Però mi sono sposato in Sicilia, a Scicli.
2: Ok, perché come Dua Lipa volevi andare in Sicilia, insomma.
5: No, mia moglie era siciliana, ed era scicliana, quindi ci siamo sposati lì il 1989.
2: Ok.
5: Ben 37 anni fa, ed abbiamo speso, io personalmente ho speso un bel botto, perché tra la cerimonia del ristorante e alberghi presi per gli invitati, l'89 mi ricordo che abbiamo speso con mio padre intorno a 50 milioni di lire.
0: 50 milioni di lire nell'89, non era poco.
5: Tanto, perché abbiamo dovuto prendere 3 alberghi, perché alcuni invitati sono arrivati il venerdì, sono stati venerdì sera, sabato c'è stato il matrimonio e poi sono partiti domenica, quindi abbiamo dovuto pagare sia il mangiare sia il dormire,
2: l'ospitalità,
5: per 2,
2: perché altrimenti insomma come facevano
5: Esatto,
2: e poi con i regali. Però nell'89 si facevano già le buste o c'era soltanto, ahimè, la lista nozze?
5: No, c'era sia la busta sia la lista nozze.
0: Progressista,
5: tutte e due, sì.
0: Sei stato un tutte progressista. Quanti invitati c'erano, Antonio?
5: 303.
2: Ma questo è peggio di Dua Lipa, veramente. Jeff Bezos, uguale. Ma 303.
5: Eravamo 303.
2: Mamma mia. Però.
5: Sì, abbastanza.
0: Chi ha inciso di più, i tuoi amici, i tuoi parenti o quelli della sposa? Chi erano
5: i miei
0: più?
5: Gli amici.
0: Quindi
5: gli amici
0: sono costati anche
5: erano più di un centinaio, erano, diciamo, tutti amici più che altro in un ambiente di lavoro. Uh-huh. E quindi hanno inciso tantissimo.
2: Ok, io, anche a te la domanda regali, fatidica, e siete riusciti poi a recuperare la cifra?
5: No, la cifra quella che ho ricevuto è rimasta per me, lì ha pagato tutto mio padre.
2: No, ho capito, però al di là di chi si è tenuto e chi ha pagato,
5: no, 50.000
2: speso, ma non hai recuperato
5: 50.000. No, assolutamente no.
2: Negli anni ti è capitato poi di essere andato a dei matrimoni e di aver detto che poracciata oppure troppo sfarzo?
5: No, sinceramente no.
2: Tutti matrimoni bellissimi.
5: Abbastanza, sì, abbastanza, tranne qualcuno, ma la maggior parte, certo adesso è cambiato un po' tutto, e quindi i tempi sono cambiati, e quindi penso che se fosse adesso non lo farei più.
0: Cioè, ci penseresti, non ti chiediamo se per dinamiche che si sono innescate o altro, lasciamo un po' di privacy almeno su questo.
2: No, io credo che fosse proprio un discorso legato alla cerimonia, non al fatto del matrimonio. Cioè, una roba da 300 persone, 50.000 euro, sai che c'è, 50.000 euro.
0: È una bella spesa.
2: Dai la capara per la casa adesso.
0: Grazie Antonio, buona giornata e grazie per essere stato con noi questa mattina. Continuate a scriverci 378-378-1025 per i messaggi 02-25-15-15.
3: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
6: Il mio e-commerce sta crescendo. Ordini da ogni parte del mondo, pacchi ovunque, email a cui rispondere. Ho davvero bisogno di una mano.
7: Tanti ordini da gestire? Puoi contare su Mailboxes Etcetera per far girare il tuo business online. Dal ritiro dei tuoi prodotti alla logistica, Etcetera. Dall'integrazione con il tuo e-commerce alla gestione degli ordini, Etcetera. Dall'imballaggio alla spedizione, Mailboxes Etcetera. Un unico ecosistema integrato per la logistica e-commerce. Info su mbe.it.
8: Vieni da MD e goditi tutti gli sconti.
9: Senza rinunciare alla qualità, Antonella.
10: Da MD scegliere la qualità conviene. Ad esempio, fino al 14 giugno, trovi il fior di latte buona spesa in confezione da 300 grammi con tre mozzarelle a soli 1,89 euro. E il prosciutto cotto alta qualità Vivo Meglio da 100 grammi a 1,09 euro. Vieni da MD e scopri queste e tante altre offerte imperdibili.
9: Ti aspettiamo!
8: MD, buona spesa Italia.
11: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
12: Sì, è di là sul divano.
11: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
12: E che fa? È uguale, no?
13: Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
14: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti delle offerte su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
15: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
16: Io Kamik.
15: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
16: Ma Kamik?
15: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
16: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
17: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
18: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
19: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
20: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
21: Il solstizio d'estate cambia ritmo. 21 giugno, Sun Park Adriatic Festival, San Benedetto del Tronto. In scena, Fred De Palma, Samurai Jay, Jimmy Sachs, Alma, Eva, Bells, Amelie. Preparatevi alla storia. È l'unica data italiana dell'icona mondiale Ricky Martin. E non finisce qui. L'after show ufficiale è firmato Gabri Ponte. Con un DJ set speciale. Una sola notte, infinite emozioni. Prevendite disponibili ora sui circuiti ufficiali.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Hai sentito che da Bennet è tornato il sottocosto?
2: Certo, sono già qui per prendere al volo le offerte migliori prima che vadano a ruba.
1: Fino al 13 giugno, da Bennet, i carrelli si riempiono con le imperdibili offerte del sottocosto. Fai scorta di birra Lager Peroni da 660 ml, scontata del 40%, a soli 84 centesimi.
2: Adesso vado a scegliere anche la pizza.

Training Season, eccola qui, Dua Lipa a modo suo involontaria protagonista della linea diretta dedicata ai matrimoni, perché dopo essersi sposata a casa sua è venuta a fare festa a

0: in apertura, che sono numeri incredibilmente bassi. Devo anche precisare, l'ho fatto velocemente ma adesso ci tengo a farlo, che sono dati che riguardano la Lombardia. Secondo me, se ci si sposta, contano molto di più le tradizioni e si spende decisamente di più. I dati a cui io facevo riferimento, si parla di 8-10 mila euro per matrimonio. Nella provincia di Pavia 8 mila euro, mi è rimasto impresso questo dato perché è il mio, che secondo me comunque sono già tanti.
1: Io spero euro. Che
0: ma mi compro una macchinina usata per girare in
1: sicuramente,
0: città
1: sicuramente, però io vorrei qualche sposa e qualche sposo freschi, no? Di 2026, anche 2025, diciamo, che si sono sposati da poco, in modo che ci portano il polso della situazione immediato. Ci ha raggiunto allo 02 25 15 15 Davide. Vediamo un po' di capire Davide come la pensa sulla situazione matrimoni. Buongiorno Davide.
2: Buongiorno a voi RTL. Allora, sto chiamando esattamente dal mio camion che sto rientrando a casa in provincia di Reggio Calabria.
1: Perché c'è qualche matrimonio a cui partecipare? No?
2: No, fortunatamente no, perché mi sono finiti, ne ho fatti tre questo mese. Vedete un po' voi come mi sono ridotto.
0: Mamma allora, mia.
1: Facciamo il calcolo.
0: Non c'è più una lira, non hai più soldi.
2: Mamma mia, fortunatamente faccio un lavoro cui a fine mese riesco a accumulare qualcosina, se no non so veramente come avrei fatto a pagare tutte quelle tasse, perché sono delle vere e proprie tasse. Giustamente.
0: Quanto hai messo?
2: Se ti dico quanto ho messo per tre matrimoni, ho messo 1700 euro. Quelle che mi hanno dato 2 anni fa al mio matrimonio, ho dovuto ricambiare.
0: Vabbè, però finché è un ricambiare, vai in pari.
2: Sì, perché mi sono sposato 2 anni fa.
1: Ok, quanto hai speso? Ecco, capiamo anche questo, perché ricordaci di dove sei.
2: Io sono esattamente da Palmi, provincia di Reggio Calabria.
1: Ok.
2: Quindi abbiamo delle tradizioni un po' retro che bisogna rispettare, perché sono pure delle tradizioni che piacciono pure a noi, no?
0: No, ma infatti.
2: Siccome si usano da noi sia la lista delle gare sia la busta, se vi dico quanta spesa, tenetevi forte.
0: Sono seduta, vai.
2: E noi eravamo 320 invitati, 320. E solamente di pranzo abbiamo speso 62.000 euro.
1: Un po' di zucchero, acqua e zucchero per Barbara, per favore. Sì.
0: 62.000 euro.
2: Che... solamente di pranzo.
1: Solo di pranzo,
0: fermo un secondo. Cioè, per pranzo tu intendi solo il ristorante oppure includi anche, che ne so, quello che suona, l'allestimento,
2: no,
0: le colombe che volano?
2: No. Solamente, allora, quelli che suonano si sono presi che erano a vendere. Folcloristica calabrese sono presi solamente 3.200 euro la band.
0: 3.200 euro.
1: Io sto aggiungendo la lista, sì, siamo a 65.000.
2: Poi ci sono state la toppa floreale tra casa, chiesa e ristorante, altre 6.200.
1: Ok,
2: poi ci sono state le bomboniere, 5.400 euro.
0: Ma
2: perché
0: scusa anche
1: per 300 bomboniere.
0: A parte che sei bravissimo e ti ricordi tutto. È vero che è stato, voglio dire, poco tempo fa, però complimenti. Che bomboniere avete fatto?
2: Allora, noi abbiamo fatto una specie di porta cioccolatina di cristallo.
0: Porca.
2: Perché poi non è solamente la diciamo la bomboniera, è che adesso devi pagare. E devi pagare l'addobbo, e l'incarto, e la confezione.
0: Certo.
2: E tutto il resto che ti costa.
0: Tutti i nastrini.
2: I nastrini, poi da noi, quello senso che ci sono da noi. Cioè, quando vai a fare dolci, stiamo parlando che tu vai a fare 4-5 mila euro solamente di paste fresche, tra paste fresche e secche. E la torta. Dovete fare conto che io ho scoperto un mondo dietro i matrimoni. Cioè, una torta finta costa 500 euro.
1: Quella lì solo per le foto stiamo parlando.
2: Solo per le foto, ne penso che ho detto a mia moglie.
0: Ma scusa,
2: ci
0: ma
2: siamo
0: perché
2: sposati?
0: Dobbiamo usare, scusa, perdonatemi, sono un po' grezza, ma perché devo usare una torta finta per fare delle foto quando poi ho una torta vera che davvero useremo?
1: 300 persone che devono fare le foto, la torta vera.
0: Ma non devi
1: male.
0: Mica farle per forza dietro la torta, scusa.
2: E mi spiego perché, in effetti abbiamo avuto un dibattito con mia moglie, mi ha detto, ma Davide, a comprare questa torta finta, il discorso è che ci siamo sposati l'8 giugno, c'erano 30 gradi fuori.
1: Vedi?
2: Brava. E giustamente pure la pasticceria dice: io non mi prendo la responsabilità di portarvi la dolce fuori.
0: No, no, signor, sia mai, no, che poi finiamo in tribunale. Io sciocco basita comunque da questo matrimonio. E però è normale, voglio dire, non hai fatto niente di... non hai strafatto come

0: posso dire, cioè hai fatto un matrimonio fanno anche gli altri.
1: Ed eravamo tutti fra di noi, si può dire, perché abbiamo distretto la cerca
0: 320 persone
1: e abbiamo invitato, sì perché avevamo fatto il conto dei secondi cugini, arrivavamo a 400 quasi 70.
0: Mamma mia, vabbè. Insomma, lunga vita, cioè con questi matrimoni lunga vita per forza, perché è stato un investimento e uno sforzo troppo grande. Grazie Davide, ci hai dato delle informazioni preziosissime. Cerchiamo amici di Palermo che stanno seguendo Dua Lipa e la sua festa di nozze, chiamateci allo 02 25 15 15. Il presidente russo Putin non intende incontrare l'omologo ucraino Zelensky per negoziare la pace. Il capo del Cremlino inoltre ha attaccato l'Europa affermando che le elite del vecchio continente hanno provocato solo caos. Intanto il premier britannico Starmer ha lanciato l'allarme: Mosca attaccherà la NATO entro il 2030.
2: Non credo ai soliloqui di Andrea Sempio e all'impronta 33, lo ha detto Marco Poggi, fratello di Chiara, uccisa a Garlasco il 13 agosto 2007 in un'intervista a Quarto Grado. Chiara avrebbe detto: se Sempio la infastidiva, ha aggiunto.
0: Formula 1, oggi le qualifiche per il Gran Premio di Monte Carlo. Nelle libere di ieri le Ferrari sono risultate le più veloci, miglior tempo per Lewis Hamilton, secondo Leclerc. Quinto leader della classifica piloti, Kimi Antonelli su Mercedes.
2: Chiudiamo col calcio, stilato il calendario di Serie A, il via nel weekend del 22-23 agosto 2026, i campioni d'Italia dell'Inter esordiranno in casa con il Monza. È tutto, ora la musica, c'è il nostro new hit.

cosa fai questa sera? Ci sono Noemi e Salamanca alle 6.41 minuti su RTL 102.5. Si parla di matrimoni. Ho imparato a dire no, sposatevi e non rompete le scatole alla gente. Così al 378-378-1025. Buste non se ne fanno, solo quelle della spesa. Mentre un amico o un'amica che non si firma, penso un amico, sposato nel 2021 ha speso 100.000 euro.

0: euro, quindi allineato un po' con Davide di poco fa, perché io stavo facendo i calcoli.
1: Però scusami, 60, fermo, sì. Del 2001 o 2021?
0: 2021. No, 2001 sarebbe stato veramente il matrimonio di Jeff Bezos con l'inflazione che poi... no, Davide, prima io sento 62 per il pranzo e 3.000 e 6.000 e 5.000 soltanto con queste cifre qua. Non abbiamo parlato poi di abiti, che immagino comunque abbiano fatto lievitare la spesa. Eravamo intorno ai 76-77.000 euro.
1: Allora, adesso io dico una cosa brutta. Si arrabbieranno, lo dico nell'ordine.
0: Io mi dissocio nel dubbio.
1: I fotografi, si arrabbieranno i parrucchieri e le parrucchiere,
0: le maestranze,
1: i fioristi,
0: dei matrimoni,
1: le maestranze,
0: insomma,
1: ma anche i ristoranti stessi, perché quando tu entri e chiedi un preventivo, appena dici la parola matrimonio, chissà perché la cifra lievita. Se entri e chiedi la stessa cosa per lo stesso quantitativo di persone, facciamo una roba molto ridotta, no? Tipo una cena, pranzo di lavoro, siamo in 50 persone, quanto ci fai? Se invece chiedi per un matrimonio 50 persone, il prezzo è più alto. Il trucco sposa, chissà perché, è più caro dall'estetista, intendo, è più caro di un devo farmi, lo dico perché mi è capitato magari quelle due volte in vita mia che mi hanno fatto delle foto decenti da mettere sul sito della radio, dici vado a farmi truccare da uno capace, no? Ma se io fossi entrata nello stesso momento, nello stesso posto, avessi detto trucco sposa, puff, il prezzo sarebbe magicamente lievitato.
0: Ma sai, mi ricordi un evento che è successo, una notizia più che altro che è circolata qualche anno fa, di una coppia di sposi che non aveva comunicato, sì, al ristoratore che si trattava di un matrimonio.
1: E dov'è il problema? Cioè, siamo entrati in, erano in pochi, la ricordo anche io quella notizia.
0: Sì.
1: Esatto. Siamo entrati, ci siamo seduti e abbiamo mangiato. Che ti cambia a te, ristoratore, se questo è un matrimonio e io ho l'abito da sposa? Ti chiedo qualcosa in più, un servizio in più? Nel caso te lo pagherei, cioè nel senso, esatto, pago per quello che ho, ma il fatto che sia un matrimonio autorizza a chiedere di più? Non lo so, però ci siamo fatti tanti amici nuovi di queste categorie.
0: Non esatto, tra i ristoratori no.
1: Però scusate, è una roba che in tanti notano e sottolineano ed è per questo che non ti dicono che è un matrimonio. Anche quando vai a chiedere magari un bouquet, tu se non vuoi una roba particolarmente sfarzosa, ti fai fare un bouquet normalissimo come potrebbe essere per una festa di laurea o per una qualsiasi
0: saggio,
1: quello
0: qua,
1: che
0: sì,
1: è, e poi lo usi per il matrimonio. Se dici che è per un matrimonio, uff, non lo so, chiamateci per discolparvi. 0225 1515, abbiamo un po' di messaggi vocali.
2: Buongiorno, buongiorno mondo. RTL 102.5 è anche mia. Io mi sono sposato, una spesa minima di 300 euro. Eravamo in 10, prete e gli amici più strettissimi, ecco, e i genitori miei, forse totale 10 persone.
1: Però qua,
2: Samuel da Gubbio.
1: Ecco, Samuel, però qui 30
0: un
1: euro
0: po' stretto,
1: 30 euro a persone, manca un agriturismo ormai la domenica mezzogiorno,
0: un matrimonio espresso,
1: no, più che altro dove hai trovato un ristorante che ti fa un buon pranzo con 30 euro, è da pausa pranzo, non lo so, in un fast food, perché ormai già il kebabaro ti chiede 10,50 euro per il menù kebab. Sentiamo.
3: Ragazzi, buongiorno. Io mi sono sposato il 24 agosto 2024. Oh, 300 invitati, tra sala, fotografo, vestiti e tutto. Avremo speso intorno ai 70.000 euro. E da noi questa è la prassi. Francesco D'Astigliano.
0: Francesco, ti vogliamo bene. Io immagino questi poveri 300 invitati il 24 agosto. Poi magari hai messo anche la celebrazione in chiesa alle 15 del pomeriggio.
1: Mamma,
0: insomma,
1: mia,
0: è tosta. Summer fa ancora, c'è Francesco Gabbani.

0: Le ultime notizie in primo piano che arrivano dall'est Europa. Putin fa sapere che non intende vedere il presidente ucraino Zelensky, nonostante una primissima apertura che c'era stata nella giornata di ieri.
1: Restiamo all'estero, all'Iran è rimasto il 21-22% dei missili e ancora droni. Teheran ha capacità operativa, lo ha affermato nelle scorse ore il presidente americano Trump durante un'intervista alla televisione NBC News. Questi dati sono superiori al 18% di cui aveva parlato lo stesso capo della Casa Bianca nel mese di maggio.
0: È atteso nelle prossime ore il nuovo decreto ministeriale per finanziare le accise mobili attraverso l'extragettito IVA di maggio. Il taglio delle imposte sui carburanti potrebbe essere prolungato fino al termine di giugno, a rivelarlo è il vicepresidente Tajani.
1: Chiudiamo con la Formula 1. Oggi le qualifiche per il Gran Premio di Monte Carlo. Nelle libere di ieri le Ferrari sono risultate le più veloci. Miglior tempo per Lewis Hamilton, secondo Charles Leclerc. Per il momento è tutto. L'appuntamento con l'informazione si rinnova tra meno di un quarto d'ora.
0: Amici, buongiorno. RTL 102.5, 6:49. Andiamo al telefono da Giovanni. Buongiorno.
2: Buongiorno ragazzi.
0: Ciao.
2: Dove sei? State?
0: Ah, noi bene.
1: Discretamente.
2: Esatto, io volevo solo dire, fra poco faccio 50 anni di matrimonio.
1: Come si fa? Allora, spiegaci innanzitutto come si arriva a 50 anni di matrimonio.
2: Guarda, innanzitutto devi stare molto tranquillo con la tua compagna. Io non dico compagna, ma dico moglie.
1: Ok.
2: Quindi per come ci sopporta a Vicenza, cioè a Vicenza si sopporta con mia. Però sì, è bello perché tu ti sposi una sola volta, perlomeno quando ai miei tempi. E quindi anche se il matrimonio dovessi spendere qualche cifra un po' altina, però dopo ti ritorna tutto perché cioè, ti ritrovi gli amici e ti diverti e va bene così. Quindi non vedo tutte queste quando spendi, se spendi non spendi.
1: Ma che matrimonio fu il tuo, Giovanni? 50 anni fa. Che matrimonio fu? Raccontacelo un po', quante persone eravate?
2: E come. Io sono della provincia di Roma, sono di Chivoli, okay. Io ho 80 anni e quindi ringraziando Dio non mi manca nulla e ringrazio Dio perché sto bene ancora in salute. Ai tempi miei era semplice, cioè non è che tu andavi al ristorante e dicevi le persone che ci stavano e quindi, anzi io quando sono sposato eravamo 150, quindi però il problema è questo, ai tempi miei diciamo che gli invitati davano la famosa busta, perché praticamente se spendevi 20 milioni te ne rientravano 25, quindi bene e male ti facevi pure il viaggio di nozze, capito? Quindi è stato bello, dimmi.
0: Bene, dai, siamo contenti.
2: Dai, ecco,
0: sì.
2: Come dicevi prima tu, cioè allora il matrimonio 20.000, 30.000, 40.000, è vero che si spendono, anche oggi si spendono, si spende una cifra, però sicuramente ti rientrano poi.
0: E certo, se hai dei parenti generosi, sì.

0: No, no, ma io sono dell'idea che rientrino, che poi è tutto in qualche modo a meno che di fare delle cose stratosferiche, i soldi con le buste ti rientrano. Grazie, buona giornata. Messaggi. Allora, in merito alle spese per matrimonio, ci scrive Paolo dalla provincia di Gorizia, c'è anche la SIAE, che rispetto a una festa normale aumenta notevolmente. Buon weekend. Non lo so, cioè la SIAE va pagata, SIAE sono i diritti d'autore per la musica, per intenderci, va pagata comunque quando c'è un evento con musica. Non so se scrivendo matrimonio aumenta rispetto a serata danzante per, non lo so, la festa del paese, non ne ho idea. Certo, anche la SIAE, anche la musica va pagata, è sicuramente certo.
1: C'è anche chi ci scrive: album di nozze 2000 euro mai aperto e usato come minaccia per gli amici, un po' come le diapositive che c'erano qualche esatto. tempo fa. Ora si scrollano le immagini sul telefono, però comunque certo. bello anche per riviverli quei momenti, sì, forse, se abbiamo bei ricordi legati a quei momenti.
0: Allora non si usa più fare magari l'album e poi le foto da dare ai parenti, perché abbiamo tutto in digitale, però qualche scatto conviene farlo sviluppare, perché poi sennò si rischia di perdere tutto. Tra poco ancora voi, 02 25 15 15.

0: Accendete la radio alle 6:58 minuti su RTL 102.5, trovati Queen con Bohemian Rhapsody. Non male cominciare così la giornata. Non Stop News è anche questo. La nostra linea diretta sta per concludersi. Si parlava di matrimoni, qualora vi fosse sintonizzati solo adesso. Abbiamo un altro paio di messaggi così da recuperare. C'è Luca che ci scrive: io mi sono sposato a settembre 2025, se non ricordo male, si ha i 300 euro, ho fatto la prova mettendo compleanno e usciva alla metà. Ecco, questo era quello che si diceva prima, no? Del
1: non lo
0: costo.
1: So. Esatto, prendo per buono, però non abbiamo provato noi. C'è qualcun altro che fa i conti in tasca. 62.000 euro, quello che diceva prima l'ascoltatore, diviso 323 invitati, 190 euro a persona per il ristorante. Caspita, cosa hanno mangiato, signori? Allora, prezzo medio di un pranzo di matrimonio, più o meno quanto potremmo stare?
0: 130-140, ma restando umili.
1: Esatto, se ci aggiungete magari un piatto ulteriore, qualche crudité di pesce,
0: un po' di tartufino così.
1: Esatto, mi grattugi sopra il tartufo su qualcosa, arrivi a 190, come ridere. Oltre poi a fare la torta, c'è anche, che ne so, il tavolo dei dolci, quelle robe lì, regà, un attimo, ve lo dico.
0: E per chi dice vabbè, il tartufo te lo puoi risparmiare, amico, amica, matrimonio è una sola volta nella vita, quindi se voglio il tartufo sul mio piatto di pasta, metto il tartufo a me, a tutti gli invitati, e faccio assaggiare pure ai camerieri. È giusto così. Allora, chiudo con questo messaggio, giusto per tenere alto il tenore e anche l'umore. Mi viene da ridere: quando sono andato a un matrimonio di un mio amico gli ho dato 200 euro, alla festa di divorzio mi sono partiti 500 euro.
1: Perché si fa anche la festa di divorzio adesso?
0: Pare, magari indagheremo prossimamente. Questa, come si suol dire, no, è un'altra linea diretta. Grazie per aver partecipato. La linea alla nostra redazione, Max Viggiani, con le ultime notizie dall'Italia e dal mondo.
1: Anche a Leffe, in provincia di Bergamo, sono le 7.
2: RTL 102.5, giornale orario.
3: È sabato 6 giugno, ben ritrovati da Max Viggiani. Nella notte l'Iran ha lanciato droni e missili su Kuwait e Bahrain. In precedenza gli Stati Uniti avevano colpito postazioni radar di Teheran. Massimiliano Mantiloni.
4: Il comando centrale delle forze armate americane ha annunciato di aver colpito postazioni radar iraniane a Goruk e sull'isola di Kejm. A scopo difensivo abbattuti 4 droni iraniani lanciati verso lo stretto di Hormuz. I Pasdaran hanno risposto a raid aerei statunitensi annunciando di aver attaccato basi nemiche nella regione. Lanciati 7 missili contro il Kuwait e il Bahrain, ma secondo l'esercito americano 6 sono stati intercettati e l'ultimo ha mancato il bersaglio. Donald Trump ha postato sui social un video realizzato con intelligenza artificiale che mostra navi della marina iraniana affondate e sommerse dall'acqua. In un'intervista a NBC News il presidente americano ha ribadito che gli Stati Uniti hanno distrutto completamente l'esercito di Teheran. Si stima che al paese è rimasto il 21-22% dei suoi missili. Secondo Trump non è stato finora raggiunto un accordo di pace per

0: che i leader iraniani sono orgogliosi, ma alla fine non hanno altra scelta, ha detto. Teheran vuole che almeno la metà dei suoi beni congelati venga sbloccata con l'intesa per la pace.
1: Adesso vi parliamo di un'altra guerra che non finisce da anni, quella tra Russia ed Ucraina. Alessandra Giannoli.
2: Non sarà la lettera aperta di Zelensky ad avvicinare la fine del conflitto. Putin ha risposto con irritazione all'iniziativa del presidente ucraino, affermando che al momento non c'è alcuna ragione per tenere il faccia a faccia chiesto dal leader di Kiev. Un bilaterale sarà possibile solo quando una soluzione per fermare il conflitto sarà stata raggiunta attraverso il lavoro delle rispettive delegazioni, ha sottolineato Putin. La replica di Zelensky non si è fatta attendere. Purtroppo la parte russa sta scegliendo di nuovo la guerra. Putin, dal palco del Forum Economico Internazionale di San Pietroburgo, ha anche detto che rimangono immutati gli obiettivi di Mosca che dovranno essere raggiunti per porre fine alle ostilità. Francia, Germania e Regno Unito lavorano a una soluzione negoziata. Domenica a Londra è previsto un vertice a cui prenderanno parte Zelensky, Macron, Merz e Starmer. Il premier britannico, in merito alla minaccia rappresentata da Putin, ha affermato che nel giro di 4 anni la Russia potrebbe attaccare la NATO.
1: Cambiamo argomento, alleggeriamo i toni. Grande successo ieri in serata all'Arena di Verona per Campioni del Mondo Italia Love su UNESCO. C'era anche RTL 102.5 con la direttrice delle news, Ivana Faccioli.
3: Una serata magica come lo spettacolo di droni che ha chiuso lo show Italia Loves UNESCO all'Arena di Verona. In alto i calici, hanno scritto in cielo i 500 droni, mentre sul palco andava in scena Libiamo nei lieti calici della Traviata di Verdi. E mentre 10.000 spettatori brindavano per il più grande brindisi mai realizzato durante uno show. Davanti a 100 delegati UNESCO di tutto il mondo è andato in scena il meglio del canto lirico. Sul palco è stata lanciata anche la candidatura a patrimonio UNESCO della canzone napoletana, con Gigi D'Alessio, Massimo Ranieri, Gianni Morandi e Sal Da Vinci. Fuori, per celebrare la cucina italiana, recente patrimonio UNESCO, la preparazione di una cena sotto le stelle per 500 tra artisti e maestranze. Insomma, tutto il meglio che l'Italia ha da offrire ancora una volta al mondo.
1: Lo sport, il tennis, domani la finale del Roland Garros tra Flavio Cobolli e il tedesco Alexander Zverev. Il toscano si è qualificato senza giocare perché il suo avversario, l'altro italiano Matteo Arnaldi, ha dato forfè ieri a causa di un virus. Per la Formula 1 vi ricordo che alle 16 oggi a Monte Carlo inizieranno le qualifiche del Gran Premio di Monaco. È tutto meteo e traffico.
4: Previsioni del tempo.
5: Un buon weekend e ben ritrovati da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Tempo in miglioramento quest'oggi su gran parte d'Italia. Al centro-sud sarà una giornata ben soleggiata. Un po' di variabilità invece insisterà al nord, con ancora annuvolamenti piuttosto diffusi, specie in prossimità dei rilievi, con anche qualche acquazzone e qualche rovescio, specie tra mattina e pomeriggio. Temperature in aumento al centro-sud, massime comprese tra 24 e 28 gradi. Maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
6: Uliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio
7: e mantiene ossa sane e forti
8: perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
7: Buona digestione, ossa forti
6: e ti mantiene giovane.
4: Via Radio.
9: Una buona giornata da Cristina Spignello di Autostrade per l'Italia, la circolazione scorrevole sulla rete. E allora ricordo che per lavori stasera chiuderà dalle 22 alle 6 il tratto sulla 13 Bologna-Padova tra Boare e Rovigo in verso Bologna e dalle 23 alle 6 sulla 9 Lainate-Chiasso il tratto tra Lago di Como e Como Centro verso Lainate. Raccomandiamo di rispettare sempre i limiti di velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. È tutto, buon viaggio.
1: Grazie a Cristina Spignello.
10: Come prima. Per prima i suoi clienti vengono prima. Scopri le polizze auto e moto. Vai su prima.it per un preventivo o per trovare l'agenzia più vicina. Tu, prima.
11: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
12: Quest'anno noi dire mondiali. Commenti fuori dagli schemi. Ironia, ospiti. Segui con noi tutti i match. Zero noia, solo spettacolo. Dall'11 giugno, vivi il mondiale come non l'hai mai sentito. Su RTL 102.5. Very normal people.
13: Ed eccoci qui, la nostra seconda ora, sono le 7.06, sabato 6 giugno, siete su RTL 102.5 fino alle 8 non stop news, perché poi continua la tradizione, per tutto il mese di giugno ci terrà compagnia Beppe Severnini con Severnini alle 8.
14: Un'ora ricca di contenuti, si partirà

Tra pochissimo con la consueta rassegna stampa di Davide Giacalone che ci porta in edicola a scoprire le notizie principali della giornata, però è un'ora anche ricca di grande musica con il nostro Power Hit che apre le danze con J-Ax e la sua EP Yayo, però anche no.

0: l'opinione di Davide Giacalone.
1: Che puntuale, torna anche questo sabato mattina. Entriamo in edicola per la rassegna stampa. Buongiorno Davide.
2: Buongiorno, buongiorno, bentrovati.
1: Eccoci qua. Allora, partiamo dalle prime pagine dei giornali. L'apertura è tutta dedicata alla guerra da più punti di vista in diversi luoghi del mondo. Gli scenari non sono assolutamente rassicuranti. Corriere della Sera, Putin dice no a Zelensky, Meloni salta al vertice sui Balcani, rammaricata dice le opposizioni vanno all'attacco. Nessun incontro, il presidente ucraino domani da Starmer, Macron, Merz, drone di Kiev intanto in Romania, la premier distante dai tre leader, ma non c'è un caso. Poi da Repubblica, Putin chiude a Zelensky e ancora la stampa, Kiev gelo, Meloni volenterosi. A te.
2: Allora, sono due questioni diverse ma sono all'evidenza legate fra di loro. L'altro ieri, quindi sui giornali di ieri, dopo la lettera di Zelensky, che qui avevamo interpretato correttamente, al contrario di qualcun altro che aveva preso le sviste, dice allora vuole negoziare, stava comunicando che la Russia era in difficoltà e che volendo si poteva chiudere la guerra, naturalmente senza le pretese russe iniziali. E Putin aveva inizialmente risposto venga qui a Mosca, un po' sbruffonesco, provocatorio, venga qui a Mosca e ne parliamo. In realtà ci ha messo meno di 24 ore, ha cambiato posizione, ha detto ma di che parliamo? Perché è evidente che la situazione oggi, per chiarirlo, c'è una interessante intervista a Vassili Kashin, che è il direttore del Centro di Studi Europei Internazionali della Scuola Superiore di Economia Russa, uno degli

0: apparatnik russi, uno dei dirigenti russi, uno di quelli che contano in Russia, quale dice: ragazzi, la guerra è, bisogna prendere atto, è un pareggio. Il pareggio significa che i russi non avanzano, il fatto che i russi non avanzano significa che Putin ha perso. Ci ha messo 4 anni Vasily Kashin per vedere quello che noi vedevamo dall'inizio, cioè dagli altrettanti 4 anni. No, ci ha messo 4 anni a maturare la condizione in cui il sistema a Mosca non regge più. Questo è il punto. Davide. Quindi bisogna in qualche modo accompagnare verso il negoziato. Ieri la Presidente del Consiglio Meloni non ha preso parte all'incontro europeo che si è tenuto nei Balcani, ci sono 5 paesi che intendono entrare, che sono, diciamo, in negoziato per entrare, e sono la Serbia, la Bosnia Erzegovina, il Montenegro, l'Albania e la Macedonia del Nord, cui occorre aggiungere, diciamo così, in pista il Kosovo. È un'area molto particolare quella, non priva, chi conosce la storia sa che da quelle parti, insomma, diciamo, di guai ne sono sorti diversi, non priva di conflitti interni. Però il governo italiano aveva sostenuto, ancora per bocca del ministro degli esteri l'altro ieri, aveva sostenuto: noi siamo favorevoli all'ingresso dell'Ucraina, però prima devono entrare i paesi dei Balcani. Ieri c'era l'incontro per i paesi dei Balcani e non ci siamo andati ufficialmente perché in Calabria la Presidente del Consiglio stava presentando un francobollo dei carabinieri. La realtà è che evidentemente sulla partita ucraina pesa la presenza dei volenterosi, cioè Francia, Germania, Regno Unito, cui l'Italia, noi lo segnalammo immediatamente, è un errore che l'Italia non sia dentro, è un errore politico, morale, economico, è un errore. Gli errori si pagano nella vita e si cerca di non sottolinearli, magari non presentandosi, bisogna in qualche modo provare a superarli. Comunque, la notizia vera di tutto questo è che esistono i francobolli. Chiunque di noi voglia spedire qualcosa sa che i francobolli non ci sono più. Provate a comprarli, ti mandano all'ufficio postale a comprare, uno dice: a quel punto gli porto direttamente la lettera. E quindi la notizia di ieri in tutto questo è che la Presidente del Consiglio presentava un francobollo, quindi esistono ancora.
1: Confermo, Davide, non riesco più a spedire le cartoline ai nonni quando, esatto, andiamo in giro, perché mi mandano tutti all'ufficio postale, e se sei di domenica in una località turistica ovviamente sono chiusi.
2: Allora, ci spostiamo un attimo in viabilità con gli amici di Autostrade per l'Italia e poi torniamo da te, Davide, per la nostra rassegna.
3: Via Radio.
4: Grazie e ben ritrovati da Cristina Spignello di Autostrade per l'Italia. La circolazione è scorrevole su tutta la nostra rete. Ricordo allora che sulla 8 Milano Varese è chiusa per lavori l'entrata di Gallarate in direzione Milano fino alle 5 del 24 giugno, e raccomandiamo di rispettare sempre i limiti di velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrade. Al momento è tutto, guidate sempre con prudenza e fate buon viaggio.
2: Buon viaggio anche da parte nostra e grazie Cristina Spignello di Autostrade per l'Italia. Ci spostiamo nuovamente sui quotidiani, dalla prima del giornale, Davide. Patrimoniale, anzi no, Elly spacca la sinistra, si parla di opposizione in tilt, Alleanza Verdi Sinistra tifa tasse, la leader PD fa retromarcia, Campolargo diviso anche sul nucleare, titolo similare anche sul fronte della Stampa, l'arma spuntata della patrimoniale e gli errori a sinistra sul fisco. Che sta succedendo?
0: Allora, se non fosse una questione appunto di fisco, che sarebbe anche, siamo, simpatica e anche in qualche modo divertente, il massimo credo lo si raggiunga con il titolo di testa a tutto pagina oggi di Libero, che rivolgendosi: ecco a voi il campo largo, cioè la sinistra, tassatori e manettari. La parte divertente consiste nel fatto che durante il governo Meloni la pressione fiscale è aumentata e sono anche aumentati il numero dei reati per cui si può andare in galera, per cui tassatori e manettari, detto a quegli altri, diciamo, a qualcosa di surreale. In realtà la pressione fiscale è aumentata durante il governo Meloni, ma mica per le scelte del governo Meloni, è un effetto da una parte del contrasto all'evasione fiscale. È chiaro che se tutto rimane fermo e tu assorbi un po' di evasione fiscale, che non è neanche quella una scelta politica, è una scelta politica fatta quando con la fatturazione digitale e i pagamenti con le carte, tutto lì. Se poi a questo tu accoppi il fatto che c'è il fiscal

0: Che cioè il meccanismo per il quale se i redditi crescono e superano le soglie aumenta anche il prelievo fiscale, ecco qui che arriva, che è aumentato appunto la pressione fiscale in questi anni. Il problema grosso è che l'impressione è che sia a destra che a sinistra, sopra, sotto, de lato, giochino con questa roba a mosca cieca senza conoscere la realtà. C'è una dichiarazione di Nicola Fratoianni, leader di AVS, quindi la sinistra a sinistra: tassare i ricchi non è sbagliato. Tassare i ricchi non è sbagliato. Il problema, Fratoianni, è trovarli, non tassarli. Perché in Italia i ricchi sono già tassati troppo, troppo. Si paga troppo a redditi alti. E il problema è che i redditi sopra i 300.000 euro l'anno lordi, che non è che sia paperon dei paperoni, sono lo 0,1% dei dichiaranti, i quali dichiaranti non sono mica tutti gli italiani, sono 40 milioni di italiani, quindi diciamo è larga, è così, non esistono. Allora, per trovarli bisogna utilizzare i sistemi del controllo dell'evasione fiscale. Se tu dici: io, siccome non sono capace di far funzionare quello, allora tasso il patrimonio, si spaventano tutti. Ma giustamente si spaventano tutti. Primo, perché le tasse sul patrimonio, le patrimoniali sul patrimonio esistono già. Tutti parlano della patrimoniale come se fosse una cosa, dice, chissà se la fanno. No, c'è già, ci sono già. Alcuni sono anche dei trucchi. La tassa sulla spazzatura è una patrimoniale mascherata, perché la paghi sui metri quadrati, quindi voglio dire. Secondo, la casa ce l'hanno quasi tutti. Quindi tutti si sentono in qualche modo toccati e quindi giustamente si ritraggono. Ma a destra, a sinistra, sopra, sotto e di lato, il tema vero è quello di A, diminuire la spesa pubblica, non inseguire col gettito fiscale la spesa pubblica che non sai fare. A un certo punto devi anche essere capace di spendere di meno. Se voi aprite i giornali, tutti chiedono soldi, tutti devono essere sostenuti, tutti devono essere pagati, ma qualcuno paga ed è la pressione fiscale. Quindi spendere di meno e contrastare maggiormente l'evasione fiscale. Gli strumenti ci sono, basta saperlo fare.
1: Davide, andiamo in America. Pagina interna del Corriere, c'è un richiamo anche in prima. Trump rilancia l'ICE, che è questo dipartimento della polizia dell'immigrazione e delle dogane, con 70 miliardi 5 mesi dopo i morti di Minneapolis. Fondi per l'antimigrazione, c'è il via libera del Senato.
0: Morti di Minneapolis, lo ricordo, non sono immigrati negli Stati Uniti che a causa dell'eccessiva severità dell'ICE sono stati eliminati laddove dovevano essere solo buttati fuori, no, erano cittadini americani, diciamo perfettamente, totalmente americani, che sono stati ammazzati da dei gruppi di forsennati messi in armi in circolazione. Allora perché Trump? Perché, cioè, qual è lo scopo di una cosa di questo tipo? Lo scopo di una cosa di questo tipo è, siccome gli sta andando tutto male, ma proprio male male, cioè, è un disastro. Nel Golfo ha rilegittimato l'Iran, cioè sta diventando il principale propagandista dell'Iran, il signor Trump. Dentro riscopre le vecchie parole d'ordine, l'immigrazione funziona sempre e quindi, diciamo, aumenta la pressione su quel livello lì. Ma se fosse vero, è che è falso, ma se fosse vero quello che Trump va dicendo a proposito dei dazi, cioè se i dazi messi dagli Stati Uniti servissero per riportare dentro le frontiere americane alcune produzioni di manufatti, quindi di industrie, di attività industriale, è falso, l'abbiamo detto il primo giorno. Ma se fosse vero quello che dice Trump, lui non è che dovrebbe pagare l'ICE per buttarli fuori, dovrebbe mettere gli annunci in Messico chi è che viene qua a lavorare, perché se no le industrie non funzionano, c'è bisogno di gente che lavora. Non è vero che ci sono i poveri degli Appalachi, modello J.D. Vance, del suo romanzo, che siccome stavano nelle industrie, adesso diciamo sono disoccupati e bisogna ritrovare le industrie. Perché nel frattempo sono diventati tutti vicepresidenti degli Stati Uniti, ma hanno studiato, hanno fatto altro, si gli arpi le industrie e dice: ragazzi, tornate a lavorare. Quelli gli fanno marameo. Quindi bisogna trovare gli immigrati. Però funziona, vedete, la parola immigrati funziona e attira un pezzo di opinione pubblica e di voti, che è la ragione per cui Trump aumenta quel finanziamento.
2: Chiudiamo con questa riflessione la consueta rassegna stampa mattutina con Davide Giacalone. Davide, innanzitutto grazie, e l'appuntamento si rinnova come sempre domani 7:10.
0: Grazie a voi e buona radiovisione a tutti.
2: Intanto ci spostiamo anche sulle prime pagine dei quotidiani.

0: sportivi che titolano chiaramente con un occhio di riguardo alla Serie A, perché ieri sorteggiato il calendario della nuova stagione: Milan partenza dura, Chivu subito max, così la Gazzetta dello Sport in prima pagina, mentre grande spazio anche al tennis, chiaramente al grande match che purtroppo non c'è stato ieri, quello tra Cobolli e Arnaldi. Cobolli a te Zverev, titola Tutto Sport: messo KO da un virus, Arnaldi da forfè, Flavio domani in finale riposato. Tra poco parleremo di questo e anche del Giro d'Italia Women.
1: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
2: Il mio e-commerce sta crescendo. Ordini da ogni parte del mondo, pacchi ovunque, email a cui rispondere. Ho davvero bisogno di una mano.
3: Tanti ordini da gestire? Puoi contare su Mailboxes Etcetera per far girare il tuo business online. Dal ritiro dei tuoi prodotti alla logistica, Etcetera. Dall'integrazione con il tuo e-commerce alla gestione degli ordini, Etcetera. Dall'imballaggio alla spedizione, Mailboxes Etcetera. Un unico ecosistema integrato per la logistica e-commerce. Info su mbe.it.

0: Il novellino è Campiello, da oltre 50 anni.
1: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1700 euro di vantaggi. Vai in negozio su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
2: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E sono regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Mettiamoci al lavoro. Dunque, dovrei
4: avere le previsioni di fatturato? Fatto.
5: Potenzia la tua azienda con l'intelligenza artificiale di Team System, ora disponibile sui nostri software. Team System, l'impresa che semplifica la tua.
6: Da Expert è arrivato un regalo mondiale.
7: Un set di tre valigie resistenti agli urti, leggerissime e con ruote a 360 gradi.
6: Che estate esagerata!
7: Expert, gli esperti sempre con voi. Operazione a premi, valida dal 4 al 17 giugno. Esclusioni e regolamento in negozio su expert.it.
8: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
9: Ok, e quindi?
8: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
9: Allora la risposta è... MG.
10: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
11: Ti aspettiamo negli MG Store.
12: Ascolta, senti l'aria fresca delle Dolomiti di Brenta in Trentino. Quest'estate scegli Madonna di Campiglio. Vivi esperienze uniche nella natura. Emozionati con la musica live nel cuore delle Dolomiti. E con la card Dolomite Passion, a Madonna di Campiglio e Pinzolo gli impianti di risalita sono inclusi per tutta la vacanza. Il resto lo fa la montagna. Crea la tua estate su campigliodolomiti.it.
13: RTL 102.5 è la radio ufficiale del Giro d'Italia Women 2026. Fino al 7 giugno seguite con noi la Corsa Rosa femminile. Dalla Romagna fino al Piemonte vi racconteremo tappa dopo tappa tutta la gara, alla scoperta del territorio e delle tradizioni del nostro bel paese, ricco di cultura, storia e monumenti. E vi racconteremo anche come l'Arte Bonus può aiutare a salvare tante opere d'arte, come già avvenuto, anche grazie a voi. Basta una piccola donazione per fare un grande gesto per la vostra città. Scoprite come su artebonus.gov.it. Rendiamo tutti insieme l'Italia ancora più bella.
14: Mon amour, che fragrance, che ammorbidante, oh là là, c'est travolgeant. Con Mon amour le Bucato, c'est magnifique. Per un risultato eccezionale, scegli l'originale Mon amour Blu Mare, l'ammorbidente dal profumo che ti fa innamorare. Mon amour Blu Mare, l'ammorbidente numero uno in Italia. E per un bucato irresistibile, scopri l'intera gamma di prodotti e profumazioni Mon amour, amore per il tuo bucato. Fonte Circana, vendite a valore del mercato ammorbidenti diluiti in Italia, anno terminante settembre 2025.

0: Ritroviamo Adele in questo sabato 6 giugno, la sua Turning Tables suona su RTL 102.5 alle 7.30 minuti. Arriva il momento di un aggiornamento sul fronte sportivo, lo facciamo proiettandoci verso il Giro d'Italia Women, di cui RTL 102.5 è radio ufficiale. Il punto sulla tappa di ieri lo facciamo con Ludovica Marafini, che ci parla anche dell'appuntamento odierno. Innanzitutto, buongiorno Ludo.
1: Buongiorno, buongiorno e buon sabato a voi. Beh, anche ieri non sono mancate le emozioni. La settima frazione è partita da Sorbolo Mezzani nel Parmense ed è arrivata a Salice Terme in provincia di Pavia. 159 chilometri che avevano una sola asperità. Subito era partita la fuga di 5 atlete, ma il vero colpo di scena è arrivato negli ultimi 20 chilometri, quando è partito anche l'attacco di Elisa Longo Borghini. La campionessa italiana ha tentato di recuperare in classifica generale, ma ha chiuso riuscendo a rosicchiare solo 5 secondi alla maglia rosa olandese Anna van der Breggen. Alla fine in volata ha vinto una giovane atleta, la francese Célia Géry, 20 anni, già campionessa

del mondo under 23. Attenzione massima però su oggi, perché si corre l'ottava tappa, che è la penultima e potrebbe essere forse quella decisiva, senz'altro sarà indicativa.

0: femminile, prima donna a partecipare al Giro nel 1924. Appuntamento in corso Francia a Rivoli, si parte alle 14. Noi torniamo ad aggiornarci domani mattina. Per il momento è tutto, a voi.
1: Grazie Ludovica Marafini, spazio anche al racconto del territorio con Valentina Iannicelli, ben trovata.
2: Buongiorno. La partenza della tappa di ieri è avvenuta dalla provincia di Parma, Sorbolo Mezzani. Tra le attrazioni naturalistiche più particolari c'è la riserva naturale Parma Morta, che nonostante il nome un po' macabro è una zona naturalistica ricca di biodiversità formatasi dopo la deviazione del torrente Parma che passava di lì. E poi c'è la pista ciclabile Food Valley Bike che si estende da Parma a Busseto, che è anche la città natale di Giuseppe Verdi. Questa ciclovia tocca tutta una serie di meraviglie paesaggistiche e soprattutto enogastronomiche. A proposito di eccellenze gastronomiche, come non ricordare che qui si produce il parmigiano reggiano, che peraltro nei caseifici è possibile anche vedere tutte le fasi di produzione di questo formaggio, che è uno dei più imitati al mondo. E poi naturalmente c'è il prosciutto di Parma. L'arrivo è stato a Salice Terme, in provincia di Pavia. La celebre fonte Sales di acque termali, da cui appunto Salice, era utilizzata già in epoca romana. La leggenda racconta che già Giulio Cesare avrebbe sfruttato queste acque per alleviare i dolori dei suoi soldati di ritorno dalle campagne militari in Francia. Per concludere vi ricordo che la ricchezza e il patrimonio culturale del nostro paese possono essere preservati anche grazie all'Art Bonus. Private ed aziende possono effettuare una donazione e poi scaricarla al 65% dalle tasse. Per tutte le informazioni vi rimando al sito artbonus.gov.it. A domani!
1: Nella notte decine di missili e droni sono stati lanciati dall'Iran contro il Kuwait e il Bahrain. 6 sono stati intercettati dalla contraerea. Le guardie rivoluzionarie di Teheran hanno rivendicato gli attacchi. In precedenza raid americani avevano colpito postazioni radar iraniane.
3: Restiamo all'estero, il presidente russo Putin non intende incontrare l'omologo ucraino Zelensky per negoziare la pace. Il capo del Cremlino ha attaccato l'Europa dicendo che l'elite del vecchio continente hanno causato il caos. Intanto il premier britannico Starmer ha lanciato l'allarme. Mosca attaccherà la NATO entro il 2030.
1: È atteso nelle prossime ore il nuovo decreto ministeriale per finanziare le accise mobili attraverso l'extra gettito IVA di maggio. Il taglio delle imposte sui carburanti potrebbe essere prolungato fino al termine di giugno. Lo rivela il vice premier Antonio Tajani.
3: Flash dal calcio, stilato ieri il calendario della prossima Serie A che inizierà nel weekend del 22-23 agosto. I campioni d'Italia dell'Inter esordiranno in casa con la neopromossa Monza. I primi big match in programma alla terza giornata con Inter-Napoli e Juventus-Milan. È tutto per il momento.
4: Stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: L'oroscopo di Donna Moderna, a cura di Stefano Vichi.
1: Benvenuti all'appuntamento con l'oroscopo, amici del segno zodiacale dell'Ariete. Marte e Saturno si fanno sentire legandovi a certe situazioni che hanno bisogno di impegno, di attenzione e di una certa dedizione. Non riuscirete a dire di no. Cari Toro, se la Luna vi chiede impegno e dedizione per certe questioni, ecco che Marte rende invece impossibile fermarvi a riflettere per capire. Vivete in velocità. Gemelli, vi sentite al centro di tutto, sempre capaci di indovinare cosa fare, dove essere e perché. Avete la sensazione di poter cogliere ogni dettaglio e ogni occasione. Cancro, Giove, Venere e Mercurio vi stanno vicini, rendendo interessante il presente. Non vi mancano idee, sogni e ambizioni. Tutto quello che serve per dare un senso al momento. Amici del segno del Leone, anche un segno orgoglioso come il vostro può dover sopportare piccole veloci ansie da prestazione. Sentite di dover dimostrare qualcosa per farci bella figura. Vergine, vi verrà facile e spontaneo apparire, esserci e fare proposte, facendo sentire sempre la vostra voce, il vostro pensiero, impossibile rimanere in disparte. Bilancia, nonostante una Venere che preme sulle ambizioni, chiedendovi moltissimo, non mancherete di contare su equilibri interiori che vi renderanno speciali. Amici del segno dello Scorpione, malgrado Marte e le sue sfide, dettate dall'opposizione del pianeta, non mancherete di vivere anche cose leggere, geniali e divertenti. Vi basterà appassionarvi al presente. Sagittario, vi sentite proiettati sugli altri, concentrati in cose attive che vi vedono sempre collaborare e fare cose con persone vicine. Impossibile rimanere a guardare. Capricorno, Marte vi aiuterà a trovare sempre l'idea migliore per dare ragione a tanti pianeti opposti, alle mille sfide di questo cielo che vuole di più. Funzionerete comunque. Acquario, la Luna ancora nel vostro segno, tiene alte le emozioni, ma anche gli entusiasmi e quella forza vitale che può fare ogni cosa. Difficile farvi cambiare idea. Infine, cari pesci, avete idee e ragioni per essere allegri, per inventarvi motivi di felicità, di leggerezza. Tanti pianeti in trigono che accendono in voi desideri e passioni.
2: Grazie a Daria Baglietti, la voce e il volto dell'oroscopo di RTL 102.5. Un'ampia pagina sportiva, come dicono i giornalisti nei nostri giornali orario, perché dobbiamo parlare di moto mondiale tra pochissimo con il nostro Max Biaggi, che ha già collegato prima un flash con un po' di delusione, perché ieri eravamo pronti anche allo speciale di RTL 102.5 dedicato al Roland Garros con Massimo Caputi. Buongiorno Massimo.
3: Buongiorno, buon sabato.
2: Eccoci qua. Invece, cos'è successo? Era previsto a Parigi il derby italiano in semifinale, senza giocare Flavio Cobolli si ritrova adesso in finale perché Matteo Arnaldi ieri ha rinunciato a causa di un virus, quindi domani il tennista romano affronterà Zverev. Ecco, ti chiedo, che sfida vedi?
3: Eh sì, diciamo, partiamo dalla gioia strozzata di Arnaldi, che non ha potuto giocarsi questa super sfida tinta d'azzurro e ci ha tolto, diciamo, anche a noi, no, il gusto, la gioia, il piacere di vedere due italiani sfidarsi per arrivare in finale. Quindi, diciamo, un in bocca al lupo ad Arnaldi, che immagino sarà molto deluso da questo virus che lo ha colpito, ma concentrandosi sulla finale, una grande opportunità per Flavio Cobolli contro Zverev. I precedenti sono 3-1 per il tedesco e nel 2026 c'è stata una vittoria ciascuno, ha vinto il primo match Cobolli, invece a Madrid nei quarti di finale ha vinto Zverev. È una partita chiaramente in salita per il nostro Flavio, però insomma io penso che se la giocherà. Importante da una parte è non aver giocato, quindi essere riposato rispetto a Zverev, che ha dovuto combattere contro Mensik, però è importante che la tensione non lo fermi, ecco, perché credo che anche non giocare non è che sia un aspetto positivo. Però insomma Cobolli ha tutte le possibilità e tutte le carte in regola per giocarsi questa finale di uno slam.
4: E noi ovviamente incrociamo le dita. Un torneo questo che ha visto gli italiani in grande spolvero, grandi protagonisti. Tu che futuro vedi per il nostro tennis, Massimo?
3: Abbiamo avuto una notizia negativa e una molto molto positiva. La notizia negativa è che insomma Sinner si è dovuto arrendere, sappiamo come, ed era il super favorito di questo torneo. La grande notizia è che se non c'è Sinner abbiamo comunque un plotone di giocatori che veramente ci inorgoglisce, ma che soprattutto è la testimonianza del momento straordinario che sta vivendo il tennis italiano. Non solo Sinner, che è straordinariamente un fenomeno numero uno, ma poi abbiamo giocatori come Berrettini, come Arnaldi, come Cobolli e anche altri giovani che stanno venendo fuori, avere la possibilità di un azzurro in finale che non sia Sinner, di aver avuto l'opportunità, ahimè non si è giocato, ma comunque di avere, certo, una semifinale con due italiani che si affrontano, insomma questo credo che sia veramente la conferma di un momento straordinario del tennis italiano, ma anche il fatto che c'è un futuro, non c'è solamente un presente.
2: Verissimo tutto. Massimo Caputi, grazie, direi ci sentiamo domani per la finale.
3: Assolutamente sì, buon sabato e appuntamento a domenica, dove con RTL 102.5 seguiremo in diretta la finale tra Cobolli e Zverev.
4: RTL 102.5 la casa dello sport, seguiamo da vicinissimo il Giro d'Italia Women, stiamo seguendo il Roland Garros, ma seguiamo anche chiaramente il motomondiale, lo facciamo con il nostro inviato speciale di RTL 102.5 Max Biaggi, che ci ha raggiunto. Ciao Max, buongiorno.
5: Ciao, buongiorno. Allora, nel segno della Vergine, oggi vi aspetto un altro... quello è l'oroscopo. Scusate.
2: Ma tu che segno sei, Max?
5: Cancro.
2: Sei Cancro, quindi 6 giugno? Che mese sei?
5: 26 giugno.
2: Ah, tra un po', vedi, ti dobbiamo festeggiare, vedi. Segno,
5: sono
2: arrivato. Segno tutto.
4: Save the date. Inizia un fine settimana rovente per la MotoGP, Max. Tra poco, praticamente alle 10:50, se non vado errato, qualifiche e poi nel pomeriggio la sprint race. Allora, facciamo un attimo il punto, che cosa ci aspetta oggi in Ungheria?
5: Allora, è iniziato il weekend in Ungheria nel segno di Pedro Acosta su KTM, suo il primo tempo, che ha fatto un tempo pazzesco, distaccato il secondo di Gian Antonio su Ducati di 4 decimi, dunque un distacco abissale. Sembra andare molto forte su questo tracciato. C'è da segnalare il primo e il secondo classificato dell'ultimo Gran Premio, Bezzecchi e Martin, sono sesto e nono rispettivamente, comunque 4 Aprilia nei primi 10 posti. L'unica nota dolente è un Pecco Bagnaia, 14esimo, che ha alternato una gara super, quella del Mugello quando arrivò terzo, a queste prove un po' deludenti, ma speriamo che almeno nella qualifica oggi possa far meglio.
2: Tra l'altro oggi ci sono tanti appuntamenti, c'è la sprint oggi pomeriggio e poi un grande attesa per vedere cosa farà Marquez, che sta a sorpresa, insomma, recuperando benissimo.
5: No, bene, direi molto, perché comunque ha segnato il settimo tempo e comunque è in Q2, e questo è un circuito dove l'anno scorso ha vinto, però è reduce da questo intervento. Bisogna dargli un po' di tempo, ecco, però sembra poter far bene. Però oggi nelle qualifiche, prima della sprint, vedremo appunto quali sono i potenziali dei piloti.
4: Eh sì, anche perché le prove libere danno sempre dei dati a cui fare riferimento, ma c'è qualche sorpresa che puoi aspettarti? Il guizzo del campione, non lo so, anche la garra del rookie, che cosa potrebbe succedere?
5: Allora, diciamo che, come sai, le prove danno una linea, ecco, generale. In qualifica poi si fa quel qualcosa in più, ma comunque già le prove del venerdì fanno capire un po' se su quel tracciato c'è un pilota che può fare qualcosa in più rispetto a un altro. Questo è Acosta, l'ha dimostrato venerdì sia mattina che pomeriggio. Non lo so nelle qualifiche se possa andare ancora così forte, però mi sembra che lui e la sua KTM forse hanno trovato il circuito ideale per poter vincere un Gran Premio.
2: Ci sembra comunque un appuntamento, un moto mondiale quest'anno particolarmente vivo, con tanti nomi e tante, come posso dire, anche tanti ragazzi giovani che si stanno facendo vedere. Appuntamento oggi con la sprint alle 15 e domani alle 14 la gara. Domani, tra l'altro, ci sarà anche l'appuntamento con la Formula 1 a Monte Carlo. L'inviato speciale di RTL 102.5 torna domani mattina. Max Biaggi, grazie.
5: Grazie a te, allora domani ti interrogherò.
2: Porca miseria, quando fa così mi metto una paura, guarda, un'ansia da prestazione. Non Stop News torna tra poco, state lì.
6: RTL 102.5 è la radio ufficiale del Giro d'Italia Women 2026. Fino al 7 giugno seguite con noi la Corsa Rosa femminile. Dalla Romagna fino al Piemonte vi racconteremo tappa dopo tappa tutta la gara, alla scoperta del territorio e delle tradizioni del nostro bel paese. Scoprite il percorso su giroditaliawomen.it. RTL 102.5, Very Normal People.
7: Da Euro Electronics fino al 17 giugno. C'è il Black Friday d'estate. Notebook Acer con Intel Core 7 e 32 GB di RAM a 649 euro. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
8: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
9: Ehi, attento, la sabbia! Ma c'è troppo sole! Oh, ancora con lo smartphone. È mezzanotte, dai!
10: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
9: Oh, Contacta! Adoro!
10: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
11: Da Fidia Farmaceutici. Sono dispositivi medici CE 2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
12: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
13: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da 179,99 euro. In negozio, app e sul sito.
14: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
15: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
14: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
15: Come risparmia?
14: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
15: E i lavori?
14: Ma c'è Ristruttura Smart.
15: Così ti risparmi anche tu, eh?
14: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da Iperceramica.
16: Ehi, hey, umano, abbaio a te! Ma lo sai che da Arca Planet ci sono un sacco di offerte?
17: Miau, con il 3x2 prendi 3 prodotti ma ne paghi solo 2, quindi il terzo è gratis!
18: Trovi Monge, crocchette cane 800 grammi, extra small, mini pollo, Shiba filet, vaschetta gatto 60 grammi, tutti i gusti!
17: Che risparmiamo!
16: La promozione 3x2 ti aspetta fino al 17 giugno in negozio e su arcaplanet.it.
19: Convenienza nostra!
20: C'è un prosciutto, uno solo, che nasce nell'aria pura delle Marche e stagiona a una temperatura speciale per regalarci una sofficità straordinaria. È il Carpegna. Prosciutto di Carpegna top. Puri si nasce, soffici si diventa. Campagna realizzata con contributo complemento di sviluppo rurale Marche 2023-2027. Intervento SRG 10A.
21: Da Expert è arrivato un regalo mondiale.
22: Un set di 3 valigie resistenti agli urti, leggerissime e con ruote a 360 gradi. Che estate esagerata! Expert, gli esperti sempre con voi. Operazione a premi, valida dal 4 al 17 giugno. Esclusioni e regolamento in negozio su expert.it.
23: Sun in the sky, you know how I feel.
24: Che gusto avrà la tua prossima avventura?
23: And I'm feeling good.
24: Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
0: Ascolta RTL 102.5 e segui i collegamenti in diretta con le voci di Sky Sport Formula 1. La grande stagione della Formula 1 è su Sky Sport, che ci porterà in pista per farci vivere ogni curva, ogni sorpasso, ogni emozione. Domani, dalle 15, Gran Premio a Monaco. Tutta la Formula 1 in diretta esclusiva su Sky e in streaming, solo su Now.
25: Hai sentito che da Bennett è tornato il sottocosto?
26: Certo, sono già qui! Per prendere al volo le offerte migliori prima che vadano a ruba!
25: Fino al 13 giugno, da Bennett, i carrelli si riempiono con le imperdibili offerte del sottocosto! Fai scorta di birra Lager Peroni da 660 ml, scontata del 40%, a soli 84 centesimi!
26: Adesso vado a scegliere anche la pizza!

0: Sono le 7.51 di questo sabato mattina, RTL 102.5 in chiusura, poi arriva Beppe Severgnini con Severgnini alle 8, in chiusura ancora spazio all'attualità con Davide Desario, direttore dell'agenzia di stampa DN Kronos. Buongiorno direttore.
1: Buongiorno a voi, buongiorno a tutti i radioascoltatori, eccoci qua, buon sabato.
0: Grazie. Allora, sulla vostra homepage, dnkronos.com, e anche poi l'apertura di tutti i quotidiani oggi, c'è Putin che dice no, strano, perché ieri aveva detto a Zelensky vieni pure a Mosca, ti aspettiamo a braccia aperte. Oggi dice incontro con Zelensky non ha senso, il leader di Kiev, due punti, ha scelto la guerra. È un nuovo stallo oppure può essere un'apertura, un inasprimento, diciamo così, di questo conflitto?
1: Ma io credo in realtà che nulla cambi sotto il sole, nel senso che Putin dice no a un incontro, ma non no a delle trattative. Di fatto chiede che prima si porti avanti un discorso tra, diciamo, coloro che sono chiamati a fare delle trattative. Noi a volte leggiamo la politica, soprattutto quella internazionale, con i tempi dei social, purtroppo invece la diplomazia internazionale ha tempi lunghissimi. Zelensky aveva chiesto, diciamo, un'accelerazione, forse crede che un incontro a due possa sciogliere alcuni nodi. Putin da parte sua dice no, prima facciamo degli accordi, prima cerchiamo delle soluzioni reali, poi dopo ci vediamo. Il problema è che nel frattempo si combatte, nel frattempo si muore, una guerra che ormai va avanti da 4 anni, ed è una guerra sul terreno, che è una cosa comunque sia lacerante.
2: Ecco, andiamo anche sull'altro fronte di guerra, direttore Desario, perché lo sguardo va sempre al Medio Oriente e a ciò che sta accadendo, meglio che non sta accadendo, perché da un lato c'è la voglia di trovare un accordo, Trump che dice abbiamo bisogno di un accordo, poi però leggiamo anche sulla vostra homepage il mistero dell'uranio, IEA non ha ispezionato gli impianti e Trump dice non ho bisogno di accordi, ma sto accordo, allora sti accordi li vogliamo fare oppure no?
1: Ma anche qui io credo che da parte di Trump la parola sia una delle sue armi, ci ha abituato ormai a dire tutto e il contrario di tutto, tra l'altro con conseguenze a volte pesanti soprattutto per l'economia e i mercati. Giustamente, in un certo senso anche lui parla di tempi lunghi della diplomazia, questa guerra va avanti da 3 mesi. Tutti noi vorremmo che non fosse mai cominciata, tutti noi vorremmo che finisse il prima possibile, soprattutto perché ricordiamoci che un quinto del petrolio e del gas passa dallo stretto di Hormuz, che al momento è bloccato. Stessa cosa vale per i fertilizzanti, che a volte vengono dimenticati ma hanno un peso molto importante. Bisogna vedere questo braccio di ferro quanto può andare avanti. Secondo me più diciamo è in stallo, più la situazione in realtà giova a Teheran, perché comunque Teheran da quello stretto continua a far passare solo alcune navi che vuole far passare, si fa pagare molto e con quei soldi non tanto si arricchisce, ma comunque riprova ad armarsi e quindi ad allontanare una pace.
0: E sappiamo che a proposito della situazione carburanti Hormuz, nelle prossime ore è atteso un nuovo decreto ministeriale per finanziare poi le accise mobili con l'extragettito IVA di maggio. L'Italia però sta pensando, a proposito di emergenza energetica, ad un futuro nucleare, perché c'è stato il via libera della Camera al DDL. I tempi però sono lunghissimi.
1: I tempi sono lunghi, il ministro Pichetto Fratin di recente ha detto che di fatto entro la fine della legislatura vuole chiudere le regole per ripartire in una forma di nucleare ovviamente moderno, sicuro, con questi tra virgolette mini reattori che potrebbero permettere ad alcune grandi aziende di dotarsi di una autonomia energetica di un certo tipo. È chiaro che su questo fronte l'Italia, ai noi, è in grande ritardo e differenza rispetto al soprattutto tutto il resto dell'Europa. La Francia ha le sue centrali, la Germania che le aveva chiuse ha cominciato a pensare a riaprirle. Purtroppo per troppi anni non ci siamo resi conto che avere una dipendenza così forte dal punto di vista energetico da nazioni la cui, diciamo, affidabilità non è massima, oggi ne stiamo pagando le conseguenze.
2: Chiaro, chiaro. Grazie al direttore Davide Desario di ADN Cronos per le delucidazioni. Le auguriamo una buona giornata e un buon lavoro.
1: Grazie a voi, buona giornata.

0: Why Carly Simon a chiudere la nostra seconda ora e anche il nostro news. Ora linea alla nostra redazione con le ultime notizie dall'Italia e dal mondo.
1: Anche a Marigliano, in provincia di Napoli, sono le 8.
2: RTL 102.5, giornale orario.
3: È sabato 6 giugno, buona giornata da Max Viggiani. Subito la cronaca: a Porto Sant'Elpidio, in provincia di Fermo, una palazzina è crollata all'alba dopo un'esplosione forse causata da una bombola del gas. Il bilancio provvisorio è di un morto e due feriti. Adesso la guerra Stati Uniti-Iran. Massimiliano Mantiloni.
4: Notte di combattimenti in Medio Oriente. Il comando centrale delle forze armate americane ha riferito di aver colpito postazioni radar iraniane a Goruk e sull'isola di Kejma abbattuti 4 droni lanciati verso Hormuz. Rappresaglia dei Pasdaran che in seguito ai raid statunitensi hanno rivendicato attacchi alle basi nemiche nella regione. Kuwait e Bahrain si sono dovuti difendere dal lancio di missili e droni. Donald Trump ha postato sui social un video realizzato con intelligenza artificiale che mostra navi della marina iraniana affondate e sommerse dall'acqua. In un'intervista a NBC News il presidente americano ha ribadito che gli Stati Uniti hanno distrutto completamente l'esercito di Teheran. Si stima che al paese è rimasto il 21-22% dei suoi missili. Secondo Trump non è stato finora raggiunto un accordo di pace perché i leader iraniani sono orgogliosi, ma alla fine non hanno altra scelta, ha dichiarato.
3: Nulla di fatto invece negli ultimissimi tentativi di dialogo tra Russia ed Ucraina. Alessandra Giannoli.
5: Con la lettera aperta in cui ha chiesto un faccia a faccia per porre fine alla guerra, Zelensky vuole solo cercare di fermare l'offensiva delle truppe russe sul terreno, così Putin, irritato dall'iniziativa sostenuta da Bruxelles. Ora non c'è motivo di vederci, ha spiegato il leader del Cremlino. L'incontro potrà avvenire solo se verrà raggiunta una soluzione al conflitto attraverso il lavoro delle rispettive delegazioni. Putin oggi ha scelto la guerra, ha replicato Zelensky, guerra che secondo il presidente russo finirà comunque solo quando Mosca avrà raggiunto tutti gli obiettivi. Intervenendo al forum economico di San Pietroburgo, Putin è tornato anche a puntare il dito contro l'UE. Le elite europee stanno provocando un caos nel quale cercano di attrarre sempre più paesi, ha detto Putin, bollando come atti sleali le sanzioni occidentali. Starmer intanto alza i toni: nel giro di 4 anni la Russia potrebbe attaccare la NATO, ha affermato il premier britannico, che domani a Londra incontrerà Zelensky, il presidente francese Macron e il cancelliere tedesco Merz.
3: Potrebbe arrivare oggi l'annuncio del governo sulla proroga fino a fine mese del taglio delle accise sui carburanti. Alberto Ciapparoni.
6: I fondi arriveranno dall'extragettito dell'IVA. I tecnici del Dicastero delle Finanze ci stanno lavorando in queste ore. Fra poche ore terminano gli sconti sui carburanti, ma il taglio delle accise dovrebbe essere prorogato, come confermato anche dal vice premier Tajani. E l'esecutivo sta valutando il prolungamento attraverso un decreto ministeriale fino a fine mese. Ma oltre la questione delle accise, nella maggioranza è tensione sul caro energia. Il ministro delle Imprese Urso ha proposto un voucher da 100 euro per le famiglie con redditi bassi, ma la Lega non ci sta perché non aiuta il ceto medio e include invece gli immigrati. E la soddisfazione per il via libera della Commissione europea all'estensione della clausola di salvaguardia nazionale all'energia sembra già superata dai litigi sui nuovi aiuti.
3: Siamo allo sport, il tennis, domani la finale del Roland Garros tra Cobolli e il tedesco Zverev. Il toscano si è qualificato senza giocare dopo il ritiro per un virus di Matteo Arnaldi. Il calcio, stilato ieri il calendario della prossima Serie A che inizierà nel weekend del 22 e del 23 agosto. I campioni in carica dell'Inter esordiranno in casa con la neopromossa Monza. I primi big match alla terza giornata con Inter, Napoli e Juventus Milan. È tutto, viabilità.
2: Previsioni del tempo.
7: Buongiorno da Vanessa Minotti. Ci attende una giornata di sabato che sarà caratterizzata da un lieve aumento delle temperature massime sul nostro territorio, ma con valori che comunque non raggiungeranno i 30 gradi. Tenderanno poi ad aumentare ulteriormente nella giornata di domenica. Intanto sabato sole protagonista al centro-sud e sulle due isole maggiori, ancora qualche fenomeno su Alpi e Prealpi. Dettagli sull'app di Trevi Meteo.
8: Uliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio
9: e mantiene ossa sane e forti
10: perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
9: Buona digestione, ossa forti
8: e ti mantiene giovane.
2: Via Radio.
11: Una buona giornata da Cristina Spignallo di Autostrade per l'Italia, circolazione scorrevole sulla rete. Ricordo le chiusure notturne per lavori dalle 22 alle 6 sulla 13 Bologna-Padova, chiudere il tratto tra Boara e Rovigo verso Bologna, dalle 23 alle 6 sulla 9 Lainate Chiasso, il tratto tra Lago di Como e Como Centro verso Lainate, dalle 21 alle 6 sulla 1 Milano-Napoli, chiuderà la panoramica in direzione Bologna fino a Ronco Bilaccio. È tutto, buon viaggio.
3: Grazie, ci risentiamo dopo.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
12: 2 settembre, Arena di Verona. Radio Z Future Hits Live 2026. Dove nasce la nuova musica. Biglietti su ticketone.it. Radio Z, generazione futura.
1: Puntualissimi anche questo sabato mattina, 8.06, Severnini alle 8 con Beppe Severnini, ben trovato, ciao!
13: Eccomi qua, mi vedete, sì, sono in gallura e prego notare chi ci guarda in radiovisione che sono sbarbato, perché mia moglie ieri mi ha detto no, domani mattina hai RTL, stasera sarò ospite di Gramellini perché vado a Roma oggi e non puoi andare così, sei brutto, capisci? Dopo 40 anni di matrimonio questa sincerità non va mica bene.
0: Il potere della radiovisione che si inserisce nel matrimonio.
1: Vedi?
13: No, ma io obbedisco perché poi non mi ha detto sei meno bello, io apprezzo l'onestà, così sei brutto. Tra l'altro sono entrato ieri dal barbiere natalino a Santa Teresa Gallura e dalle 8 del mattino alle 8 di sera ha acceso RTL, vi conosce tutti a memoria e quindi gli ho detto guarda domani, visto che mi hai pure l'ho salutato, perché poi io a Santa Teresa vengo da quando ho 16 anni, faccio parte del paesaggio.
1: Poi sai, la Sardegna è una terra che RTL 102.5 ha conquistato con tantissime estati di esterne, quindi la conosciamo molto bene, anche quella zona lì del nord. Oggi puntata sarda a questo punto, Massimo, scusami Giuseppe.
13: Guarda che sono gelosissimo, Adesso non quando so tornerà Massimo Giletti devi chiamarlo Beppe, se no non andiamo bene. No, scherzi a parte, sì, puntata sarda, questa è una terra a cui voglio veramente bene, perché io non vengo solo l'estate, io vengo durante l'anno, in tutti i modi, da tanti anni, anche professionalmente, io le voglio veramente bene e credo di conoscerla un po'. Dopo la Lombardia e la regione oggi puntata sarda, musica sarda, o comunque legata alla Sardegna, artisti sardi. No, temi, poi arriva l'estate, quindi legati alla Sardegna, vedrete che non sarete delusi.
1: Allora, vi posso dire che della lista musicale di oggi io non conosco praticamente nessuna di queste canzoni, il Millennium Hit però, adesso vediamo gli indizi, è facile.
0: Prendo io le redini perché si inizia a tentare di indovinare quale sarà il Millennium Hit. Un po' di Spagna in Sardegna, questo è l'indizio che Beppe ha disseminato, cioè questo è il primo indizio, poi ovviamente nel momento in cui capiamo che siamo ancora lontani arriveranno altri indizi, però si sappia che la canzone in questione del Millennium Hit di quest'oggi, del nostro Quizennium, riguarda una canzone che porta un po' di Spagna in Sardegna.
1: Bene così, tra pochissimo aspettiamo i vostri messaggi, 378-378-1025, iniziamo con Una serata in rima.
14: La nostra prima volta è stata tragica, me lo ricordo bene, era domenica, in quella mia 600 renuragica, una serata in rima quasi magica, l'avevamo già fatto con la fantasia, programmato carezze e abbracci teneri, magari con un fondo di malinconia, roba da canzonette.

0: liberaci dal male.
1: Liberiamoci, è il momento dei ruoli, analizziamoci. Non mettiamoci fretta, rilassiamoci. Guardiamoci un momento, accarezziamoci.
0: Ma quando mi dicesti

0: primo della classe, sale in cattedra. Dicesti mi fa male, dissi è logico. Volevo pure dirti poi ti piacerà, ma questo per fortuna te lo risparmiamo. Bistecche, giornaletti, l'università mi hanno reso la vita un po' più facile. Il sangue ce l'ho buono, cosa vuoi di più? Lei nonostante tutto mi sorriderà.
1: Una serata in rima, Pietro Marras che apre questa puntata di Severine alle 8 dedicata alla Sardegna. Io confesso, Beppe, per questo però ti ringrazio anche, non avevo mai sentito.
2: Allora, l'ho capito perché l'hai chiamato Pietro, è Piero Marras, e Piero Marras è del 49, è un grande della musica sarda, e una canzone in cui parla la nostra prima volta è stata tragica nella nostra 600 prenuragica, già questo secondo me merita. No, lui è veramente in gamba. Questa canzone di fatto dovrebbe chiamarsi Diglielo tu Maria. Come si butta via, dice, un'occasione meravigliosa, come poi è una canzone molto romantica sulla prima volta di una coppia. E lui ha scritto, tra l'altro, lo dico chi ama la Sardegna, ma secondo me là fuori ce ne sono. Andate a cercare un'altra canzone che si chiama Si Deus Queret, che vuol dire se Dio lo vuole, e comincia Si Deus Queret e sos carabineris lu permittini, cioè se Dio vuole i carabinieri lo permettono, che è meravigliosa, è l'inno della Sardegna sostanzialmente. Ma voi la conoscete quest'isola meravigliosa?
1: Sì, io un pochino sì.
3: Io purtroppo no, nonostante abbia uno zio che vive in Sardegna. Mea culpa che non sono mai andato a trovarlo.
2: Io ti invidio Dario, perché questa è una terra talmente incredibile e diversa. Adesso non mi ricordo, 1800 km di coste, di cui 1000 passa di spiagge. È un posto bellissimo. È un'isola. E con tutti i problemi delle isole. Qua io sono qua in questi giorni e sento molto, si stanno domandando ma che estate sarà? Perché la Sardegna non è in Polinesia, è in Italia. Quindi secondo me, e riguarda anche chi ci ascolta, perché riguarderà anche un po' l'economia di questo paese, arriveranno un sacco di stranieri, sembra di essere a Monaco di Baviera quando giri, sono più targhe di Germania, perché in giugno arrivano moltissimi dal nord Europa, perché uno che arriva dal nord, dalla nord della Germania o dall'Olanda o dalla Polonia, tu vieni qua, il paradiso terrestre in giugno, saranno molti. Anche perché il potere d'acquisto in Germania, per esempio in Francia e altrove, è molto superiore a quello italiano. Tu sai, anzi lo dico, l'ho scritto, ho fatto il fondo del Corriere qualche giorno fa, il reddito medio italiano è tra 20 e 30 mila euro, medio. Il reddito medio europeo è 39 mila euro. Il reddito medio francese e tedesco, già calcolato il potere d'acquisto, è 60.000 euro, quindi il doppio di noi. Quindi per un francese, questa è una cosa su cui non ci concentriamo abbastanza, per un francese, un tedesco, anche i nostri prezzi che ogni tanto ci fanno alzare le sopracciglia non sono così alti, e quindi arriveranno in molti. La questione è che la Sardegna non può vivere solo di turismo, se ne sono andati troppi ragazzi giovani negli ultimi tempi, negli ultimi 5 anni ero andato a guardarlo quanti erano andati via, e sono parecchi, sono andati via l'8% dei ragazzi dai 17 ai 34, ai 30 anni, 32 anni. Perché le opportunità di lavoro non sono quelle che dovrebbero essere. Questa regione ha puntato tantissimo quando negli anni 60 sul petrolchimico, per esempio, ci sono state le servitù militari, cioè ha dato veramente tanto all'Italia, alla Sardegna. Sarebbe il caso che noi diamo qualcosa in cambio. Ci sono 3 bellissimi aeroporti, per esempio Alghero, Cagliari, Olbia, non c'è una ferrovia. Ed è un peccato, col PNRR secondo me la Sardegna avrebbe dovuto insistere, avere una ferrovia che collega facilmente Cagliari, Nuoro, Oristano e Sassari, e questo non è un problema, anzi è un problema purtroppo. Va bene, allora cosa abbiamo ora?
1: Cosa abbiamo ora? Abbiamo un punto della situazione sul Millennium, anzi sul Quizennium, ma devo dire che sono stati molto molto bravi i nostri. Parte che c'è uno che scrive sempre, qualsiasi sia il tema della puntata, vamos alla playa, o anche i Vatussi.
3: I Vatussi
1: sì, e vamos alla playa, indipendentemente dall'argomento. No, non sono quelli, per gli altri bravi, ragazzi. Sì, se tu mi dici Sardegna, io penso a quella canzone lì.
3: Beh, effettivamente sì, infatti mi sono trovato in difficoltà a ricercare gli errori, perché tantissime risposte che sono arrivate sono state chiaramente, sono andate a centro, non c'è nemmeno bisogno di dare gli indizi ulteriori, perché all'inizio l'abbiamo detto, Spagna in Sardegna, un po'

0: di Spagna in Sardegna. C'è chi ha sbagliato, che ci ha detto sì, vamos alla playa, come citavi tu Barbara, ed è Fabio. Poi Alessio che prova con la Flaca, probabilmente
1: no,
0: la Spagna,
1: scusami,
0: che è un po' mandato.
1: Neanche la Isla Bonita.
0: Quella
1: no,
0: Ibiza,
1: no,
0: non
1: no,
0: è
1: no,
0: la Isla Bonita. Continuate a provarci, noi tra poco torniamo ancora con canzoni a sfondo sardo. Restate lì, Severgnini alle 8 torna tra poco.
2: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
3: Ogni giorno lavoro con la tecnologia più innovativa di tutte, le persone. Ogni giorno sono in ascolto, propongo soluzioni e affianco ogni cliente con passione. Per questo essere un Generali Insurance Partner è più di un lavoro. Adesso per il tuo futuro. Generali, partner di vita.
4: Da Expert è arrivato un regalo mondiale.
5: Un set di tre valigie resistenti agli urti, leggerissime e con ruote a 360 gradi.
4: Che estate esagerata!
5: Expert, gli esperti sempre con voi. Operazione a premi valida dal 4 al 17 giugno. Esclusioni e regolamento in negozio e su expert.it.
6: Nero Giardini. Calzature e accessori made in Italy di qualità. Lasciati conquistare dalle nuove collezioni Nero Giardini primavera-estate. Solo nei migliori negozi e su nerogiardini.it.
7: 800, 800 e ancora 800. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 800 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
8: Mongi Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
9: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
10: Sì, è di là sul divano.
9: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
10: E che fa? È uguale, no?
11: Se non ami le sorprese, scegli Iren 36 Fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
12: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti delle offerte su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
13: Da Euronics c'è il Black Friday, un'estate di occasioni da cogliere al volo. Affrettati, hai tempo solo fino al 17 giugno. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
2: RTL 102.5 è la radio ufficiale del Giro d'Italia Women 2026. Fino al 7 giugno seguite con noi la Corsa Rosa femminile. Dalla Romagna fino al Piemonte vi racconteremo tappa dopo tappa tutta la gara, alla scoperta del territorio e delle tradizioni del nostro bel paese. Scoprite il percorso su giroditaliawomen.it. RTL 102.5, Very Normal People.
14: Io quest'anno me ne sto bella tranquilla a casa, al massimo un weekend dai suoceri.
15: Ah no, io riparto con Boscolo.
16: Siamo sempre al tuo fianco. Goditi il mondo con Boscolo Viaggi, accompagnati e in compagnia. Scopri di più su boscolo.com o nella tua agenzia di viaggio.

0: L'omaggio di Cesare Cremonini alla Sardegna tanti anni fa, credo contenuto in uno dei suoi primi album da solista che si chiamava Maggese. RTL 102.5, Severgnini alle 8, puntata sarda. Beppe, questa canzone che davvero è molto delicata e poco mainstream, ci sono tanti ascoltatori che ci hanno ringraziato per averla scelta.
1: Ho visto, ringrazio tutti i nostri ascoltatori sardi e io vorrei farlo su ogni regione d'Italia, però non ho le competenze spesso. Qua penso di sì, oltre che l'amore, che è sempre la cosa più importante. Ho scelto Cremonini, primo perché si chiama Sardegna la canzone e poi perché domani, dicevo, stasera al Gramellini, poi rimaniamo Ortensia e io a Roma e domani sera vado ad ascoltarlo a Cesare Cremonini al Circo Massimo. E quindi sono curioso di vederlo all'opera in un posto così bello.
0: Dobbiamo parlare delle attività che il giovane Severgnini faceva in Sardegna.
1: Mi serve, è uno spunto, perché che riguarda non solo la Sardegna, non solo me ovviamente, ma molti nostri ascoltatori sicuramente della mia generazione. Allora, noi facevamo degli sport pericolosi, ma non uno, più di uno. E i nostri genitori non sapevano niente, erano tranquillissime. Se mio figlio avesse fatto un quarto di quello che facevo io e se mia nipotina Agata, che non saluto perché dorme, saluto Benedetta invece, ma Agata dorme ancora, se Agata facesse un decimo di quello che facevo io, i nonni sarebbero con gli occhi fuori dalle orbite terrorizzati. Per cominciare, io a 15 anni facevo, dai 15 ai 20 anni, pesca subacquea, mi mettevo la muta, 10 kg di piombo che c'ho ancora giù la sotto qui in Sardegna, c'ho ancora la cintura dei piombi, 10 kg di piombi per andare giù, un fucile a molla che si chiamava saetta e scendevo 8-10 metri, non un metro, 8-10 metri a pescare in apnea, d'accordo? Ho smesso perché secondo me l'apnea è meravigliosa, però ho visto persone avanti con gli anni troppi incidenti e quindi sono arrivato a 22-23 anni, ho detto grazie, ho dato, e questo era in Sardegna. E poi facevamo il motocross con dei caschetti quando li mettevamo, facevamo i salti, non il motocross, cioè il salto e rimbalzavi dopo tutti quanti, ogni tanto si cadeva, ci faceva male, praticamente avevamo l'abbonamento a pronto soccorso come andare qua dallo ski lift, capisci? Poi sciavamo con sci di 2,5 m su piste ripidissime, su neve poco battuta con delle gobbe che ci sparivi dentro, roba che se lo faccio adesso mi distruggo dopo 20 metri. Noi lo facevamo, poi facciamo anche le gare di sci, io ne ho scelti tre, però la pericolosità degli sport che facevamo, siamo sopravvissuti e questo è un vantaggio. Però è cambiato veramente il mondo. I genitori proprio non avevano idea. Non sono sicuro che non avessero idea. O non volevano averla. Che dici?
0: Sì, c'era un mood un pochino più così garibaldino di vivere probabilmente e le attività dei figli, no? Nel senso, sopravvivono, sono sempre tornati a casa e torneranno anche stavolta, senza sapere appunto in realtà cosa succedeva fuori. Adesso abbiamo un pochino più la mania del controllo, anche per colpa o per fortuna dei cellulari, e alcuni sono un po' ossessivi, hanno il tracciamento, sanno sempre il figlio dov'è, lo vanno a cercare, e di contro però, e di questo sono contenta, c'è una consapevolezza a proposito della sicurezza. Quando io vedo i ragazzini che vanno in bicicletta con il caschetto, dico bravi, adesso sul monopattino li vorrei vedere con il casco, bravi.
1: Quando, io sono d'accordo,
0: quando
1: sono
0: in macchina li vedi belli legati nei loro seggiolini e non in sei dietro, e tanto la nonna vi accompagna a scuola, ci vogliono 2 minuti, meglio legarli proprio tutti bene al loro seggiolino.
1: Guarda, hai tirato fuori altre cose che non sono sport e hai perfettamente ragione. Noi facevamo dei viaggi in macchina, in sei in macchina, cinture di sicurezza, manco sapevano cosa fosse, facevamo il passo della Cisa giù di qua, su di là. Vedo Dario che con l'occhio spalancato e dice: ma questi vecchietti, ma che vita hanno avuto?
0: È la vita. Infatti, spericolata.
1: Le nostre gioventù erano western, le nostre infanzie, credimi Dario.
2: Vabbè, altamente formative io le definirei.
1: Sì, no. Però Barbara ha ragione, anche un po' incoscienti. Non tanto, gli sport è il meno, ma c'è anche tutto il resto. Le cinture di sicurezza, per esempio, è un ottimo esempio. Sì. I caschi è un altro ottimo esempio. Comunque non venire, Dario, non venire in Sardegna a mettere su 10 kg di piombo e buttarti e andare sotto.
2: Eviterei.
1: Prendi,
2: guarda,
1: le cose con calma.
0: No, poi c'era anche molto fai da te, adesso magari insomma devi fare un corso, devi essere autorizzato a fare, insomma in questo, pensa quando si sciava appunto senza casco, senza niente, adesso almeno puoi cadere, ok, il casco ti protegge, dai. Abbiamo anche fatto la radio utile, vedi, questa mattina in modo assolutamente inaspettato. E piccolo giro, ah, veramente il quizennium, non servono altri indizi secondo me perché l'hanno indovinato in tanti, ci sono però delle risposte un po' fantasiose.
2: Sì, soprattutto ci arriva il ringraziamento da parte di Serenella per la dedica di questa puntata alla sua isola, immaginiamo chiaramente che sia dalla Sardegna. Poi riflessioni, grande verità quella che stai dicendo Beppe, abbiamo i giovani che non sanno correre e con proprietà motorie scarsissime, questo ce lo scrive Miriam. Insomma, il tema di oggi evidentemente si parte dalla Sardegna, Beppe, ma ci sta spingendo verso argomenti che stanno a cuore ai nostri ascoltatori.
3: E se vai all'hotel Supramonte e guardi il cielo, tu vedrai una donna in fiamme e un uomo solo e una lettera vera di notte, falsa di giorno. E poi scuse e accuse e scuse senza ritorno. E ora viaggi, ridi, vivi o sei perduta col tuo ordine discreto.

E ora siedo sul letto del bosco che ormai ha il tuo nome. Ora il tempo è un signore distratto e un bambino che dorme. Ma se ti svegli e hai ancora paura, ridammi la mano. Cosa importa se sono caduto, se sono lontano? Perché domani sarà un giorno lungo e senza parole. Perché domani sarà un giorno incerto.

0: E qui c'è della cronaca personale, anche molto intima, di Fabrizio De André in Hotel Sopramonte 1981. Perché questa canzone, Beppe? Poi viriamo decisamente.
1: Beh, perché Fabrizio De André adorava la Sardegna, ci ha vissuto a lungo, si era trasferito qui, ancora adesso, come si dice, a Lagnata, vicino a Tempio Pausanio, è una sorta di luogo di De André. E perché poi ricordo un momento tragico, è stato il suo rapimento. Il Sopramonte è una catena montuosa su 5 comuni che sono Liena, Orgosolo, Dorgali, due anche Baunein, Ogliastra è un altro, quindi Barbagia e Ogliastra, ed è dove era stato nascosto lui durante il rapimento. E lui, essere rapiti è un'esperienza mostruosa, e lui, essendo un grande artista, ha tirato fuori una canzone così. Quindi mi sembrava giusto, dentro un omaggio alla Sardegna, inserire anche Hotel Sopramonte.
0: Bellissima, bellissima, anche da riscoprire. Senti, c'è un altro cantautore che negli ultimi giorni è tornato a far parlare di sé. Si parla molto spesso di cantanti o anche attori, personaggi nel mondo dello spettacolo in vista, a cui viene chiesto un punto di vista politico sulla guerra, insomma viene chiesto di prendere posizione, e Francesco De Gregori si è messo contro alcuni artisti che fanno politica, come ad esempio fa in America Bruce Springsteen. Tu che ne pensi?
1: Allora, io ho ascoltato, ho letto quello che ha detto Francesco De Gregori, che tra l'altro è un cantante che a me piace moltissimo, è una delle grandi colonne sonore insieme a Guccini, a Battiato, a Battisti della mia gioventù, quindi la simpatia e la stima professionale fuori discussione. Mi ha lasciato un po' perplesso quello che ha detto, non tanto perché ha detto un artista vuole dire la sua, la dica, non vuole dire la sua, non la dice. Qui sono d'accordissimo. Tra l'altro, mi allargo dalla musica, per esempio, alla letteratura, alla poesia. Un mio bravissimo collega, si chiama Paolo Di Stefano, l'altro giorno sul Corriere ha ricordato, diceva: guardate che anche i poeti e gli artisti e i registi, c'era chi introduceva temi politici e chi preferiva di no, faceva parlare le sue opere. Diceva: Raboni sì, Caproni no, Pasolini, Pierpaolo Pasolini ovviamente sì, Federico Fellini no, Morandi, famoso pittore, dipingeva bottiglie, non parlava di politica. Allora, ognuno fa quello che vuole. Se posso, non lo conosco, non siamo mai incrociati con Francesco De Gregori, con molti altri suoi colleghi sì, però non avrei aggiunto Bruce Springsteen sul palco, che fa queste tirate con

0: tanto Trump, e ho sentito una critica di De Gregori verso Springsteen. Springsteen l'ha sempre fatto, e nella regola vuoi farlo lo fai, non vuoi farlo non lo fai. Se Bruce Springsteen lo fa, non lo fa per furbizia, lo fa perché Springsteen detesta Trump, adora l'America, pensa come me peraltro che Donald Trump sia tossico per l'America adesso, e la tossicità rimarrà per un po', eccetera. E aggiungo, già che ci siamo, io essere stato De Gregori avrei evitato questa cosa sui sold out, è un'espressione terribile, chiamala tutto esaurito, però sono periodi, è come se uno non riesce, non scrive più un best seller e dice i best seller non mi vanno bene, però quando li facevi tu andavano benissimo. Lo stesso vale per il tutto esaurito, ecco, un po' più. Però sul punto fondamentale la regola è: ognuno fa quello che vuole, e io non giudico mai un artista dalle sue opinioni politiche. Io conosco, non siamo amici ma ci conosciamo abbastanza, coetaneo, Enrico Ruggeri, interista. Enrico Ruggeri ha espresso opinioni, ma lui stesso, insomma, possiamo classificare di destra. A me non solo mi piace la sua musica, ma mi piace anche parlare con lui, e se anche sul palco esprimesse opinioni, a me va bene lo stesso.
1: Io sogno un paese laico, lo dico sempre, ma sogno anche un paese in cui l'arte resta arte, resta intrattenimento e basta, se quello vuole essere lo scopo. Non mi piace quando molto spesso i giornalisti devono per forza fare quelli impegnati e, non lo so, alla Dua Lipa della situazione. Prendo Dua Lipa perché ne abbiamo parlato questa mattina per le feste, alla festa di nozze in Sicilia. Alla Dua Lipa della situazione devi chiedere un commento sulla guerra in Ucraina, la situazione nella Striscia di Gaza. Io credo che molto spesso, quando alcuni dicono no, preferisco non parlarne, non è per non rovinare, diciamo così, l'amore di una parte di chi compra i tuoi dischi e viene ai tuoi concerti, ma magari ha semplicemente l'umiltà, tra virgolette, di dire: guarda, non ne so abbastanza, faccio altro nella vita, non mi esprimo perché rischierei di dire cose sbagliate.
0: È raro che tu e io non siamo d'accordo, ma oggi per esempio io la penso in maniera diversa. Io penso che sulla guerra in Iran un cittadino americano non può non avere un'opinione, e se è un'intervista di due domande per parlare d'altro e tiri fuori questa cosa, no. Ma se io intervisto un artista americano per un'ora e non gli posso non chiedere cosa pensa di un presidente che sta cambiando la storia del suo paese. La mia sensazione è che molti artisti, anche in Italia, e questo non ho dubbi, evitano certi temi, parlare di politica, anche banalmente cosa pensi di questo governo, cosa pensi del referendum su questo, cosa pensi del... perché temono di inimicarsi una parte del loro pubblico, e allora fanno poi pesci in barile, secondo me.
1: Dici, non lo so, vedi, via messaggio ci citano l'esercito, siccome questa litigata è iniziata fuori onda, no? E qualcuno, io facevo lo stesso esempio.
0: Ma non stiamo litigando.
1: Sì, litigata per modo di dire, come la Pausini che si rifiutò di cantare Bella Ciao, esatto, credo un anno, due anni fa, non ricordo più, Laura Pausini, ospite di una TV straniera, ma per presentare il suo album, i suoi concerti, così, le chiesero di intonare Bella Ciao e lei si rifiutò. Va anche detto che Bella Ciao per noi ha un significato e un retro, una retrostoria, diciamo così, all'estero è una canzone che inneggia la libertà ed è diventata famosissima grazie alla Casa di Carta, quindi diciamo che forse all'estero la trattano con leggerezza, però lei si è rifiutata, dice: insomma, è una cosa importante, io non prendo questa posizione e non la canto, ecco.
0: Va bene, dai. Allora, Dario, la prossima volta dobbiamo fare però un appello: non usate l'intelligenza artificiale Gemini,
2: tu
0: Google.
2: Dici che hanno usato,
1: no, secondo
2: ChatGPT?
1: Me no.
0: No, no, lo dico in generale. Io oggi sono convinto che se mettevi, tanto ormai l'hanno capito, se mettevi un po' di Spagna in Sardegna, qual è la canzone, lo trovavi subito. Quindi, guarda, no, il gioco è tanto non c'è niente da vincere. Non usate l'intelligenza. Io cerco sempre di mettere gli indizi che per ingannare anche l'intelligenza artificiale. Tu
2: guarda,
0: non sai quanto...
2: Franco ci ha dato una risposta che magari citeremo poi quando sarà il momento di svelarlo, il Millennium Hit.

0: Il novellino è Campiello, da oltre 50 anni.
1: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, cuscino memory bambù con chiusura zip a 7,99 euro e bruciatore diserbante da 2000 watt a 14,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1700 euro di vantaggi. Vai in negozio su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A, Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
3: Scarta la musica con Cornetto Algida. Scansiona il QR code sulle confezioni Cornetto e prova a vincere un'estate di musica. In palio il concerto privato di Samurai J. Biglietti per Power Hits Estate 2026 di RTL 102.5 a Verona e tantissimi abbonamenti Spotify Premium. Concorso valido fino al 12 luglio. Regolamento su cornettomusic.it.
4: Corri da Troni! Fino all'11 giugno il notebook Lenovo IdeaPad Slim 3 con Intel Core i5 e Windows 11 tuo a soli 499 euro. Troni, non ci sono paragoni.
5: Ehi, umano, abbaio a te! Ma lo sai che da Arca Planet ci sono un sacco di offerte?
6: Miau, con il 3x2 prendi 3 prodotti ma ne paghi solo 2, quindi il terzo è gratis. Che risparmiau!
7: Fino al 17 giugno in negozio e su arcaplanet.it.
8: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
9: Da Euronics fino al 17 giugno c'è il Black Friday d'estate. iPhone 17 Pro Max da 256 giga a 1399 euro. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
10: Mon amour, che fragrance, che ammorbidante. Oh là là, c'est travolgente. Con Mon amour le bucato, c'est magnifique. Per un risultato eccezionale, scegli l'originale Mon amour Blu Mare, l'ammorbidente dal profumo che ti fa innamorare. Mon amour Blu Mare, l'ammorbidente numero uno in Italia. E per un bucato irresistibile, scopri l'intera gamma di prodotti e profumazioni. Mon amour, amore per il tuo bucato. Fonte Circana, vendite a valore del mercato ammorbidenti diluiti in Italia, anno terminante settembre 2025.

0: Eccola qui, una delle canzoni che di più hanno scritto i nostri amici Very Normal People via messaggio al 378-378-1025 al Festival di Sanremo. Era il 91, sono andata a controllare e ricevete uno degli applausi più lunghi, perché vedere sul palco Pierangelo Bertoli con Ita Zenda per questa canzone che è diventata poi così iconica fu veramente un momento bellissimo. 1991, ripescata qui questa mattina nella puntata che Beppe Severgnini ha voluto dedicare alla Sardegna. Quindi non è spunta la luna dal monte il nostro millennio, ma l'abbiamo già detto, in tanti hanno indovinato. Beppe, prima di chiudere la nostra puntata sarda, apriamo per 5 minuti il Severgnini Tour Operator e adesso guidaci, portaci da qualche parte bella però della Sardegna. Dice c'è l'imbarazzo,
1: allora,
0: della scelta.
1: Io vi dico i posti che mi piacciono. Una parte della Sardegna dove non c'è mai troppa gente, i prezzi sono ragionevoli, è sud-ovest, quindi tutta la zona dell'Iglesiente è meravigliosa, anche la zona intorno a Tarros, Oristano, quelle zone lì. Poi l'Ogliastra è molto bello. Io conosco più il sud, è più popolare, quindi Chia, Teulada, Villa Simius. Io però volevo dare un'indicazione, se ci andate, e guarda, ci sta, è un posto largo, ci state in tanti, e quindi se tutti quelli che stanno ascoltando RTL un giorno vorranno andarci e diranno Beppe grazie, perché secondo me è uno dei posti più belli non d'Italia, d'Europa, cioè fra Santa Teresa Gallura e Vignola ci sono 20 km di costa intatta, perché ricordiamo si sono presi un sacco d'accidenti l'amministrazione Soru, poi Soru ha fatto i suoi errori, ma Renato Soru ha imposto la sua amministrazione la regola dei 300 metri dal mare, cioè entro i 300 metri dal mare non puoi costruire. Questo ha salvato la Sardegna rispetto a tante altre regioni bellissime dove veramente c'è stato uno sfregio costante e continuo, la Sardegna è stata salvata da questa cosa. Quindi i 20 km da Santa Teresa Gallura andando verso ovest, sud-ovest a Vignola sono intatti, sono meravigliosi. C'è una spiaggia che si chiama Montirussu, voi ci andate. E tra l'altro volevano costruirci con delle gabole, tempo fa volevano costruirci un grande resort turistico proprio nella parte umida, perché il fiume arriva in mare in quel punto lì. E mi ricordo, ho piantato un casino col Corriere della Sera, poi sono intervenuti i giornali sardi, Videolino e poi la Procura di Tempo, e alla fine ci siamo riusciti, e Montirussu è com'era, è un posto aperto, libero, e

0: E poi la, non c'è solo quella enorme spiaggia sotto il promontorio di Monti Russu, spiaggia libera, ovviamente in Sardegna è quasi sempre spiaggia libera, ma ci sono una serie di altre spiagge meravigliose, piccole, grandi, medie, ripeto, da Santa Teresa, passando per Rena Maiore, Rena Matteo, eccetera, fino a Vignola. Mi ringrazierete, comune di Aglientu, tra l'altro per buona parte, però fidatevi, non devo vendervi niente, vi dico una cosa che mi ringrazierete tanto quando ci andrete. Posso fare una cosa adesso?
1: Vai!
0: Allora, io nel 2002, quindi è passato un po' di tempo, avevo scritto su Touring, proprio in uno speciale qui Touring, Touring Club Italiano sulla Sardegna. Si chiama La dichiarazione di dipendenza, non India. Cioè io, vuol dire, io sono così, amo così la Sardegna e sono anche dipendente dalla Sardegna, non ne posso fare a meno. E avevo scritto 45 motivi per amare la Sardegna. Io questi 45 motivi li trovo qualche volta fotocopiati e stampati e appesi nei bar in Barbagia. Vuol dire che un continentale che è riuscito a dire qualcosa sulla Sardegna con affetto e spero anche con un po' di competenza, io sono orgogliosissimo. Te ne posso leggere qualcuno?
1: Vai.
0: Poi ti racconto anche che uno di questi mi ha procurato qualche problema, ma non in Sardegna. Allora, la dichiarazione di dipendenza di Beppe Severgnini, che sono io, verso la Sardegna. Uno, c'è il mare di mezzo, la gente non ci finisce per caso, ci va per scelta. Due, il colore dell'acqua, non ci sono Caraibi che tengano. Tre, la sabbia non è polvere, si infila nelle orecchie, poi esce. 5, dai, le danze tradizionali dopo tre filu e ferru ballano perfino i milanesi. 6, fondamentale, gli occhi delle donne, guardateli e capirete perché in Sardegna comandano loro. Tu, Barbara, sai qualcosa di sardo nella tua
1: No, però effettivamente adesso andrò a cercare meglio nel mio albero genealogico.
0: 8, le pecore hanno un'area filosofica. 10, la salsiccia sarda è un salume sexy.
1: No, attento.
0: 11, le seadas col miele sono una droga consentita. E poi posso andare avanti.
1: No, 16. Voglio sapere quale ti ha
2: quella del problema.
1: Esatto, adesso ci hai messo la pulce nell'orecchio. Quale ti ha creato un problema?
0: Prima ti leggo il numero 17. Vai. La gente pensa prima di parlare, che non è poco, e si ricorda sempre chi sei e cosa gli hai detto molti anni prima. È la regione italiana più dotata di memoria, questo lo devo dire. Allora, la cosa che mi ha procurato è il numero 25, che adesso vado a trovare, e parla dei porcellini, perché dico i porcellini sardi sono belli, ma sono il numero 34, i porcellini sono belli ma soprattutto buoni.
1: E possiamo questa... immaginare la rivolta dei vegetariani.
0: Poi aggiungevo, in questi casi ringrazio di non essere vegetariano. Non l'avessi mai detto. Ho scritto i porcellini sono belli ma soprattutto buoni, è lì, e quindi so già che mi insulteranno, però avrò la solidarietà in Sardegna.
1: Sì, assolutamente.
0: Del resto l'ho scritto, non posso ritirarlo.
1: No, insomma. No, hai ragione, dai. Amici, gran finale in musica.
3: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
4: La più bella musica di sempre.
3: Interagisce con te.
4: La più bella di sempre.
3: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Molti hanno indovinato, quasi tutti. Franco però ci dà la specifica che ci fa capire che non ha usato ChatGPT, perché dice, il riferimento è un pochino di Spagna in Sardegna, sarebbe meglio dire che l'influenza che si sente nella cittadina di Alghero, questa è la canzone catalana, a Barcellona ci tengono parecchio. Giuni Russo.

0: poi non si fanno le cose di nascosto. Dai, Johnny Russo, il nostro Millennium Italghero. Davvero, quando pensiamo alla Sardegna, una canzone dedicata alla Sardegna, probabilmente Itazenda è questa, non a caso scelta come chiusura di Severnini alle 8 di questo sabato mattina. Beppe, grazie per averci guidato in Sardegna, ci risentiamo sabato prossimo.
1: Sabato prossimo ci inventiamo qualcos'altro. Saluti dalla Sardegna, torno alla base poi.
0: Ok, grazie Dario Vanacore.
2: Grazie Barbara Sala e grazie a voi Very Normal People. Ultime notizie con il nostro Max Vigiani dalla redazione.
0: Ciao. Anche a Mezzano, in provincia di Trento, sono le 9.
3: RTL 102.5 giornale orario.
4: È sabato 6 giugno, buona giornata da Max Vigiani. In apertura la cronaca drammatica arrivata questa mattina presto dalle Marche. Massimiliano Mantiloni.
5: La deflagrazione è stata forse causata dallo scoppio di una bombola di gas su una palazzina e crollata all'alba a Porto Sant'Elpidio nel Fermano. L'esplosione ha provocato la morte di un uomo mentre un ragazzo è stato estratto vivo dalle macerie e si cerca ancora una donna. Altre due persone, gli anziani genitori della vittima, sono state soccorse e trasferite in ospedale. Nello stabile risultano residenti due nuclei familiari. Del primo faceva parte l'uomo deceduto insieme agli anziani genitori rimasti feriti. Dell'altro due persone, tra le quali il ragazzo estratto vivo e una donna. I vigili del fuoco sono al lavoro con l'impiego di cani e droni per cercare eventuali corpi rimasti sotto le macerie. L'esplosione ha completamente distrutto la palazzina e mandato in frantumi le vetrate degli edifici e dei negozi nel raggio di alcune centinaia di metri.
4: Adesso le polemiche che nelle scorse ore hanno visto nel mirino la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Alberto Ciapparoni.
6: A sorpresa, all'ultimo momento Meloni ha dato forfè al vertice Europa-Balcani in Montenegro sull'allargamento dell'Unione Europea. I vari capi di governo la attendevano, ma la Premier non è partita ufficialmente per il prolungarsi di una cerimonia dei carabinieri a Reggio Calabria. Il colpo di scena però ha lasciato spazio a diversi retropensieri, perché la Presidente del Consiglio avrebbe dovuto incontrare, fra gli altri, il Presidente francese Macron e il Cancelliere tedesco Merz sui negoziati di pace in Ucraina, senza l'Italia, ma i dubbi e tanti restano.
4: Infine lo sport, il tennis, la finale del singolare maschile di domani del Roland Garros dopo il ritiro di Arnaldi. Sarà Cobolli Zverev, Enzo Tamborra.
7: Per Alexander Zverev è l'occasione della vita. Scacciati una volta tanto i suoi incubi Sinner e Alcaraz, per la prima volta in carriera il 29enne tedesco si presenta alla finale di uno slam con i favori del pronostico. Ma Flavio Cobolli, proprio di recente, sulla terra rossa di Monaco, ha imparato a batterlo. Il 24enne tennista romano, che da lunedì prossimo sarà nella top 10 della classifica mondiale, ha il piccolo vantaggio di essere più fresco non avendo giocato la semifinale con Matteo Arnaldi.

0: Piace per il tennista genovese affondato da un virus dopo un torneo giocato in modo sensazionale. Oggi intanto l'inattesa finale del tabellone femminile tra Andreeva e Ciavlinska.
1: Meteo e traffico.
2: Previsioni del tempo.
3: Ben ritrovati da Daniele Berlusconi. Nelle prossime ore il tempo sarà stabile e soleggiato al centro-sud, dove l'anticiclone garantirà un weekend tipicamente estivo, mentre al nord ancora un po' di variabilità insisterà in questa giornata di sabato, con annuvolamenti piuttosto frequenti, specie a ridosso dei rilievi, che daranno luogo anche a qualche acquazzone o temporale, in particolare tra mattina e pomeriggio. Con questo è tutto, maggiori dettagli sull'app di Trevi Meteo.
4: Uliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio
5: e mantiene ossa sane e forti,
6: perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
5: Buona digestione, ossa forti
7: e ti mantiene giovane.
2: Via Radio.
8: Ben ritrovati da Cristina Spignello di Autostrade per l'Italia. La circolazione è scorrevole sulla rete. L'unica segnalazione di traffico ci porta sulla 7 Serravalle Genova. Per lavori di ammodernamento la coda è di un chilometro tra Genova, Bolzaneto e Busalla in direzione Milano, con tempi di percorrenza di 20 minuti. E in prossimità del cantiere si viaggia su una corsia, pertanto prestate la massima attenzione alla segnaletica e riducete la vostra velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in auto. Strada. E sempre per lavori sulla 8 Milano Varese, chiusa l'entrata di Gallarate in direzione Milano fino alle 5 del 24 giugno, entrata consigliata a Busto Arsizio. E ricordo poi che per lavori chiuderà dalle 22 alle 6 il tratto sulla 13 Bologna-Padova tra Boara e Rovigo verso Bologna, e dalle 23 alle 6 sulla 9 Lainate Chiasso il tratto tra Lago di Como e Como Centro verso Lainate. È tutto, buon viaggio.
1: Grazie, a dopo.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
9: Quest'anno noi dire mondiali. Commenti fuori dagli schemi. Ironia, ospiti. Segui con noi tutti i match. Zero noia, solo spettacolo. Dall'11 giugno vivi il mondiale come non l'hai mai sentito. Su RTL 102.5. Very normal people.
1: Tutto è pronto, buon sabato 6 giugno 2026, signore e signori, vi presento Barbara Foria.
10: Buongiorno, tutto pronto, noi siamo pronti, Armando Piccolillo, ma sì. Questa mattina, questo sabato, noi non siamo alone, non siamo solo noi.
11: No.
10: Eccola!
1: Giulia, hello. Laura, Abbiati dalla Toscana, buongiorno.
11: Ciao amici. Piccolino, non mi aggiungi qualche nome come fai di solito? Mi lasci solo i miei due?
1: La regina, la bellissima.
10: La regina, guarda che è un falso ipocrita, lo dice ogni sabato, so. A quella diversa.
1: No,
10: ecco.
1: al Power Hits non ci hai proprio calcolato né a me né a Vanessa,
11: Ma che dici? Non è vero. Comunque amici, io sono qui e sarò con voi tutto oggi, anche domani, anche il weekend prossimo, insomma sarò sempre con voi, sono il vostro incubo, perché sono in diretta dal Toscana Bella Camping Sandaia, quindi mi trovate qui a Cescina, se volete venire a fare un giro, io sono qui e esploriamo la zona, perché io non la conoscevo
10: fortunata.
11: Ed è veramente bellissima.
10: Brava. 02 25 15 15, chiamate.

Annaffierò i tuoi fiori, te lo giuro, ma so che moriranno se non ci sei tu. Imparerò a non salire su tutti i treni, perché perderne alcuni fa bene ai pensieri. Dirò dei no.

0: Pinguini tattici nucleari con Amaro su RTL 102.5 alle 9:13 minuti. Questa mattina siamo al 6 di giugno. Giugno è il mese ideale per sposarsi e per fare tantissime cose.
1: Questo weekend è il weekend dell'amore, oltre che dello sport, parleremo anche del tennis dopo. Ma io e Giulia, fuori onda, dicevo: è perché questo è un weekend importante.
0: Sì.
1: E perché è arrivata a Palermo Dua Lipa con il buono e bravo attore marito Colin Turner, vero Giulia?
2: Sì. Absolutely yes. Anche se piccolino non voleva parlarne perché non è un romanticone come lo siamo noi, Barbara.
0: Sì,
2: però devo dire che ne stanno parlando un po' tutti, perché si sono sposati a Londra, lo dicevamo, no, il 31 maggio. E poi adesso sono arrivati nella nostra bellissima Italia, a Palermo, e la polemica è che hanno blindato, per forza, hanno blindato una città intera, giustamente le persone che abitano lì sono un po', diciamo, indispettite.
0: Scusate.
1: Parliamo, Armando, diamo prima delle indicazioni.
0: Ha pagato Dua Lipa?
1: Sì, si parla di un indotto da 1,5 milioni addirittura 4 milioni di euro, grandi invitati, star internazionali. Il problema è che poi i palermitani, soprattutto quelli che combattono l'overtourism, hanno messo dei cartelli dicendo: Palermo non è il tuo salotto, non è casa tua.
0: Cioè, se però lei doveva rispondere: se l'avessi fatto gratis avevi ragione, caro che polemizzi, ma siccome io ho tolto l'argent e ho pagato anche i negozi che stavano lì, gli ho detto: vi do dei soldi, restate chiusi per qualche ora che mi sposo, vi do dei soldi così potete fare quello che volete per la vostra piazza, per la vostra città.
1: Diciamo, ci si divide, Giulia, è vero, perché c'è chi è a favore di queste manifestazioni bellissime che comunque danno risalto alla nostra bella Italia, a Palermo, alla Sicilia, e chi dice invece sposatevi a casa vostra.
2: Cioè, esatto, poi dipende anche chi ci viene a trovare, no? Perché appunto lo dicevamo anche sull'Extra, per chi ci segue sul Plus, non tutti conoscono Dua Lipa, soprattutto no, al sud, in Sicilia, eccetera. Quindi tra l'altro, tra le varie interviste hanno chiesto a un ragazzo: chi aspetti tu? E lui ha detto Elton John, giustamente.
0: Io immagino uno zio sul balcone: chi è che da Garuga sa che si sposa?
1: americana, è indo pure americano, sono arrivati americani,
2: Così è, così.
1: Certo.

0: rescue me? Would you get my back? Would you take my call when I start to crack? Would you rescue me? Would you rescue me? Would you rescue me when I'm by myself? When I need your love, if I need your help, would you rescue me?
1: One Republic, Rescue Me su RTL 102.5.
2: Allora, Giulia, hai scatenato una polemica incredibile.
1: Ma no, ma che bello vedere un pezzo della famiglia giù al nord anche qui.
2: No, perché abbiamo detto che magari qualcuno, qualche signora più anziana, sì, specifichiamo, certo, non sa, magari esatto, non sa chi sia Dua Lipa, visto esatto, che si sposa a Palermo.
1: Ma mia zia Rosina a Reggio Calabria non sa chi è Dua Lipa.
3: Ma ragazzi, ma anche mia nonna a Milano non sa chi è Dua Lipa, ma perché lo dicevamo giustamente. Ognuno ha gli artisti della propria generazione e funziona così, quindi esatto, questo era. Amici, non mi massacrate, no, siate buoni, è sabato, dai.
4: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Il mio e-commerce sta crescendo. Ordini da ogni parte del mondo, pacchi ovunque, email a cui rispondere. Ho davvero bisogno di una mano.
1: Tanti ordini da gestire? Puoi contare su Mailboxes Etcetera per far girare il tuo business online. Dal ritiro dei tuoi prodotti alla logistica, Etcetera. Dall'integrazione con il tuo e-commerce alla gestione degli ordini, Etcetera. Dall'imballaggio alla spedizione, Mailboxes Etcetera. Un unico ecosistema integrato per la logistica e-commerce. Info su mba.it.
2: Da Euronics fino al 17 giugno c'è il Black Friday d'estate. Lavatrice Haier 9 kg classe A a 449 euro con 3 mesi di Dazon Full. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
3: Nero Giardini, calzature e accessori made in Italy di qualità. Lasciati conquistare dalle nuove collezioni Nero Giardini primavera estate. Solo nei migliori negozi e su nerogiardini.it.
4: Vieni da MD, vedrai che convenienza.
5: Ci sono offerte fantastiche, Antonella.
6: Da MD siamo pronti ad affrontare l'estate nel migliore dei modi. Ad esempio, fino al 14 giugno, per ogni spesa di almeno 25 euro, puoi avere uno zaino termico da 20 litri in diversi colori con soli 3,50 euro in più. Da MD, l'estate è già arrivata.
5: Ti aspettiamo!
4: MD, buona spesa Italia.
7: Scarta la musica con Cornetto Algida. Scansiona il QR code sulle confezioni Cornetto e prova a vincere un'estate di musica. In palio il concerto privato di Samurai J. Biglietti per Power Hits Estate 2026 di RTL 102.5 a Verona e tantissimi abbonamenti Spotify Premium. Concorso valido fino al 12 luglio. Regolamento su cornettomusic.it.
8: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
9: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
10: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da 29,99€. In negozio, app e sul sito.
11: C'è un prosciutto, uno solo, che nasce nell'aria pura delle Marche e stagiona a una temperatura speciale per regalarci una sofficità straordinaria. È il Carpegna. Prosciutto di Carpegna Top. Puri si nasce, soffici si diventa. Campagna realizzata con contributo complemento di sviluppo rurale Marche 2023-2027. Intervento SRG 10A.
12: Nel museo troverete

0: Avete una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità, quella dell'energia di Engie. Bellissimo. Ammirate gli impianti rinnovabili che alimentano case, aziende e città, wow. Perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana. Engie.
1: Da Expert è arrivato un regalo mondiale.
2: Un set di tre valigie resistenti agli urti, leggerissime e con ruote a 360 gradi. Che estate esagerata! Expert, gli esperti sempre con voi. Operazione a premi, valida dal 4 al 17 giugno. Esclusioni e regolamento in negozio e su expert.it.

Stanotte per te, e se non tornerò domani è lo stesso. Se butterò la vita nel cesso, vai avanti, smettila, no.

0: Che bello. Bravo e bello, Amor Achille Lauro, e diamo proprio lo scoop, che in realtà non è uno scoop. Il 19 giugno 2027 sarà la sua prima volta allo stadio Maradona di Napoli.
1: Evviva, evviva, evviva,
2: evviva. Che evviva. Meraviglia. Tra l'altro poi è già iniziato il tour agli stadi, e ricordiamo, per chi non ci fosse stato al Powerhits estate il 31 maggio, l'esibizione di Achille Lauro la trovate sulla nostra applicazione gratuita RTL 105 Play, perché non so se avete visto, Armando c'era, era lì con noi, questo spettacolo incredibile dei droni che hanno ricreato immagini come il Colosseo, scritte veramente incredibile, davvero
0: poi,
2: da brividi.
0: Io l'ho visto.
1: Il boato quando è stato annunciato Achille Lauro, che cosa è successo?
0: Giocava in casa.
2: Esatto.
0: Come domani città. Speriamo anche che Roma possa esplodere per il nostro
1: amici
0: Cobolli.
1: Ma che strano popolo siamo, scrivono al 378-378-1025. Chi porta soldi apprezza le nostre bellezze, porta bella gente, vorremmo cacciarlo. Ok, invece chi viene a sporcare delinquere, eccetera, eccetera, invece accogliamo.

0: No, no, hanno detto anche allora.
1: George Clooney sul lago di Como, hanno fatto anche lì polemica. Tranne in Calabria, Russell Crowe ha detto al sindaco di Tropea: fammi venire a suonare lì gratis, non voglio niente.
0: Chi te l'ha detto? Scusa.
1: Ha detto il mio amico Russell Crowe.
0: Ma te l'ha detto il sindaco di Tropea? No, perché io voglio subito il sindaco di Tropea.
2: Ma lui c'ha i contatti giusti, no? Capito, Barbara? Lui ha gli intrallazzi giusti per questo.
1: Allora, mio amico Russell.
0: Allora, o mi dai il numero di Russell Crowe o il numero del sindaco di Tropea, perché voglio sapere quando suona Russell Crowe con la band.
1: Vi regalo Dito nella Piaga, novità, Business Band.

0: è lei. Empire State of Mind, Jay-Z and Alicia Keys su RTL 102.5.
1: Amici, io ho una domanda per voi. Sì. Il sindaco di un comune ci scrive che i soffitti affrescati della sala del municipio avrebbero bisogno di essere restaurati. Il problema è che non ha abbastanza fondi.
2: E qual è il problema? Possono provare tutti ad utilizzare Art Bonus. Con l'Art Bonus tutti possono fare una donazione, anche piccola, proprio dedicata all'opera che si vuole restaurare. E tra l'altro, se anche un beneficio fiscale scale del 65%. Quindi Armando, che bisogna fare?
0: Per avere le informazioni basta andare su artbonus.gov.it. Amici, mamma, chiamateci mia. 02 25 15 15 e venite in onda con noi. A tra poco.
3: In Fondazione Umberto Veronesi vogliamo ridurre le distanze tra ricerca scientifica e cura. Per questo sosteniamo la ricerca d'eccellenza sui tumori con un unico obiettivo: trovare cure sempre più efficaci, in tempi sempre più brevi. Sostieni la ricerca anche tu. Destina il tuo 5 per 1000 a Fondazione Veronesi. Perché contro i tumori siamo tutti dalla stessa parte. Scopri di più su fondazioneveronesi.it.
4: Questa settimana da Aldi tante offerte, come tagliata di petto di pollo da 400 grammi 100% carne italiana a 3,49 euro e ciliegie da 500 grammi coltivate in Italia a 2,99 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
5: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
6: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
5: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
6: Come risparmia?
5: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
6: E i lavori?
5: Ma c'è Ristruttura Smart.
6: Così ti risparmi anche tu, eh?
5: Uno sconto tira l'altro, solo a giugno, solo da Iperceramica.
7: Ehi, umano, abbaio a te! Ma lo sai che da Arca Planet ci sono un sacco di offerte?
8: Miau, con il 3x2 prendi 3 prodotti ma ne paghi solo 2, quindi il terzo è gratis! Che risparmiau!
9: Fino al 17 giugno in negozio e su arcaplanet.it.
10: Mettiamoci al lavoro. Dunque, dovrei
11: contabilizzare le fatture? Fatto.
12: Se sei un commercialista, potenzia il tuo studio con l'intelligenza artificiale di Team System, ora disponibile sui nostri software. Team System, l'impresa che semplifica la tua.
13: Da Expert è arrivato un regalo mondiale.
14: Un set di 3 valigie resistenti agli urti, leggerissime e con ruote a 360 gradi.
15: Che estate esagerata!
14: Expert, gli esperti sempre con voi.
16: Operazione a premi, valida dal 4 al 17 giugno. Esclusioni e regolamento in negozio e su expert.it.
17: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
18: Ok, e quindi?
17: Beh, voglio consumare meno ogni giorno.

0: Giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
1: Allora la risposta è MG.
2: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
3: Ti aspettiamo negli MG Store.
4: Ascolta RTL 102.5 e segui i collegamenti in diretta con le voci di Sky Sport Formula 1. La grande stagione della Formula 1 è su Sky Sport, che ci porterà in pista per farci vivere ogni curva, ogni sorpasso, ogni emozione. Domani, dalle 15, Gran Premio a Monaco. Tutta la Formula 1 in diretta esclusiva su Sky e in streaming, solo su Now.
5: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.

0: 9:51 minuti, la vostra RTL 102.5. C'era il vulcano di Francesca Michelin. Chi c'è, chi non c'è, non Barbara questa mattina.
1: Però aspetta, che prima abbiamo ascoltato Madonna e Sabrina Carpenter. Sì. E Giulia lo dicevamo, ma voi avete visto quanto è stata figa la nostra Madonna a Times Square? Un attimo, ragazzi, che si è affacciata lì, ha detto: signore e signori, I'm the queen, adesso state a casa.
0: E uno di Palermo ha detto: ma chi è Ghis?
2: Però tu vuoi mettere il dito nella piaga, non l'ha che detto. Abbiamo ascoltato prima, tra l'altro.
0: Sì.
1: Madonna, ricordiamo che comunque ha superato i 60, anche se non si direbbe, quindi esatto, tra star internazionale, conosciuta in tutto il mondo, e sicuramente ci sarà qualche signora, magari della Brianza, che non la conosce.
0: Esatto, dici, dici bene.
2: Oddio, su Madonna ho qualche dubbio, no? Perché sono tantissimi anni di carriera, e quindi effettivamente secondo me è più un discorso che possiamo fare con i ragazzi più giovani, quindi gli artisti più, certo, più freschi, diciamo, questo.
0: Mia nonna palermitana mi ha chiesto: ma chi è Piccolillo?
1: Certo, ci sta.
2: Mi dispiace, perché avevamo un nostro amico ascoltatore, sì, che era pronto a venire in diretta con noi. Tra l'altro, se ci stai ascoltando, non ti vergognare, noi ti aspettiamo,
1: Luigi,
2: perché aveva una cosa molto, sì, interessante da dirci. Dove, esatto, sei finito, Luigi?
0: Adesso io dico nome e cognome, perché Luigi Montalbano.
1: Sì, ci ha chiamato e ha detto: Montalbano sono.
0: Classe 1953, ha detto, ma ha dato anche la
1: data. Mi ha fatto vivere un sogno un attimo, visto Camilleri e la bella Sicilia. E parlando appunto di questo matrimonio, che adesso poi dopo smetteremo, vabbè, ma ci piace, sì, l'idea.
0: Ah, smetteremo, meno male.
1: Magari. Sì, però, sì, per parlare, no, perché io penso a tutti questi invitati che avranno la fortuna di mangiare la buonissima cucina siciliana, ragazzi.
0: Esatto.
1: Cioè, io volevo... che privilegio che hanno.
0: Scrivono ancora al 378 378 1025.

0: Buongiorno a tutti, mi sposo anch'io lunedì, anche se non siamo VIP. Ci fate gli auguri Stellario e Rosaria da Roma.
1: Ma auguri, augurissimi.
0: Evviva gli sposi.
2: Bello.
0: Se avete tempo,
2: dove di bello? Io voglio sapere anche dove, voglio impicciarmi.
0: Ah, no, adesso ci manderanno una bomboniera, almeno tre, voglio dire.
1: E confetti, magari li proviamo a chiamare, ci facciamo raccontare quanti invitati hanno.
2: Sì.

0: Sixpence, Non the Richer, Kiss Me su RTL 102.5. Dammi un vaso. Parlavamo prima, insomma, di cibo, no? Il cibo palermitano.
1: Sì.
0: Ma a proposito di cibo, so
1: io
0: che
1: sono
0: tu
1: chef.
0: Sei diventata chef,
1: chef.
0: Barbara Foria. Come mai?
1: Beh, perché ho vinto una sfida culinaria con la mia amica Valeria Gracci, che salutiamo, che mai avrei immaginato di vincere.
0: Hai
1: con Alessandro
0: facile.
1: Borghese.
0: Ma che cosa?
1: Valeria è bravissima.
0: La pietanza tua è stata?
1: No, io ho fatto 3 pietanze in omaggio proprio alle regioni che amo, quindi Roma, sì, e la Puglia e la Sicilia, Catania. Ho fatto le minne di Sant'Agata.
0: Evviva!
1: Ah! Buonissime, delle piccole cassatine favolose. Poi ho fatto l'orecchietta alle Cime d'Rap.
0: E dispiace, adesso ci sono cose più serie,
1: è
0: ovvero
1: vero.
0: L'informazione.
1: Anche a Villa Frati, in provincia di Palermo, sono le 10 in punto.
2: RTL 102.5, giornale orario.
3: È sabato 6 giugno, ben ritrovati da Max Viggiani. Andiamo subito in provincia di Reggio Emilia, dove la scorsa notte un ragazzo di 19 anni che era in bicicletta è morto dopo essere stato travolto da un'auto. Ferito un altro giovanissimo, Massimiliano Mantiloni.
4: L'incidente si è verificato intorno alle 3.30 lungo la strada provinciale 62 Cisa a Brescello nel Reggiano. Un'auto ha investito due ragazzi che erano in sella a due biciclette. Nell'impatto uno dei due giovani, un 19enne originario e residente a Pontedera nel Pisano, ha perso la vita. Nonostante tentativi di rianimazione compiuti dai sanitari del 118, le ferite riportate si sono rivelate fatali. Il secondo giovane, un ragazzo di 18 anni, anche lui originario e residente a Pontedera, è rimasto ferito e è stato trasportato d'urgenza al pronto soccorso dell'ospedale di Parma. Alla guida dell'auto un uomo di 43 anni. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i carabinieri per effettuare i rilievi. I veicoli coinvolti sono stati posti sotto sequestro.
3: A Porto Sant'Elpidio, in provincia di Fermo, una palazzina è crollata all'alba dopo un'esplosione, forse causata dallo scoppio di una bombola del gas. Il bilancio è di un morto e 3 feriti. Si scava tra le macerie per cercare anche una donna che risulta dispersa. Spostiamoci all'estero. Putin e Zelensky se la sbrighino tra loro. Comunque sono convinto che questa questione si risolverà. Ci stiamo avvicinando, lo ha affermato il presidente americano Donald Trump, citato dai media ucraini. Siamo allo sport, iniziamo dal motomondiale. Alle 10.50 il via alle qualifiche del Gran Premio d'Ungheria, classe MotoGP, sempre oggi nel pomeriggio alle 15 la partenza della gara sprint. Chiudiamo con il ciclismo e il Giro d'Italia Women, di cui RTL 102.5 radio ufficiale. Domani calerà il sipario sull'edizione di quest'anno. Ascoltiamo la nostra inviata Ludovica Marafini.
5: Si riparte dal Piemonte, sono 105 chilometri da percorrere da Rivoli a Sestriere su un tracciato di montagna che culmina nella scalata la storica salita del Colle delle Finestre, molto dura, con una pendenza al 9% e un tratto finale sterrato. È la cima alfonsina strada di questa edizione, ovvero la più alta, impegnativo anche il tratto in discesa, una frazione, la penultima, che potrebbe diventare decisiva per definire la classifica generale. In maglia rosa c'è ancora l'olandese Anna van der Breggen, che conserva il vantaggio

0: vantaggio di un minuto su Demi Vollering, partenza alle 14.
1: C'è il traffico.
2: Via Radio.
3: Sì, grazie Max, una buona giornata da Cristina Spignello di Autostrade per l'Italia. La circolazione è in aumento sulla nostra rete. Iniziamo con la 14 Bologna-Taranto. Il traffico è intenso in direzione Ancona tra Bologna-San Lazzaro e Castel San Pietro e a seguire per un incidente si segnalano 4 km di coda tra Castel San Pietro e Imola. Si tratta del tamponamento tra tre auto, due le corsie al transito. E coda per curiosi in direzione Bologna tra Imola e Castel San Pietro. E sulla 7 Serravalle Genova per un'auto ferma c'è 1 km di coda tra Busalla e Bolzaneto in direzione Genova, mentre per lavori di ammodernamento la coda è di 1 km verso Milano tra Genova, Bolzaneto e Busalla. In prossimità del cantiere si viaggia su una corsia, pertanto prestate la massima attenzione alla segnaletica e riducete la vostra velocità. È tutto al momento, buon viaggio.
1: Grazie Cristina, buon lavoro, ci risentiamo alle 11, a dopo.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
4: 2 settembre, Arena di Verona. Radio Z Future Hits Live 2026. Dove nasce la nuova musica. Biglietti su ticketone.it. Radio Z, generazione futura.
5: Dieci e quattro minuti, chi c'è, chi non c'è, non parla. Barbara, Giulia e Armando fino alle 11. Giulia, buongiorno.
6: Buongiorno amici, buongiorno, siete felici che sto con voi anche per un'altra ora?
7: Certamente. Assolutamente, ci vuoi ricordare da dove stai trasmettendo questo camping così carino?
6: Sì, perché vi voglio fare ingelosire, io sono qui e sarò qui per tutta la settimana, quindi poi mi potrete seguire anche con la famiglia giù al nord, sì. Dal Toscana, bella camping Sandaia, quindi sarò qui, mi trovate qui a Cecina se volete passare, insomma ci sono io, ecco.
7: Beh, in
6: ci scambiamo un saluto.
7: Si mangia bene, cioè,
5: ci sei tu, non è che veniamo lì per ti portiamo dei doni.
6: Okay, ci sono anche altri colleghi,
7: andiamo
6: non
7: a vedere
6: solo
7: che...
6: io.
7: Guarda che la Toscana si sta benissimo, si mangia bene, c'è un vino buonissimo.
5: Certo,
7: l'Italia
5: certo.
7: È tutta bella, ragazzi.
5: Brava Barbara Foria.
6: E
5: adesso
6: ci siamo
5: 02.
6: Salvati con questa perla.
5: Sì, 02 25 15 15, chiamateci, venite in onda. Intanto ripartiamo con il secondo Power Hit, Irama con Cabana.

0: It Goes Like Na Na Na su RTL 102.5 alle 10:12. Amici, quando ci chiamate allo 02 25 15 15 e poi vi richiamiamo, sbloccate il vostro telefono.
1: Perché, non c'è okay. ancora il nostro amico.
0: Ma certo, certo. Che c'è.
2: Presente.
0: Allora, tu ti chiami come, prego?
3: Facci sognare.
2: Luigi Montalbano sono.
0: Che bello.
1: Ah, vabbè.
0: Allora, che cosa ci vuoi raccontare, Luigi?
2: Allora, innanzitutto faccio i complimenti alla vostra trasmissione, la seguo dal 1976, quindi sono leggermente, diversamente giovane. Però volevo commentare chiaramente la situazione di questa cantante che è venuta a trovarci a Palermo.
3: Dua Lipa,
2: perfetto, che io non conosco, va bene, mi ha sentito parlare, eccetera. Sono più che adirata arrabbiato, perché,
1: ecco.
2: perché c'è sempre quella contestazione dei quattro stupidi, va bene, che si trovano poi in tutto il mondo.

0: queste situazioni, per carità. Però mi dispiace perché Palermo così viene decantata solo per le stupidaggini.
1: Quindi scusami, perché... per capire, Luigi, tu sei favorevole al fatto che Dua Lipa abbia, diciamo, pagato i negozi, la piazza,
0: esattamente,
1: le vie, sono, sei d'accordo su questo?
0: D'accordissimo, okay. al 100%. Anche perché dicono, no, ecco, gli avrei intervistato i negozianti per dire quanto vi ha pagato Dua Lipa per chiudere. Quelli direbbero: guardi, se bene ogni giorno noi chiudiamo sempre. quindi i contestatori fanno i contestatori, e quelli, ripeto, ci sono in tutto il mondo, e gli stupidi ci sono in tutto il mondo. Però mi dispiace che bisogna parlare solo di questi argomenti, invece non parliamo che la Villa Florio. Che cos'è la Villa Florio?
1: Sì, ma conosciamo Luigi, conosciamo Palermo, i teatri, conosciamo tutto.
2: Beh, frequentato, noi sì.
0: Frequentato dai reali, certo, della Russia, dalle reali dell'Inghilterra. Voglio dire, queste sono le cose belle che uno dovrebbe
1: fare. Sì, ma da oggi Luigi, anche da Dua Lipa, Luigi.
2: Cioè, tu sei favorevole quindi a questo matrimonio che si svolge a Palermo, giusto?
0: 100.000 volte.
3: Ecco. Allora Luigi, fai un appello a tutte le star internazionali che ci seguono e invitali a sposarsi tutti a Palermo, scusami.
0: Ma lo farò sicuramente.
1: Ecco. Va bene Luigi.
0: Da Montalbano.
2: Grazie Luigi. Comunque,
0: grazie a voi alla vostra giornata che ci fate passare con grande felicità. Siete veramente grandi.
1: Ciao Luigi, forza Palermo. Ciao, grazie. Evviva tutti quelli che si sposano in Italia e all'estero, e viva il matrimonio,
3: e viva chi si sposa in generale, no? Perché poi sono tantissimi che ci stanno scrivendo.

0: Gazza, Cenere su RTL 102.5 alle 10:21 minuti. Allora, matrimoni, mese di giugno è, sì, è quello, è fantastico. Quindi le nostre regioni d'Italia, soprattutto al sud, scelte da attori, cantanti, sì, attrici.
1: Ma anche guarda, da ce l'ho qui sotto sì, mano, se volete. Lago vai, di Como, Venezia, vai, Taormina, la Toscana amatissima, la Costiera Amalfitana, Positano, sì, Ravello eccetera, la Puglia, insomma, vabbè ragazzi, l'Italia dove capiti caschi bene, quindi
0: perché non
1: dire,
0: hai detto la Calabria, Giulia?
2: La Calabria
1: anche,
2: stupenda.
1: No, perché non c'è nella lista che ho trovato, però se vuoi dico anche la Calabria.
0: Bravissima.
1: Mi sposo in Calabria solo per te, va bene?
0: Ok.
3: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
4: Nero Giardini. Calzature e accessori made in Italy, di qualità. Lasciati conquistare dalle nuove collezioni Nero Giardini primavera-estate. Solo nei migliori negozi e su nerogiardini.it.
5: Tesoro! Vai tu da MD per la spesa? Bisogna comprare latte, pomodori, dentifricio e 2 settimane al mare per 4 persone.
6: Eh? MD è molto più del tuo supermercato preferito. È anche MD Viaggi, con tante offerte imperdibili su migliaia di destinazioni. Pacchetti per i parchi di divertimento più famosi, viaggi di gruppo, vacanze personalizzate e mete esclusive in Italia e all'estero. Prenota subito su mdviaggi.it. Puoi pagare anche a rate.
5: MD, buon viaggio Italia!
7: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
8: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
7: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
8: Come risparmia?
7: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro, se spendiamo

0: minimo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
1: E i lavori?
0: Ma c'è Ristruttura Smart.
1: Così ti risparmi anche tu, eh?
0: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da Iperceramica.
2: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
3: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
4: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.

0: Lost on You LP su RTL 102.5. Sono le 10:31 minuti. Barbara, Giulia e Armando in diretta su RTL 102.5. Stiamo parlando, insomma, delle nostre regioni d'Italia. E a proposito, Silvia, in quale regione sei?
1: No, allora, Silvia.
0: Sì, scusami.
1: Fare Giulia. Un po' di chiarezza e un po' di ordine, per carità, perché non ti rivolgo più la parola. Vabbè, comunque, hai fatto bene.
0: Non ho detto Antonio.
1: Vabbè, comunque, ricordiamo che sono in diretta dal Toscana Bella Camping Sandaia per tutta la settimana. Insieme a me ci saranno anche altri nostri colleghi, quindi alcune trasmissioni andranno in onda da qui. Ma dato che abbiamo parlato della nostra bella Italia, facciamo un salto anche fuori dalla nostra terra, perché in Turchia è successa una cosa incredibile, amici. Non so se avete letto di questo ragazzo 32enne che è andato a fare la spesa e si è ritrovato sul conto 20 miliardi. E ovviamente poi c'è stato un errore, no, della banca, quindi il conto attualmente è bloccato. La domanda è: se vi capitasse a voi una cosa simile, cosa fareste? Cioè, i primi soldi che quali sono i soldi, no, che spendereste proprio sul momento, istantaneamente?
2: Sul momento io sverrei, sicuro.
0: Due macchine, una villa, però poi, attenzione, è capitato anche in Italia, cioè ricevere dei soldi per sbaglio sul conto corrente dalla banca, qualcuno li ha spesi, ma è reato, perché poi devi restituirli, non sono i tuoi, capito? Però la voglia ti viene di spendere e espandere.
1: Certo. Infatti, al momento, lo diciamo, il conto è inaccessibile, quindi il ragazzo non può accedere ai soldi, no, che ha sul proprio conto. Però sta un po' sognando, no? E sta fantasticando, giustamente.
2: Vedere tutti quei zero, dice, almeno. Cioè, poi certo, se comprava una casa, che fa?
0: Non la, io non poteva trapianto fare. Subito. Io avrei fatto già il trapianto non di testa, ma di capelli.
2: Dici, stavo in Turchia.
1: Bravo, bella idea. Mi piace, altro che villa, macchina. Esatto. Pensaci.
0: E a due passi la clinica, scusate. Attenzione, c'è la novità di Salda Vinci.

0: You Don't Understand Me dei Roxette su RTL 102.5 alle 10.40 minuti. In Toscana cosa si dice? Giulia, non Silvia.
1: Okay. Bravo, vedo che hai imparato. In due ore abbiamo imparato un sacco di cose insieme. Francesco, eh?
0: No, piace così? Come Francesco?
1: No, tutto bene qui dal Toscana Bella Camping Sandaia. Devo dire che purtroppo non è molto soleggiato oggi, quindi mi dispiace. Speriamo che si apri un pochino in modo tale da goderci questa terra splendida davvero. Sei un po' invidioso? Volete venire a trovarmi,
0: ti
1: amici?
0: Ti servirebbe un po' di sole, Giulia, eh?
2: No, guarda, era, il sole...
1: Ma guarda subito.
2: Giulia è bellissima così e poi quest'anno diciamo il sole si dice che non va di moda.
0: Ma come no? Io mi devo fare, io devo abbronzarmi, devo spellare come i serpenti.
2: La protezione.
1: Ma non fa bene.
2: La protezione, Armando, Giulia.
0: Torniamo tra poco.
1: Certo.
3: Il mio e-commerce sta crescendo. Ordini da ogni parte del mondo, pacchi ovunque, email a cui rispondere. Ho davvero bisogno di una mano.
4: Tanti ordini da gestire? Puoi contare su Mailboxes Etcetera per far girare il tuo business online. Dal ritiro dei tuoi prodotti alla logistica, Etcetera. Dall'integrazione con il tuo e-commerce alla gestione degli ordini, Etcetera. Dall'imballaggio alla spedizione, Mailboxes Etcetera. Un unico ecosistema integrato per la logistica e-commerce. Info su mbe.it.

0: Il Novellino è Campiello, da oltre 50 anni.
1: RTL 102.5 è la radio ufficiale del Giro d'Italia Women 2026. Fino al 7 giugno seguite con noi la Corsa Rosa femminile. Dalla Romagna fino al Piemonte vi racconteremo tappa dopo tappa tutta la gara, alla scoperta del territorio e delle tradizioni del nostro bel paese. Scoprite il percorso su giroditaliawomen.it. RTL 102.5, Very Normal People.
2: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Come passata da 700 grammi, 100% italiana, soli 79 centesimi, e pasta da un chilo a soli 85 centesimi. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.

0: siamo qui, Vasco Rossi, su RTL 102.5, 10:50 minuti. Adesso dobbiamo andare, diamo una mano alla nostra amica.
1: Alla nostra amica Marianna, che stiamo provando a contattare perché ci ha scritto che ha un problema con MSC. E visto che si parla di luoghi bellissimi in Italia, un po' di vacanze, diciamo che le crociere sono anche grande meta di moltissimi turisti. Quindi, ciao Marianna!
2: Ciao, buongiorno.
0: Raccontaci qual è il tuo problema, Marianna, vai.
2: Allora, niente, io volevo semplicemente avere un numero per contattare MSC, perché a quanto pare non esiste, oppure se c'è ti forniscono un numero che dice inattivo, inesistente. Poi ho contattato per email, mi hanno risposto anche rispondendomi sicuramente
0: perché
2: in
0: tu
2: modo
0: cosa vuoi sapere da MSC?
2: Io voglio
0: cosa
2: sapere.
0: Vuoi? Sì.
2: Voglio sapere come funziona il parcheggio a Napoli.
1: MSC però...
2: A Porto di Napoli. Però non mi hanno risposto con un messaggio del Porto di Ancona, che non c'entra nulla.
0: Perché tu vuoi andare, giustamente vuoi partire, vuoi andare con la macchina a Napoli, non sai dove lasciarla e vuoi sapere se è compreso anche il parcheggio. Poi, in questo ipotetico
2: no,
0: pacchetto.
2: No, vabbè, io volevo prenotarlo attraverso l'app, però non mi dà informazioni aggiuntive.
0: E siamo qui. Allora, Marianna, sei stata baciata dalla fortuna questa mattina.
3: Ma non perché ci siamo noi, perché c'è Piccolillo che lui si occupa precisamente di queste cose. Adesso ci pensi tu?
0: Sì, allora dai il numero lentamente in onda che gli amici di MSC ti richiamano, vai.
2: 3, 4, 5, 6, 1, 11, 9, 9, 4.
0: Molto bene,
1: io
0: Marianna.
1: Però Marianna ti consiglio anche di informarti proprio per la stazione marittima, cioè per contattare magari anche il numero proprio del terminal crociere, cioè chiama anche al porto di Napoli, magari ti possono dare qualche informazione anche loro.
0: Ciao Marianna, poi facci sapere, mi raccomando. Intanto arriva Bob Sinclair.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Siamo arrivati in chiusura, in fondo, insomma, il Millennium Hit che chiude la puntata di Chi c'è, chi non c'è, non parla. Prego, una breve disamina.
3: Ma una puntata bellissima trascorsa con la nostra Giulia pure in Toscana, e chiudiamo con questo Millennium che dà una carica incredibile, perché io me li ricordo su quel palco a Sanremo, tutti e tre, questi grandi della musica, Morandi, Ruggeri, Tozzi, si può dare di più.

0: Si può dare di più, Morandi, Ruggeri e Tozzi su RTL 102.5. Si può dare di più.
1: Ma a volte si può dare anche di meno, perché quando poi dopo dai troppo, qualcuno se ne può approfittare. Lo sai, questa è una mia teoria del momento.
0: Giulia, cosa dici tu?
2: Dovreste sentire le teorie dei registi che mi parlano in cuffia, ma purtroppo non posso ovviamente ripetere quello che ci dicono. Amici, è stato un onore. Io sono sempre
3: sabato
2: qui
3: prossimo.
2: Alla Toscana Bella Camping Sendai. Esatto, sabato prossimo, ma anche tutta la settimana con la famiglia giù al nord.
0: Ho tutta la vita. Grazie,
1: ciao,
0: a Barbara
1: Giulia.
0: Foria.
1: Ciao Armando Piccolillo.
0: Ciao Giulia.
2: Ciao amici.
4: RTL 102.5 Radio Freccia sono le radio ufficiali del Tour Certe Notti Stadi 2026 di Ligabue. Andate su RTL 102.5 Play in Special and Contest e scoprite come diventare nostri inviati speciali. Con RTL 102.5 e Radio Freccia potete esserci.
1: Anche a Francavilla Marittima, in provincia di Cosenza, sono le 11 in punto.
4: RTL 102.5, giornale orario.
5: È sabato 6 giugno, buona giornata da Max Viggiani. Anche il Papa, che è arrivato poco fa in Spagna per la sua visita di una settimana, il presidente americano Trump, sono tornati a parlare della guerra tra Russia ed Ucraina. Massimiliano Mantiloni.
6: Bisogna promuovere il negoziato perché la violenza abbia una conclusione, si è appellato Papa Leone sulla situazione in Ucraina dopo le prove di dialogo già fallite tra il presidente Zelensky e Putin. Il presidente americano Trump ha espresso sostegno a colloqui diretti tra Russia e Ucraina dicendo lasciamo che se la sbrighino tra loro. Per ora non c'è ragione di incontrare Zelensky, ha mandato a dire Putin, sottolineando vuole solo fermare la nostra offensiva e ha attaccato ancora le elite europee che provocano il caos. Putin ha scelto la guerra, ha chiusato Zelensky che vedrà Starmer, Macron e Merz. La Russia ha battuto 10 droni diretti su Mosca, 86 quelli abbattuti su San Pietroburgo, dove si svolge il forum economico. Le forze russe hanno colpito Zaporizhia, uccidendo 2 persone.
5: Un ragazzo di 19 anni in bicicletta è morto la scorsa notte travolto da un'auto a Brescello in provincia di Reggio Emilia. Un 18enne che era con la vittima è rimasto ferito alla guida della vettura, un uomo di 43 anni che si è fermato a prestare soccorso. Cambiamo decisamente argomento. Grande successo ieri a Verona per l'evento Campioni del Mondo Italia Loves UNESCO. C'era anche RTL 102.5 con la direttrice delle news, Ivana Faccioli.
7: Una serata magica come lo spettacolo di droni che ha chiuso lo show Italia Loves UNESCO all'Arena di Verona. In alto i calici, hanno scritto in cielo i 500 droni, mentre sul palco andava in scena Libiamo nei lieti calici della Traviata di Verdi. E mentre 10.000 spettatori brindavano per il più grande brindisi mai realizzato durante uno show. Davanti a 100 delegati UNESCO di tutto il mondo è andato in scena il meglio del canto lirico. Sul palco è stata lanciata anche la candidatura a patrimonio UNESCO della canzone napoletana con Gigi D'Alessio, Massimo Ranieri, Gianni Morandi e Sal Da Vinci. Fuori, per celebrare la cucina italiana, recente patrimonio UNESCO, la preparazione di una cena sotto le stelle per 500 tra artisti e maestranze. Insomma, tutto il meglio che l'Italia ha da offrire ancora una volta al mondo.
5: Infine una breve sul Festival di Sanremo, perché poco fa sui social il direttore artistico e presentatore Stefano De Martino ha annunciato che l'edizione 2027 si svolgerà dal 16 al 20 di febbraio, naturalmente del prossimo anno. È tutto il traffico.
4: Via radio.
8: Buona giornata da Fabrizio Calcagna.

0: D'autostrade per l'Italia. Oggi il traffico è in aumento sulla nostra rete. Entriamo nel dettaglio. Partiamo dalla Liguria, dove c'è un chilometro di coda per lavori in A7 Serra Valle Genova tra Bolzaneto e Busalla per chi viaggia in direzione di Milano. Per questo vi invitiamo nei pressi del cantiere a prestare la massima attenzione alla segnaletica e soprattutto a moderare la velocità per la vostra sicurezza e di chi lavora in autostrada. Passiamo ora in A14 Bologna-Taranto, dove troviamo code a tratti per traffico intenso tra San Lazzaro e la diramazione per Ravenna per chi viaggia in direzione di Ancona. Traffico intenso anche sul raccordo di Casalecchio per chi va in direzione dell'Autosole. E concludiamo proprio con la 1 Milano-Napoli, dove c'è traffico intenso tra il bivio con la 22 del Brennero e Modena per chi viaggia da Bologna verso il Brennero. Da Autostrade per l'Italia è tutto, guidate con prudenza e fate un buon viaggio.
1: Grazie per averci seguito, ci risentiamo a mezzogiorno.
2: Per Prima i suoi clienti vengono prima. Scopri le polizze auto e moto. Vai su prima.it per un preventivo o per trovare l'agenzia più vicina. Tu, Prima.
3: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
4: Quest'anno noi dire mondiali. Commenti fuori dagli schemi. Ironia, ospiti. Segui con noi tutti i match. Zero noia, solo spettacolo. Dall'11 giugno, vivi il mondiale come non l'hai mai sentito. Su RTL 102.5. Very normal people.
5: Scusate, no, aspetta, un attimo. No, c'è qualche problema.
6: Ma ragazzi,
5: qui,
6: ma sembrava
5: che è sta roba?
6: Una gallina sgozzata.
5: Ma dai.
7: No, è che per la prima volta l'ho lasciato da solo e mi sono inserita in un secondo momento perché stavo facendo un'altra cosa.
5: Così tutti i nostri veri normal people hanno sentito che Charlie non sa fare i cori.
8: No, ragazzi, il coro ha studiato per essere in due. Vai Carolina, sì, dai, sì. Dai, vai.
7: Uno, due, tre. Viva l'Italia!
5: Un po' meglio, va. Senti, metti le mani in tasca, Charlie, per favore.
8: Non sul tavolo. Allora, adesso voi ce l'avete con me, perché quando vi stringo le mani ho le mani leggermente sudatici e unte.
7: Ma sai qual è il problema? Ecco, che sì. Lasci le ditate sul tavolo. Lasci le ditate anche sul telecomando.
8: Sai cosa dicono in America?
6: Scusati.
8: Ecco, lo dico a Paolo Cavallo. In America dicono che se lasci le ditate vuol dire che usi gli attrezzi. Vuol dire che lavori,
7: ma vuol dire che non ti lavi le mani.
5: Esatto, primo. Non capisco.
6: Esatto. Va bene, comunque vabbè, ci dai. Siamo fino alle dai. 13. Abbiamo voglia di presentarci o lasciamo che gli ascoltatori
5: magari
6: indovinino?
5: No, possiamo anche farlo verso mezzogiorno. Comunque io direi di partire come al solito, va. Allora abbiamo da Milano Paolo Cavallone.
6: Buongiorno.
5: Carlo Elli. Charlie Gnocchi.
9: E Carolina.
7: Che non lascia di tate. No, da però devi andare. Parte.
5: Senti, con questa t-shirt vai al mare dopo.
7: Questo t-shirt.
5: Ah, vai al mare.
7: Vado al mare.
5: Ah, capito.
6: Ah, perché il clima a Roma permette una gita al mare. Qui a Milano non abbiamo una situazione meteo abbastanza favorevole.
5: Fa caldo. Vabbè, fa caldo.
6: Beati voi.
5: Tempo un po' incerto.
7: Bene, c'è da dire, Paolo, sì? Che da quando siete andati via voi, da quando sei andato via tu, sì? Il tempo è peggiorato.
6: Ah, bene.
7: Anche un po' l'umore.
5: Si dice sempre così. Sì, siamo molto tristi. Dai. La
6: vabbè, abbiamo tanta voglia di musica, però da qui alle 13 e soprattutto il vostro aiuto, cari veri normal people, state pronti perché al 378 378 1025 vogliamo la vostra presenza. Vamos!

0: ci credevo più.
1: Prima di te.
2: Sei uguale, eh? Io prima di te ero Saramazzotti su RTL 102.5. Io prima di te, in tante canzoni si parla di amore e tante volte, soprattutto noi uomini, facciamo delle pazzie vere e proprie per le nostre fidanzate.
3: Cosa facevi eccetera. Prima, Carlo?
2: Chi
3: Carlo,
2: si ricorda adesso?
4: Oltre ad andare a Budapest, cosa hai fatto d'altro per amore?
2: Ma perché devi dire sta cosa qua di Budapest?
5: Nell'ambiente che sei molto
2: parte del mio passato.
5: Si dice che sei molto generoso, Carlo. Cosa hai fatto di
4: cosa
5: strano?
4: Cosa hai elargito di tanto dai. Strano? Dai.
3: Cosa hai fatto?
2: Scusate,
3: cosa
2: di solito,
3: hai fatto?
2: Di solito sono io che faccio le domande.
4: Stavolta ti abbiamo preso in mezzo, Carlo.
2: Anche perché
4: c'è una notizia interessante, sì, di due persone famose, che uno ha fatto un gesto d'amore per l'altra interessante.
3: Hai, sì, detto due persone famose perché non ti ricordi chi sia?
4: No, una è facile. Ma volevo farlo dire da te.
2: Una è Carolina.
5: L'altra è Zendaya.
3: No, sì, allora io non c'entro nulla. Zendaya e Tom Holland, coppia amatissima di Hollywood. Pensate che lui ha fatto una dichiarazione d'amore enorme alla sua fidanzata perché lei odiava la birra, quindi tutte le volte che uscivano a cena fuori a fare l'aperitivo lei non era mai soddisfatta. Allora lui che cosa ha pensato bene di fare per renderla felice? Discutibile,
2: sì,
3: la felicità,
2: certo,
3: ma insomma quello è un altro discorso.
4: Perché ha fatto?
3: Ha fondato due linee di birra con dei gusti differenti da quella tradizionale per accontentare lei, e ha passato mesi a sperimentare qualcosa che le piacesse, che fosse di suo gusto.
2: Pensa che
5: cioè,
2: è
5: una cosa che possono fare tutti, eh.
4: Ma regalarle un mazzo di fiori e farla felice,
2: ma, cioè, voglio dire, se alla birra lei non piace, un bicchiere di vino
3: ma anche un anello,
4: vabbè. E quindi
5: vabbè, dai,
4: ti
5: e
4: viene
5: quindi...
4: una domanda, Charlie?
5: Adesso chiamo la mia amica Ecnusa. Allora, no, che... 378 1025, quella cosa folle che avete fatto per conquistarla.
3: Che anche non è andata a buon fine,
4: Per amore, per amore.
5: Per l'amore, dai.
4: La follia,
5: cioè,
4: la follia.
3: Sì, anche non è andata a buon fine.
4: Sì, sì. 378 1025, i vostri vocali su RTL 1025.

0: Mirrors, Justin Timberlake su RTL 102.5. Quella volta che avete fatto una pazzia in amore, cioè, sì, per conquistare anche, cioè, una donna, avete fatto cose strane.
1: Leggi là, caro, che c'è un messaggino.
0: Beh,
1: bello,
0: dai.
2: Monica scrive: avevo 16 anni, arrivato, sì, dalla città alla campagna, lui era il vicino di casa,

0: ho imparato a mungere le mucche e guidare il trattore per amore.
1: Beh, però, no, ragazzi, 42 anni di matrimonio firma Monica. Quindi, ragazzi, hai voglia.
2: 42 anni di matrimonio.
3: Le ha regalato una professionalità. Mungere la mucca è professionismo. Mm.
1: Sì.
3: Bravo.
1: Chissà se hai imparato e quanto latte avrà munto in questi 42 anni.
3: Litri e litri.
4: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. 800, 800 e ancora 800. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 800 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
5: Corri da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetech Zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
6: Il solstizio d'estate cambia ritmo. 21 giugno, Sun Park Adriatic Festival, San Benedetto del Tronto. In scena, Fred De Palma, Samurai Jack, Jimmy Sachs, Alma, Eva, Bells, Amelie. Preparatevi alla storia. È l'unica data italiana dell'icona mondiale Ricky Martin. E non finisce qui. L'after show ufficiale è firmato Gabri Ponte. Con un DJ set speciale. Una sola notte, infinite emozioni. Prevendite disponibili ora sui circuiti ufficiali.
7: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
8: Sì, è di là sul divano.
7: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
8: E che fa? È uguale, no?
9: Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 Fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
10: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
11: In Fondazione Umberto Veronesi vogliamo ridurre le distanze tra ricerca scientifica e cura. Per questo sosteniamo la ricerca d'eccellenza sui tumori con un unico obiettivo: trovare cure sempre più efficaci, in tempi sempre più brevi. Sostieni la ricerca anche tu. Destina il tuo 5 per 1000 a Fondazione Veronesi. Perché contro i tumori siamo tutti dalla stessa parte. Scopri di più su fondazioneveronesi.it.

0: Il novellino è Campiello, da oltre 50 anni.
1: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
2: Non vedo niente bene. Cadono sempre in avanti. Dai, ti stanno malissimo.
3: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
2: Oh, Contacta, adoro!
3: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
4: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.

0: Sì.
1: Allora. Si gioca a palla, è una scusa, no? Un pretesto.
2: E siccome ci sono molte parrocchie ad ascolto, è anche il mese dove si va dal prete a imparare a
3: sì, in colonia.
4: A imparare a?
2: A sposarsi.
4: E no? te lo spiega lui che esperienza. Certo, te lo spiega lui che esperienza.
1: Si chiama corso prematrimoniale.
2: Corso prematrimoniale.
4: Sappiamo. Allora, diteglielo in questo momento agli abitanti di Palermo, che con Dua Lipa e il suo compagno stanno praticamente bloccando tutta la città per il loro tre giorni di matrimonio. In quel di Palermo sono lì,
1: è un po' come Bezos a Venezia l'anno scorso.
2: Esatto, posso dire una cosa? Sì. Alcuni dicono che Dua Lipa è molto invecchiata. Pensa a te, io sono il presidente del Dua Lipa fan club della Balduina. Dico Dua Lipa con questo matrimonio ci sta perdendo
1: la sua vita. Non è più la Dua Lipa di una volta.
3: No. Sentite, vogliamo... Ma sono nei tre giorni a Palermo.
4: Sì. Vogliamo leggere almeno un messaggino dei nostri veri normal che ci raccontano un po' della follia d'amore? Dai, leggiamo.
1: Lui italiano, io austriaca. Yeah. Ho aspettato 4 anni. Mentre lui lavorava all'estero, sì. Poi ho detto: o mi sposi, o mi porti con te, o mi cerco un altro.
3: E la risposta qual è stata?
1: Sposati da 45
2: anni.
1: Perché ogni tanto funziona mettere alle strette.
3: C'è una terapia d'urto.
2: Si chiama il metodo austriaco.
4: Io vorrei sentire lui dopo 45 anni, se è d'accordo. Però, una domandina
1: visto,
4: così al volo. Ecco,
1: io farei, che voi tre avete grandissimo successo in amore, facciamo così: adesso al rientro, ognuno di voi darà un consiglio. Consiglio su come conquistare una donna, preparatevi.
3: Guarda, in amore.
4: Certo. Io spero che arrivi Valentina Iannicelli a salvarci. New hit.

0: Allora,
1: si parla d'amore.
0: Si parla d'amore.
1: Eravamo rimasti d'amore. Con i consigli d'amore da parte vostra per conquistare una donna.
0: Sì, però noi abbiamo adesso, prima di parlare di amore, di tornare ai nostri veri normal people, abbiamo il collegamento con la nostra Valentina Iannicelli?
2: Chiedo alla regia, mi dicono dopo.
0: Dopo.
1: Più tardi. Volete scappare? E invece no.
0: C'è stato niente da fare. Abbiamo preso la scusa di Valentina, ma adesso Charlie devi rispondere.
1: A turno. Charlie, un consiglio per conquistare una donna?
3: Beh, intanto delle belle serenate, ragazzi. Prendete uno strumentista, un chitarrista tipo Apicella, andate sotto casa della vostra e cominciate le serenate con il meglio delle song italiane.
0: Tu hai mai fatto una serenata?
3: Io ho fatto

0: suonando la chitarra come la suoni.
1: Io sono andato a casa di Carolina Rei.
2: Tu stai perdendo tempo, Carlo, perché non vuoi dare il tuo. Adesso ci dirà il tuo consiglio.
3: Io so che le serenate di Charlie comunque sono scritte con l'intelligenza artificiale.
0: Bravo Paolo! Bravo!
3: A fra poco!
4: Ogni giorno lavoro con la tecnologia più innovativa di tutte, le persone. Ogni giorno sono in ascolto, propongo soluzioni e affianco ogni cliente con passione. Per questo essere un Generali Insurance Partner è più di un lavoro. Adesso, per il tuo futuro. Generali, partner di vita.
5: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, cuscino memory bambù con chiusura zip a 7,99 euro e bruciatore diserbante da 2000 watt a 14,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
6: Mungi Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
2: Nel museo troverete una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità, quella dell'energia di Engie. Ammirate gli impianti rinnovabili che alimentano case, aziende e città, perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana. Engie.
3: Mon amour, che fragrance! Che ammorbidant! Oh là là, c'est travolgeant! Con Mon amour le bucato, c'est magnifique! Per un risultato eccezionale, scegli l'originale Mon amour Blu Mare, l'ammorbidente dal profumo che ti fa innamorare. Mon amour Blu Mare, l'ammorbidente numero uno in Italia. E per un bucato irresistibile, scopri l'intera gamma di prodotti e profumazioni. Mon amour, amore per il tuo bucato. Fonte Circana, vendite a valore del mercato ammorbidenti diluiti in Italia, anno terminante settembre 2025.
4: Hai sentito che da Bennet è tornato il sottocosto?
5: Certo, sono già qui per prendere al volo le offerte migliori prima che vadano a ruba.
4: Fino al 13 giugno, da Bennet, i carrelli si riempiono con le imperdibili offerte del sottocosto. Fai scorta di birra Lager Peroni da 660 ml, scontata del 40%, a soli 84 centesimi.
5: Adesso vado a scegliere anche la pizza.

0: Yakuza e Elodie Sfera e Basta su RTL 102.5. Adesso alle 11.49 minuti andiamo dalla nostra Valentina Iannicelli per il Giro d'Italia femminile Women. Eccola!
1: Ciao Valentina!
2: Buongiorno, amici miei! Sì, siamo

0: A Rivoli, da dove partirà l'ottava frazione, la penultima frazione del Giro d'Italia Women. Questo è un posto alle porte di Torino ed è famoso soprattutto per il suo castello, il castello di Rivoli. Sì. Per chi ci segue in radiovisione, peraltro, potrà vederne alle mie spalle un piccolo scorcio, un'entrata veramente mastodontica. È un castello che risale al Medioevo ed era stato costruito qua perché dominava la Val di Susa, che era un passaggio fondamentale tra Francia e Italia, ma poi fu acquistato intorno al XVII secolo dalla famiglia Savoia, che lo elesse un po' come residenza fondamentale, anzi proprio ci vennero a vivere, celebrarono tantissimi matrimoni, insomma una residenza a cui erano molto affezionati prima di trasferirsi definitivamente a Torino. E ha un'altra caratteristica questo castello, lo chiamano il castello incompiuto, perché Vittorio Amedeo II di Savoia, per l'appunto, iniziò dei lavori mastodontici, voleva trasformarla in una reggia monumentale barocca di importanza straordinaria, ma a un certo punto finirono i soldi, quindi una parte fu completamente ristrutturata e barocca.
1: Questo ci insomma, suona familiare.
2: Sì, esatto. Però, anche a casa Gnocchi.
3: Sì, anche a me.
0: Manca il tetto a casa Gnocchi. Ecco, qua magari il tetto c'è, però insomma diciamo ce n'è una parte che è barocca, quindi è molto visibile, dove ci sono stucchi e accortezze particolari, mentre invece una molto più semplice che si vede insomma che non è stata più recentemente restaurata. In realtà dal 1984 peraltro è sede del Museo di Arte Contemporanea, pensate, uno dei più importanti d'Italia, e proprio qui alla mia sinistra, per chi ci segue sempre in radiovisione, può vederne un estratto, per così dire, questa opera un po' particolare di due alberi incastrati uno al contrario tra i rami, con degli specchi sempre tra i rami. Questo un po' a simboleggiare quello che poi si potrà vedere all'interno, queste opere molto particolari appunto di arte contemporanea, ma vi ripeto è uno dei più famosi d'Italia, quindi insomma c'è da fare qua da queste parti.
2: Che brava
3: Valentina, oggi devo dire ti sei superata Valentina Iannicelli.
1: Ma prima grazie, o poi tornerai a casa tu che sei in giro.
0: Ma non credo,
1: mesi.
0: Guarda, non credo, a questo punto forse rimango in giro perché non ricordo più neanche la strada di casa, forse è talmente tanto che sono
2: ecco,
0: fuori.
2: Torna in macchina, non in bicicletta però.
0: No, non ci penso proprio, tranquillo Carlo, grazie.
4: Vai Valentina, salutaci tanto Rivoli, mi raccomando.
0: Non porterò sicuramente i tuoi saluti, senz'altro, grazie.
4: Ciao Valentina,
3: buon giro.
4: Grazie
0: a tutti, grazie a voi, ciao.
4: Giro d'Italia Women.

0: Gangsta's Paradise, Coolio su RTL 102.5.
1: Chi?
0: La botta di
1: Coolio. Vabbè, ecco.
0: Allora, no, una cosa volevo dire.
2: Sì.
0: C'è Dua Lipa in Italia.
1: Sì.
0: Continua.

0: Italia,
1: sul tour di matrimonio.
2: E l'abbiamo detto, l'abbiamo
1: a Palermo, tre giorni
2: di festa. Chi sono gli ospiti? C'è qualche ospite famoso? Spoiler.
3: Nessuno di noi è stato invitato.
1: Prima di tutto.
2: Bene. No.
1: Seconda cosa, è matrimonio, per cui non si parla di viaggio di nozze, è un matrimonio che dura 4 giorni, 5 giorni, 3 di questi, allora, a Bagheria.
4: Sì, loro hanno ufficializzato il 31 di maggio a Londra in una cerimonia privata il loro sì ufficiale. Sì. E poi questi 3 giorni di festa, pare sia arrivato anche Elton John, c'è cioè Charlie XCX, insomma c'è un sacco di gente.
2: Chi
4: che
2: c'è? Charlie? Chi c'è?
4: C'è Charlie, non gnocchi, ma XCX.
3: C'è,
4: ah, ecco,
3: c'è anche il podologo?
4: Sì, sì, e lui, lo sposo.
2: Come si chiama di nome? Come si chiama lui?
4: Callum Turner.
2: Vedi? Vai Carolina, vai Carolina.
3: Di professione podologo.
4: Famoso, sì, Callum.
1: Ma tu sai in questi 3 giorni cosa fanno, cioè cosa hanno organizzato? Sì, lo dici dopo?
4: Facciamo prima a dire cosa non hanno organizzato.
1: Anche a Castiglione d'Orcia, in provincia di Siena, mezzogiorno.
5: RTL 102.5, giornale orario.
6: È sabato 6 giugno, ben ritrovati da Max Viggiani. In apertura andiamo in Spagna per parlarvi della visita pastorale del Papa, iniziata questa mattina con l'arrivo a Madrid. Durerà una settimana. Raffaella Coppola.
7: Leone XIV ha messo piede sul suolo spagnolo alle 10.33, dove lo aspettavano ai piedi della scaletta Re Felipe XIV e la consorte Letizia, oltre al Premier Sanchez. La regina in bianco, secondo il privilegio concesso unicamente alle sovrane cattoliche che mantengono legami particolarmente stretti con la Santa Sede. Il viaggio del pontefice fino al 12 giugno ha ragioni principalmente religiose, ma sarà inevitabilmente molto politico. Già sull'aereo Prevost ha toccato il tema degli abusi sessuali del clero, una ferita ancora aperta, ha detto il pontefice. Poi sulla questione ucraina ha ribadito di sostenere i colloqui, molto atteso il suo discorso al Parlamento lunedì, ma anche la benedizione dell'ultima torre della Sagrada Famiglia.
6: La cronaca italiana: un ragazzo di 19 anni in bicicletta è morto la scorsa notte travolto da un'auto sulla strada provinciale 62 a Brescello, in provincia di Reggio Emilia. Un 18enne che era con la vittima è rimasto invece ferito. Alla guida della vettura un uomo di 43 anni che si è fermato a prestare soccorso, da chiarire le cause dell'incidente. A Porto Sant'Elpidio, in provincia di Fermo, una palazzina è crollata all'alba dopo un'esplosione causata dallo scoppio di una bombola del gas. Il bilancio è di un morto e 3 feriti. Si scava tra le macerie per cercare una donna dispersa. Cordoglio per la tragedia è stato espresso poco fa dalla presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. Infine lo sport con il motomondiale, perché proprio poco fa è stata definita la griglia di partenza del Gran Premio d'Ungheria classe MotoGP. Nel pomeriggio la gara sprint alle 15. Enzo Tamborra.
8: Sì, buona giornata. Magia di Marc Marquez nelle qualifiche del Gran Premio d'Ungheria. Lo spagnolo della Ducati prima è caduto, poi è andato a prendersi la pole position. Alle sue spalle a completare la prima fila Acosta e Aldeguer. Seconda fila tutta italiana con Di Giannantonio, Bagnai e Bezzecchi. Ottavo tempo per Jorge Martin. Alle 15 semaforo verde per l'inizio della sprint race. Domani alle 14 la gara lunga. Ed è tutto, linea allo studio.
6: Grazie, viabilità.
5: Via Radio.
9: Buona giornata da Fabrizio Calcagna ad Autostrade per l'Italia. Traffico intenso sulla nostra rete, queste le notizie principali. Partiamo dalla 1 Milano-Napoli, dove un incidente sta causando 6 km di coda tra Frosinone e Ceprano in direzione di Napoli. Al momento le vetture incidentate sono ancora in carreggiata ed il traffico scorre solo su di una corsia. Passiamo ora alla Liguria, dove c'è 1 km di coda per lavori in A7 Serra Valle Genova tra Bolzanetta e Busalla in direzione di Milano. Vi invitiamo nei pressi del cantiere a prestare la massima attenzione alla segnaletica e soprattutto a moderare la velocità per la vostra sicurezza e di chi lavora in autostrada. Infine in A9 Lainate Como Chiasso c'è coda di 3 km per attraversare la dogana con la Svizzera tra Como Centro e Chiasso per chi esce dall'Italia. Da Autostrade per l'Italia è tutto, guidate sempre con la massima prudenza e fate un buon viaggio.
6: Finisce così questa edizione, ci risentiamo alle 13.
5: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
10: 2 settembre, Arena di Verona. Radio Z Future Hits Live 2026. Dove nasce la nuova musica. Biglietti su ticketone.it.

0: Hit. Radio Z, generazione futura.
1: No problem!
2: Viva l'Italia!
1: Un po' meglio.
3: Sono messo anch'io.
1: Ho visto, ho sentito più che altro Paolo, bravo, migliori tanto.
4: Paolo fa sempre la differenza.
1: Fa sempre la differenza. Allora ci siamo, seconda ora di No Problem, viva l'Italia con Paolo Cavallone,
5: Carlo Elli,
1: Charlie Gnocchi
6: e Carolina.
4: Oggi è la mia puntata, si parla di matrimoni, abbiamo deciso in questa seconda ora.
1: Tu non ti sei mai sposata?
4: Beh, c'è sempre una speranza.
5: C'è questo evento nel nostro paese che fa parlare tanto i giornali di gossip, di spettacolo, insomma, con Dua Lipa e Callum Turner in quel di Palermo.
4: Il podologo.
1: Tre giorni.
7: È bella questa cosa che avete detto. C'è anche Peggy Gou.
1: Cosa fa Peggy Gou?
7: Elton John? Cosa fa?
1: Cosa fa Elton John? Elton John?
4: Volevo dirvi.
5: Lo dico io, ma mangia, si siede e mangia
4: come tutti
1: e fa una cantatina così
5: forse. Vabbè. Ripartiamo.

0: Miley Cyrus con Secrets su RTL 102.5. Allora, già i nostri veri normal people scrivono al 378-378-125 a proposito di questa tre giorni del matrimonio di Dua Lipa a Bagheria. Dimmi,
1: è invitata Miley Cyrus?
0: Non lo so, che
2: no, dirò
0: Dua Lipa.
2: Gli hanno detto Miley, tu.
0: Aia. No, ragazzi, è roba forte. A capirla è veramente una bella battuta.
1: Miley.
2: No, perché hanno detto vuoi venire? No, Miley.
1: Dai, stiamo parlando del matrimonio della simpatica Dua Lipa, sì. È bravissima cantante con lui, con Callum Turner.
3: Allora, ci stavamo chiedendo, ecco. Ma a un certo punto qualcuno griderà bacio,
0: in inglese kiss,
1: poi lanceranno riso oppure lanceranno della pasta,
2: no, il riso no, perché sono a dieta.
1: Ci sarà il taglio della cravatta, che il taglio della cravatta serve per raccogliere
2: cosa si lancia in America a posto del riso?
1: Degli hamburger.
0: Piovono hamburger
1: vuoti.
3: Arrivano i cheeseburger. Sì.
2: No, c'era un film, piovono polpette.
3: Sì, anche sì, quello. Esatto, allora, la domanda è: Dua Lipa e Callum Turner andranno via con una macchina con dietro tutti i barattoli agganciati? Con scritto viva gli sposi.
1: E ci sarà la commozione della suocera e del suocero?
2: Commozione cerebrale.
1: Sono tutte le cose che noi abbiamo visto ai matrimoni tradizionali, ce l'avranno anche loro.
2: Però
1: no?
2: Ci sono stranezze magari anche nei matrimoni non dei VIP, o no?
0: Il taglio per esempio non della torta, allora, ma il taglio della cravatta, oppure chi passerà a raccogliere i soldi?
1: Ragazzi, io dico una cosa,
2: Vuoi fare una domanda?
1: Una macchina cabrio a casa che è una vecchia Mercedes,
3: non funziona.
1: Serve vi offro per portare sposo e sposa davanti al sagrato.
2: Lo puoi fare anche per me? Qualora trovassi un povero...
1: Scusa, mi metto a ridere.
0: Hai un po' di tempo per ripararlo.
2: Scusate,
0: dai.
2: Fernando ha mandato un messaggio, ha scritto c'è sempre speranza, è l'ultimo a morire, anche per me.
3: L'ha dedicato a te, no? Ha detto caro, ricorda, non mettere in mezzo gli altri, ha detto Carolina, c'è la speranza.
2: Che c'è? Infatti ho detto per me.
3: Esatto.
2: Se lo trovo, uno...
3: Va bene, Charlie avrà la macchina, bene.

0: The Monster, Eminem e Rihanna su RTL 102.5. Le stranezze di alcuni matrimoni, soprattutto matrimoni VIP come Dua Lipa, Tre Giorni, Bagheria, un sacco di...
1: Ragazzi,
0: la nostra Carolina Rei ha lavorato e quindi ha scoperto tante stranezze di tanti matrimoni. Brava,
2: allora,
0: complimenti.
2: Io ne ho scoperte tante, come sì. I regali di nozze. Ad esempio, George Clooney ha regalato alla moglie, quando sono sposati, una proprietà del XVII secolo.
3: Pensa, e lei la voleva del XVIII, sai che cazzata.
0: Te la tieni tu. Poi mi piace quello di Stella McCartney. No,
2: Stella McCartney ha deciso di farsi regalare degli alberi.
0: Un pioppo. Gliel'ha portato lì il boscaiolo.
2: Gli ha regalato una foresta e anche il boscaiolo.
3: Ma lei vive in un monolocale, ha detto regalatemi degli alberi che non ho spazio.
2: Ma ci sono stranezze anche nei matrimoni normali. Ad esempio c'è un amico al 378-378-1025 che scrive: io sono andato ad un matrimonio a New York, si facevano le bolle di sapone verso gli sposi.
0: Anziché lanciare il riso, bolle di sapone.
2: Beh, che anche è meno impegnativo, perché il chicco di riso arriva nell'occhio, la bolla di sapone no.
0: Poi dai cinesi una bolla di sapone costa un euro.
3: Quanto?
0: Un euro.
2: Vabbè, ma quali sono le cose più strane che avete mai visto ad un matrimonio?
0: Famoso o non famoso?
2: No,
0: certo. Le stranezze del matrimonio 378-378-1025. Hai fatto qualcosa di strano?
3: Vale il nonno che si addormenta a tavola? Come stranezza?
0: Quello è un classico. C'è sempre un nonno che si addormenta a tavola.
2: Quella è la cena di Natale, però.
0: Non fa niente, ma capita anche nei matrimoni. Ci sentiamo tra poco?
3: Dai, raggiungeteci 378-378-1025.
4: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
5: Venerdì 19 giugno, l'estate ritrova il suo colore più bello, il rosa. La notte rosa conquista Riccione. E quest'anno il capodanno dell'estate italiana è tutto in diretta nazionale su RTL 102.5. Live sul palco di Riccione arrivano J-Ax, Dito nella Piaga, Samurai J, Eddie Brock. Conducono Giulia Biatti, Jessica Brugali e Angelo Baiguini. In console, la storia della musica con il DJ set di Massimo Alberti, 70-80-90 all'ora. La discoteca nazionale con il DJ South Fau, l'energia di Eva, Bells, Amelie e DJ Alma. Venerdì 19 giugno, Riccione si tinge di rosa. Vivi l'evento dal vivo e ascoltalo dove vuoi, su RTL 102.5, canale 36 e in streaming su RTL 102.5 Play.
6: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
1: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
0: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
1: Come risparmia?
0: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
1: E i lavori?
0: Ma c'è Ristruttura Smart.
1: Così ti risparmi anche tu, eh?
0: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da Iperceramica.
2: Mettiamoci al lavoro. Dunque, dovrei...
3: Avere le previsioni di fatturato? Fatto.
4: Potenzia la tua azienda con l'intelligenza artificiale di Team System, ora disponibile sui nostri software. Team System, l'impresa che semplifica la tua.
5: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
6: Io Kamik.
5: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
6: Ma è Kamik?
5: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
6: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
7: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: Da Expert è arrivato un regalo mondiale.
9: Un set di tre valigie resistenti agli urti, leggerissime e con ruote a 360 gradi.
8: Che estate esagerata!
9: Expert, gli esperti sempre con voi.
10: Operazione a premi valida dal 4 al 17 giugno. Esclusioni e regolamento in negozio su expert.it.
11: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, José Prima.
12: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
13: Hai sentito che da Bennett è tornato il sottocosto?
14: Certo, sono già qui! Per prendere al volo le offerte migliori prima che vadano a ruba.
13: Fino al 13 giugno, da Bennett, i carrelli si riempiono con le imperdibili offerte del sottocosto. Fai scorta di birra Lager Peroni da 660 ml, scontata del 40%, a soli 84 centesimi.
14: Adesso vado a scegliere anche la pizza.

0: Benvenuto Laura Pausini su RTL 102.5. Parliamo di stranezze ai matrimoni, non solamente quelli matrimoni VIP, ma anche quelli normali, diciamo, noi comuni mortali, no altri.
1: Noi che festeggiamo un giorno solo con un pranzo,
0: neanche giornata a casa.
2: Ma siamo anche in attesa di sapere il menù completo del matrimonio di Dua Lipa.
1: Non lo sappiamo,
2: ve lo svegliamo.
3: Lo stiamo cercando. Sì. Nel frattempo io vi leggo qualche messaggio che è arrivato. Dai. Rosangela scrive: al matrimonio di un mio figlioccio le fedi sono state portate da un falco in volo.
2: Portate da un falco.
1: Allora,
2: un falco,
1: intanto dove si è appoggiato quando le ha posate? E soprattutto durante il tragitto si spera che non abbia sganciato il falco, perché normalmente si sa che. Vabbè, andiamo avanti.
2: Ma ha centrato l'obiettivo falco. L'occhio di falco?
1: Sì, più o meno. Falco, sì, sì. Dai. Invece Monia da Cremona.
2: Cosa dice?
3: Monia da Cremona scrive: ho visto due cose strane in due matrimoni.

0: Nel primo, una signora si era portata un contenitore alimentare dove ha messo tutto ciò che non riusciva a mangiare per portarlo a casa.
1: Ci sta, ci sta.
2: Per il cane, per il cane.
0: Cos'è? Tu, Charlie.

0: erano andati via. Indovina. Noi lì a festeggiare e a casa.
1: Indovina un po' cos'è successo in quel momento.
0: Comunque, ragazzi, vorrei dirvi che mi è stato mandato una foto di un anello di calamaro fritto.
2: Sì, sì, sì.
0: C'è pur sempre una proposta.
3: Posso anche dire che è arrivata una proposta ufficiale.
0: Beh, qual è?
3: E dice: vuoi tu, Carolina, prendere me e Edoardo come puntini puntini puntini?
0: Come che?
3: Come sposo.
0: Ma che? Ma non è specificato, dai.
2: Perché il
4: Edoardo non è come sempre.
2: No, no, no, ascoltami. A Edoardo va bene tutto, come vuoi.

0: Beautiful Freaks, la nuova di Mick su RTL 102.5
1: New Hit.
0: Mica male la battutina.
2: Mi aspettavo.
0: Ma sai che io ti manderei in matrimonio a dire delle battute per tenere allegri gli sposi.
1: Sì, sì, sì. Per farli scappare.
0: Quanto costa?
2: Mi aspettavo un pezzo molto freak.
0: Senti, allora, torniamo a parlare di stranezze. Vai. A proposito di matrimoni.
2: Dai, che c'è un'amica che ce ne racconta una particolare. Vogliamo sentirla? Dai. Vai, ripeto.
0: Certo, vai.
3: La cosa più strana che è successa al mio matrimonio è stata che mia mamma, invece che venire al mio, è andata al matrimonio di un altro.
1: Ma genio!
0: Ha mangiato due volte.
2: Ma tu pensa al matrimonio dell'altro. Lei chi è? È un'imbucata. No, sono la mamma della sposa. Non è vera! Vada via, se ne vada.
1: Beh, poi Marina. C'è un amico molto simpatico che scrive: sono Fabrizio, al matrimonio di mio cugino ho regalato un buono per un avvocato divorzista.
0: Perché si sa come va a finire.
1: No, ma l'avrà presa bene la moglie.
2: Vabbè, intanto io mi porto avanti. Toh, beccati questa busta e vedi se, speriamo che tu non ne abbia mai bisogno, magari gli avrà anche detto, no? Come omaggio. Ma
0: ci sono dei finali che sono scritti, eh?
2: Sì, tu dici?
0: Sa.
2: Va bene.
0: Vabbè, comunque, allora, si parla di stranezze nei matrimoni, appunto, non solamente VIP. Noi stiamo cercando anche il menù di Dua Lipa, visto che Dua Lipa sta festeggiando.
4: Cosa faranno dopo? Alcuni dicono che faranno un karaoke con tutti i pezzi di Dua Lipa.
1: Io posso andare a fare il mio spettacolo di cabaret.
0: Sì, fai una battuta da cabaret. Dai,
4: falla.
0: Dai, su Dua Lipa.
1: Tuta, è la tuta di Batman.
2: Sì. Aiaiaia.
5: Ogni giorno lavoro con la tecnologia più innovativa di tutte, le persone. Ogni giorno sono in ascolto, propongo soluzioni

0: e affianco ogni cliente con passione. Per questo essere un Generali Insurance Partner è più di un lavoro. Adesso per il tuo futuro. Generali, partner di vita.
1: Vieni da MD e goditi tutti gli sconti.
2: Senza rinunciare alla qualità, Antonella.
3: Da MD scegliere la qualità conviene. Ad esempio, fino al 14 giugno trovi il fior di latte Buona Spesa in confezione da 300 grammi con 3 mozzarelle a soli 1,89 euro. E il prosciutto cotto alta qualità Vivo Meglio da 100 grammi a 1,09 euro. Vieni da MD e scopri queste e tante altre offerte imperdibili.
2: Ti aspettiamo!
1: MD, Buona Spesa Italia.
4: Ehi, umano, abbai a te! Ma lo sai che da Arca Planet ci sono un sacco di offerte?
5: Miau, con il 3x2 prendi 3 prodotti ma ne paghi solo 2, quindi il terzo è gratis! Che risparmiau! Fino al 17 giugno in negozio e su arcaplanet.it.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
2: C'è un prosciutto, uno solo, che nasce nell'aria pura delle Marche e stagiona a una temperatura speciale per regalarci una sofficità straordinaria. È il Carpegna. Prosciutto di Carpegna Top. Puri si nasce, soffici si diventa. Campagna realizzata con contributo complemento di sviluppo rurale Marche 2023-2027. Intervento SRG 10A.
3: Nel museo troverete una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità, quella dell'energia di Engie. Bellissimo. Ammirate gli impianti rinnovabili che alimentano case, aziende e città. Wow. Perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana. Engie.
4: Da Expert è arrivato un regalo mondiale.
5: Un set di tre valigie resistenti agli urti, leggerissime e con ruote a 360 gradi.
4: Che estate esagerata!
5: Expert, gli esperti sempre con voi.
6: Operazione a premi valida dal 4 al 17 giugno. Esclusioni e regolamento in negozio e su expert.it.

0: Want to want me, Jason Derulo su RTL 102.5. C'ha avuto un sacco da fare in questo video.
1: Scusa, posso fare una domanda? Jason Derulo è invitato al matrimonio di Dua Lipa?
2: No,
0: canta anche, karaoke.
3: È rimasto fuori lista.
2: Non c'è lui. No, però visto che abbiamo affrontato l'argomento matrimonio e ci sono molti veri normal people che si esprimono in merito,

0: Ciao, vogliamo sentire un paio di messaggini vocali?
1: Magari, facciamolo, dai.
0: Dai, sentiamo.
2: Buongiorno ragazzi, a proposito di lanciare riso oppure petali di fiori ai matrimoni, io ho partecipato ad un matrimonio e lanciavano le monetine da 5 lire e da 10 lire. Dai. Ciao ciao.
0: Ma dai, cos'è, la matrimonio di Craxi?
3: Sì. Si sono sposati a Fontana di Trevi.
1: Io mi ricordo che comunque non erano pesantissime, quindi si possono poi dare anche
0: erano,
1: diciamo, sì, ma non valgono più però. Poi li raccogli alla fine niente. Ma, cambiano.
0: Ma era un matrimonio ancora in lira, ragazzi. Dai, sentiamone un altro, dai.
1: Vai.
4: Ciao RTL 102.5.
0: Ciao.
4: Allora, io mi sono sposata in Tunisia, quindi 50 gradi all'ombra. Quel giorno ha grandinato noci di cocco, signori. Era tutto un momento molto molto mistico. La diceva tutta su come sarebbe andata a finire. Ciao RTL 102.5.
3: C'è anche un'amica che ha scritto che avevano legato il regalo di nozze alla zampina di una gallina. Avevano perso
0: la gallina.
3: Regalo. Sì, la gallina con regalo.
1: La zampa.
5: Ma non era un falco.
3: Volevano fare una consegna particolare, è andata male. Comunque ragazzi, ho trovato il menù del matrimonio di Dua Lipa.
1: Vediamo l'antipasto.
3: No, adesso non siamo così fiscali. Grandi linee ci sarà uno chef stellato romano e a fianco a lui ci sarà anche un chef di Palermo, uno chef palermitano. Saranno impegnati nella preparazione di alcuni dei piatti più rappresentativi della tradizione locale. Tipo? Si parte dagli anelletti alla norma.
1: Hai capito?
0: Uela. Poi ci dici il resto. Intanto, ecco, poi ci dici il resto.
1: Il resto.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: E che succede?
3: E adesso vado al mio matrimonio.
4: Di azzurro vestita.
2: Sì, con chi ti sposi?
3: Ed ancora non lo so, però.
2: Ma comincia ad andare.
3: Però intanto io vado.
2: Ti porti avanti.
4: La domanda è: ti sposi contro chi?
2: Dai, che c'è il millennium.

0: That's the way I like it.
1: Oh, la più bella di KC.
0: Dillo, la più bella di KC.
2: Charlie, sei brutto.
3: Andiamo ad andare avanti così?
0: Alla grandissima, anni 70, questo si ballava che era una meraviglia. That's the way I like it, KC and the Sunshine Band.

0: Abbiamo un futuro, non so dove, ma ce l'abbiamo così bene.
1: Sì, sì, sì.
2: Io andrei al matrimonio di Dua Lipa,
0: ma certo,
2: a fare questa cosa e poi mettiamo lì un paio di battute.
0: Sì. Chiamiamo anche Casey and the Sunshine Band, That's the Way I Like It, protagonisti di questo Millennium Meet.
3: Ragazzi, loro sulle feste, loro sulle feste, ragazzi, vincono.
4: E costavano
3: sempre
4: anche poco, me lo ricordo.
3: I like it, that's the way. Mi fate subito ringraziare chi ha curato la parte tecnica,
0: certo,
3: giustamente si lamentano, e parte del successo di questo programma è merito loro. Gigi Resta e Ricky Ristarco.
0: Grazie Ricky, grazie Gigi.
3: Grazie. Oh, e poi da oggi una nuova coppia si consuma nell'FM di RTL 102.5.
4: E tu sei stato
0: chi è che si consuma?
4: Anche?
0: Chi si consuma, Paolo?
3: Io in questo momento sono l'ex di turno e la cosa mi fa molto
2: geloso,
3: male.
2: Mi
3: fa male.
0: C'è rimasto male.
3: È rimasto male perché Amelia adesso è con Mauro Corvino e le prossime due ore sarete in loro compagnia sia oggi che domani. E a me tocca tornare con voi anche di domenica, la cosa triste.
2: Ma Paolo, ma ci
3: no,
2: così,
3: no.
2: Ci tratti
0: no,
2: così?
0: No, è perché lo vedo triste almeno da una mezz'oretta, ho detto Paolo che c'è? Va bene, dai, siamo ai saluti finali, grazie a Paolo Cavallone,
4: Carlo Elli,
0: Charlie Gnocchi
5: e Carolina.
2: Grazie a tutti. Andiamo al matrimonio?
0: Sì, prima pulisci.
2: Oh,
0: però
2: comunque alla fine fanno i cannoli siciliani da Dua Lipa. Non ve l'avevo detto.
3: Vabbè, anche Sicilia, quelli, beh, giustamente. A domani, okay. Ciao a tutti.

0: RTL 102.5 e Radio Freccia sono le radio ufficiali del Tour Certe Notti Stadi 2026 di Ligabue. Andate su RTL 102.5 Play in Special and Contest e scoprite come diventare nostri inviati speciali. Con RTL 102.5 e Radio Freccia potete esserci.
1: Anche a Reggiolo, in provincia di Reggio nell'Emilia, le 13.
2: RTL 102.5, giornale orario.
3: È sabato 6 giugno, ben ritrovati da Max Viggiani. In apertura una notizia arrivata meno di 10 minuti fa e che interessa praticamente tutti. È stato prorogato fino al 3 luglio prossimo il taglio delle accise su benzina e gasolio. Gli sconti scatteranno da domani, domenica 7 giugno. Il Papa è da questa mattina in Spagna per il viaggio pastorale di una settimana. Il pontefice ha parlato delle guerre in Ucraina ed Iran, ma non solo. E allora riassumiamo tutto con Raffaella Coppola. Te, buongiorno.
4: Buongiorno e partiamo dall'accoglienza sulla pista dell'aeroporto di Madrid dei sovrani spagnoli del premier Sanchez. Poi per Papa Leone XIV la cerimonia di benvenuto al Palazzo Reale scandita dagli inni e dai colpi di cannone. Di temi delicati, come dicevi, si è occupato a bordo dell'aereo papà quando Prevost ha detto che quella degli abusi sessuali è una ferita ancora aperta. Il pontefice ha ribadito sostegno al dialogo per l'Ucraina, ha definito una guerra non giusta quella in Iran e si è detto preoccupato per il Libano. E infine anche un po' di leggerezza, perché sul calcio ha detto che il Papa tifa per tutte le squadre ma Prevost per il Real Madrid, e che ai mondiali di calcio che stanno per iniziare tiferà gli Stati Uniti. La visita in Spagna del Papa durerà 6 giorni, sarà tanto religiosa, dalla processione del Corpus Domini per le strade di Madrid alla benedizione dell'ultima torre della Sagrada Famiglia a Barcellona, quanto politica. Lunedì, per la prima volta nella storia, il Santo Padre interverrà in Parlamento. Ed è tutto.
3: La cronaca italiana, partendo dalla tragedia della scorsa notte a Brescello, in provincia di Reggio Emilia. Massimiliano Mantiloni.
5: Si chiamava Giovanni Zaccaria Abden, il 19enne che ha perso la vita nella notte intorno alle 3.30 investito da un'auto guidata da un 43enne mentre era in sella alla sua bici lungo la strada provinciale 62 Cisa a Brescello nel Reggiano. Nell'incidente è rimasto ferito anche un ragazzo di 18 anni, anche lui in sella alla sua bicicletta. I due giovani, originari e residenti a Pontedera nel Pisano, erano arrivati in treno a Parma e dovevano andare ad un concerto a Reggio Emilia. Sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno tentato invano di salvare il giovane investito e i carabinieri per effettuare i rilievi. I veicoli coinvolti sono stati posti sotto sequestro e rimossi dal soccorso stradale. I carabinieri cercano di ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto.
3: Ci trasferiamo a Porto Sant'Elpidio, nelle Marche, dove è crollata una palazzina. C'è stato un morto. Nicolo Pompei.
6: Erano da poco passate le 5, c'è stata una forte esplosione, poi il crollo. In pochi secondi una palazzina di due piani a Porto Sant'Elpidio si è sbriciolata, lasciando sotto le macerie almeno una vittima, un imprenditore di 47 anni. Il bilancio provvisorio parla anche di due feriti, che sarebbero i suoi genitori. È stato estratto vivo un ragazzo, mentre si starebbe cercando ancora la madre, novantenne, sotto le macerie. La prima ipotesi è quella di una deflagrazione provocata da una fuga di gas, ma le indagini sono in corso. Sul posto sono intervenuti una trentina di soccorritori e le squadre stanno scavando tra i detriti con droni, unità cinofile ed escavatori. L'area è stata isolata mentre proseguono le verifiche sulla stabilità della struttura e sugli edifici vicini. Il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in una nota ha espresso la propria vicinanza ai familiari della vittima, alle persone rimaste ferite e a quelle soccorse.
3: Cambiamo argomento. Il direttore artistico e presentatore del prossimo Festival di Sanremo, Stefano De Martino, ha annunciato sui social oggi le date dell'edizione 2027. Si svolgerà dal 16 al 20 di febbraio. Infine lo sport, con una pagina davvero molto ricca. Enzo Tamborra.
7: Sì, buona giornata. In apertura alla Formula 1, sono in corso le terze libere del Gran Premio del Principato di Monaco. Le Ferrari, miglior tempo ieri con Leclerc e Hamilton, continuano ad andare forte. Al muretto della Rossa però non c'è il team principal Fred Vasseur, in ospedale per accertamenti. Alle 16 la caccia alla pole position. Restiamo ai motori nella MotoGP, Gran Premio d'Ungheria di Marc Marquez. Nonostante una caduta, il miglior tempo nelle qualifiche davanti ad Acosta e Daldeguer. In seconda fila tre italiani, di Antonio, Bagnai e Bezzecchi. Alle 15 la sprint race. Per il calcio, mondiali 2026, l'Iran accusa gli Stati Uniti di aver negato i visti a gran parte della delegazione. Infine il tennis, aspettando

0: La finale di domani a Roland Garros tra Flavio Cobolli e Alexander Zverev. Oggi riflettori puntati sulla finale femminile che vedrà impegnate a sorpresa la Andreeva e la Ciavalinska. E per lo sport è tutto.
1: Meteo e traffico.
2: Previsioni del tempo.
3: Bentrovati da Clara Ventura di Trevi Meteo. Nelle prossime ore l'alta pressione sarà dominante al centro-sud e sulle due isole maggiori, qui infatti prevarrà il sole con lievi velature di passaggio. Maggiore variabilità sulle regioni settentrionali per il passaggio di un veloce fronte che porterà della nuvolosità sparsa ma anche dei fenomeni isolati sui settori alpini e prealpini, in esaurimento poi in serata. Ovunque il clima sarà estivo. Dettagli sull'app di Trevi Meteo.
4: Uliveto favorisce una buona digestione grazie al bicarbonato e magnesio
5: e mantiene ossa sane e forti
6: perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
5: Buona digestione, ossa forti
4: e ti mantiene giovane.
2: Via Radio.
7: Ben trovati da Fabrizio Calcagna ed Autostrade per l'Italia. Traffico intenso sulla nostra rete, queste le principali notizie. Partiamo dalla 1 Milano-Napoli, dove un incidente ora risolto sta causando ancora 3 km di coda tra Frosinone e Ceprano per chi viaggia in direzione di Napoli. Ci spostiamo poi in A23 Palmanova-Tarvisio perché si è formata una coda di 5 km tra Pontebba e Ugovizza in direzione di Tarvisio a causa del traffico congestionato. Infine in A9 Lainate Como Chiasso c'è coda di 4 km per attraversare la dogana con la Svizzera tra Como Centro e Chiasso per chi esce dall'Italia. Per ulteriori informazioni visitate il sito internet autostrade.it oppure chiamate il nostro call center viabilità al numero gratuito 803 111. Da Autostrade per l'Italia è tutto, guidate sempre con la massima prudenza e fate un buon viaggio.
1: Grazie per averci seguito, buona giornata da Max Viggiani.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
8: Quest'anno noi dire mondiali. Commenti fuori dagli schemi. Ironia, ospiti. Segui con noi tutti i match. Zero noia, solo spettacolo. Dall'11 giugno vivi il mondiale come non l'hai mai sentito. Su RTL 102.5. Very normal people.
9: La sentite questa voce? Sì, ho tradito Paolo Cavallone con un corvino, con esatto. Mauro Corvino, da un moro a un corvino, posso dire?
10: Sì, sono più scuro, in realtà i miei colori sono totalmente diversi perché io sono bianchiccio, rossiccio. Buongiorno ad Amelia Villano, che bello ritrovarti qua, tra l'altro siamo compaesani, lo possiamo dire, siamo casertani entrambi.
9: Esatto. Quindi, tu casertano, io provincia di Caserta, sì. Alife, per cui sì. Esatto, due compaesani, che bello.
10: Che bello, sì.
9: Allora, noi iniziamo, noi tanta musica, vogliamo fare in compagnia ai nostri ascoltatori al 378-378-1025, vogliamo sapere anche dove siamo adesso, se sul divano, a casa vostra, a farvi compagnia, oppure perché no, in strada, perché tanti comunque viaggiano.
10: Oppure, come si dice, dalle nostre parti con i piedi sotto al tavolo.
9: Ecco.
10: Cioè che state mangiando in questo momento. Cominciamo subito con il nostro Power Hit, Gaia, Bossa Nostra.

0: Major Lazer, Justin Bieber con Cold Water su RTL 102.5. Mazza. Sono le 13:15 con Mauro Corvino e Amelia Villano. Oh, ne senti cosa?
1: Ma che pronuncia, complimenti! Non conoscevo la tua pronuncia. In effetti so che parte della tua famiglia è in Inghilterra, quindi sì, ovviamente sì, mastichi sì, l'inglese. Sì, sì, sì. Ma non prendere impegni a febbraio, lo so che è sabato 6
0: che
1: giugno 2026,
0: okay.
1: Ma devi sapere, magari hai ascoltato anche il GO prima, che Stefano Di Martino, non avendo nulla da fare in questo momento, ha già annunciato le date del prossimo Festival di Sanremo, che andrà in onda tra il 16 e il 20 febbraio.
0: Dal 16 al 20 febbraio, esatto. Tanto perché ci manca Sanremo.
1: Certo.
0: Ci siamo portati avanti. Vabbè, ha fatto bene. Noi intanto ci prepariamo, anche perché la curiosità di Sanremo non finisce mai.
1: No, mai, mai.
0: Cioè, una volta che termina, comunque siamo già lì a pensare chi l'anno prossimo potrebbe partecipare. Per cui, ecco, già spoilerare oggi le date è stato ottimo, perfetto, come solo Stefano De Martino sa fare.
1: No, ma la cosa che mi fa sorridere è che leggevo l'articolo del Corriere e dicevo: ah, cambio alla guardia, sì, c'è Stefano Di Martino, finalmente un conduttore giovane. Ora, siamo quasi coetanei, non siamo così tanto giovani, forse in Italia, no? Però comunque ha passati 40 anni, non è giovanissimo.
0: Bel venerdì, Eddie Brock.

0: Get out of your own way to sì. You too, le 13:22, non farmi emozionare.
1: No, no.
0: Con Mauro Corvino e Amelia Villano parlavamo appunto di Stefano De Martino, che sì. Era tuo coetaneo. Allora, innanzitutto se te la senti, spoilera in diretta la tua età a questo
1: 43
0: punto.
1: Anni.
0: Okay. 43 anni.
1: 43 okay. Anni, portati benissimo tra l'altro.
0: Allora sentiamo un vocale a questo punto.
1: Sentiamo, no, non c'è ancora, però in ogni caso ti voglio dire, sì, è vero che è più giovane di me.
0: Sì.
1: Però diciamo lo consideri un uomo fisicamente, lo vedi, non è un ragazzino.
0: Se non consideri un uomo Stefano De Martino.
1: È vero che uno passati 35 è un uomo, però lui dimostra un po' di più. Si può dire questa
0: 35
1: roba?
0: 35 è già un uomo?
1: Sì, cerebralmente non lo so, quello non lo so.
2: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
3: Il mio e-commerce sta crescendo. Ordini da ogni parte del mondo, pacchi ovunque, email a cui rispondere. Ho davvero bisogno di una mano.
4: Tanti ordini da gestire? Puoi contare su Mailboxes Etcetera per far girare il tuo business online. Dal ritiro dei tuoi prodotti alla logistica, Etcetera. Dall'integrazione con il tuo e-commerce alla gestione degli ordini, Etcetera. Dall'imballaggio alla spedizione, Mailboxes Etcetera. Un unico ecosistema integrato per la logistica e-commerce. Info su mbe.it.
2: RTL 102.5 è la radio ufficiale del Giro d'Italia Women 2026. Fino al 7 giugno seguite con noi la Corsa Rosa femminile. Dalla Romagna fino al Piemonte vi racconteremo tappa dopo tappa tutta la gara, alla scoperta del territorio e delle tradizioni del nostro bel paese. Scoprite il percorso su giroditaliawomen.it. RTL 102.5, Very Normal People.
5: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua, scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1700 euro di vantaggi. Vai in negozio su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
6: Mongi Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: Ascolta, senti l'aria fresca delle Dolomiti di Brenta in Trentino. Quest'estate scegli Madonna di Campiglio. Vivi esperienze uniche nella natura. Emozionati con la musica live nel cuore delle Dolomiti. E con la card Dolomite Passion, a Madonna di Campiglio e Pinzolo gli impianti di risalita sono inclusi per tutta la vacanza. Il resto lo fa la montagna. Crea la tua estate su campigliodolomiti.it.
1: Parti e se ti cancellano il volo?
2: Tanto io parto con Boscolo.
3: Troviamo sempre un'alternativa in caso di cancellazioni. Goditi il mondo con Boscolo Viaggi, accompagnati e in compagnia. Scopri di più su boscolo.com o nella tua agenzia di viaggio.

0: Corvino, con sì. questa affermazione mi offendo. No. Stefano De Martino è mio coscritto, sono 37, non oltre i 40.
1: Vabbè. Sì, sì, che esagerazione,
2: ma comunque
1: ragazzi.
2: Comunque non sono 37, sono 36. Se non sbaglio, lui è della Bilancia, per cui dovrebbe compiere 37 anni ad ottobre.
1: Sai troppe cose su Stefano De Martino, almeno ti sei informata su di me. Sai in che anno sono nato?
2: No.
1: Per esempio, siamo della stessa decade, quindi io sono del 1983, lui dell'89, quindi.
2: Ah, ok,
1: insomma,
2: vabbè, dai.
1: Siamo là, dai.
2: Vabbè,
1: siamo
2: che
1: là,
2: oggi
1: siamo
2: ormai là. Si sa, i 40 sì. sono i nuovi 30, i 30 sì, sono
1: buonanotte.
2: I nuovi 20. Come può
1: essere? Sì, il cavallone è un ragazzino, vabbè, le solite storie che ci vogliamo
2: 10
1: raccontare.
2: 10 anni di bonus, insomma.
1: Ma io sono partito dal presupposto che c'era questo articolo sul Corriere della Sera che diceva il giovanissimo conduttore del Festival di Sanremo. In realtà, anni fa ci sono stati conduttori molto più giovani, tipo Claudio Cecchetto a 27 anni nell'edizione del 1980.
2: Wow,
1: quindi
2: hai
1: ragione con la tua teoria, no?
2: Che i 30 40... sono i nuovi 20,
1: sì,
2: i 40 sono i nuovi. Beh,
1: esatto.
2: Sì. Beh.
1: Vabbè, quindi tu sei appena nata.
2: Esatto, esattamente. Anche.

0: One More Time, Britney Spears, le 13.41 su RTL 102.5. Caro Mauro, qui c'è Dissing, area di Dissing. Sentiamo un vocale.
1: La mattina del 20 settembre 1989. Ovviamente io mi informo su tutti i miei coscritti famosi.
0: Ma è vero, è di ottobre, è nato d'ottobre.
2: È del 3 ottobre 89, quindi non sei così informata, cara amica mia.
0: Chiamiamo Stefano in diretta.
2: Sì, allora abbiamo il numero di De Martino, così almeno abbiamo la certezza che lui sia nato il 3 ottobre del 1989. Secondo me non abbiamo sbagliato noi, ma lei.
3: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
4: Sì, è di là sul divano.
3: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
4: E che fa? È uguale, no?
5: Se non ami le sorprese, scegli Iren 36 Fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
6: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
7: Il solstizio d'estate cambia ritmo. 21 giugno, Sun Park Adriatic Festival, San Benedetto del Tronto. In scena, Fred De Palma, Samurai Jay, Jimmy Sachs, Alma, Eva, Bells, Amelie. Preparatevi alla storia. È l'unica data italiana dell'icona mondiale Ricky Martin. E non finisce qui. L'after show ufficiale è firmato Gabri Ponte. Con un DJ set speciale. Una sola notte, infinite emozioni. Prevendite disponibili ora sui circuiti ufficiali.
8: Ehi, umano, abbaio a te! Ma lo sai che da Arca Planet ci sono un sacco di offerte?
9: Miau, con il 3x2 prendi 3 prodotti ma ne paghi solo 2, quindi il terzo è gratis. Che risparmiau!
10: Fino al 17 giugno in negozio e su arcaplanet.it.
11: Mon amour, che fragrance! Che ammorbidante! Oh là là, c'est travolgente! Con Mon amour le bucato, c'est magnifique! Per un risultato eccezionale, scegli l'originale Mon amour Blu Mare, l'ammorbidente dal profumo che ti fa innamorare. Mon amour Blu Mare, l'ammorbidente numero uno in Italia. E per un bucato irresistibile, scopri l'intera gamma di prodotti e profumazioni. Mon amour, amore per il tuo bucato. Fonte Circana, vendite a valore del mercato ammorbidenti diluiti in Italia, anno terminante settembre 2025.
7: Ascolta RTL 102.5 e segui i collegamenti in diretta con le voci di Sky Sport Formula 1. La grande stagione della Formula 1 è su Sky Sport, che ci porterà in pista per farci vivere ogni curva, ogni sorpasso, ogni emozione. Domani, dalle 15, Gran Premio a Monaco. Tutta la Formula 1 in diretta esclusiva su Sky e in streaming, solo su Now.
12: Hai sentito che da Bennet è tornato il sottocosto?
13: Certo, sono già qui per prendere al volo le offerte migliori prima che vadano a ruba.
12: Fino al 13 giugno, da Bennet, i carrelli si riempiono con le imperdibili offerte del sottocosto. Fai scorta di birra Lager Peroni da 660 ml, scontata del 40%, a soli 84 centesimi.
13: Adesso vado a scegliere anche la pizza.

Due come noi, ma smetti di piangere, per due come noi, salutami i tuoi. E sai, se ti guardassi con i miei di occhi, non te ne

0: Senti Mauro, questo è per noi, eh?
1: Io te lo giuro.
0: Non c'è nessuno come noi due. Per due come noi, Olli e Angelina Mango.
2: Sì, allora questo è Lo Weekend e per i prossimi due mesi ci sarò io al posto di Paolo Cavallone. Io sono Mauro Corvino. Lei rimane Amelia Villano. Non è che ha cambiato personalità.
0: Ogni tanto lo faccio. Ogni tanto capita. Sai, come Anna Montana, poi Miley Cyrus.
2: Però senza travestimenti. Così,
0: natural. Esatto,
2: senti, prima mi stavi parlando dei nuovi 30 che sono 40. Tutte ste robe che io
0: difficilmente... i 30 che sono i 40, scusa, che andiamo ad invecchiare, al contrario.
2: No, andiamo a ringiovanire.
0: I 40 sono i nuovi 30, sentiamo appunto un vocale al 378-378-1025.
3: Se ne faccio 60 quest'anno, devo dire 50, ok?
0: Sì.
3: Meglio così.
2: Certo.
3: Ciao, buona giornata.
0: Esatto.
2: Pensa Amelia che mia madre lo fa da una vita. Ma anche di 20 anni. Sì, sì, anche
0: ecco.
2: Di 20 anni.
0: Ma tu pensa che io la mia età non la dico mai.
2: No.
0: Faccio scegliere agli altri, faccio la solita domanda, dai, quanti me ne dai.
2: Ma lo sai, quello è un trabocchetto, però è da infami, soprattutto per una donna. Non bisogna chiedere assolutamente, secondo te quanti anni ho, perché potresti fare delle brutte figure.
0: Hai ragione. Talk to you.

0: Come fai?
1: Vabbè, ragazzi. Che voce.
0: Come fai ad interrompere la voce unica e sola di Giorgia? E poi le ore, guarda, le 14 già sono scoccate.
1: Sì.
0: Il tempo passa
1: allora,
0: veloce, no, insieme.
1: Aspetta
0: a te.
1: Al volo, perché hai creato un mostro. Senti qui, sentiamo il vocale.
2: Allora, io, Betty, da Acque Terme, grata, che è nata nel 72, come se fossi nata nell'82, perciò. I miei 53 in realtà sono 43.
1: Giusto,
2: giusto. Portati e vai.
1: No, no, ma di questo siamo sicuri. Tra l'altro sei diventata automaticamente mia coetanea, a meno che io dall'83 non passi al 93. A tra poco.
0: Anche a Rocca Bernarda, in provincia di Crotone, sono le 14.
3: RTL 102.5, giornale orario.
4: Buon pomeriggio da Nicolò Pompei. È prorogato fino al 3 luglio il taglio delle accise su benzina e gasolio, e quanto risulta dal decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, ma scopriamo i dettagli in diretta con Raffaella Coppola. Buon pomeriggio.
5: Buon pomeriggio Nicolò. Lo sconto per la verde resta di 5 centesimi, mentre scende da 10 a 5 quello per il diesel. La proroga degli aiuti scatta da domani fino al 3 luglio. A coprire il taglio delle accise sarà il tesoretto di maggio, che deriva dall'extra gettito dell'IVA, che ammonta a poco meno di 150 milioni. Ad annunciare che il governo avrebbe continuato a rispondere alle esigenze delle imprese e delle famiglie era stato il ministro delle imprese Adolfo Urso, a margine del convegno di Rapallo dei giovani imprenditori di Confindustria. Le risorse potrebbero non essere sufficienti e nel governo Salvini è già tornato all'attacco delle banche, chiedendo loro un contributo. Critici consumatori, il governo continua a ridurre lo sconto sulle accise, questa volta è ritoccato al gasolio, la volta precedente la benzina. È un autogol per l'Unione Nazionale Consumatori, che afferma domani il diesel salirà sopra i 2 euro in autostrada. Ed è tutto.
4: Grazie, cambiamo argomento. Il messaggio della pace, che in questi tempi purtroppo risuona per alcuni ingenuo, per altri provocatorio, trova accoglienza in chi si apre alla verità. Lo ha sottolineato il Papa nel suo primo discorso a Madrid. E ancora, per il Santo Padre, la sicurezza non viene dalle armi e dai muri, ma crescendo insieme. Sul volo papale, Prevost si è detto preoccupato per il Libano, ha definito non giusta la pace in Iran e ha ribadito il sostegno al dialogo per l'Ucraina. Infine il ciclismo, è partire da qualche minuto l'ottava tappa del Giro d'Italia Women. Collegata con noi c'è la nostra inviata Ludovica Marafini.
6: Buon pomeriggio. 105 chilometri che da Rivoli arriveranno al Sestriere per un tracciato di montagna con 2800 metri di dislivello, caratterizzato dalla scalata alla salita del Colle delle Finestre, impegnativa, con un finale in sterrato, cima più alta di questa edizione del Giro d'Italia Women dedicata ad Alfonsina Strada. E l'atmosfera qui è elettrica, siamo agli sgoccioli, questa, lo ricordiamo, è la penultima frazione e potrebbe diventare decisiva per definire la classifica generale. In maglia rosa c'è ancora l'olandese Anna van der Breggen, che conserva il vantaggio di un minuto su Demi Vollering, di un minuto e 24 sulla tedesca Niedermayer, e sesta a 2 minuti e 7 c'è anche Lisa Longo-Borghini, che ieri ha provato l'attacco. La resa dei conti potrebbe arrivare oggi. A te.
4: Grazie. Il traffico.
3: Via Radio.
7: Ben trovati da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. Al momento le segnalazioni più importanti interessano i valichi di frontiera, a cominciare dalla 23 Udine Tarvisio, dove per traffico congestionato segnaliamo 5 km di coda tra Pontebba e Ugovizza in direzione di Tarvisio. Per lo stesso motivo, in direzione opposta troviamo una coda tra Tarvisio Sud ed Ugovizza. Sulla A9 in Alenate Chiasso, inoltre, registriamo 4 km di coda tra Como Centro e Chiasso in direzione della Svizzera per il traffico diretto in territorio elvetico. Andiamo sulla 1 a Milano-Napoli, qui per il traffico intenso segnaliamo code a tratti tra la Complanare Firenze Nord e la variante di Valico in direzione di Bologna. Infine, sul tratto urbano della 24 Roma-Teramo, quest'ultimo non gestito da Autostrade per l'Italia, si registra una coda per il traffico intenso sulla viabilità ordinaria tra Portonaccio e la tangenziale est in direzione del centro città. Queste le principali segnalazioni da Autostrade per l'Italia. È tutto, buon viaggio.
4: Grazie e grazie a voi per averci seguito. Più tardi.
3: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
8: 2 settembre, Arena di Verona. Radio Z Future Hits Live 2026. Dove nasce la nuova musica. Biglietti su ticketone.it. Radio Z, generazione futura.
1: Amici di RTL 102.5, questo è lo weekend fino alle 3, oggi è sabato 6 giugno 2026. Ari buongiorno Amelia Villano.
0: Ari buongiorno Mauro Corvino.
1: Sentite, ho fatto una brutta figura perché come primo appuntamento ho detto guarda Amelia, andiamo lì alle macchinette e ti offro un caffè.
0: E invece indovinate un po' chi ho offerto il caffè?
1: L'ho offerto io. Non avevo moneta. Che figuraccia.
0: Ma non ti preoccupare, dai.
1: Mi perdoni?
0: Ti rifai con il prossimo appuntamento.
1: Vabbè, promesso. Intanto Power It.

0: Le 14 e 12 su RTL 102.5. Questa è Cesare Cremonini con I love you.
1: Ho capito, però mi devi scusare, ho fatto una così brutta figura per il primo appuntamento.
0: Ancora?
1: Ma sì, ma ti volevo offrire il caffè, non ci sono riuscito. Allora guarda, per il secondo appuntamento pensavo di regalarti l'isolotto di Rovigliano nel Golfo di Napoli.
0: Sai come si dice l'espressione dalle nostre parti qui? Perché ci vuole
1: Az. Sì, giustamente mi devo far perdonare. Poi tra l'altro lì c'è una tenuta di 300 metri quadri, non so se ti possa bastare, insomma.
0: Allora,
1: c'è da ristrutturare,
0: quindi,
1: c'è da ristrutturare.
0: Allora, hai detto bene, un isolotto, per cui come ci arriviamo all'isolotto? Con la barca?
1: Certo, con la barca. Allora,
0: quindi mi regali anche la barca.
1: E ti devo regalare anche la barca, va bene. Poi, vista mare?
0: Certo.
1: Su un'isola.
0: Parcheggio. mi giro, insomma.
1: Certo.
0: Allora, detto ciò, anche la servitù, qualcosa mi...
1: Che tipo di servitù vorresti?
0: Un cuoco, dai.
1: Un cuoco, sì, è fondamentale il fuoco, sì, si può fare.
0: Ok, che altro?
1: Maggiordomo,
0: sì, perché no? Sì, perché no? Qualcuno che mi porta a fare shopping.
1: Anche il personal shopper. Ma dove? Sull'isola? No, sull'isola ci sei solo tu. E la tua tenuta.
0: Certo, che poi mi deve accompagnare avanti e dietro sempre con la barca. Guarda, che sono.
1: No,
0: allora sei sicuro di questo regalo?
1: Allora anche lo skipper, il marinaio. Comincia a costarmi un po' tanto, Amelia.
0: Ho capito. Però hai fatto tutto tu, cioè,
1: sì,
0: il regalo.
1: Se tu potessi contribuire almeno, cercare di fare qualcosa tu.
0: Vabbè, dai, cosa faccio?
1: Non so.
0: Allora, non so, a me piace cucinare, per cui potrei aiutare il cuoco.
1: Ma vai al tuo paese, vai.

0: Though the truth may vary, this ship will carry our
1: Of Monsters and Men con Little Talks su RTL 102.5, le 14:41.
2: Sì, continuano le trattative per l'acquisto dell'isolotto di Rovignano, che praticamente hanno messo in vendita al largo del Golfo di Napoli. Sto trattando un buon prezzo, naturalmente me lo posso permettere.
1: Ah, perché di tua proprietà?
2: No, non di mia proprietà, però sto trattando per l'acquisto.
1: Ah, ok.
2: Perché così poi lo posso regalare a te, come dicevo prima. Attenzione, perché Amelia Villano ha bisogno della servitù, quindi candidatevi numerosi al 378 378 1025.
1: A te serve,
2: no, perdi tempo.
3: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio, la vedi in televisione canale 36 e con RTL 102.5 Play in streaming e on demand puoi riascoltare tutto quello che vuoi quando vuoi. Scarica l'app.
4: Parti anche quest'anno, e se poi ti cancellano il volo?
5: Figurati, me ne trovano un altro.
4: E se in viaggio ti svegli con un dubbio?
5: C'è il tour leader e la linea No Problem, sempre con me 24 ore su 24. Luca, io parto con Boscolo.
6: Con i viaggi Boscolo puoi goderti davvero il mondo, perché siamo sempre al tuo fianco, prima, durante e dopo. Scopri di più su boscolo.com o nella tua agenzia di viaggio. Boscolo Viaggi, accompagnati e in compagnia.
7: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
8: Ehi, attento, la sabbia! Ma c'è troppo sole! Oh, ancora con lo smartphone. È mezzanotte, dai!
9: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
8: Oh, Contacta! Adoro!
9: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
10: Da Fidia Farmaceutici. Sono dispositivi medici CE 2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
3: RTL 102.5 è la radio ufficiale del Giro d'Italia Women 2026. Fino al 7 giugno seguite con noi la Corsa Rosa femminile. Dalla Romagna fino al Piemonte vi racconteremo tappa dopo tappa tutta la gara, alla scoperta del territorio e delle tradizioni del nostro bel paese, ricco di cultura, storia e monumenti. E vi racconteremo anche come l'Art Bonus può aiutare a salvare tante opere d'arte, come già avvenuto, anche grazie a voi. Basta una piccola donazione per fare un grande gesto per la vostra città. Scoprite come su artbonus.gov.it. Rendiamo tutti insieme l'Italia ancora più bella.
11: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
12: Ok, e quindi?
11: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
12: Allora la risposta è MG.
13: Scopri la gamma MG full hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
14: Ti aspettiamo negli MG Store.
15: Hai sentito che da Bennet è tornato il sottocosto?
16: Certo, sono già qui! Per prendere al volo le offerte migliori prima che vadano a ruba!
15: Fino al 13 giugno, da Bennet, i carrelli si riempiono con le imperdibili offerte del sottocosto! Fai scorta di birra Lager Peroni da 660 ml, scontata del 40%, a soli 84 centesimi!
16: Adesso vado a scegliere anche la pizza!

0: That I Used to Know alle 14.32 di sabato 6 giugno 2026. Questo è Hello Weekend con Amelia Villano e Mauro Corvino fino alle 15.
1: Ma no, no, Mauro, cosa? Io comunque ci ho pensato, cioè nel fuori sì. onda. Guarda, sei stato molto gentile nel pensiero di regalarmi veramente l'isolotto, però io rinuncio a questo isolotto. Guarda quelle lacrime, te lo dico.
0: Ma dopo tutto quello che ho speso. No,
1: sì. Sì, rinuncio perché sai, io sono per le cose semplici, oh. ai primi appuntamenti soprattutto.
0: Aspetta, manuale per conquistare Amelia Villano, vai,
1: no,
0: parte
1: manuale
0: uno.
1: Per conquistare Amelia la striga che ammalia, questo ti è
0: giusto, giusto,
1: Paperone
0: giusto.
1: Paperone si insegna.
0: No, no, però il primo appuntamento, robe semplici quindi.
1: Robe semplici, certo, guarda, le cose essenziali alla fine sono far ridere qualcuno.
0: E okay? Questo sono bravo, dai.
1: Sei bravo?
0: Basta mettermi nudo. Hai visto che riso? Hai visto? Già t'ho conquistata. Poi
1: questa cosa molto bella. Sì, e poi una cosa semplice, magari sì, una cena.
0: Ok.
1: Oppure uscire semplicemente a bere qualcosina.
0: Ah, ok.
1: Però l'importante è chiacchierare ed essere carismatici.
0: Senti, e se ti recitassi una poesia?
1: No, te prego, no, dai.

0: Don't look any further.
1: Senti, capito? Hai visto come si strusciavano? Insomma, non so se ci hai fatto caso, ma nella programmazione musicale oggi ci siamo io e te. Sì, ci siamo io e te. Ci sono tutte coppie che cantano, che si baciano. Insomma, vabbè, grazie. Se questo è un indizio per la programmazione musicale.
2: Allora, stiamo parlando di appuntamenti, appuntamenti, cose leggere, come conquistare comunque un ragazzo, una ragazza.
1: Sì.
2: Ma soprattutto voglio fare degli auguri a Salvatore e Miriam, che oggi sono sposi.
1: Bravi,
2: auguri!
1: Bravi. Beh, allora è andato bene il primo appuntamento.
2: Direi proprio di sì.
3: Il mio e-commerce sta crescendo. Ordini da ogni parte del mondo, pacchi ovunque, email a cui rispondere. Ho davvero bisogno di una mano.
4: Tanti ordini da gestire? Puoi contare su Mailboxes Etcetera per far girare il tuo business online. Dal ritiro dei tuoi prodotti alla logistica, Etcetera. Dall'integrazione con il tuo e-commerce alla gestione.

0: gestione degli ordini, eccetera. Dall'imballaggio alla spedizione, mailboxes, eccetera. Un unico ecosistema integrato per la logistica e-commerce. Info su mbe.it.
1: Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag Zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
3: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
2: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
3: Come risparmia?
2: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
3: E i lavori?
2: Ma c'è Ristruttura Smart.
3: Così ti risparmi anche tu, eh?
2: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da Iperceramica.
4: Il solstizio d'estate cambia ritmo. 21 giugno, Sun Park Adriatic Festival, San Benedetto del Tronto. In scena Fred De Palma, Samurai Jay, Jimmy Sachs, Alma, Eva, Bells, Amelie. Preparatevi alla storia. È l'unica data italiana dell'icona mondiale Ricky Martin. E non finisce qui. L'after show ufficiale è firmato Gabri Ponte. Con un DJ set speciale. Una sola notte, infinite emozioni. Prevendite disponibili ora sui circuiti ufficiali.
5: C'è un prosciutto, uno solo, che nasce nell'aria pura delle Marche e stagiona a una temperatura speciale per regalarci una sofficità straordinaria. È il Carpegna. Prosciutto di Carpegna Top. Puri si nasce, soffici si diventa. Campagna realizzata con contributo complemento di sviluppo rurale Marche 2023-2027. Intervento SRG 10A.

0: Ecco, a questo punto vorrei sapere da te, Amalia, Amelia, che è Amalia, ma se uno ti dovesse dire al primo appuntamento mamma se la mia sita. Mammassitta, cioè come la prenderesti? Beh, io direi rincoglionito questo,
1: no,
0: però
1: guarda,
0: poi
1: io faccio, cito Maria sì. No, io esco, okay, ecco, proprio okay, così. Okay. Comunque mi ricorda questa mammassitta, sì. Anche sui social gira molto comunque questa cosa. Sì. E qui mi fermo. Detto ciò, se lo dicono a te?
0: Ah?
1: Mammassito.
0: Senti, allora abbiamo parlato di primi appuntamenti, di primi approcci, abbiamo capito più o meno tutti noi veri normal people cosa piace ad Amelia Villano e cosa no per poterla conquistare.
1: Cioè, scusa, piace, sì, è vero, perché non l'ho capito, no,
0: la semplicità.
1: Ah, vabbè, sì,
0: non ti piacciono le poesie?
1: Beh,
0: cioè, o meglio, ti piacciono, ma non al primo appuntamento.
1: Esatto, eh? Dai, sì, sì, sì.
0: Poi cos'altro, per esempio, no, non sopporto.

0: O cos'altro ti piace?
1: No, sicuramente le persone molto egocentriche. No, okay, ecco, no.
0: Perché dice tra i due ce ne deve essere una sola, quindi quella sei tu.
1: Mi giusto? Piacciono poi i rocker.
0: Ah, bene, bene.
1: Chi ascolta tanta musica rocker?
0: Tipo?
1: Ma tipo i Rolling Stones.
0: Ah. Sì, sì, sì.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: E siamo arrivati alla fine del nostro primo appuntamento, Amelia, e siccome è finita la diretta tu dovrai partire, non potevamo scegliere Millennium migliore. Tra quanto ce l'hai il treno?
3: Tra un pochino. Sì, poi controllo. Però intanto mi metto in quell'ottica lì.
2: Brava. Sì. Lucio Battisti, sì, viaggiare.

0: Hai visto che regalo che ti ha fatto la nostra programmazione musicale, il nostro Millennium Meet, sì, viaggiare, Lucio Battisti. Poesia,
1: bello,
0: poesia.
1: Ma in generale, sì, a parte che io adesso devo prendere il treno, devo viaggiare, io viaggio spesso, sì, ma è bello viaggiare in generale. Se avete modo, fatelo. Certo. Organizzatevi un viaggio, cercate comunque di rilassarvi viaggiando, perché comunque si impara tantissimo.
0: A me non piace guidare, però il driver, che è mia moglie, mi porta in giro tipo a Spasso con Daisy, non so se è presente.
1: Io amo molto guidare, per esempio, ecco, manuale, okay, non automatico. Okay, okay.
0: Quindi sì, ci possiamo andare d'accordo. Come siamo andati d'accordo per questo primo appuntamento con Hello Weekend? Ci risentiamo domani. Grazie Amelia Villano.
1: Grazie a Mauro Corvino.
0: Grazie a Fabio e Angelo. Adesso la ZAC. Ciao!
2: Uliveto favorisce una buona digestione grazie al bicarbonato e magnesio
3: e mantiene ossa sane e forti
4: perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
2: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
3: Perché Uliveto è Uliveto.
4: Uliveto, benvenuti nel mondo della salute.
1: Anche a Buon Convento, in provincia di Siena, sono le 15.
5: RTL 102.5, giornale orario.
6: Buon pomeriggio da Raffaella Coppola. In primo piano gli sconti sui carburanti che il governo rinnova in versione ridotta. Meno generoso il taglio per il diesel che si riduce da 10 a 5 centesimi al litro, resta 5 centesimi per la verde. E ora ci occupiamo della visita in Spagna del Papa. Nei suoi interventi è passato dalle crisi internazionali a temi più leggeri come il calcio. Su Tutto in diretta Alessandra Gianolli. Buon pomeriggio da Alessandra.
7: Buon pomeriggio. Il processo di Unione Europea è un dono per l'umanità. Invito tutti ad abbandonare le narrazioni divisive, così Papa Leone nel primo discorso tenuto nel Palazzo Reale di Madrid dopo l'incontro privato con i sovrani spagnoli. La sicurezza non viene dalle armi e dai muri, no alla cultura dello scontro, alle polarizzazioni, agli approcci identitari, ha dichiarato ancora il pontefice. Alcune affermazioni sono state riprese da tutti i media e sono state rilasciate sul volo che ha portato Prevost questa mattina.

0: In terra iberica, Leone, in riferimento all'Iran, ha parlato di una guerra ingiusta. Per il conflitto in Ucraina bisogna spingere per il negoziato, aggiunto, dicendosi preoccupato per il Libano, sfiorato, come dicevi, anche il tema dei mondiali di calcio. Farò il tifo per gli Stati Uniti, ma non so quante partite avrò modo di vedere, ha affermato il Santo Padre. Questa sera l'atteso incontro con i giovani. Durante il viaggio apostolico di una settimana, il Papa incontrerà anche alcune vittime di abusi sessuali nella Chiesa.
1: Grazie Alessandra Giannoli. Con la cronaca ci spostiamo in provincia di Reggio Emilia. Massimiliano Mantiloni.
2: Si chiamava Giovanni Zaccari Abden, il 19enne che ha perso la vita nella notte. Intorno alle 3.30 è investito da un'auto guidata da un 43enne mentre era in sella la sua bici lungo la strada provinciale 62 Cisa a Brescello nel Reggiano. Nell'incidente è rimasto ferito anche un ragazzo di 18 anni, anche lui in sella alla sua bicicletta. I due giovani, originari e residenti a Pontedera nel Pisano, erano arrivati in treno a Parma e dovevano andare ad un concerto a Reggio Emilia. Sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno tentato invano di salvare il giovane investito e i carabinieri per effettuare i rilievi. I veicoli coinvolti sono stati posti sotto sequestro e rimossi dal soccorso stradale. I carabinieri cercano di ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto.
1: Siamo al Moto Mondiale in questi minuti, al via la gara sprint del Gran Premio d'Ungheria classe MotoGP, domani alle 14 vi ricordiamo la corsa lunga. E ora il calcio, un'ultima ora uscita proprio da pochi minuti, è ufficiale Vincenzo Italiano, il nuovo allenatore del Beşiktaş. L'ex tecnico del Bologna ha firmato un contratto biennale con il club turco. È davvero tutto, traffico.
3: Via Radio. Buon pomeriggio e bentrovati da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. Al momento le segnalazioni più importanti riguardano soprattutto i valichi di frontiera. Cominciamo dunque dalla 23 Udine-Tarvisio, dove per traffico congestionato segnaliamo 3 km di coda tra Pontebba e Ugovizza in direzione di Tarvisio. Per lo stesso motivo, in direzione opposta, troviamo una coda tra Tarvisio Sud e Ugovizza. Sulla 9 Lanate Chiasso, inoltre, registriamo 4 km di coda da Como Centro e Chiasso in direzione della Svizzera per il traffico diretto in territorio elvetico. Per gli intensi flussi di traffico invece sulla 1 Milano-Napoli si è formata una coda in corrispondenza della barriera di Milano Sud in direzione di Milano. Rimaniamo sempre sulla 1, per un veicolo in panne infatti troviamo 2 km di coda tra il bivio con la 1 direttissima e Calenzano per chi viaggia verso Firenze. Al momento il traffico scorre su una corsia e da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, fate buon viaggio.
1: Grazie, è tutto anche per noi, a più tardi.
4: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. Quest'anno noi dire mondiali. Commenti fuori dagli schemi. Ironia, ospiti. Segui con noi tutti i match. Zero noia, solo spettacolo. Dall'11 giugno vivi il mondiale come non l'hai mai sentito. Su RTL 102.5. Very normal people.
5: Parte così, perché il primo appuntamento e siamo stra felici del nuovo aggiornamento con la Power Hits Estate 2026, è il primissimo aggiornamento, tra l'altro in anticipo nei soliti tempi, normalmente comincia con l'inizio dell'estate, ma quest'anno, essendo un'edizione particolare, è il decimo anniversario della Power Hits Estate, abbiamo proprio l'opportunità, abbiamo 13 settimane a disposizione per scandagliare la musica. Come sempre il Year One ci fornisce il lunedì una lista di 50 canzoni che risultano essere le più programmate da tutte le radio d'Italia e voi fate la differenza con i vostri voti su RTL 102.5 Play. Questa che sta per cominciare è la risultante dei vostri voti di questa settimana. Allora cominciamo subito. Ci stava bene anche qua. Bruno Mars, numero 50 con la sua I Just Might. Ovviamente non faremo riferimenti a posizioni precedenti perché questa è la prima settimana Power Hits Estate.

Just Might, fanalino di coda, Bruno Mars, posizione numero 50, l'ultima delle posizioni previste nella Power Hits estate. Prima settimana, primo aggiornamento ufficiale, siamo partiti proprio lunedì, beh in realtà siamo partiti domenica con il grande concerto, il grande evento al Centrale del Foro Italico, che se ve lo siete perso o ve lo volete rivedere potete farlo tranquillamente attraverso i nostri social, ci sono un sacco di contenuti su RTL 102.5 Play. Il nostro aggiornamento è partito con Bruno Mars, ma prosegue con la posizione numero 49, che questa settimana è occupata dai Maroon 5 con Heroin.

Ispirato a Prince, sembrerebbe, questo singolo di Maroon 5 che si intitola Era, in posizione numero 49 nel primissimo aggiornamento con la Power Hits Estate di RTL 102.5, anzi di voi ascoltatori che votate su RTL 102.5 Play. Se ancora non l'avete fatto, fatelo. Se non siete iscritti alla community, iscrivetevi, perché così potete dare il vostro contributo per questa che è la classifica dell'estate. Sono le 15:12 minuti, buon sabato a tutti, 6 di giugno 2026. Oggi arriveremo fino alla posizione numero 26, poi domani pomeriggio tra le 15 e le 17 dalla numero 25 alla numero 1 di questa settimana. Posizione numero 48, Cioffi, Noemi.

Farfalle nello stomaco, Cioffi con Noemi, anche loro sono presenti all'interno delle 50 posizioni di questa settimana nella Power Hits estate, a inizio settimana, cosa che avverrà ovviamente lunedì nuovamente. Irwan ci fornisce una lista delle 50 canzoni che sono, risultano essere le più programmate da tutte le radio d'Italia, ma voi ascoltatori di RTL 102.5 potete ribaltare la situazione votando, sostenendo le vostre canzoni preferite. Siamo al numero 47, Taylor Swift.

0: Di recente Taylor Swift è stata vista con degli orecchini appartenuti proprio ad Elizabeth Taylor, che evidentemente per lei è un'attrice che non so, l'ha ispirata in qualche modo, un'attrice che le è sempre piaciuta. Spero che non la ispiri nel numero di matrimoni, visto che Taylor Swift è prossima a convolare a giuste nozze con il suo fidanzato. Tra l'altro si prevede una cerimonia straordinaria con oltre un migliaio di persone a New York al Madison Square Garden. Solo Taylor Swift può fare una roba del genere, e comunque anche lei è presente nella Power Hits estate alla posizione numero 47.
1: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
2: Scarta la musica con Cornetto Algida. Scansiona il QR code sulle confezioni Cornetto e prova a vincere un'estate di musica. In palio il concerto privato di Samurai J. Biglietti per Power Hits Estate 2026 di RTL 102.5 a Verona e tantissimi abbonamenti Spotify Premium. Concorso valido fino al 12 luglio. Regolamento su cornettomusic.it.
3: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
4: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
5: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
6: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
5: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
6: Come risparmia?
5: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
6: E i lavori?
5: Ma c'è Ristruttura Smart.
6: Così ti risparmi anche tu, eh?
5: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da... Iper.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Nel museo troverete una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità, quella dell'energia di Engie. Ammirate gli impianti rinnovabili che alimentano case, aziende e città, perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana. Engie.
1: Da Expert è arrivato un regalo mondiale.
2: Un set di tre valigie resistenti agli urti, leggerissime e con ruote a 360 gradi.
1: Che estate esagerata!
2: Expert, gli esperti sempre con voi.
3: Operazione a premi valida dal 4 al 17 giugno. Esclusioni e regolamento in negozio su expert.it.
4: Venerdì 19 giugno, l'estate ritrova il suo colore più bello, il rosa. La notte rosa conquista Riccione e quest'anno il capodanno dell'estate italiana è tutto in diretta nazionale su RTL 102.5. Live sul palco di Riccione arrivano J-Ax, Dito nella Piaga, Samurai J, Eddie Brock. Conducono Giulia Biatti, Jessica Brugali e Angelo Daiguini. In console, la storia della musica con il DJ set di Massimo Alberti, 70-80-90 all'ora. La discoteca nazionale con il DJ South Fau, l'energia di Eva, Bells, Amelie e DJ Amma. Venerdì 19 giugno, Riccione si tinge di rosa. Vivi l'evento dal vivo e ascoltalo dove vuoi, su RTL 102.5, canale 36 e in streaming su RTL 102.5 Play.
5: Hai sentito che da Bennet è tornato il sottocosto?
6: Certo, sono già qui per prendere al volo le offerte migliori prima che vadano a ruba.
5: Fino al 13 giugno, da Bennet, i carrelli si riempiono con le imperdibili offerte del sottocosto. Fai scorta di birra Lager Peroni da 660 ml, scontata del 40%, a soli 84 centesimi.
6: Adesso vado a scegliere anche la pizza.

continua il primo appuntamento con la Power Hits Estate su RTL 102.5. Ancora buon pomeriggio, buon sabato, io sono la Zacca e saremo insieme fino alle 17. Siamo alla posizione numero 46, l'una a due di canzoni. Questa è la prima, Home Wrecker, Somber.

Somber con la sua Home Record nella Power Hits Estate 2026, primissimo aggiornamento di una lunga serie, perché avremo davanti in totale 13 settimane, quelle che ci condurranno fino all'appuntamento del primo di settembre all'Arena di Verona, dove ci sarà il gran finale di questa decima edizione. Con non soltanto incoroneremo la canzone dell'estate 2026, ma come sempre lo sapete ci sono tantissimi altri premi che vengono consegnati in quella specifica occasione. Dicevamo che Somber è presente due volte all'interno di questa classifica e non è l'unico, tra l'altro ne parleremo nel corso di questo e dell'appuntamento di domani. Intanto era la posizione numero 46. Lui ci ha anche fatto l'onore di essere presente in quello che è stato l'avvio di questa decima edizione, e cioè al Centrale del Folio Italico giusto domenica scorsa, ed è Biagio Antonacci, posizione numero 45 nella Power Hits Estate, You and Me.

Posizione numero 45 nel primissimo appuntamento con la Power Hits estate 2026 su RTL 102.5, quindi aspettatevi ogni weekend, ogni sabato e ogni domenica tra le 15 e le 17 questo nuovo aggiornamento diviso in due fasi, la prima dalla posizione numero 50 fino al numero 26, la seconda quella della domenica dalla 25 alla posizione numero 1 e poi durante la settimana invece una finestra di un'ora tra le 16 e le 17 dove andiamo un po' così a saltelli random a prendere le canzoni per vedere come si muovono all'interno delle vostre preferenze, ma qui invece andiamo in ordine, facciamo proprio un vero countdown. Alla 44 Martin Garrix. Sei.

Si intitola Repeated, la canzone che vede insieme Martin Garrix e Ed Sheeran, posizione numero 44 in questo primo aggiornamento con la Power Hits Estate 2026 alle 15:34 minuti. Siamo ancora all'inizio di questo primissimo percorso che ci porterà poi con calma nelle prossime 13 settimane ad avere la grande finale all'Arena di Verona. Questo avverrà il 1° di settembre con uno spettacolo come sempre straordinario, ancora di più perché è il 10° anniversario, quindi stiamo preparando delle cose veramente incredibili. Ma continuiamo nella classifica. Dicevo, ci sono molti artisti che hanno delle doppie presenze all'interno di questa speciale chart che voi aiutate a creare. Siamo alla posizione numero 43. C'è anche il rifacimento di un classico, il primo singolo di successo di Tiziano Ferro, questo Perdono con Lazza.

25 anni fa Tiziano Ferro realizzò questa canzone che utilizzava praticamente la base strumentale di un pezzo di R. Kelly e Nas intitolato Did You Ever Think. 25 anni dopo una nuova versione con Lazza si intitola Perdono, posizione numero 43, una delle due presenze di Tiziano Ferro all'interno della Power Hits estate 2026, questo primissimo aggiornamento diviso come tradizione a metà tra il sabato e la domenica, 25 posizioni il sabato, 25 posizioni la domenica, quindi siamo soltanto all'inizio del nostro lungo cammino e restate con noi perché tra poco c'è un'altra Taylor Swift.

0: Il novellino è Campiello, da oltre 50 anni.
1: Vieni da MD, vedrai che convenienza.
2: Ci sono offerte fantastiche, Antonella.
3: Da MD siamo pronti ad affrontare l'estate nel migliore dei modi. Ad esempio, fino al 14 giugno, per ogni spesa di almeno 25 euro, puoi avere uno zaino termico da 20 litri in diversi colori con soli 3,50 euro in più. Da MD, l'estate è già arrivata.
2: Ti aspettiamo!
1: MD, buona spesa Italia.
4: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
5: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
6: Corri da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
7: Ehi, umano, abbaio a te! Ma lo sai che da Arca Planet ci sono un sacco di offerte?
8: Miau, con il 3x2 prendi 3 prodotti ma ne paghi solo 2, quindi il terzo è gratis!
9: Trovi Cesar, vaschetta cane, 150 grammi, tutti i gusti. Gourmet Perle, busta gatto, 85 grammi, tutti i gusti.
8: Che risparmiamo!
7: La promozione 3x2 ti aspetta fino al 17 giugno in negozio e su arcaplanet.it. Convenienza
10: nostra! In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
11: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.

Oh là là, c'est travolgente! Con Mon Amour Le Bucato, c'est magnifique! Per un risultato eccezionale, scegli l'originale Mon Amour Blu Mare, l'ammorbidente dal profumo che ti fa innamorare. Mon Amour Blu Mare, l'ammorbidente numero uno in Italia. E per un bucato irresistibile, scopri l'intera gamma di prodotti e profumazioni. Mon Amour, amore per il tuo bucato. Fonte Circana, vendite a valore del mercato ammorbidenti diluiti in Italia, anno terminante settembre 2025.

abbiamo ascoltato la canzone Elizabeth Taylor, adesso invece Hoplite di Taylor Swift, presente due volte all'interno della Power in estate 2026, considerando che c'è anche una nuova canzone dal prossimo film Toy Story, potrebbero anche arrivare a tre, ma staremo a vedere. Intanto, notizia recentissima, tra l'altro, il Forbes l'ha messa in cima alla classifica delle donne della musica più ricche dell'universo, con 2 milioni

0: Miles Smith e Niall Horan con Drive Safe, posizione numero 41 in questo nuovo aggiornamento con la Power Hits estate 2026, anzi più che nuovo è proprio il primo di questa nuova stagione, la decima stagione, classifica che mette al centro naturalmente i vostri voti, partendo da quella che è una lista di 50, una lista, attenzione, non una classifica, perché è una lista che ci arriva in ordine alfabetico di 50 canzoni che risultano essere le più programmate da tutte le radio d'Italia. Poi siete voi a creare le varie posizioni con i vostri voti su RTL 102.5 Play. Posizione numero 40, un'altra grande protagonista di questa, già da Sanremo praticamente, ma evidentemente anche per l'estate 2026, presente in questo aggiornamento alla posizione numero 40, è Dito nella piaga. Questa già la conoscete, si intitola Che fastidio. Power Hits estate 2026 su RTL 102.5.
1: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

0: cos'è normale. Ma sono matta io. Ma sono matta io. Ma sono matta.
1: Che fastidio, dito nella piaga, posizione numero 40 in questo primo aggiornamento con la Power Hits estate 2026. Giustamente gli amici della Social TV che sono lì con tutti i loro tabulati, le loro cose che segnano, insomma, grazie ragazzi per questo lavoro che fate con grande passione. Mi dico, è uscito il nuovo singolo di Dito nella Piaga, quindi chissà che non possa entrare a far parte. Assolutamente sì, ci sono tantissime novità che probabilmente magari lunedì già le troveremo all'interno della lista di Erwan. Staremo a vedere e magari ci sarà anche nel caso di Dito nella Piaga una canzone doppia, o forse no, perché tutto dipende da, appunto, da questa lista di 50 canzoni che poi vengono offerte a voi, perché siete voi a creare proprio le vere e proprie posizioni della classifica, votando o non votando una canzone, cosa tra l'altro che potete continuare anche a fare nel corso del weekend. Vi ricordo che i voti arrivati dopo mezzogiorno di venerdì fino a lunedì alle 11:59 vanno a finire nella classifica generale, quella appunto che decreterà la canzone dell'estate 2026 per quanto riguarda questa nuova stagione di Power Hits estate su RTL 102.5. Numero 39, Tommaso Paradiso.
2: Sveglio su-

0: Tommaso Paradiso con I Romantici, la sua canzone alla posizione numero 39 di questo primissimo aggiornamento con la Power Hits Estate 2026. Ho salutato gli amici della Social TV che seguono sempre con grande passione le classifiche, ma non solo, anche quelli che stanno seguendo da Twitch, da TikTok e dalla radiovisione naturalmente al 36 del vostro televisore. Vi ricordo che potete continuare a votare le vostre canzoni preferite. La classifica di questa settimana è conclusa, nel senso che sono questi i risultati definitivi della prima settimana, ma i voti che esprimete già oggi o anche domani, stanotte, quando vi pare, faranno parte della classifica generale. Ci sentiamo tra poco. Anche a Gallipoli, provincia di Lecce, sono quasi le ore 16.
1: RTL 102.5, giornale orario.
2: Buon pomeriggio da Nicolò Pompei. In apertura una notizia arrivata poco fa: i vigili del fuoco hanno individuato il corpo senza vita della donna dispersa nell'esplosione di una palazzina crollata questa mattina a Porto Sant'Elpidio nel Fermano. Sale quindi a 3 morti e 2 feriti il bilancio dell'incidente, avvenuto probabilmente per una fuga di gas. Il figlio della donna è stato estratto vivo dalle macerie ma è morto in ospedale, mentre il corpo senza vita di un altro uomo era già stato individuato questa mattina. Prorogato fino al 3 luglio il taglio delle accise su benzina e gasolio è quanto risulta dal decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze. Ascoltiamo il servizio di Raffaella Coppola.
3: Il governo rinnova in versione ridotta gli sconti sui carburanti. Meno generoso il taglio per il diesel, che si riduce da 10 a 5 centesimi al litro, resta 5 centesimi per la verde. La proroga degli aiuti scatta da domani fino al 3 luglio. A coprire il taglio delle accise sarà il tesoretto di maggio, che deriva dall'extragettito dell'IVA, che ammonta a poco meno di 150 milioni. Le risorse potrebbero non essere sufficienti e nel governo Salvini è tornato all'attacco delle banche chiedendo loro un contributo, ma gli alleati sono freddi. Critici i consumatori: il governo continua a ridurre lo sconto, stavolta è ritoccato al gasolio, la volta precedente alla benzina. È un autogol per l'Unione Nazionale Consumatori. Una stangata invece per il Codacons, che costerà agli automobilisti italiani 17 milioni di euro a settimana.
2: Spostiamoci in Medio Oriente. L'Iran poco fa ha condannato l'attacco notturno statunitense contro le installazioni radar costiere nel Golfo, definendolo una flagrante violazione del cessate il fuoco in vigore da aprile. Il ministero degli esteri ha affermato che si è trattato di un attacco alla sovranità nazionale e all'integrità territoriale della Repubblica Islamica, denunciando il comportamento ostile e provocatorio di Washington. Voltiamo decisamente pagina, parliamo di motori. Tra MotoGP e Formula 1 facciamo il punto in diretta con Enzo Tamborra.
4: Sì, buon pomeriggio, iniziamo dalla Formula 1 perché sono appena iniziate le qualifiche del Gran Premio di Monaco. Grandissima attesa ieri, migliori tempi delle Ferrari con Leclerc e Hamilton, nelle terze libere invece l'acuto di Kimi Antonelli. Passiamo adesso alla MotoGP perché in Ungheria si è rivisto un grandissimo Marc Marquez, che ha vinto la sprint race davanti ad Acosta, terzo Bezzecchi che allunga la classifica piloti su Jorge Martin, ora l'italiano è a più 20. È tutto, linea allo studio.
2: Grazie Enzo Tamborra, è tutto anche per noi, linea ai colleghi di Autostrade per l'Italia.
1: Via radio.
5: Buon pomeriggio da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. Il traffico è scorrevole sulla rete, salvo poche eccezioni, a partire dalla 9 in lanate Chiasso, dove per il traffico in uscita dall'Italia registriamo 4 km di coda tra Como Centro e Chiasso in direzione della Svizzera. Sulla 4 Milano-Brescia, per un incidente, troviamo una coda tra Cormano e la tangenziale nord di Milano in direzione di Brescia, mentre per gli intensi flussi di traffico sulla 1 Milano-Napoli si è formata una coda in corrispondenza della barriera di Milano Sud in direzione di Milano. Rimaniamo sulla 1 per un veicolo in panne, segnaliamo 4 km di coda tra il bivio con la 1 direttissima e Calenzano per chi viaggia verso Firenze. Il veicolo è stato da poco rimosso e il traffico scorre su tutte le corsie. Infine sulla 11 Firenze-Pisa Nord, tra Chiesina Uzzanese e Alto Pascio verso Pisa, registriamo 1 km di coda per un incidente che ha coinvolto un'auto. Da Autostrade per l'Italia è tutto, buon viaggio.
2: È tutto anche per noi, a più tardi.
1: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
6: 2 settembre, Arena di Verona. Radio Z Future Hits Live 2026. Dove nasce la nuova musica. Biglietti su ticketone.it. Radio Z, generazione futura.
0: Oh! scusate, noi siamo così, ci piace essere partecipi di questo sound. Ringrazio anche Angelo Vicari e Fabio Romano in regia, ai cori giustamente, che hanno contribuito. Fatelo anche voi, è liberatorio, ci vuole. Poi nel fine settimana c'è questa classifica che fate voi, la Power Hits Estate 2026, edizione numero 10. In questo sabato 6 giugno 2026 alle 16:04 minuti siamo tutti pronti per ascoltare le prossime canzoni. Partiremo dalla numero 38 fino ad arrivare alla posizione numero 26. Questo accade di sabato. La domenica invece poi facciamo le restanti 25 posizioni, dalla 25 fino a scoprire la numero 1, che sarà la numero 1 della settimana, non la numero 1 in generale della classifica, perché per quello dobbiamo aspettare l'appuntamento del 1° settembre a Verona. Intanto alla posizione numero 38 ritroviamo Fra Quintale, la sua Aranciata nella Power Hits Estate 2026.

Fra Quintale con la sua aranciata, anche lui presente nella Power Hits Estate 2026, primissima settimana, primo aggiornamento. Questa è la classifica che rientra praticamente con le canzoni che avete votato nel corso proprio di questa settimana, da lunedì a venerdì. Quindi è una classifica definitiva della settimana, ma attenzione, provvisoria in vista dell'appuntamento, quello del primo di settembre all'Arena di Verona, perché poi lì per la classifica finale generale si devono sommare tutti i voti arrivati anche nel corso dei weekend, quindi da venerdì a mezzogiorno e un secondo fino a lunedì alle 11:59 e 59 secondi. Quindi insomma tutti quei voti potrebbero veramente, come disse qualcuno, ribaltare il risultato. Posizione numero 37 in Power Hits Estate c'è anche Paola Iezzi, questa è Stessa Direzione.

Factor e Paola Iezzi confermatissima all'interno del team che vede tra l'altro una new entry, quella di Rama, al tavolo di X Factor. Avremo modo di parlarne diffusamente anche proprio con i protagonisti, ma intanto Paola Iezzi con la sua stessa direzione si trova alla numero 37 all'interno delle 50 canzoni che compongono la Power Hits Estate 2026, in questo che è il primo aggiornamento in assoluto, per un totale di 13 che ci porteranno poi alla classifica finale che verrà annunciata alla Power Hits Estate di Verona il primo di settembre. Posizione numero 36, c'è Bresh, anche lui fa parte di questa classifica con Daddio.

Bresh, da Dio, posizione numero 36 in primissimo appuntamento con la Power Hits estate 2026. Abbiamo iniziato, a dire il vero, dal centrale del Foro Italico proprio domenica scorsa, 31 di maggio, ma il primo appuntamento, quello durante la settimana, quello che ci dà l'opportunità nel corso della seconda ora di The Flight di impicciarci, perché questa è la verità. Noi abbiamo questo programmino sul nostro computer che ci permette di vedere i voti in tempo reale, vedere le posizioni che cambiano di volta in volta, e questo continueremo a fare, ma poi ogni settimana nel weekend vi diamo la classifica definitiva, cioè questa.

0: Blanco con Elisa, Elisa che tra l'altro ritroveremo ancora all'interno di questo primo appuntamento con la Pauris estate 2026, la canzone Ricordi su RTL 102.5, dicevo primissimo appuntamento con la classifica che determina la musica dell'estate e siete voi a determinarla, lo sapete, lunedì c'è questa lista in ordine alfabetico che noi riceviamo che riguarda appunto le 50 canzoni che risultano essere le più programmate da tutte le radio d'Italia, ma voi ascoltatori di RTL 102.5 cambiate le posizioni con i vostri voti, quindi votate su RTL 102.5 Play perché solo voi potete determinare questa speciale classifica. Ma stavo leggendo che un amico mi ha scritto che nella sua città c'è una splendida villa del Settecento del comune da ristrutturare, però purtroppo mancano i fondi. Cosa si può fare? Si potrebbe beneficiare dell'Art Bonus che incentiva a salvare le opere d'arte. Chiunque può fare una donazione, anche piccola, dedicata all'opera che si vuole restaurare, quindi un'opportunità per fare qualcosa di bello per la propria città e si ha anche un beneficio fiscale tra l'altro del 65%. Per tutte le informazioni basta andare su artbonus.gov.it. Artbonus, bello, glielo dico subito.
1: Da Expert è arrivato un regalo mondiale.
2: Un set di tre valigie resistenti agli urti, leggerissime e con ruote a 360 gradi.
1: Che estate esagerata!
2: Expert, gli esperti sempre con voi. Operazione a premi valida dal 4 al 17 giugno. Esclusioni e regolamento in negozio su expert.it.
3: In Fondazione Umberto Veronesi vogliamo ridurre le distanze tra ricerca scientifica e cura. Per questo sosteniamo la ricerca d'eccellenza sui tumori con un unico obiettivo: trovare cure sempre più efficaci, in tempi sempre più brevi. Sostieni la ricerca anche tu. Destina il tuo 5 per 1000 a Fondazione Veronesi. Perché contro i tumori siamo tutti dalla stessa parte. Scopri di più su fondazioneveronesi.it.
4: Tesoro! Vai tu da MD per la spesa? Bisogna comprare latte, pomodori, dentifricio e 2 settimane al mare per 4 persone.
5: Eh? MD è molto più del tuo supermercato preferito. È anche MD Viaggi, con tante offerte imperdibili su migliaia di destinazioni. Pacchetti per i parchi di divertimento più famosi, viaggi di gruppo, vacanze personalizzate e mete esclusive in Italia e all'estero. Prenota subito su mdviaggi.it. Puoi pagare anche a rate.
4: MD, buon viaggio Italia!
6: C'è un prosciutto, uno solo, che nasce nell'aria pura delle Marche e stagiona a una temperatura speciale per regalarci una sofficità straordinaria. È il Carpegna. Prosciutto di Carpegna Top. Puri si nasce, soffici si diventa.
7: Campagna realizzata con contributo complemento di sviluppo rurale Marche 2023-2027. Intervento SRG 10A.
8: Ascolta, senti l'aria fresca delle Dolomiti di Brenta in Trentino. Quest'estate scegli Madonna di Campiglio. Vivi esperienze uniche nella natura. Emozionati con la musica live nel cuore delle Dolomiti. E con la card Dolomite Passion, a Madonna di Campiglio e Pinzolo gli impianti di risalita sono inclusi per tutta la vacanza. Il resto lo fa la montagna. Crea la tua estate su Campiglio.

0: www.radiodolomiti.it.
1: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
2: RTL 102.5 è la radio ufficiale del Giro d'Italia Women 2026. Fino al 7 giugno seguite con noi la Corsa Rosa femminile. Dalla Romagna fino al Piemonte vi racconteremo tappa dopo tappa tutta la gara, alla scoperta del territorio e delle tradizioni del nostro bel paese. Scoprite il percorso su giroditaliawomen.it. RTL 102.5, Very Normal People.
3: Da Euronics fino al 17 giugno c'è il Black Friday d'estate. Lava pavimenti Dreamy H14 Pro controllabile da remoto a soli 289 euro. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.

Easy to Fall in Love, la canzone di Olivia Dean, posizione numero 34 in questo primissimo aggiornamento con la Powerizza estate 2026 su RTL 102.5, che accompagnerà la vostra estate da qui fino al primo di settembre, quando ci sarà il gran finale per questa decima edizione all'Arena di Verona, con uno spettacolo assolutamente straordinario. Ma nel weekend cosa facciamo? Andiamo a vedere cosa avete votato, come si sono posizionate definitivamente questa settimana le vostre canzoni preferite, quelle che avete sostenuto. Questa per esempio si trova alla posizione numero 33, l'avete riconosciuta? Ossessione, Samurai J.

correndo un po' troppo. Facciamolo lento.

è ancora il singolo più venduto in Italia secondo i dati della FIMI, che tra l'altro il venerdì ci dà l'opportunità di ascoltare proprio in diretta le classifiche di vendita, comunque dalla viva voce proprio di colui che è il direttore responsabile della FIMI, e ce lo dà in anteprima prima che poi vengano appunto pubblicate le classifiche. E Ossessione Samurai J continua a essere, credo sia la tredicesima o quattordicesima settimana consecutiva al numero uno. Comunque qui nella vostra classifica, la Power Hits Estate 2026, si trova alla posizione numero 33. Ma c'è anche dell'altro, c'è molta musica dance, devo dire una classifica molto variegata. Questo vuol dire che quest'estate ci piace sentire tanta musica diversa, musica latina, anche un po' di reggae, anche un po' di musica diciamo più classica, melodia italiana, e non solo, c'è anche della musica dance, ce n'è anche parecchia, devo dire. Questo è un pezzo degli anni 80 rifatto da Bob Sinclair, I Can't Wait, numero 32.

Can't Wait, Bob Sinclair insieme a Kaisa, posizione numero 32 in questo primissimo aggiornamento con la Powerhits estate 2026. Vi ricordo che potete continuare a votare anche nel corso del weekend, perché sì, è vero, questa è la classifica definitiva delle votazioni arrivate tra lunedì e venerdì, ma tutti i voti pervenuti anche nel corso del fine settimana faranno parte del conteggio finale, quello che ci darà poi l'autentico vincitore di questa edizione 2026, che è l'edizione numero 10. Quindi siamo veramente in vena di grandi festeggiamenti. Posizione numero 31, un'altra canzone presente tra le vostre preferite che state sostenendo votando all'interno di questa classifica. Dicevo, posizione numero 31, la versione remix di una canzone che si chiama Dracula, o Dracula se preferite. Tame Impala e Jennie.

0: Il mio e-commerce sta crescendo. Ordini da ogni parte del mondo, pacchi ovunque, email a cui rispondere. Ho davvero bisogno di una mano.
1: Tanti ordini da gestire? Puoi contare su Mailboxes Etcetera per far girare il tuo business online. Dal ritiro dei tuoi prodotti alla logistica, Etcetera. Dall'integrazione con il tuo e-commerce alla gestione degli ordini, Etcetera. Dall'imballaggio alla spedizione, Mailboxes Etcetera. Un unico ecosistema integrato per la logistica e-commerce. Info su mbe.it.

0: Il novellino è Campiello, da oltre 50 anni.
1: Questa settimana da Aldi tante offerte, come tagliata di petto di pollo da 400 grammi 100% carne italiana a 3,49 euro e ciliegie da 500 grammi coltivate in Italia a 2,99 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
4: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
3: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
4: Come risparmia?
3: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
4: E i lavori?
3: Ma c'è Ristruttura Smart.
4: Così ti risparmi anche tu, eh?
3: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da Iperceramica.
5: Da Expert è arrivato un regalo mondiale.
6: Un set di tre valigie resistenti agli urti, leggerissime e con ruote a 360 gradi.
5: Che estate esagerata!
6: Expert, gli esperti sempre con voi. Operazione a premi, valida dal 4 al 17 giugno. Esclusioni e regolamento in negozio su expert.it.
7: Ascolta RTL 102.5 e segui i collegamenti in diretta con le voci di Sky Sport Formula 1. La grande stagione della Formula 1 è su Sky Sport, che ci porterà in pista per farci vivere ogni curva, ogni sorpasso, ogni emozione. Domani, dalle 15, Gran Premio a Monaco. Tutta la Formula 1 in diretta esclusiva su Sky e in streaming, solo su Now.
8: Io quest'anno me ne sto bella tranquilla a casa, al massimo un weekend dai suoceri.
9: Ah no, io riparto con Boscolo.
10: Siamo sempre al tuo fianco. Goditi il mondo con Boscolo Viaggi, accompagnati e in compagnia. Scopri di più su boscolo.com o nella tua agenzia di viaggio.

Le ragazze Clara e San Giovanni, posizione numero 30 in questo primissimo appuntamento con la Powerhits Estate 2026, che vi accompagnerà praticamente per tutta l'estate fino al primo di settembre, quando all'Arena di Verona proclameremo il vincitore assoluto di questa decima edizione. Ma solo voi potete far sì che questa classifica prenda vita anche con nuove canzoni che sicuramente arriveranno prossimamente, magari già da lunedì ci saranno delle nuove entrate, staremo a vedere, votando su RTL 102.5 Play. Mi raccomando, contribuite, posizione numero 29, Mace.

0: Mace, Cattive abitudini con Salmo e Colapesce, posizione numero 29 in questo primissimo aggiornamento con la Powerhits estate 2026. Nel corso di questa prima puntata, che tra poco termineremo, arriveremo fino alla posizione numero 26, perché la classifica è di 50 posizioni, quindi facciamo metà e metà, metà il sabato e metà la domenica, quindi ovviamente domenica, domani, quindi andremo a scoprire le prime 25 posizioni e soprattutto la prima numero 1 della prima Powerhits estate 2026. L'abbiamo già incontrato nel nostro percorso, nella nuova versione di Perdono, ma è presente due volte Tiziano Ferro.
1: Ho voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

Tiziano Ferro con Giorgia, il dream team della musica, secondo me superstar, posizione numero 28 nella Power Hits estate 2026. Come vi ho detto, Tiziano Ferro è già presente e non è l'unico che ha due canzoni all'interno di questa classifica. Ci sono anche artisti che magari hanno scritto un'altra canzone per un'altra persona che è all'interno di questa classifica, quindi insomma è molto variegata. E poi faremo anche un riassunto magari più avanti anche dei produttori che si ripetono all'interno di questa classifica, cosa che facciamo peraltro tutti gli anni. Power Hits estate 2026, edizione numero 10, anche lei era già presente con Blanco, questa volta con la sua Elisa, Amore è numero 27.

0: scattare una foto.
1: Elisa con L'amore è posizione numero 27 in questo primissimo appuntamento con la Power Hits estate 2026. Allora, prima di ascoltare l'ultima canzone di oggi, cioè la posizione numero 26, vi ricordo che in apertura, fanalino di coda, c'era Bruno Mars con I Just Might, alla 49 Maroon 5 con Erin, Farfalle nello stomaco, la canzone di Cioffi e Noemi, alla 48, alla 47 Taylor Swift con Elizabeth Taylor, Home Record di Somber alla numero 46, alla 45 Biagio Antonacci con You and Me, poi Ripetete di Martin Garrix e Tirano alla 44, Tiziano Ferro con Lazza con Perdono alla 43, alla 42 Taylor Swift nuovamente, questa volta con Hope Light, Drive Safe di Miles Smith e Niall Horan al numero 41, alla 40 Dito nella piaga che fastidio, I Romantici di Tommaso Paradiso alla posizione numero 39, Fra Quintale Aranciata alla numero 38, Paola Iezzi stessa direzione numero 37, Da Dio di Brescia al numero 36, alla 35 Blanco ed Elisa con Ricordi, So Easy to Fall in Love di Olivia Dean alla posizione numero 34, alla 33 Samurai Jack con Ossessione, I Can't Wait di Bob Sinclair, Kaiser al numero 32, Temi Impala e Jenny con Dracula al numero 31, alla 30 Clara San Giovanni con Le Ragazze, Cattive Abitudini con Salmo e Con la Pesce, la canzone di Maze la troviamo alla posizione numero 29, alla 28 Tiziano Ferro e Giorgia con Superstar, Amore di Elisa alla posizione numero 27 in questo primissimo appuntamento con la Power Hits estate 2026. Votate, sostenete la vostra musica preferita, dovete votare quello che vi pare, giustamente, un voto al giorno. E potreste scegliere ogni giorno, come fanno molti, ci hanno confidato che ogni giorno votano qualcuno di diverso, oppure se avete già le idee chiare su chi secondo voi merita di essere incoronato come canzone dell'estate, allora puntate su quello, fate voi, a voi la scelta. RTL 102.5 Play, siamo alla posizione numero 26, una canzone magnetica si trova appunto in questa posizione, l'ultima che ascoltiamo oggi, ed è il progetto The Bausa, questa è Magnetic nella Power Hits estate 2026.

0: The Bausa Magnetic, posizione numero 26 in questo primissimo appuntamento con la Power Hits Estate 2026. Le vostre canzoni, solo voi potete rivoluzionare il risultato finale. Il risultato finale però lo conosceremo tra un bel po' di settimane, esattamente il primo di settembre all'Arena di Verona. Nel frattempo voi potete essere attivi su RTL 102.5 Play e sostenere le vostre canzoni preferite. Ovviamente domani ci ritroveremo tra le 15 e le 17 per ascoltare le posizioni dalla numero 25 alla numero 1. Grazie Angelo Vicari e Fabio Romano in regia, anche Stefano Mungi. Grazie a tutti dalla ZAC. Buon weekend. A domani, eh. Ciao.
1: RTL 102.5 Time.
0: Anche a Basiliano, provincia di Udine, sono quasi le ore 17.
2: RTL 102.5 giornale orario.
3: Buon pomeriggio da Nicola Pompei a Porto Sant'Elpidio in provincia di Fermo. Questa mattina è crollata una palazzina, probabilmente a causa di una fuga di gas. Il bilancio delle vittime si è aggravato in queste ultime ore. Ci dice tutto in diretta Alessandra Giannoli.
4: Oltre al 47enne Giuseppe Pieroni, trovato subito senza vita, che abitava al secondo piano con i genitori rimasti feriti nell'esplosione, è stato recuperato dopo oltre 9 ore di ricerca il cadavere della 90enne dispersa Torina Paccapelo. Intanto è deceduto in ospedale ad Ancona anche il figlio 60enne dell'anziana, Romano Cerquetti, che era stato estratto vivo dalle macerie. Salgono dunque a 3 i morti causati dal crollo all'alba di una palazzina a Porto Sant'Elpidio nel Fermano. Crollo dovuto, si ipotizza, alla potente deflagrazione innescata da una fuga di gas. In corso di accertamenti di vigili del fuoco e forze dell'ordine per chiarire le cause. Un giorno terribile per la nostra città, ha commentato il sindaco Ciarpella. La premier Meloni ha espresso profondo cordoglio per la tragedia, sottolineando la propria vicinanza alle famiglie delle vittime.
3: Apriamo subito la pagina sportiva. C'è tanto sport, ma le qualifiche del Gran Premio di Formula 1 prima di tutto a Monte Carlo. Enzo Tamborra.
5: Dovremo ancora attendere qualche minuto per conoscere il poleman di Monte Carlo. Siamo in leggero ritardo rispetto alla tabella di marcia. Quando mancano 6 minuti alla conclusione delle qualifiche, c'è Kimi Antonelli al comando, pensate, con 1/1000 di secondo in vantaggio su Max Verstappen su Red Bull, poi Hamilton terzo tempo con la Ferrari, poi Norris con la McLaren, 4 scuderie diverse nelle prime 4 posizioni. Può ancora accadere di tutto, deve ancora fare il suo giro Charles Leclerc, ed è tutto lì nello studio.
3: Siamo al ciclismo, si è conclusa poco fa l'ottava tappa del Giro d'Italia Women. In diretta c'è la nostra inviata Ludovica Marafini.
6: Un tappone alpino che è stato accorciato per motivi di sicurezza a causa di un lastrone di ghiaccio che incombeva sulla strada, non senza delusione dei tanti spettatori in attesa dell'arrivo a Sestriere. Il nuovo traguardo è stato posto quindi in salita al Colle delle Finestre, dove a vincere è stata l'olandese Demi Vollering, che ha preceduto allo sprint Isabella Holmgren e Antonia Niedermayer. Quarta Anna van der Breggen, che resta in maglia rosa e conserva 50 secondi di vantaggio su Vollering. Ancora difficoltà per Elisa Longoborghini con un ritardo di 1:38, resa dai conti domani a Saluzzo. A te.
3: Grazie. Infine un'ultima notizia che riguarda il tennis. La russa Andreeva ha vinto l'edizione 2026 del Roland Garros femminile. La tennista ha superato la polacca Maja Falinska in 2-7 con il punteggio di 6-3, 6-2. Ora è davvero tutto con le principali notizie. C'è il traffico.
2: Via Radio.
7: Buon pomeriggio da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. Il traffico è scorrevole sulla rete con poche eccezioni. Cominciamo dunque dalla 9 e Lanete Chiasso, dove per il traffico in uscita dall'Italia registriamo 2 km di coda tra Como Centro e Chiasso in direzione della Svizzera. Vi ricordo che sulla vicina 8 Milano Varese, per lavori di manutenzione, rimarrà chiusa fino alle 5 del 24 giugno l'entrata di Gallarate in direzione di Milano. Chi viaggia verso Milano in alternativa può entrare in autostrada a Busto Arsizio. Per il traffico intenso invece sulla 1 Milano-Napoli si è formata una coda in corrispondenza della barriera di Milano Sud in direzione di Milano, mentre per un concerto segnaliamo una coda all'altezza dell'uscita di Reggio Emilia da entrambe le provenienze. Situazione analoga sulla 13 Bologna-Padova in corrispondenza dell'uscita di Ferrara Nord, anche qui da entrambe le provenienze. Da Autostrade per l'Italia per ora è tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.
3: Grazie, è tutto anche per noi, a più tardi.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
8: Quest'anno noi dire mondiali. Commenti fuori dagli schemi. Ironia, ospiti. Segui con noi tutti i match. Zero noia, solo spettacolo. Dall'11 giugno vivi il mondiale come non l'hai mai sentito. Su RTL 102.5. Very normal people.
1: RTL 102.5.
9: Come come? E mi sa che anche stavolta sono io, anzi tolgo il mi sa, tanto lo sapete che a quest'ora arriva la Mario con Pop Around the Clock venerdì, sabato e domenica in diretta 17-19, tra l'altro siamo tristemente, lo dico tra virgolette, orfani del calcio e della Serie A, quindi questo vuol dire che ci passiamo due ore insieme, non abbiamo interruzioni, ci possiamo dedicare a noi, alle nostre cose e io sono molto molto felice. Ovviamente un secondo di silenzio e di vicinanza per tutti coloro che fanno fatica a vivere senza il pallone. Io personalmente me ne farò una ragione, cercate di fare anche voi la stessa cosa, vabbè che poi tanto ci sono i mondiali, quindi in qualche modo sarete impegnati lo stesso e noi vi terremo aggiornati anche sui mondiali, ma non Pop Around the Clock, forse mi capito giusto una partita ma più in là verso la fine. Detto questo, 378 378 1025, io faccio questa domanda poi vi spiego perché. Allora, io sono ma sembro, cioè dovete finire questa frase, chi siete e cosa sembrate agli occhi degli altri, poi vi dico.

0: Si chiama Hypnotize the Purple Disco Machine, adesso su RTL 102.5. Benvenuti, buon sabato, sono la Mario e voi state ascoltando e guardando Pop Round the Clock, perché dico guardare, la radio è televisione, ma certo su RTL 102.5 è anche televisione, soprattutto televisione, quindi se vi va di sbirciare dal famoso buco della serratura, fatelo, è cosa buona e giusta. E noi adesso andiamo a sbirciare, e quindi a farci i fatti del Giro d'Italia Women, che ha avuto un problema sulla tappa, ma c'è Valentina Iannicelli che adesso ci racconta tutto. Vale?
1: Buon pomeriggio Mario. Ciao. Sì, esattamente così. Ciao cara. Allora siamo su Alcestrier, dove sarebbe dovuto arrivare l'ottava tappa, la penultima tappa del Giro Women, e invece le cicliste si sono dovute fermare prima a 1 chilometro dalla cima del Colle delle Finestre, ovvero la cima più alta e iconica tra l'altro del Giro Women. Si sono dovuti fermare per un rischio slavine, ovvero è stato segnalato alla direzione della corsa che c'era il pericolo, andando avanti su quella strada, della caduta di una lastra di ghiaccio. E quindi ovviamente la direzione ha dovuto assolutamente interrompere. Però vi dico che è stata veramente molto particolare questo arrivo, perché intanto di solito, caro Mario, devi sapere che gli arrivi sono molto strutturati, no? Ci sono grandi schermi, c'è uno speaker che parla, c'è tantissima gente, eccetera. Mentre invece questo è stato un arrivo molto semplice, ovvero c'era una linea per terra che la prima ciclista e le cicliste successive hanno tagliato in maniera molto semplice. E questo mi fa anche ricordare che il Colle delle Finestre è anche la cima intitolata ad Alfonsina Strada, ovvero questa ciclista pionieristica che nel 1924 per prima ha affrontato il Giro d'Italia, e la cima era dedicata a lei. E ti devo dire che questo traguardo faceva un po' pensare a quegli arrivi là, molto semplici, cioè, molto scevri di orpelli, per così
0: ma
1: dire.
0: Ma scusa,
1: no?
0: Vale, ma le cicliste come sono state avvisate? Cioè magari sono abituate, sono predisposte anche al pericolo, quindi si aspettano che possa succedere una roba del genere, ma quando hanno visto che c'era
1: in realtà loro sono collegate con le loro ammiraglie, cioè con le macchine che le seguono, giusto, attraverso degli interfono, quindi loro sono state avvisate che l'arrivo sarebbe stato anticipato. Poi comunque arriveranno qua al Sestrier per la premiazione e per tutto ciò che riguarda insomma la festa dell'arrivo, però chiaramente hanno dovuto interrompere prima, quindi sarà anche logisticamente molto complicato, perché loro dovranno riscendere da dove sono salite, il che significa che dovranno aspettare che arrivino tutte le cicliste, considera che sono oltre 100, aspettare che arrivino tutto, sgombrare le strade e poi scendere con le macchine ed arrivare qua. Quindi,
0: ma
1: insomma,
0: quindi nel frattempo la tappa finale non c'era nessuno, cioè nel senso c'erano già delle persone, sono state rimandate giù, sì, oppure non è stato fatto arrivare nessuno?
1: Allora, devi sapere che su queste tappe in particolar modo si accumula tantissima gente sui tornanti delle salite, cioè il ciclismo è fatto più che altro di salite, la gente che ama il ciclismo tendenzialmente si assiepa sulle curve del ciclismo per acclamare le cicliste, quindi sono ancora lì e moltissimi rimarranno per molte ore incastrati là finché per l'appunto non si sbloccherà la situazione logistica, certo, e si comincerà a defluire, però ci sarà soltanto una strada per tornare diciamo all'autostrada, che poi appunto porterà in tutte le direzioni, e nello specifico le cicliste saranno portate per l'appunto qua al Sestrier, dove sarebbe dovuta essere per l'appunto l'arrivo di tappa. Insomma, un po' di delusione, tanta delusione, soprattutto dalla parte della gente che stava qui, insomma, per chi ci segue in radiovisione magari dietro le mie spalle potrà vedere tanta gente assiepata qui all'arrivo proprio per attendere questo l'arrivo delle atlete, delle cicliste. È comunque di solito una grande festa, diciamo. Oggi purtroppo è andata un po' così, ma è anche il bello del ciclismo, è un po' il bello della diretta, no? Per così dire. Cioè, il ciclismo è imprevisti, è una gara che dura ore, ore, ore, possono succedere tantissime cose, e tra le tante cose che succedono c'è anche questo. Ovviamente il tema della sicurezza è avanti a tutto, quindi evidentemente quando c'è un problema di sicurezza la corsa va interrotta e bisogna...
0: Ma poi te la butto là, Vale, noi donne siamo abituate, siamo multitasking, sappiamo gestire non so quante cose contemporaneamente, il pericolo del nostro mestiere, quindi insomma...
1: Esattamente.
0: Una salita in più, una in meno, cambia poco.
1: Non ci spaventa niente, sono perfettamente d'accordo con te. Però insomma, anche questo è il bello del ciclismo. Insomma, tutti questi imprevisti fanno parte del gioco, per così dire.
0: Va bene, Vale. Comunque, io fino alle 19 sono a tua completa disposizione per qualunque cosa. Utilizzami come cassa di risonanza, va bene?
1: Senz'altro. Grazie, Mario. Allora, buon proseguimento e magari ci sentiamo dopo.
0: Va bene, un bacio, Valentina Iannicelli. Grazie mille. Noi procediamo con la rugiada di Arisa.

0: Ecco, a proposito di succede, mi riattacco a Annalisa con la sua esibizionista. Ascoltate, guardate adesso su RTL 102.5. A volte succede di essere un tipo di persona, ma di sembrare all'opposto, magari. Che ne so, Annalisa nei suoi video sembra appunto esibizionista, super strong. Poi magari nella vita di tutti i giorni è una ragazza tranquillissima, acqua e sapone. Voi come siete? La differenza tra l'essere e il sembrare? Ve lo state raccontando al 378-378-1025. Iniziamo con delle voci, grazie.
1: Io sono una donna, ma però sembro un uomo. Perché? Perché porto i pantaloni io in casa e c'ho le palle, ecco perché.
0: Ecco, io per esempio sono di una dolcezza infinita, sono di una bontà da sembrare un Apollon sulla cima dell'Olimpo, ok? Però poi perché sono tatuata, allora sembro una di quelle trasgressive. Quando ero ragazzina mi dicevano: tu sei drogata, allora tu sei tatuata e sei drogata, cose di questo tipo. Vabbè, ma non è così, e neanche mi disegnano così, è che sembro così, capito? Ma non lo sono. Quindi voi come siete? Come sembrate? Come vi raccontate e come vi raccontano gli altri? 378-378-1025.
2: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
3: Il mio e-commerce sta crescendo. Ordini da ogni parte del mondo, pacchi ovunque, email a cui rispondere. Ho davvero bisogno di una mano.
4: Tanti ordini da gestire? Puoi contare su Mailboxes Etcetera per far girare il tuo business online. Dal ritiro dei tuoi prodotti alla logistica, Etcetera. Dall'integrazione con il tuo e-commerce alla gestione degli ordini, Etcetera. Dall'imballaggio alla spedizione, Mailboxes Etcetera. Un unico ecosistema integrato per la logistica e-commerce. Info su mbe.it.
5: Nero Giardini. Calzature e accessori made in Italy, di qualità. Lasciati conquistare dalle nuove collezioni Nero Giardini primavera estate. Solo nei migliori negozi e su nerogiardini.it.
6: Scarta la musica con Cornetto Algida. Scansiona il QR code sulle confezioni Cornetto e prova a vincere un'estate di musica. In palio il concerto privato di Samurai J. Biglietti per Power Hits Estate 2026 di RTL 102.5 a Verona e tantissimi abbonamenti Spotify Premium. Concorso valido fino al 12 luglio. Regolamento su cornettomusic.it.
7: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane, è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
8: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
9: Sì, è di là sul divano.
8: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
9: E che fa? È uguale, no?
10: Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 Fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
11: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
12: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
13: Io Kamik.
12: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
13: Ma è Kamik?
12: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
13: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
14: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
15: Ah, io quest'anno non mi muovo. Me ne sto bella tranquilla a casa, al massimo un bel weekend in campagna dai suoceri, due grigliatine. E tu?
16: Ah no, io riparto con Boscolo.
17: Con i viaggi Boscolo puoi goderti davvero il mondo, perché siamo sempre al tuo fianco, prima, durante e dopo. Scopri di più su boscolo.com o nella tua agenzia di viaggio. Boscolo Viaggi, accompagnati e in compagnia.
18: Da Euronics fino al 17 giugno c'è il Black Friday d'estate. Notebook Acer con Intel Core 7 e 32 GB di RAM a 649 euro. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.

0: nascondi dolore.
1: Tu non ami, tu fai solo l'amore.
2: Sì, spesso si nasconde, fai solo l'amore, nascondi il dolore, si sembra quello che poi la realtà non si è. Lo raccontano in qualche modo anche con Malavita, di Come Cosa, adesso in diretta su RTL 102.5, 17.32. Io sono, ma gli occhi degli altri sembro, e me lo state raccontando voi con un messaggio vocale, per esempio. Andiamo, grazie.
3: Ciao Mario, lo so Ciao. Che sono fuori tema, ma io sono contentissima quando arriva il sabato per sentirti. Mi fai tantissima compagnia e mi piaci tanto. Ciao, Mammy da Roma.
2: Ma grazie, guarda, mi offri uno spunto meraviglioso, perché spesso in televisione mi chiamano non per essere simpatica, dolce, come dici tu, cosa che poi in realtà dei fatti io sono, ma siccome sono tatuata mi chiamano per parlare di argomenti sempre un po' pruriginosi, che peraltro non appartengono neanche al mio modo di essere e di vivere. Però la Mario è tatuata, allora deve parlare di quelle robe lì, ed è una rottura, signori miei, che non vi dico. E ogni volta mi tocca dire: no, ma io non vengo a parlare della droga, non vengo a parlare dell'alcol, non vengo a parlare del porno, perché non mi interessa. Faglielo capire.

0: E dai, che magari parliamo d'amore poi nella seconda parte di Pop Around the Clock dopo le 18. Adesso invece rimaniamo, intanto ringrazio Inegramaro, sempre su RTL 102.5. Rimaniamo sul sono ma sembro ma sono. Le vostre testimonianze, come sempre, ricche di verità al 378-378-1025. Grazie, regia.
1: Ciao RTL. Ciao. Sono Massimiliano, ho 45 anni. Mia moglie me ne dà sempre 80 perché monetizzo tutto ancora con le lire e sono più pesante di mio nonno. Almeno così dice.
0: Ok, sentiamone un'altra.
2: Mario, io sono l'esatto opposto di te, perché all'apparenza posso sembrare una persona docile, tranquilla, anche dal carattere molto debole, ma dopo 5-10 minuti che si comincia a parlare con me di cose del mio vissuto, poi si nota una certa forza caratteriale. Vai Daniele da Napoli.
0: Allora Dani, ma comunque insomma ci tengo a specificare, anche un po' a raccontarmi, io il carattere docile non ce l'ho manco quando dormo perché scalcio. La questione nel mio caso è che essere così tanto tanto tatuata mi fa parecchio sembrare quella che non sono. Poi per il resto la Mario non è che te la vado a dire, io vado dritta al punto, sono il terrore della mia famiglia, i miei sorelle, mia madre quando mi chiama la mattina dice chissà oggi qualche cazziata mi prenderò per quale motivo. Vabbè. Quindi diciamo che vivere come tutti i giorni è una roba complicatissima, ma sentiamo le vostre storie, grazie. Ok, allora li stiamo mettendo insieme, ve li facciamo sentire tra pochissimo. Nel frattempo però voi continuate, ma dovete essere onesti, magari non li facciamo troppo lunghi questi messaggi, se no la regia mi va in tilt. 378-378-1025, sono ma sembro, dai che ce la possiamo fare.
3: Ogni giorno lavoro con la tecnologia più innovativa di tutte, le persone. Ogni giorno sono in ascolto, propongo soluzioni e affianco ogni cliente con passione. Per questo essere un General Insurance Partner è più di un lavoro. Adesso per il tuo futuro. Generali, partner di vita.
4: Corri da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tanetag zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
5: Attenzione, prego. Discese e salite sono tornate disponibili.
6: La tua estate comincia da Decathlon. Noleggia la bici Active 100 con 70 km di autonomia a partire da 1,50 euro al giorno. Ti aspettiamo in negozio.
7: Ehi, umano, abbaio a te! Ma lo sai che da Arca Planet ci sono un sacco di offerte?
8: Miau, con il 3x2 prendi 3 prodotti ma ne paghi solo 2, quindi il terzo è gratis. Che risparmiamo!
9: Fino al 17 giugno in negozio e su arcaplanet.it.
10: Mettiamoci al lavoro. Dunque, dovrei...
11: contabilizzare le fatture? Fatto.
12: Se sei un commercialista, potenzia il tuo studio con l'intelligenza artificiale di Team System, ora disponibile sui nostri software. Team System, l'impresa che semplifica la tua.
13: Nel museo troverete una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità, quella dell'energia di Engie. Ammirate gli impianti rinnovabili che alimentano case, aziende e città, perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana. Engie.
14: Solstizio d'estate cambia ritmo. 21 giugno, Sun Park Adriatic Festival, San Benedetto del Tronto. In scena

0: Fred De Palma, Samurai J, Jimmy Sax, Alma, Eva, Bells, Amelie. Preparatevi alla storia. È l'unica data italiana dell'icona mondiale Ricky Martin. E non finisce qui. L'after show ufficiale è firmato Gabri Ponte. Con un DJ set speciale. Una sola notte, infinite emozioni. Prevendite disponibili ora sui circuiti ufficiali.
1: Mon amour, che fragrance, che ammorbidante, oh là là, c'est travolgente. Con Mon amour le Bucateau, c'est magnifique. Per un risultato eccezionale, scegli l'originale Mon amour Blu Mare, l'ammorbidente dal profumo che ti fa innamorare. Mon amour Blu Mare, l'ammorbidente numero uno in Italia. E per un bucato irresistibile, scopri l'intera gamma di prodotti e profumazioni. Mon amour, amore per il tuo bucato. Fonte Circana, vendite a valore del mercato ammorbidenti diluiti in Italia, anno terminante settembre 2025.

0: Toglietemi tutto, ma mai Red Hot Chili Peppers, adesso con The Adventures of Rain Dance Maggie su RTL 102.5. Ma ci sono anche le vostre voci, sono Masembro, sentiamo.
1: Ciao Mario, sono Ciao. Lanto. Allora, io ho un carattere forte, quindi anch'io come l'ascoltatrice di prima porto i pantaloni in casa, però poi a volte rimango anch'io senza parole o magari mi commuovo per un complimento, quindi anch'io sono un po' così.
0: Da cuore di pietra a cuore di panna è un attimo. 378-378-1025, ancora una voce?
2: Io ho sempre dato l'impressione di quella che se la tira ci dà. In realtà sono proprio l'opposto, sono una persona timida, molto sensibile. È l'aspetto che ho, la corazza che metto per proteggermi. Monica da Salerno.
0: Monica, perché l'aspetto ci frega, ancora una.
3: Beh, io all'apparenza sembro perfido quando mi guardano, ma in realtà sono anche carogna.
0: Allora, no, perché poi vale anche il contrario, no? Cioè, quelli che sembrano acqua cheta, ma non sono così, quindi abbiate il coraggio anche di raccontarmi il rovescio della medaglia. Cioè, sembro dolce, tranquilla, poi in realtà sono una stronza con tutte le lettere maiuscole. Arriva un amico al quale teniamo moltissimo, Eddie Brock. Bel venerdì, anche se è sabato.
4: Te senza te mi prende a schiaffi e sai che c'è? Giusto così.

0: Ecco, a dispetto del fatto che i tatuaggi non mi devono raccontare come cuore di pietra, ogni volta che sento sto pezzo nevo d'acqua a Ravide Palo, mi sento, non lo so, mi commuovo tutta, anche le doppie punte si commuovono. Sentiamo ancora un vocalino, grazie regia.
1: Io sembro grasso, ma in realtà ho le ossa grosse. Fabio da Settimo Torinese.
0: Vabbè. Allora, siete stati assolutamente meravigliosi. Intanto il titolo del singolo dei Modà è come un pittore. Ci sono le news, poi ritorno io ancora una volta e parleremo. Non ve lo dico, mica sono scema, non ve lo dico.
2: Da quando Alex e Maria Grazia bevono Uliveto,
3: da sempre
2: vivono in super forma.
4: Perché Uliveto favorisce una buona digestione grazie al bicarbonato e magnesio
3: e mantiene ossa sane e forti. Buona digestione, ossa forti
4: e ti mantiene giovane.
2: Uliveto, benvenuti nel mondo della salute.
0: E anche a Ronsecco, in provincia di Vercelli, pochi secondi alle 18.
5: RTL 102.5, giornale orario.
6: Buona serata da Raffaella Coppola. La guerra in Ucraina, il presidente Zelensky rivendica il lancio di droni sulla Russia definendoli le nostre sanzioni che funzionano. Dopo la chiusura di Mosca ai colloqui con Kiev, Donald Trump ha invitato Putin e Zelensky a risolvere la questione da soli. E intanto Exit dalla Normandia esorta gli europei al riarmo. Il punto in diretta con Alessandra Giannoli.
7: L'America deve mostrare la via, lo faremo, ma i nostri alleati devono stare al nostro fianco, così il segretario della difesa USA esortando, come dicevi, gli europei al riarmo nel discorso pronunciato a Colville-sur-Mer al cimitero dei soldati caduti nello sbarco in Normandia. L'unica garanzia della pace è la forza, ha continuato Exit ribadendo, senza fare espliciti riferimenti all'Iran, un concetto chiave della dottrina trumpiana, poi facendo un collegamento tra l'evento storico e la situazione nel vecchio continente, ha aggiunto: diverse spiagge sono prese d'assalto da ideologie pericolose in Spagna, Italia, Grecia e Bulgaria. E infine il capo del Pentagono, parlando di fronte alle croci dei militari americani morti 82 anni fa, si è chiesto: le capitali europee agiranno contro questa invasione o è già troppo tardi?
6: Cambiamo decisamente argomento con la musica. Parte ufficialmente l'era di Stefano Di Martino alla guida del Festival di Sanremo 2027. Il nuovo conduttore e direttore artistico ha annunciato oggi sui suoi profili social le date della 77esima edizione, che si terrà dal 16 al 20 febbraio. Nel Toto ritorni all'Arison, quello di Vasco Rossi e anche la reunion dei Maneskin. Apriamo ora la pagina dello sport. Partiamo dalla Formula 1 con le qualifiche di Monte Carlo che sorridono all'Italia. Enzo Tamborra.
8: Kimi Antonelli non finisce di stupire. A Monte Carlo, quarta pole stagionale, precedendo con la sua Mercedes Max Verstappen su Red Bull e le due Ferrari di Hamilton e Leclerc. Magica la prestazione del bolognese, che con i suoi 19 anni, 9 mesi e 13 giorni diventa il poleman più giovane nella storia di Monaco. Era dei tempi di Jarno Trulli, 2004, che un italiano non partiva davanti a tutti sulla griglia di partenza del Principato. Antonelli ha dato 4 decimi al compagno di scuderia Russell, a segnalare il capo lavoro compiuto con un ultimo giro da urlo.
6: E per il tennis, Mirra Andreeva ha vinto l'edizione 2026 del Roland Garros femminile. La tennista russa ha superato la polacca Maja Falinska in due set. Domani la finale maschile tra Flavio Cobolli e il tedesco Alexander Zverev. È davvero tutto. Ora il traffico.
5: Via Radio.
9: Bentrovati da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. Il traffico è scorrevole con poche eccezioni. Cominciamo dalla 14 Bologna-Taranto, dove per un veicolo in panne registriamo un chilometro di coda tra Vasto Sud e Termoli verso Bari. Ricordo che sulla 8 Milano-Varese, per lavori di manutenzione, rimarrà chiusa fino al 24 giugno l'entrata di Gallarate in direzione di Milano. In alternativa è possibile entrare in autostrada a Busto Arsizio. Per il traffico intenso, sulla vicina 4 Milano-Brescia troviamo una coda in corrispondenza della barriera di Milano Est.

0: direzione di Milano, mentre per un concerto sulla 13 Bologna-Padova segnaliamo una coda all'altezza dell'uscita di Ferrara Nord da entrambe le provenienze. E in chiusura sul tratto urbano della 24 Roma-Teramo, quest'ultimo non gestito da Autostrade per l'Italia, si segnala una coda tra Portonaccio e la tangenziale est verso il centro città per il traffico intenso sulla viabilità ordinaria. Da Autostrade per l'Italia è tutto, buon viaggio.
1: Grazie, è tutto anche per noi, a più tardi.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
3: 2 settembre, Arena di Verona. Radio Z Future It's Live 2026. Dove nasce la nuova musica. Biglietti su ticketone.it. Radio Z, generazione futura.
1: Clock si riparte, benvenuti sempre in diretta con me, sono Mario dagli studi di Roma di RTL 102.5 18.04. Allora, grazie per aver condiviso con me tanti pensieri sul sono, ma sembro agli occhi degli altri. Mi domando, no, quanto abbiano influito per esempio i nostri nonni nel farci diventare quello che siamo oggi e quanto abbiano influito su di noi alcune loro frasi iconiche. Parliamo di questo e lo facciamo tra pochissimo. Prima arriva Gabbani.

0: Allora facciamo così, io vorrei che il nostro inno per il weekend non fosse soltanto questo singolo bellissimo, ah, Ormonella dei Coldplay, che abbiamo ritrovato alle 18:11 in diretta su RTL 102.5, ma mi piacerebbe creare una compilation di detti dei nostri nonni che in qualche modo ancora oggi fanno parte della nostra vita, e che magari delle frasi che spesso utilizziamo senza neanche ricordare che le aveva dette la nonna o il nonno, perché fanno proprio parte di noi. Sentiamo subito un vocale.
1: Male non fare, paura non avere. Una frase che mi rassicura tutt'oggi a 53 anni, che mi diceva mio nonno quando ero molto piccola, che ad oggi la rivaluto tantissimo, perché quando ho paura in certe situazioni della quotidianità, quando sono da sola, magari su un treno, mi ripeto sempre questa frase come mantra e mi aiuta tantissimo, perché penso che ci sia un angelo custode, poiché male non fare, paura non avere. Ciao da Betty.
0: Bellissima immagine quella dell'angelo custode. Allora 378 378 1025, quella frase che abbiamo fatta nostra. Proviamo a fare anche l'upgrade. Riuscite magari a dirmela con un messaggino vocale in dialetto, perché questo sarebbe veramente il massimo. Mia nonna per esempio diceva: se chiude una porta, zerrapo in un portone. L'avete capita, vero?

0: Vabbè, ma prima mi date Red Hot Chili Peppers, poi mi arrivano i Coldplay, poi Maroon 5. Ma cos'è il mio compleanno oggi? Programmazione musicale di RTL 102.5. Ma grazie. Sugar, il singolo che abbiamo ritrovato adesso all'interno di Pop Round the Clock alle 18:18. E devo dire la verità, come mi suggerisce la regia, oggi mi piace vincere facile chiedendovi i detti dei vostri nonni, magari in dialetto, che ci hanno segnato e che sono diventati patrimonio linguistico, ma anche un po' filosofia di vita per tutti noi. Sentiamone subito uno al volo.
1: Mia mamma diceva sempre: pane e pan fai mai dan. Per i non addetti, pane e panni non fanno mai danni. Ciao Roberto.
0: Roby, grazie. Allora, per i non addetti, io sto apprezzando moltissimo le frasi dialettali che arrivano al 378-378-1025, però vi pregherei di aggiungermi anche la traduzione, perché si sa mai, potrei capir male e non vorrei mai far fare una brutta figura alla filosofia dei nostri nonni. Io prima, comunque, il mio si è capito, vero? Se chiudo una porta, ti arrappo in un portone. Io sono molisana, non si sente spesso l'isernino in giro, però vuol dire che quando si chiude una porta si apre un portone. Devo dire che mia nonna non si è mai sbagliata su questo, è sempre porte spalancate.
2: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio, la vedi in televisione, canale 36, e con RTL 102.5 Play in streaming e on demand puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Il novellino è Campiello, da oltre 50 anni.
1: Il solstizio d'estate cambia ritmo. 21 giugno, Sun Park Adriatic Festival, San Benedetto del Tronto. In scena, Fred De Palma, Samurai Jay, Jimmy Sachs, Alma, Eva, Bells, Amelie. Preparatevi alla storia. È l'unica data italiana dell'icona mondiale Ricky Martin. E non finisce qui. L'after show ufficiale è firmato Gabri Ponte. Con un DJ set speciale. Una sola notte, infinite emozioni. Prevendite disponibili ora sui circuiti ufficiali.
2: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
3: Sì, è di là sul divano.
4: Salve.
2: Ma questa signora non è mia madre.
3: E che fa? È uguale, no?
5: Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 Fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
6: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti delle offerte su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
7: Mettiamoci al lavoro. Dunque, dovrei...
8: avere le previsioni di fatturato? Fatto.
9: Potenzia la tua azienda con l'intelligenza artificiale di Team System, ora disponibile sui nostri software. Team System, l'impresa che semplifica la tua.
10: Da Expert è arrivato un regalo mondiale.
11: Un set di tre valigie resistenti agli urti, leggerissime e con ruote a 360 gradi.
10: Che estate esagerata!
11: Expert, gli esperti sempre con voi.
12: Operazione a premi, valida dal 4 al 17 giugno. Esclusioni e regolamento in negozio e su expert.it.
13: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito per prima Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, José Prima.
14: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
15: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
16: Ok, e quindi?
15: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
16: Allora la risposta è MG.
17: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro.

0: futuro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
1: Ti aspettiamo negli MG Store.

0: di qualche anno fa, ma funziona sempre. Rock by Clean Bandit con Sean Paul e Anne Marie adesso su RTL 102.5. Very normal people del mio cuore, oggi siete particolarmente del mio cuore, quanto siete generosi con i detti dei vostri nonni, dei nostri nonni al 378 378 1025. Quindi iniziamo subito con le voci, grazie.
1: Una delle cose che mi ripetevano spesso i miei nonni, tutti e due, era sì? Amico chi può bene a nato amico, non t'affidare a chi tu chi tieni in cori, verrà lo giorno chi sarà nemico, dirà solo chi tu chi vuole lo soccori. Non ti fidare mai di nessuno, perché nel momento in cui converrà a loro dire qualcosa di diverso, faranno il loro gioco e non diranno mai quella che è la verità.
0: Bravi questi nonni, ancora.
2: Ciao, sono Valeria.
0: Ciao.
2: Mia nonna diceva sempre: se avessi avuto le ruote potrei essere stata una cariola, nel senso che nella fattibilità delle cose, quindi se io fossi avrei potuto.
0: Ma certo, ma chissà se un giorno le generazioni piccole di oggi, diventate adulte, avranno poi nel bagaglio la sapienza dei loro nonni. È una roba un po' complicata, poi ve la spiego.
3: Stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova

0: chi utilizza la parola patriarcato. Per me tutto quello che stiamo ascoltando e stiamo mettendo in onda invece sta di buon senso, quindi andiamo, grazie regia. Ancora delle
1: voci. Un truvieva manco legua in ma, per indicare uno che non è proprio capace a niente, non ecco, troverebbe neanche l'acqua in mare. Ciao Laura.
0: Ancora uno, ciao tesoro.
2: Io mi ricordo che a Palermo si diceva ogni lassata è piessa, ogni lasciata è persa, significa che se qualcosa non va come che deve andare, significa che devo andare così e che è meglio così.
0: Ecco, ditemi voi dove c'è il patriarcato in queste frasi e nelle mille mille altre che stanno arrivando al 378 378 125, che proveremo ad ascoltare tutto. Ma veramente, ma voi non ci avete altri argomenti? Sempre lì coi ciappetto sul divano che dovete farvi allenatori.
3: Il mio e-commerce sta crescendo. Ordini da ogni parte del mondo, pacchi ovunque, email a cui rispondere. Ho davvero bisogno di una mano.
4: Tanti ordini da gestire? Puoi contare su Mailboxes Etcetera per far girare il tuo business online. Dal ritiro dei tuoi prodotti alla logistica, Etcetera. Dall'integrazione con il tuo e-commerce alla gestione degli ordini, Etcetera. Dall'imballaggio alla spedizione, Mailboxes Etcetera. Un unico ecosistema integrato per la logistica e-commerce. Info su mbe.it.
5: Euronics, c'è il Black Friday, un'estate di occasioni da cogliere al volo. Affrettati, hai tempo solo fino al 17 giugno. Info in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
6: Nel museo troverete una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità, quella dell'energia di Engie. Bellissimo. Ammirate gli impianti rinnovabili che alimentano case, aziende e città, wow, perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana. Engie.
7: Venerdì 19 giugno, l'estate ritrova il suo colore più bello, il rosa. La notte rosa conquista Riccione e quest'anno il capodanno dell'estate italiana è tutto in diretta nazionale su RTL 102.5. Live sul palco di Riccione arrivano J-Ax, Dito nella Piaga, Samurai J, Eddie Brock. Conducono Giulia Biatti, Jessica Brugali e Angelo Baiguini. In console, la storia della musica con il DJ set di Massimo Alberti, 70, 80, 90 all'ora. La discoteca nazionale con il DJ Sautofau, l'energia di Eva, Bells, Amelie e DJ Alma. Venerdì 19 giugno, Riccione si tinge di rosa. Vivi l'evento dal vivo e ascoltalo dove vuoi, su RTL 102.5, canale 36 e in streaming su RTL 102.5 Play.
8: Parti e se ti cancellano il volo?
9: Tanto io parto con Boscolo.
10: Troviamo sempre un'alternativa in caso di cancellazioni. Goditi il mondo con Boscolo Viaggi, accompagnati e in compagnia. Scopri di più su boscolo.com o nella tua agenzia di viaggio.
11: Mon amour, che fragrance! Che ammorbidante! Oh là là, c'est travolgente! Con Mon amour, le Bucateau, c'est magnifique! Per un risultato eccezionale, scegli l'originale Mon amour Blu Mare, l'ammorbidente dal profumo che ti fa innamorare. Mon amour Blu Mare, l'ammorbidente numero uno in Italia. E per un bucato irresistibile, scopri l'intera gamma di prodotti e profumazioni. Mon amour, amore per il tuo bucato. Fonte Circana, vendite a valore del mercato ammorbidenti diluiti in Italia, anno terminante settembre 2025.
12: Da Expert è arrivato un regalo mondiale.
13: Un set di tre valigie resistenti agli urti, leggerissime e con ruote a 360 gradi.
12: Che estate esagerata!
13: Expert, gli esperti sempre con voi. Operazione a premi, valida dal 4 al 17 giugno. Esclusioni e regolamento in negozio su expert.it.

0: Succede a volte. Ci sono proprio delle accoppiate che funzionano, come in questo caso Marco Mengoni con Tom Walker, All I See. RTL 1025, 18:50, Pop Round the Clock, tra 10 minuti ci salutiamo News e poi Shaker, ma per quello che possiamo ancora voci sui dialetti e sui nonni, sui proverbi dei nonni.
1: Ciao RTL, sono Fabio dalla provincia di Caserta. Il mio proverbio è: l'usazio non crea l'uriuno, colui che è sazio non crede a chi è a digiuno.
0: Ancora.
2: Mia nonna diceva sempre: lungo la strada si aggiusta la soma. È in italiano, non è in dialetto, non lo saprei neanche dire in dialetto, che era il dialetto piacentino della mia nonna. Comunque vuol dire che lungo la strada, cioè, bisogna cominciare, poi il peso di quello che si deve portare si aggiusta durante il viaggio.
0: Bellissimo, ancora uno.
3: Ciao, sono Giuliana da Gioiosa. Per me il bicchiere non è né mezzo pieno e né mezzo vuoto, semplicemente quello che manca l'ho già bevuto.
0: Questo devo dire che mi piace veramente moltissimo, moltissimo. Vi devo ringraziare, sono partite le note dei Corals con Rolling Stones, vuol dire che praticamente

0: musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Beh, ovviamente qua si fa sempre storia della musica, questo da RTL 102.5, pezzo del 1972, creato da Lou Reed, prodotto da David Bowie. Secondo me nessuno dei due si offende se però al volo adesso sentiamo un'altra voce, per esempio regia. Che dici? Ci proviamo?
3: Ciao RTL, sono Pietro dal Piemonte. Mia nonna e mia madre dicevano sempre: «T'l'hai mai vista in crenam ni vei, man veiam ni cren». «Non hai mai visto un maiale venire vecchio, ma un vecchio venire maiale».
2: E scusate però sul testo di Walk on the Wild Side, che parla insomma di alcune cose un po' pruriginose nella factory di Andy Warhol, questo proverbio ci stava benissimo. Arriva Lou Reed.

Questo pezzo è veramente iconico, peraltro riuscì a non essere censurato pur parlando di sesso orale, prostituzione, droga, chi più ne ha più ne metta.

0: perché fu molto bravo Lou Reed proprio nell'utilizzare le parole giuste, tant'è vero qua veramente si sfiora il paradosso, uno dei suoi pezzi più suonati, pezzi di tutti i tempi più suonati in tutte le radio. E vabbè, poi c'è questo finale che cosa vi devo dire, amici? Poi non so quale proverbio della nonna si potrebbe utilizzare per raccontarne l'immensità. Allora salutiamo Lou Reed, prima dei nostri saluti un paio di voci.
1: In Friuli si dice a lui in geng anche a messe da polente, che significa che per fare qualunque cosa, anche la più piccola, sono necessarie conoscenza e capacità. Un abbraccio da Manuela da Udine.
0: Manu, ma grazie, perché con te chiudiamo veramente alla grande. Pepem, proprio mi si ristabiliscono tutti i livelli. Grazie, veniamo al People del mio cuore per il privilegio del vostro tempo. Io ritorno domani sempre a partire dalle 17 con Pop Round Clock, le news e poi quella grande gnocca della Surina. Ciao!
2: Uliveto favorisce una buona digestione grazie al bicarbonato e magnesio
3: e mantiene ossa sane e forti,
4: perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
2: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane,
3: perché Uliveto è Uliveto.
4: Uliveto, benvenuti nel mondo della salute.
0: E anche a Cassinelle in provincia di Alessandria sono le 19.
5: RTL 102.5, giornale orario.
6: Buona serata, ben ritrovati da Raffaella Coppola. In apertura andiamo in Spagna, dove il Papa torna a parlare di pace, ma non solo. In diretta abbiamo Alessandra Giannoli.
7: Dopo l'incontro privato con i sovrani spagnoli a Madrid, questa mattina Papa Leone ha tenuto nel Palazzo Reale il primo discorso della sua visita apostolica di una settimana in terra iberica. La sicurezza non viene dalle armi e dai muri, no alla cultura dello scontro, alle polarizzazioni, agli approcci identitari, a un mondo di nemici, ha affermato Prevost, condannando conflitti e populismi. Nel pomeriggio l'incontro in un centro per senza fissa dimora con un gruppo di malati e disabili, malattese per la veglia, di preghiera con i giovani in programma questa sera. Fuori programma, sul volo che ha portato il Santo Padre nella capitale spagnola, non c'è una guerra giusta, ha sottolineato il pontefice parlando con i giornalisti, riferendosi all'Iran. Sono preoccupato per il Libano e per l'Ucraina, ha aggiunto il Papa, bisogna spingere per il negoziato. Infine una battuta sui mondiali di calcio, tiferò per gli Stati Uniti ma non so quante partite riuscirò a vedere.
6: Torniamo in Italia, dove il governo proroga il taglio delle accise sui carburanti ma dimezza quello sul gasolio. Sergio Gadda.
8: Il governo rinnova gli sconti sui carburanti fino al 3 luglio, ma si dimezzano quelli per il diesel, che passano da 10 a 5 centesimi. Taglio quest'ultimo confermato sulla Verde. Il governo continua a ridurre lo sconto, stavolta è toccato al gasolio, la volta precedente alla benzina. È un autogol per l'Unione Nazionale Consumatori. Una stangata per il Codacons, che costerà agli automobilisti italiani 17 milioni di euro a settimana. Di possibile mazzata a partire dal 3 luglio parla l'ADUC. Plaude invece il FAPI, il Fondo di Formazione delle Piccole e Medie Imprese, definendo il taglio delle accise una scelta responsabile del governo e un segnale di attenzione verso il tessuto produttivo.
6: La cronaca con la tragedia avvenuta a Porto Sant'Elpidio. Nicola Pompei.
9: Sono in tutto 3 i morti per il crollo all'alba di una palazzina in via Trentino a Porto Sant'Elpidio in provincia di Fermo, probabilmente a causa di un'esplosione dovuta ad una fuga di gas che ha fatto collassare l'appartamento al secondo piano su quello al primo piano. Il bilancio si è aggravato con il passare delle ore. Oltre al 47enne Giuseppe Pieroni, informatico, trovato subito senza vita, è stato ritrovato anche il corpo dell'89enne Torina Paccapelo, per la quale erano in corso le ricerche da oltre 9 ore. Ad Ancona è deceduto anche il figlio dell'anziana, Romano Cerquetti, 60 anni, che era stato estratto vivo dalle macerie. Troppo gravi però le ferite riportate. Feriti e ricoverati in ospedale invece i genitori del 47enne. Sulla deflagrazione e il crollo sono in corso gli accertamenti per chiarire le cause. Dopo la tragedia anche il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in una nota ha espresso la propria vicinanza ai familiari delle vittime e alle persone rimaste ferite.
6: Un matrimonio di polemiche, quello di Dua Lipa e Callum Turner a Palermo. Dopo le proteste di chi accusava la cantante di essersi comprata un pezzo di città, sono arrivati i titoli poco lusinghieri della stampa inglese. Il Telegraph in testa, il covo della mafia ospita le nozze dell'anno, titolo che ha scatenato l'ira delle autorità locali siciliane. Per la festa sono attesi Madonna ed Elton John, mentre è già arrivata Donatella Versace. E siamo alla pagina sportiva con Enzo Tamborra. Per te 50 secondi.
10: Buona serata in apertura alla Formula 1. Che fenomeno Kimi Antonelli, del 19enne bolognese della Mercedes, la pole position di Monte Carlo con un ultimo giro da urlo a beffare Max Verstappen. Seconda fila tutta Ferrari con Lewis Hamilton e Charles Leclerc. Ed è dal 2004 con Jarno Trulli che un italiano non partiva davanti a tutti sulla griglia di partenza del Principato. Per la MotoGP, Marc Marquez in grande spolvero nella sprint race Gran Premio del Portogallo, lo spagnolo della Ducati ha preceduto Acosta su KTM e il leader del mondiale Bezzecchi su Aprilia. Domani alle 14 la gara lunga. Infine per il tennis, la russa Andreeva, il titolo del singolare femminile del Roland Garros, sconfitta in 2-7 la polacca Ciavalinska, e domani alle 15 la finale del singolare maschile con il nostro Flavio Cobolli che proverà a fare la storia opposto a tedesco Zverev. Ed è tutto nel mio studio.
6: Grazie Enzo. Meteo e traffico.
5: Previsioni del tempo.
11: Buona serata da Nikos Chiodetto. Nella giornata di domani ritroveremo l'anticiclone su tutta Italia. Sarà una bella giornata estiva da nord a sud con sole e temperature mediamente tra i 25 e i 30 gradi. Solamente sull'arco alpino, quindi sulle Alpi, brevi temporali di calore del pomeriggio, altrove appunto tutto tranquillo. Maggiori dettagli sulle vostre località di interesse scaricando l'app di Trevi Meteo.
2: Uliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio
3: e mantiene ossa sane e forti
4: perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
3: Buona digestione, ossa forti
2: e ti mantiene giovane.
5: Via Radio.
12: Da Autostrade per l'Italia, buona serata da Angelo De Martino. Si viaggia agevolmente su gran parte della nostra rete, tranne qualche eccezione. In Lombardia sulla 4 Milano-Brescia per traffico intenso, coda in barriera a Milano Est verso Milano. Sempre per traffico sulla 13 Bologna-Padova, coda in uscita a Ferrara Nord da entrambe le provenienze. Ricordiamo che sulla 8 Milano-Varese per lavori di ammodernamento è chiusa l'entrata di Gallarate verso Milano. La riapertura è prevista il 24 giugno. In alternativa consigliamo di entrare alla stazione di Busto Arsizio. Ancora per lavori ricordiamo la chiusura notturna da stasera alle 21 sulla 1 panoramica tra il bivio per la 1 direttissima e Ronco Bilaccio in direzione Bologna. Riapertura prevista domani alle ore 5. In alternativa consigliamo di percorrere la 1 direttissima. Buon viaggio.
5: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. Quest'anno noi dire mondiali. Commenti fuori dagli schemi. Ironia, ospiti. Segui con noi tutti i match. Zero noia, solo spettacolo. Dall'11 giugno vivi il mondiale come non l'hai mai sentito. Su RTL 102.5. Very normal people.
6: Buonasera a tutti, grande l'applauso, così non me lo ricordavo, insomma, in apertura, grazie a mio Stefano Mungi preferito. Sì, dopo ti faccio, insomma, così vediamo, insomma, come finiamo la puntata, vediamo se sarai felice di questa, di questo episodio, perché 19:06 minuti, Giorgia Surina insieme a voi fino alle 21, una bellissima puntata di Shaker che ci aspetta, la devo dirlo, ogni volta che eredito il programma dalla Mario, e che in qualche modo, no, ogni volta che io entro dopo di lei è un po' un problema perché fa degli argomenti stupendi e quindi ogni volta mi devo ingegnare a trovarne uno ancora più bello, ma in realtà do la parola a voi, quindi sono fatti vostri. 378 378 105, nel vero senso della parola, raccontatemi una cosa bella che vi è successa questa settimana. E questo perché? Perché vogliamo, dai, essere contagiosi, no? Nel buon umore, nella gioia, nelle cose positive. 378 378 105, come sempre la parola d'ordine è scatenatevi. Naturalmente, benvenuti a Shaker.

0: Sempre.
1: Yeah, Katy Perry, Dark Horse, su RTL 125, 19, 14 minuti. Questo sabato sera siamo insieme ancora una volta. Io, Giorgia Surina, insieme a voi fino alle 21, insomma, una nuova puntata di Shaker. E mi sto facendo un po' di fatti vostri. Perché? Perché oggi vorrei veramente farvi raccontare che cosa vi è successo di bello in questa settimana. Perché spesso guardiamo sempre le cose brutte che ci sono e assolutamente è innegabile. Però così è più divertente raccontare le cose belle che ci sono successe, per esempio questa.
2: Ciao Giorgia, sono Roberta. Ieri ho fatto una bellissima scalata della sella del diavolo che si affaccia sul Poetto in compagnia, un gruppo guidato. Veramente uno dimentica tutti i problemi, o quasi.
1: Esatto, esatto, è questo proprio, no? L'atteggiamento giusto che mi piacerebbe, insomma, poter snocciolare questa sera tra una canzone e l'altra, perché è questo che in qualche modo intanto vi fa protagonisti della nostra radio ed è la cosa che mi piace di più, far parlare voi. E poi chiaramente è contagioso parlare di cose belle che ci sono successe, perché uno dice: ah, è vero, anche a me mi è successa questa cosa. Quindi 378 378 125, con questo ritmo naturalmente non potete che prendere il telefono in mano e cominciare a raccontargli le vostre cose.

Lo canta in Liga, le cose belle della vita non sono cose. Questa è Siamo chi siamo, qui su RTL 102.5, 19, 22 minuti. Stiamo, a proposito, parlando di cose belle. No, mi fa segno così? No, non c'è un vocale adesso, ma ve ne leggo qualcuno perché ce ne stanno arrivando tanti. 378-378-1025, perché vi sto chiedendo appunto che cosa bella vi è successa questa settimana. Ho avuto ospite il Sacro Cuore di Gesù ed è stata una bellissima esperienza. Beh, questa cosa io non l'ho mai fatta. Mi devo informare meglio, perché è sempre bello tenere a casa, insomma, no? Qualcuno che influisce positivamente sulla tua vita, non si sa mai. Torniamo tra pochissimo, voi continuate a scatenarvi con i vocali. A tra poco.

0: 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Il mio e-commerce sta crescendo. Ordini da ogni parte del mondo, pacchi ovunque, email a cui rispondere. Ho davvero bisogno di una mano.
2: Tanti ordini da gestire? Puoi contare su Mailboxes Etcetera per far girare il tuo business online. Dal ritiro dei tuoi prodotti alla logistica, Etcetera. Dall'integrazione con il tuo e-commerce alla gestione degli ordini, Etcetera. Dall'imballaggio alla spedizione, Mailboxes Etcetera. Un unico ecosistema integrato per la logistica e-commerce. Info su mbe.it.
3: In Fondazione Umberto Veronesi vogliamo ridurre le distanze tra ricerca scientifica e cura. Per questo sosteniamo la ricerca d'eccellenza sui tumori con un unico obiettivo: trovare cure sempre più efficaci, in tempi sempre più brevi. Sostieni la ricerca anche tu. Destina il tuo 5 per 1000 a Fondazione Veronesi. Perché contro i tumori siamo tutti dalla stessa parte. Scopri di più su fondazioneveronesi.it.
4: Se le tue lenti a contatto potessero parlare, che direbbero quando le togli?
5: Ehi, ma qui è sporco! Questa è acqua! Dove ci butti?
6: Vai in farmacia e chiedi sempre le soluzioni Contacta.
5: Oh, Contacta! Adoro!
6: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
7: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE0425. Leggere attentamente le avvertenze.
8: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1700 euro di vantaggi. Vai in negozio su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A, Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
9: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati. Con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
10: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
11: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
12: Ascolta RTL 102.5 e segui i collegamenti in diretta con le voci di Sky Sport Formula 1. La grande stagione della Formula 1 è su Sky Sport, che ci porterà in pista per farci vivere ogni curva, ogni sorpasso, ogni emozione. Domani, dalle 15, Gran Premio a Monaco. Tutta la Formula 1 in diretta esclusiva su Sky e in streaming, solo su Now.
13: Hai sentito che da Bennet è tornato il sottocosto?
14: Certo, sono già qui per prendere al volo le offerte migliori prima che vadano a ruba.
13: Fino al 13 giugno, da Bennet, i carrelli si riempiono con le imperdibili offerte del sottocosto. Fai scorta di birra Lager Peroni da 660 ml, scontata del 40%, a soli 84 centesimi.
14: Adesso vado a scegliere anche la pizza.

0: Celestial, Ed Sheeran su Rete Tele 105, 19:33 minuti. Allora, al 378-378-105 mi state raccontando un sacco di cose belle che vi sono successe questa settimana, perché così, insomma, serve anche a questo il weekend per fare un po' il punto della situazione, tirare un po' le somme e soprattutto accorgersi di quando succede qualcosa di bello, comunque di simpatico. Sentiamo per esempio questo.
1: Ciao a tutti, mi chiamo Claudia. Quello che mi è successo di bello, di bellissimo questa settimana è che sono finalmente tornata in Italia. Io vivo all'estero, a New York e Los Angeles, e sono venuta con il primo volo diretto della Delta Airlines da New York a Olbia. Finalmente il volo è stato bellissimo e sarò qui per tutta l'estate, all summer long, in the most beautiful country in the world, l'Italia. Ti amo.
0: Ma che bello, vista da fuori è sempre molto molto bella, ti assicuro, però insomma intanto buone vacanze. Grazie per averci mandato questo vocale, voi continuate a mandarcene altri.

0: Lenny Kravitz, Stillness of Heart, su RTL 105, 19:40 minuti. Allora, tanti messaggi al 378-378-105. Mi state raccontando una cosa bella che vi è successa questa settimana, per esempio?
1: Ciao Giorgia, ieri ho saputo semplicemente che la persona con cui sono uscita si è dichiarato e niente, un'estate diversa con un amore tutto nuovo.
0: Ma che bello! Continuate così, ne voglio tanti altri messaggi. La prima cosa bella che vi è capitata questa settimana, raccontatemi.
2: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1700 euro di vantaggi. Vai in negozio su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
3: Vieni da MD e goditi tutti gli sconti.
4: Senza rinunciare alla qualità, Antonella.
5: Da MD scegliere la qualità conviene. Ad esempio, fino al 14 giugno trovi il fior di latte buona spesa in confezione da 300 grammi con 3 mozzarelle a soli 1,89 euro. E il prosciutto cotto alta qualità Vivo Meglio da 100 grammi a 1,09 euro. Vieni da MD e scopri queste e tante altre offerte imperdibili.
4: Ti aspettiamo!
3: MD, buona spesa Italia.
6: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
7: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
6: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
7: Come risparmia?
6: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
7: E i lavori?
6: Ma c'è Ristruttura Smart.
7: Così ti risparmi anche tu, eh?
6: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
8: Iperceramica.
9: In vacanza porto tutto, o solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
10: C'è un prosciutto, uno solo, che nasce nell'aria pura delle Marche e stagiona a una temperatura speciale per regalarci una sofficità straordinaria. È il Carpegna. Prosciutto di Carpegna top. Puri si nasce, soffici si diventa. Campagna realizzata con contributo complemento di sviluppo rurale Marche 2023-2027. Intervento SRG 10A.
11: RTL 102.5 è la radio ufficiale del Giro d'Italia Women 2026. Fino al 7 giugno seguite con noi la Corsa Rosa Femminile. Dalla Romagna fino al Piemonte vi racconteremo tappa dopo tappa tutta la gara, alla scoperta del territorio e delle tradizioni del nostro bel paese. Scoprite il percorso su giroditaliawomen.it. RTL 102.5, Very Normal People.
12: Da Expert è arrivato un regalo mondiale.
13: Un set di 3 valigie resistenti agli urti, leggerissime e con ruote a 360 gradi.
12: Che estate esagerata!

0: Demons, Imagine Dragons, RTL 102.5, questo è Shaker, Giorgia Surina insieme a voi per questa sabato sera, naturalmente ancora un'oretta e poco più, fino alle 9. Stiamo parlando di cose belle, no? Perché spesso non ce ne si accorge, quindi vi sto chiedendo di iscrivermi al 378-378-1025, oppure raccontarmelo tramite un messaggio vocale. Una cosa bella che vi è successa questa settimana, in cui vi siete detti, ah, vedi però questa cosa. E un messaggio bellissimo mi è arrivato, però vi spiego per quale motivo lo devo leggere. Allora, Roberto da Sarezzo dice: buongiorno a tutti, la cosa più bella che mi è capitata ieri pomeriggio è che mia figlia mi ha fatto diventare nonno di una bella bimba che si chiama Isabel. Io sto entrando in ospedale, quindi non posso sentire se leggerete il messaggio. E naturalmente non poteva neanche raccontarlo con un vocale, insomma, però sappi che se qualcuno te lo dirà, abbiamo letto il tuo messaggio, e quindi invito anche voi, raccontatemi che cosa è successo di bello, raccontatemi, perché ci sono sempre un sacco di cose da fare attenzione, no? Arriva Tiziano Ferro con Giorgia.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui,

0: Afshikant, che cosa resterà degli anni Ottanta? Ormai, insomma, bello riascoltarlo perché di un bel po' di tempo fa, ma quindi che cosa resterà della scorsa settimana, di questa appena trascorsa? 378-378-1025, questo me lo dovete dire voi, perché è questo di cui stiamo parlando questa sera, chiaramente. Insomma, magari a qualcuno non è andato proprio niente bene, ad altri invece qualcosa di bello è successo, quindi vi sto chiedendo appunto di raccontarci questa cosa qua. Per esempio, un amico un po' polemico ha detto il concerto di Vasco Ferrara ha paralizzato la città, che non è stato proprio bello per lui, ma forse per tutti gli altri sì. Che dici, eh? Tra poco. E anche a Montenard, in provincia di Udine, sono quasi le 20.
1: RTL 102.5, giornale orario.
2: Buona serata da Sergio Gadda. Scatta domani il rinnovo dello sconto sul prezzo dei carburanti. Ci sono delle novità, sentiamo Raffaella Coppola.
3: Il governo rinnova in versione ridotta gli sconti sui carburanti. Meno generoso il taglio per il diesel, che si riduce da 10 a 5 centesimi al litro, resta 5 centesimi per la verde. La proroga degli aiuti scatta da domani fino al 3 luglio. A coprire il taglio delle accise sarà il tesoretto di maggio, che deriva dall'extragettito dell'IVA, che ammonta a poco meno di 150 milioni. Le risorse potrebbero non essere sufficienti e nel governo Salvini è tornato all'attacco delle banche, chiedendo loro un contributo, ma gli alleati sono freddi. Critici i consumatori. Il governo continua a ridurre lo sconto, stavolta è ritoccato al gasolio, la volta precedente alla benzina. È un autogol per l'Unione Nazionale Consumatori. Una stangata invece per il Codacons, che costerà agli automobilisti italiani 17 milioni di euro a settimana.
2: Bisognerebbe rafforzare la legge sul caporalato, non soltanto mettendo più risorse e assicurando che sia attuata fino in fondo, ma anche prevedendo il sequestro preventivo delle aziende che impiegano lavoratori sfruttati e vittime di caporalato. Lo ha detto la segretaria del PD, Elly Schlein, a margine della manifestazione della CGIL ad Amendolara, in provincia di Cosenza. Resta alta la tensione in Medio Oriente. Un raid dell'esercito israeliano su Gaza City ha provocato almeno 7 morti e 15 feriti, secondo quanto riporta l'agenzia di stampa WAF. L'azione militare ha preso di mira una tenda di sfollati. E adesso lo sport. Sarà Kimi Antonelli a partire dalla pole position domani nel Gran Premio di Monte Carlo di Formula 1. Enzo Tamborra.
4: Kimi Antonelli non finisce di stupire. A Monte Carlo, quarta pole stagionale, precedendo con la sua Mercedes Max Verstappen su Red Bull e le due Ferrari di Hamilton e Leclerc. Magica la prestazione del bolognese, che con i suoi 19 anni, 9 mesi e 13 giorni diventa il poleman più giovane nella storia di Monaco. Era dei tempi di Jarno Trulli, 2004, che un italiano non partiva davanti a tutti sulla griglia di partenza del Principato. Antonelli ha dato 4 decimi al compagno di scuderia Russell, a segnalare il capolavoro. Lavoro compiuto con un ultimo giro da urlo.
2: Il tennis, oggi la russa Andreeva ha vinto il torneo femminile del Roland Garros, battendo nella finale la polacca Chualinska 2-7-0. Domani invece la finale del torneo maschile, alle 15 si affrontano l'italiano Flavio Cobolli e il tedesco Alexander Zverev. È tutto, ora meteo e notizie sul traffico.
1: Previsioni del tempo.
5: Una buona serata da Clara Ventura di Trebi Meteo. Nella giornata di domenica l'alta pressione sarà in rinforzo sul nostro territorio, dunque prevarrà il sole da nord a sud, anche se nel corso del pomeriggio non escludiamo qualche rovescio di pioggia isolatamente sui settori alpini orientali. Clima estivo sull'Italia con temperature massime diurne in generale comprese fra i 25 e i 31 gradi. Dettagli in merito sulla nuova app di Trebi Meteo.
1: Via radio.
6: Da Autostrade per l'Italia, buona serata da Angelo De Martino. Circolazione regolare su gran parte della nostra rete. Due segnalazioni al momento sulla 14 Bologna-Taranto. Un chilometro di coda per traffico congestionato tra Basso Sud e Termoli in direzione Bari, e sulla 4 Milano-Brescia per traffico intenso. Coda in barriera Milano-Est verso Milano. Ricordiamo che sulla 8 Milano-Varese, per lavori di ammodernamento, è chiusa l'entrata di Gallarate verso Milano. La riapertura è prevista il 24 giugno. In alternativa consigliamo di entrare alla stazione di Busto Arsizio. Ancora per lavori ricordiamo la chiusura notturna da stasera alle 21 sulla 1 panoramica tra il bivio per la 1 direttissima e Ronco Bilaccio in direzione Bologna. Riapertura prevista domani alle ore 6. In alternativa consigliamo di percorrere la 1 direttissima. Buon viaggio.
1: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima?
7: passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
8: 2 settembre, Arena di Verona. Radio Z Future Hits Live 2026, dove nasce la nuova musica. Biglietti su ticketone.it. Radio Z, generazione futura.
9: Ciao Missurina, ti voglio bene.
0: Ma vi voglio bene anche io, ciao. Bentornati qui su RTL 105, 20 e 4 minuti di questo sabato sera, 6 giugno 2026. Queste le coordinate, questa è la seconda ora di Shaker. Naturalmente stiamo chiacchierando insieme a voi e voi mi state, insomma, mandando un sacco di messaggi al 378-378-105 raccontandomi cos'è stata una cosa bella successa durante questa settimana. Insomma, fate un attimo mente locale, un minimo di sforzo e raccontatemi.

0: E arriverà l'amore, lo canta Emma, e forse questa è una delle cose belle che sono capitate. Qualcuno ce l'ha proprio raccontato al 378-378-1025 di una dichiarazione così inaspettata che ha cambiato le sorti della prossima estate. Quindi continuate a raccontarci che cosa vi è successo di bello questa settimana, anche per farci caso, insomma, per rendersi conto di quando succedono cose belle. Sentiamone uno.
1: Ciao, sono Valentina da Frosinone e la cosa più bella che mi è successa questa settimana è stata rivedere la mia nipotina, che ha quasi un mese e non la vedevo da quando è nata e mi mancava da morire. È la cosa più bella del mondo. Ciao Ginevra!
0: Ciao Ginevra, anche da tutta RTL 102.5. Ecco, queste sono le piccole cose che però ci fanno veramente bene. Un altro messaggio al 378-378-1025 arriva da Alessandro da Forlì. Ci dice: una cosa bella che mi è successa questa settimana è che ho pubblicato il mio primo libro su Amazon Agape, che credo sia una sezione, insomma, dedicata anche agli libri educational. Quindi bravo, complimenti. Andiamo tutti a prenderlo, comunque a curiosare, perché chi pubblica un libro credo che sia veramente, insomma, molto coraggioso, quindi bravo intanto. Continuate con i vostri messaggi.

0: ricamare.
1: Tutta Gold, Mahmood, riascoltata qui su RTL 102.5, 20 e 18 minuti. Allora, altri messaggi al 378-378-105. Stanno arrivando un sacco di segnalazioni di cose belle che vi sono capitate questa settimana, e quindi bello condividerle, così almeno insomma gioiamo anche insieme. Sentiamone un'altra.
2: Ciao Giorgia, la cosa più bella che mi è successa questa settimana è che i miei genitori mi hanno regalato una vacanza a Disneyland. È stata stupenda, ciao!
1: Ma che bello, allora, questo è il sogno di ogni bimbo, ma potete, io non ci sono mai stata, quindi probabilmente se lo regalano a me io esulterei come se avessi insomma l'età appunto di un bambino, bambina. Comunque, tantissimi messaggi al 378-378-105. La cosa più bella di questa settimana è stata accompagnare mia figlia all'esame di teoria per la patente ed esultare perché tra 13 candidati lei sola ha passato l'esame, sola al primo colpo. Mi spiace per chi era lì ed è rimasto deluso, ma la nostra gioia era tale da non essere contenuta. Bravi, gioite, gioite. A tra poco.

0: 102.5 Play in streaming e on demand puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Ogni giorno lavoro con la tecnologia più innovativa di tutte, le persone. Ogni giorno sono in ascolto, propongo soluzioni e affianco ogni cliente con passione. Per questo essere un Generali Insurance Partner è più di un lavoro. Adesso per il tuo futuro. Generali, partner di vita.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Clu, clu, clu, clu.
1: Parti anche quest'anno, e se poi ti cancellano il volo?
2: Figurati, me ne trovano un altro.
1: E se in viaggio ti svegli con un dubbio?
2: C'è il tour leader e la linea No Problem, sempre con me 24 ore su 24. Luca, io parto con Boscolo.
3: Con i viaggi Boscolo puoi goderti davvero il mondo, perché siamo sempre al tuo fianco, prima, durante e dopo. Scopri di più su boscolo.com o nella tua agenzia di viaggio. Boscolo Viaggi, accompagnati e in compagnia.
4: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
5: Io Kamik.
4: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
5: Ma Kamik?
4: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
5: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
3: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it. La
6: musica romantica. Porta l'energia di RTL 102.5 e Radio Z nella tua città. Con il tour live di Amelie e DJ Alma, lo spettacolo arriva da te per una serata unica di musica dance e tanto divertimento. RTL 102.5 e Radio Z, in ogni piazza d'Italia con Amelie e DJ Alma, live. Per info e booking scrivi subito a live@baraondaedizioni.it.
7: Da un mercato dell'energia che fa girar la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1.700 euro di vantaggi. Vai in negozio su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
8: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
9: RTL 102.5 è la radio ufficiale del Giro d'Italia Women 2026. Fino al 7 giugno seguite con noi la Corsa Rosa femminile. Dalla Romagna fino al Piemonte vi racconteremo tappa dopo tappa tutta la gara, alla scoperta del territorio e delle tradizioni del nostro bel paese, ricco di cultura, storia e monumenti. E vi racconteremo anche come l'Arte Bonus può aiutare a salvare tante opere d'arte, come già avvenuto, anche grazie a voi. Basta una piccola donazione per fare un grande gesto per la vostra città. Scoprite come su artebonus.gov.it. Rendiamo tutti insieme l'Italia ancora più bella.
10: Hai sentito che da Bennet è tornato il sottocosto?
11: Certo, sono già qui per prendere al volo le offerte migliori prima che vadano a ruba.
10: Fino al 13 giugno, da Bennet, i carrelli si riempiono con le imperdibili offerte del sottocosto. Fai scorta di birra Lager Peroni da 660 ml, scontata del 40%, a soli 84 centesimi.
11: Adesso vado a scegliere anche la pizza.

0: Nice to meet you, Miles Smith, su RTL 102.5.20 e 29 minuti. Allora stiamo cavalcando insieme ai vostri messaggi, alla musica in questo sabato sera, soprattutto parlando di cose belle, di quelle piccole cose che succedono, no? Avvenimenti, fatti, accadimenti vari che vi hanno fatto sorridere in quest'ultima settimana. Quindi sentiamo un vocale.
1: Buonasera a tutti, la cosa più bella che mi è successa dalla settimana a questa parte è assistere al Power Eats a Roma con mia figlia. Bellissimo, buonasera a tutti.
0: E la colpa è tutta nostra, perché il Power Eat, sì, l'abbiamo organizzato noi, è stato veramente uno spettacolo pazzesco. Tanti, tanti, tanti, e soprattutto tanti messaggi al 378-378-106, ne sentiamo un
2: altro. Ma ciao Miss Surina, sono Zari da Milano. Allora, a me è successa non questa settimana, perché è accaduto domenica scorsa, però comunque una cosa bella, attraversando un parcheggio pubblico non custodito, ho trovato per terra, in mezzo a varie bottiglie di alcolici e superalcolici, ben 70 euro. Me felice!

Alejandro, Roberto, Fernando. Allora, io sono riuscita a contarne un pochino, però insomma ce ne sono per tutti i gusti, ecco. Soprattutto nomi maschili, Lady Gaga naturalmente. E la canzone si intitola Alejandro, riascoltata qui su RTL 105 dopo un sacco di tempo, in effetti, che non la sentivamo. Alejandro, 20 e 37 minuti, sabato sera. Stiamo parlando della cosa bella, di una cosa bella che vi è successa questa settimana. Tanti messaggi al 378-378-105, soprattutto vocali, ma ce ne sono anche alcuni che mi state scrivendo. Per esempio, un'amica dice: questa settimana sono stata col mio nipotino Jacopo, 18 mesi di burro. I suoi abbracci e baci non hanno prezzo. Oppure Simone, di nuovo, mi scrive: la cosa più bella di questa settimana capitata a me sono stati i risultati del tennis e soprattutto che ci sarà Cobolli in finale. Vedete come ognuno ha il suo riferimento, insomma, il suo micromondo in cui succedono delle piccole cose che ti fanno appunto felice. Però posso raccontarvene un altro? Lo devo leggere. Non si firma, ma dice: la cosa più bella che mi è successa questa settimana è che domani salto messa. Beh, insomma, ognuno si accontenta anche delle piccole cose, per cui domani niente, dormi un pochino di più, spero, oppure vai a fare colazione al bar. Arriva De Bausa, questo è il Magnetic.

0: questo video così non ti fa stare fermi, proprio perché? Perché tra l'altro sul digitale terrestre, insomma, lo vedete sul 36, vedete che è un concerto vero e proprio dove la gente balla, si scatena con le mani in alto, insomma, è ancora giorno, quindi l'atmosfera si legge veramente benissimo. A proposito di questo, ve lo dico perché? Perché uno dei messaggi al 378-378-1025 di una nostra amica dice: la cosa bella sta per succedere questa sera, ovvero il concerto di Cesare Cremonini al Circo Massimo di Roma. Non vedo l'ora, io so già a memoria tutte le sue canzoni, sarò in prima fila. E quindi, tra l'altro, sta per iniziare Momò, quindi sono proprio momenti di attesa questi. E tra l'altro altri ci stanno scrivendo al 378-378-1025 di cose belle che sono successe questa settimana. Non so se è già pronto il vocale dalla regia. Pronto regia, pronto regia. Sì!
1: Giorgia, buonasera. Giorgia, io mi sono collegato da poco e mo stavo un attimo riflettendo su quello che ti dovevo dire. Che questa è stata proprio una settimana di Giorgia, la cosa bella di questa settimana la sto facendo adesso. Ti sto mandando l'audio e auguro a tutti una buona serata e un buon weekend. E che speriamo Maron sabato e domenica sia positivo.

L'iconico Berlin di R.E.M. era ascoltato qui su RTL 105. Bello lasciarsi trasportare da pezzi che magari non ascoltiamo spesso, che ci eravamo dimenticati, no? E che invece fanno rifriccicare dentro di noi, no? Nel fondo della pancia, questi ricordi che spesso ci aprono dei pensieri positivi. A volte no, ma in realtà nella maggior parte delle volte capita. Pensieri positivi che vi sto chiedendo appunto rispetto a questa settimana, quest'ultima settimana, che cosa è successo nelle vostre vite? Spesso si tende a non ragionarci, a lasciarli andare e dire ah sì, è successa questa cosa divertente ma non me ne sono accorto neanche. E invece, per esempio, un'amica ci scrive: la cosa più bella di questa settimana è che il mio compagno mi ha fatto la sorpresa di stare con me molto più tempo rispetto al solito. Io vado in brodo di giù, cioè le scusate, io sono molto romantica e a me queste cose piacciono tantissimo. Ma non solo, questa settimana è successa una cosa che stavo aspettando da mesi, un'altra amica. Ho ritrovato in una tasca del mio beauty una catenina d'oro che pensavo di aver perso per sempre e invece è un regalo di mio nonno e l'averla ritrovato è un secondo regalo. Ah, che bello ragazzi, mi fate volare con questi messaggi, continuate così, 378 378 105.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Sì, è proprio arrivato quel momento, 20:54 minuti, stiamo per chiudere questa puntata di Shaker e come sempre per chiudere ogni puntata di ogni programma di RTL 105 andiamo indietro nel

0: Ogni promessa è debito, io ve l'avevo detto di alzare il volume. Questo è My Sharon The Neck, riascoltati qui su RTL 105 per il nostro Millennium Hit. Non so voi, io me la sono ballata tutta e infatti ho il fiatone. C'è più l'età. Però insomma, ci provo. Allora, manca veramente pochissimo prima di salutarvi. Ci vediamo domenica, nel senso non domani, ma domenica prossima, perché io domani parto per un viaggio molto particolare. Sarò via una settimana e poi vi racconto tutto, perché sono veramente molto molto emozionata. E quindi l'appuntamento con me naturalmente è per domenica prossima. Fate i bravi, dalla Sorina, ciao. E anche a Castel di Tora, in provincia di Rieti, sono quasi le 21.
1: RTL 102.5, giornale orario.
2: Buona serata da Sergio Gadda. Dopo il no di Putin ai colloqui sollecitati da Kiev, Trump si sfila da...

0: negoziato alla vigilia dell'incontro tra Starmer, Merz e Macron e il presidente ucraino Zelensky. Intanto su San Pietroburgo piovono droni, il tutto mentre il segretario americano alla difesa Hegseth dalla Normandia indica la forza come unica garanzia alla pace e sollecita l'Europa al riarmo. Sentiamo Alessandra Giannoli.
1: L'America deve mostrare la via, lo faremo, ma i nostri alleati devono stare al nostro fianco, così il segretario alla difesa USA esortando gli europei al riarmo nel discorso pronunciato a Colville-sur-Mer al cimitero dei soldati caduti nello sbarco in Normandia. L'unica garanzia della pace è la forza, ha continuato Hegseth ribadendo, senza fare espliciti riferimenti all'Iran, un concetto chiave della dottrina trumpiana, poi facendo un collegamento tra l'evento storico e la situazione nel vecchio continente, ha aggiunto: diverse spiagge sono prese d'assalto da ideologie pericolose in Spagna, Italia, Grecia e Bulgaria, infine il del Pentagono. Parlando di fronte alle croci dei militari americani morti 82 anni fa, si è chiesto: le capitali europee agiranno contro questa invasione o è già troppo tardi?
0: L'omicidio di Gianluca Ibarra alla stazione di Milano Certosa, un secondo giovane ricercato all'estero, si tratta di un italiano di origine peruviana, un altro giovane è in stato di fermo. Intanto si apprende che la vittima è stata uccisa con almeno 30 coltellate. Il PM contesta la premeditazione, l'aggressione è nata forse per uno scambio di persona. Il 22enne è stato accoltellato a morte la notte tra il 26 e il 27 maggio. Ad Amendolara in Calabria si è svolto il corteo della CGIL contro il caporalato dopo l'omicidio di 4 braccianti, 3 afghani e un pakistano, avvenuto lunedì scorso. Così il segretario generale del sindacato Maurizio Landini.
2: Basta questo sistema che trasforma in cenere le persone. Qui non è un problema che riguarda qualche migrante, qui siamo di fronte a un sistema di fare impresa che non è assolutamente più accettabile.
0: Domani e lunedì si terranno i ballottaggi dell'ultima tornata di amministrative in 12 regioni. Restano da assegnare ancora 41 comuni sopra i 15.000 abitanti, 6 dei quali sono capoluoghi: Agrigento, Arezzo, Chieti, Lecco, Macerata e Trani. Al voto anche la Sardegna con il primo turno che coinvolge 148 comuni dell'isola. Urne aperte domani dalle 7 alle 23, lunedì dalle 7 alle 15. Poi inizieranno le operazioni di spoglio delle schede. Il tennis infine: la russa Andreina vince il torneo femminile del Roland Garros e c'è attesa per la finale maschile di domani con in campo Flavio Cobolli contro il tedesco Zverev. Tutto per questa edizione. Adesso le notizie sul traffico.
3: Via Radio.
4: Da Autostrade per l'Italia, buona serata da Angelo De Martino. Al momento questa è la notizia più importante sulla 14 Bologna-Taranto tra San Benedetto del Tronto e Grottammare in direzione Ancona. Traffico bloccato e un chilometro di coda per incidente. Tutti i soccorsi sul posto. Sulla 26 dei Trafori, coda per veicolo in panne. Trovata è la diramazione Predosa-Bettole verso Gravellona. Da Autostrade per l'Italia è tutto. Buon viaggio.
3: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. Quest'anno noi dire mondiali. Commenti fuori dagli schemi. Ironia, ospiti. Segui con noi tutti i match. Zero noia, solo spettacolo. Dall'11 giugno vivi il mondiale come non l'hai mai sentito. Su RTL 102.5. Very normal people.
5: Vi piacciono, sì, vi piacciono, sì, cara Carnello, sì, gli applausi, sì, che il nostro, sì, Stefano Muggi, sì, mette sotto l'apertura, l'overture di questa trasmissione.
6: Buonasera. Ben ritrovati questo splendido sabato di giugno.
5: Sì, splendido, fa caldo effettivamente su tutto lo stivale, quindi
6: bello,
5: insomma,
6: bello.
5: Stiamo bene, la fine della primavera, si alzano le temperature, ma tra poco ce lo dirà meglio anche il nostro meteorologo preferito, che, il dottor, sì, Corazzone.
6: Sì, chissà in quale guaio si sarà cacciato, da cui tirarlo
5: Righella,
6: questa
5: Corazzone,
6: settimana,
5: Corazzone.
6: Ecco, sempre volontario nella nostra trasmissione. Ma parleremo di un sacco di cose questa sera, dei vostri programmi per, sì, l'estate, per, dei nostri programmi dell'estate, dei miei, parleremo di
5: dei
6: me.
5: Tuoi, parleremo di tuoi programmi me. Per l'estate, Carnello. Cosa, no, cosa fai quest'estate?
6: Niente. Dormo con l'aria condizionata costante.
5: E col resto dell'anno cosa cambia? A parte l'aria condizionata, cosa cambia col resto dell'anno? Nulla.
6: Assolutamente
5: direi.
6: Niente, direi.
5: Continui a fare quello che fai durante per tutto
6: un
5: l'anno.
6: Come tutti.
5: Vabbè, certo.

0: La tua canzone Coez qui su RTL 102.5 con Luisa Carnello, con Martino Migli in questa serata, sì. È già abbastanza calorosa e afosa là fuori, ma noi siamo rintanati negli studi, come magari qualcuno di voi è rintanato in macchina, certo. In questo momento, anzi al 378 378 102.5, cominciate a raccontarci un po' queste prime serate estive, come sì, buttano, insomma, sì. Che fate, qualche uscitina, chi magari c'ha un date in, sì, questo, sai, sì. Che l'estate porta molto a queste cose, no? All'uscire.
1: Di solito il primo date durante l'estate si fa così, a quattro di spade, per evitare chiazzamenti vari.
0: Cioè così, ma dici in ambito pubblico o privato?
1: No, nel senso prepararsi, perché si sudacchia un pochino, allora uno cerca di, capito, alito fresco, pronto,
0: però è bello, però perché c'è
1: una scelletta così un po' acqua qua.
0: Però c'hai la giornata più lunga, Carnello, c'è un po' quest'aria friccicarella che per i primi date magari può aiutare i nostri, amici, può aiutare, loro.
1: Non lo so, infatti raccontare che ne sappiamo noi, poi tu che ne sai, soprattutto tu, ma che
0: io
1: ne sai?
0: Io mai saputo niente, vostro onore, proprio ritiro la mozione.

0: hai 2 minuti, cara Carnello. Sì, in 2 minuti si possono fare tante cose. In 2 minuti, insomma, 2 minuti si possono riempire piuttosto bene. E a testimoniare tutto questo abbiamo un ospite che di nome fa Paolo e di cognome fa Corazon.
1: In 2 minuti quanti bicchieri riuscirà a riempire?
0: In 2 minuti cosa si può fare?
1: Non lo so, diccelo tu, Corazon.
2: Tanti, e sai subito quanti bicchieri si possono bere, ma che c'entra? Che c'entra?
0: Ma veramente
2: qualità di meteorologo.
0: Sì, io in realtà anch'io mi riferivo ad altre cose, cioè Corazon, due minuti, cioè detto esatto. Anche no, è un epiteto, no, Corazon, cioè.
2: Però allora, quando è troppo.
1: Diciamolo ai nostri ascoltatori che ci siamo sentiti in settimana, Corazon, io mi sono preoccupata di te e ho detto, ma come mai la settimana scorsa, che era anche il tuo compleanno,
2: grazie. Come me sono detto, me li ha fatti al mio compleanno, io vorrei sottolineare questo aspetto.
0: non è vero però
1: te lo sei meritato il non compleanno, visto che non ti sei presentato in trasmissione. Tutto ha una conseguenza, Corazon.
2: Tutta colpa mia, figuriamoci. Certo. Sì. Allora non mi innervosisco solo perché ho avuto questa notizia efferata che il tornado facciamo anche seri, che ha colpito Roma, ha purtroppo interessato la zona anche di Luisa e del suo fruttivendolo. Tutto bene?
1: Sì, è vero.
2: No, c'è poco da ridere perché penso al fruttivendolo, poveretto. Quindi
1: esatto.
0: Luisa anche chi se ne frega, però il fruttivendolo di Luisa.
1: Esatto. È tutta colpa tua, Corazon, che non ci sei stato per avvertirci, però parliamoci chiaro.
2: Però io ne approfitterei per fare questi 30 secondi, non dico seri perché voi non me li fate fare, perché ho sentito dire addirittura da organi di informazione anche nazionali, di cui non faccio il nome, che il tornado di Roma è dovuto al Super El Niño, cioè ormai tutto quello che ci capiterà da qua alla nostra morte è dovuto al Super El Niño. No, non c'entra un bel niente, sto El Niño che arriverà, che sta arrivando, ma certo quel tornado di Roma non c'entra niente con il Niño, che deve ancora arrivare. Come fa quel tornado del Niño se il Niño non è ancora cominciato? Quindi,
0: ma quando arriva questo Niño?
2: Allora il Niño arriva ad agosto
0: e poi va bene.

0: tireremo dietro, ce lo trascineremo dietro. Però questo Super El Niño di cui si sente un po' parlare, non so se anche voi siete informati sull'argomento, in realtà è una cosa che interessa l'Oceano Pacifico e l'Europa conseguente limitate.
1: Quindi scusami, cosa ci dobbiamo aspettare da sta settimana?
0: Questa settimana
2: non lo so,
0: ma ti pare, mi pagano anche per farlo. E allora il Niño non c'entra niente questa settimana, e questa settimana inizia bene perché domani e dopo e anche il martedì sono delle belle giornate, ma poi arrivano nuovi temporali che poi interessano principalmente il nord, quindi diciamo che per il sud ormai è estate e lì si viaggia alla grande. In centro Italia magari ogni tanto il temporalino passa, ma non dovremmo avere fenomeni forti. Il nord potrebbe avere qualche temporale più forte a metà settimana. Hai visto che bravo?
1: Metà settimana, metà settimana.
2: Grazie per esserti inventato come sempre le previsioni questa settimana. Noi andremo come al solito
1: lui c'ha un pallottoliere davanti, da cui estrae dei numeri e legge delle cose.
0: Nord
1: precipitazioni. Basti, tanto chi è che si ricorda la settimana prossima che diceva Corazzon aveva detto che nessuno ha capito che
2: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
3: RTL 102.5 è la radio ufficiale del Giro d'Italia Women 2026. Fino al 7 giugno seguite con noi la Corsa Rosa femminile. Dalla Romagna fino al Piemonte vi racconteremo tappa dopo tappa tutta la gara, alla scoperta del territorio e delle tradizioni del nostro bel paese. Scoprite il percorso su giroditaliawomen.it. RTL 102.5, Very Normal People.
4: In Fondazione Umberto Veronesi vogliamo ridurre le distanze tra ricerca scientifica e cura. Per questo sosteniamo la ricerca d'eccellenza sui tumori con un unico obiettivo: trovare cure sempre più efficaci, in tempi sempre più brevi. Sostieni la ricerca anche tu. Destina il tuo 5 per 1000 a Fondazione Veronesi. Perché contro i tumori siamo tutti dalla stessa parte. Scopri di più su fondazioneveronesi.it.

0: Il novellino è Campiello, da oltre 50 anni.
1: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
2: Non vedo niente bene. Cadono sempre in avanti. Dai, ti stanno malissimo.
3: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
2: Oh, Contacta, adoro!
3: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
4: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.
5: Scarta la musica con Cornetto Algida. Scansiona il QR code sulle confezioni Cornetto e prova a vincere un'estate di musica. In palio il concerto privato di Samurai J. Biglietti per Power Hits Estate 2026 di RTL 102.5 a Verona e tantissimi abbonamenti Spotify Premium. Concorso valido fino al 12 luglio. Regolamento su cornettomusic.it.
6: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
8: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
7: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
8: Come risparmia?
7: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
8: E i lavori?
7: Ma c'è Ristruttura Smart.
8: Così ti risparmi anche tu, eh?
7: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da... Iper-

0: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
1: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
2: La voglio full hybrid perché voglio efficienza e libertà.
3: Ok, e quindi?
2: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
3: Allora la risposta è MG.
4: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
5: Ti aspettiamo negli MG Store.
6: Da Euronics fino al 17 giugno c'è il Black Friday d'estate. iPhone 17 Pro Max da 256 giga a 1.399 euro. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.

0: Kiss, Calvin Harris, Dua Lipa. Yeah.
1: Questa è l'apertura della discoteca RTL nazionale di
0: 102.5.
1: Andrea De Sabato.
0: Andrea.
1: All right.
0: E invece no, Andrea De Sabato sta spaparanzato sul divano
1: sì,
0: now.
1: Per ora. Tra l'altro Dua Lipa che si è sposata, hai visto,
0: sì,
1: nella nostra Sicilia e ha scatenato un po' di polemiche in quei di Palermo, perché diciamo ha fatto un po' questi festeggiamenti suntuosi, giustamente, cioè affittato, non è che l'ha fatto in maniera clandestina,
0: certo,
1: anzi, ha affittato dei posti e ha bloccato parte della città, però
0: si sarà messa i miliardi da parte da quando era piccola, insomma, e quindi
1: senso,
0: giustamente
1: qualcuno,
0: le ha spesi bene.
1: Sì, qualcuno avrà dato anche il permesso di fargliela sta roba, non è che si è inventato.
0: Secondo te gli hanno regalato le bustarelle come si fa di
1: sì,
0: solito?
1: Secondo me sì, secondo me sono andato con a nonna di 50 euro
0: esatto,
1: e ti ho picchierato.
0: Che cosa uno può regalare a Dua Lipa secondo te? Che cosa è un posacenere di cristallo? Non so.
1: Sì, i cigni di ceramica, quelli che metti come centrotavola.
0: I viaggi, quelli sei presente?
1: I pacchetti, quelli
0: giorni,
1: che c'erano.
0: Due
1: sì,
0: giorni a Fiuggi.
1: Nella spa di Fiuggi con Dua Lipa.
0: Esatto, non vorrei mai essere
1: un hotel due stelle,
0: esatto,
1: però massimo ovviamente.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Legend, Used to Love You su RTL 102.5. In questo video, per gli amici che hanno seguito dalla radiovisione, c'era anche un giovanissimo Kanye West, pre-delirium onnipotenza.
1: Per dire, del dottor West,
0: che poi insomma ha dato di matto qualche decennio dopo.
1: Ma... Allora, cara Carnello, vogliamo parlare di cose solide e che ti riguardano da vicino, ovvero la vecchiaia. Arrivare l'età che avanza, no?
0: E, non è diciamo... un problema, non è un problema, fa schifo, quello è vero, la vecchiaia fa un
1: sì,
0: po'
1: ma
0: così.
1: Quello
0: però,
1: tu già da anni.
0: Io mi sono abituata bene, devo dire, mi sono trovata piuttosto bene, però a quanto pare c'è un segreto per vivere a lungo.
1: E qual è? Qual è?
0: Lo dice questa signora di 122 anni, secondo me non ce la fa più,
1: come gli rilevano, col carbonio 14 oramai,
0: esatto.
1: quella.
0: A seconda di questa signora, il segreto di una lunga vita è semplice, sigarette, cioccolato, vino e olio d'oliva.
1: Va bene.
0: Una ricetta importante anche
1: allora,
0: questa.
1: Tra poco, Carnello, ne parleremo, perché secondo me bisogna approfondire un po' questa dieta particolare, ma prima, da quando parliamo di Art Bonus, molti cittadini e sindaci ci scrivono per saperne di più, cara Carnello.
0: Certo, spieghiamo subito di cosa si tratta. Art Bonus incentiva a salvare le opere d'arte. Molto spesso nei paesi e nelle città ci sono opere che necessitano di restauri o ristrutturazioni e Art Bonus serve proprio a questo. Tutti possono fare una donazione, anche piccola, capito? Proprio dedicata all'opera che si vuole restaurare, e si ha anche un beneficio fiscale del 65%. Dove troviamo tutte le informazioni?
1: Tutte le informazioni sono su artbonus.gov.it. Ci andiamo subito a informare.
2: Artbonus.gov.it.
3: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
4: Ehi, attento, la sabbia! Ma qua c'è troppo sole! Oh, ancora con lo smartphone. È mezzanotte, dai.
5: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
4: Oh, Contacta, adoro.
5: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
6: Da Fidia Farmaceutici sono dispositivi medici CE 2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
7: Mongi Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane, è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
8: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
9: Mettiamoci al lavoro. Dunque, dovrei...
10: contabilizzare le fatture? Fatto.
11: Se sei un commercialista, potenzia il tuo studio con l'intelligenza artificiale di Team System, ora disponibile sui nostri software. Team System, l'impresa che semplifica la tua.
12: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
13: Io Kamik.
12: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
13: Ma è Kamik?
12: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
13: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo,
14: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburanti inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
15: Nel museo troverete una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità, quella dell'energia di Engie. Ammirate gli impianti rinnovabili che alimentano case, aziende e città, perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana. Engie.
16: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
17: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
18: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza.

0: sicurezza e libertà.
1: Ok, e quindi?
0: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
1: Allora la risposta è MG.
2: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
3: Ti aspettiamo negli MG Store.
4: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
5: Hai sentito che da Bennet è tornato il sottocosto?
6: Certo, sono già qui per prendere al volo le offerte migliori prima che vadano a ruba.
5: Fino al 13 giugno, da Bennet, i carrelli si riempiono con le imperdibili offerte del sottocosto. Fai scorta di birra Lager Peroni da 660 ml, scontata del 40%, a soli 84 centesimi.
6: Adesso vado a scegliere anche la pizza.

0: Chandelier, sì,
1: a un photonight. Mai capito cosa vuol dire a un photonight, ma probabilmente è un prodotto che si usa
0: come, non sai cosa vuol dire
1: in Australia. A un photonight, prendi anche tu a un photonight.
0: È un grandissimo antinfiammatorio che io ho appena preso, tra l'altro, 10 minuti fa. Comunque, stavamo parlando della vecchiaia, ma non tanto della vecchiaia, della lunga vita e cosa può aiutarci a mantenerci a lungo in vita.
1: Non sicuramente articolando le parole,
0: non le goccine che prendo io di solito,
1: no,
0: ma bensì un sacco di vizi e poche virtù. Beh, allora, come dice questa signora anziana di 122 anni,
1: non diamo un messaggio sbagliato, cioè nel senso, questa signora di 122 anni ha detto: io bevo vino, mangio cioccolata, bevo olio d'oliva e fumo una sigaretta quanto al giorno. Poi lei è andata bene così, diciamo, non è detto che a tutti vada bene così, però possiamo dire oggi c'è molto, per fortuna, anche questa cultura, no, del wellness, cioè dell'essere, no? Però alle volte anche un vizio può far bene, perché no? Cioè, purché sia
0: un vizio
1: limitato,
0: innocuo magari. No. Parliamone tra poco insieme.
1: Un vizio,

0: Jackson, Another Part of Me su RTL 102.5. La nostra prima ora si conclude e quindi arriviamo alle news. State qua.
1: E anche a Divignano, in provincia di Novara, sono le 22.
2: RTL 102.5, giornale orario.
3: Buona serata da Sergio Gadda. Subito una notizia appena battuta dalle agenzie. Questo pomeriggio alcuni ignoti hanno danneggiato e rubato la lapide della tomba di Gigi Proietti presso il cimitero monumentale del Verano a Roma. AMA, l'azienda municipale ambiente, ha denunciato l'accaduto alle autorità competenti fornendo le immagini registrate dal sistema di videosorveglianza. La tomba sembrerebbe non essere stata profanata. Ora ci occupiamo del viaggio apostolico di Papa Leone XIV in Spagna. Poco fa, incontrando i giovani in Plaza Lima a Madrid, li ha esortati ad essere scintilla di una nuova umanità. Nelle scorse ore Prevost è tornato a parlare delle guerre e a invocare la pace. Alessandra Giannoli.
4: Dopo l'incontro privato con i sovrani spagnoli a Madrid questa mattina, Papa Leone ha tenuto nel Palazzo Reale il primo discorso della sua visita apostolica di una settimana in terra iberica. La sicurezza non viene dalle armi e dai muri, no alla cultura dello scontro, alle polarizzazioni, agli approcci identitari, a un mondo di nemici, ha affermato Prevost condannando conflitti e populismi. Nel pomeriggio l'incontro in un centro per senza fissa dimora con un gruppo di malati e disabili, ma l'attesa per la veglia di preghiera con i giovani in programma questa sera, fuori programma sul volo che ha portato il Santo Padre nella capitale spagnola. Non c'è una guerra giusta, ha sottolineato il pontefice parlando con i giornalisti, riferendosi all'Iran. Sono preoccupato per il Libano e per l'Ucraina, ha aggiunto il Papa, bisogna spingere per il negoziato. Infine una battuta sui mondiali di calcio, tiferò per gli Stati Uniti ma non so quante partite riuscirò a vedere.
3: Il calcio: domani la nazionale affronta la Grecia in una partita amichevole in programma alle 21 sull'isola di Creta. In conferenza stampa il CT Baldini ha detto che vuole vedere una squadra ordinata che entra in campo senza sentire la pressione. Il ciclismo: oggi si è disputata la penultima tappa del Giro d'Italia Women, di cui RTL 102.5 è la radio ufficiale. Ludovica Marafini.
5: Un tappone alpino che è stato accorciato per motivi di sicurezza a causa di un lastrone di ghiaccio che incombeva sulla strada, non senza delusione dei tanti spettatori in attesa dell'arrivo a Sestriere. Il nuovo traguardo è stato posto quindi in salita al Colle delle Finestre, dove a vincere è stata l'olandese Demi Vollering, che ha preceduto allo sprint Isabella Holmgren e Antonia Niedermayer. Quarta Anna van der Breggen, che resta in maglia rosa e conserva 50 secondi di vantaggio su Vollering. Ancora difficoltà per Elisa Longoborghini con un ritardo di 1:38, resa dai conti domani a Saluzzo. A te.
3: Grazie Ludovica Marafini, è tutto anche per questa edizione. Adesso arrivano il meteo e dopo le notizie sul traffico.
2: Previsioni del tempo.
6: Una buona serata da Clara Ventura di Trebi Meteo. Nella giornata di domenica l'alta pressione sarà in rinforzo sul nostro territorio, dunque prevarrà il sole da nord a sud, anche se nel corso del pomeriggio non escludiamo qualche rovescio di pioggia isolatamente sui settori alpini orientali. Clima estivo sull'Italia con temperature massime diurne in generale comprese fra i 25 e i 31 gradi. Dettagli in merito sulla nuova app di Trebi Meteo.
2: Via radio.
7: Buona serata da Autostrade per l'Italia e Dario Olivieri. Il traffico è prevalentemente scorrevole sulla nostra rete. Sulla 26 dei trafori, tra Ovada e la diramazione Predosabettole, verso Gravellona segnaliamo un chilometro di coda per un camion in avaria. Il traffico defluisce su una sola corsia e sulla 1 Milano-Napoli per lavori è chiusa la panoramica verso Bologna. In alternativa percorrete la A1 direttissima. Da Autostrade per l'Italia è tutto, guidate con prudenza e buon viaggio.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
8: 2 settembre, Arena di Verona. Radio Z Future Hits Live 2026. Dove nasce la nuova musica. Biglietti su ticketone.it. Radio Z, generazione futura.
1: Ed eccoci qui, cara Luisa Carnello, per la seconda ora. Abbiamo anche un numero di telefono per raccontare i nostri vizi, che è il 378-378-1025.
0: Grazie Martino Migli per averlo ricordato.
1: Questo,
0: sì, per raggiungerci a questo numero di telefono e raccontare tutto di voi. Vogliamo sapere tutto di voi.
1: Vogliamo sapere quei piccoli
0: dove
1: vizi
0: tenete,
1: che
0: tenete quei due spicci.
1: Nonostante
0: che arriviamo, noi passiamo
1: il
0: per la
1: wellness
0: questa sera. Dicevi, scusa?
1: Vabbè, Carnello, però, cioè, vabbè, musica.

0: Francesco Gabbani, Viceversa, una bella canzone d'amore in questa sera che appunto non so, può essere propizia a qualcuno magari.
1: Non lo so, no,
0: non lo so. Lo so.
1: A qualcuno chi?
0: A qualcuno là, non a noi credo, però a qualcuno fuori che ci sta ascoltando in questo momento mentre sta per provare un approccio, un qualcosa, no?
1: Vabbè,
0: qualcuno che uscì adesso non è che deve essere una roba così. Giustamente c'è qualcuno che vuole amare là
1: di
0: fuori.
1: Di dating
0: stavo parlando, ma questo è un altro argomento. Vabbè, adesso non stiamo a divagare troppo. Stavamo parlando della signora anziana di 122 anni.
1: Il bello è che sei sobrio.
0: Prego.
1: Stavamo parlando proprio dei vizi che, voglio dire, a diversità delle virtù sono piuttosto giudicabili, diciamo così. Però ci aiutano un po' a tirare avanti, se vogliamo. Ci sono dei vizi a cui proprio non vogliamo rinunciare. Non che siano così gravi, però sarebbe meglio non averli. E allora al 378-378-1025 vi stiamo chiedendo qual è il vostro piccolo vizio a cui proprio non volete, non potete rinunciare.
0: Tra poco la Carnello aprirà il microfono e per mezz'ora inizierà un elenco sterminato di vizi a cui proprio non può dire di no. Però
1: non è sterminato, però è come dire succoso e suntuoso, ecco.
0: Sì, sì,
1: però sono innocenti.
0: Sono innocentissimi, non nulla.

0: Ragazza magica Jovanotti, una canzone che ha composto ovviamente perché non ha mai conosciuto Luisa Carnello, se no l'avrebbe stracciata, avrebbe fatto dei piccoli pezzi, non avrebbe mai più cantata.
1: Avrebbe scritto magica con due G.
0: Magica, sì, nonna, però non ragazza, nonna magica. Data la tua ormai incipiente età verso la terza.
1: Il paleolitico è una bella era.
0: Allora, siamo qui con un nostro grande ospite, un amico della Suite 105 che ci è tornato a trovare dopo un po' di tempo, il nostro Ubaldo Lanzo.
1: Ubaldino, ciao, ben ritrovato.
2: Buonasera Luisa, Martino, regia del mio cuore, buonasera.
0: Ciao Ubi.
1: Ah, siccome stiamo parlando di vizi, ci sei venuto subito in mente, Ubi.
0: Guarda caso.
1: Bravi. E quindi abbiamo pensato bene di chiedere a te, insomma.
0: Che ci dici?
1: Che raccontaci qualcosa, raccontaci qualche vizio che puoi raccontare.
0: E che non puoi rinunciare, diciamo.
2: Allora, più che vizio, io dico sempre che qualsiasi cosa uno fa la deve fare con piacere e per divertimento. Se è mai strafare o se si strafa ogni tanto, deve essere come lezione.
0: Sì, giusto, in modo da non rifarlo più la volta dopo.
2: Rinunciare come il proibizionismo degli anni 20, ma non va mai bene. È come quando tu tieni quel cavallo dentro un recinto, poi lo liberi, non si sa quello che fa.
0: Quindi
2: fare tutte le cose.

0: cose con piacere, divertendosi, sì, non dando fastidio. Se delle volte si vede che è troppo, perdon che sto, c'ho 38 febbre, però sono presente,
1: no,
0: e a voce vai bene,
1: sì.
0: Però l'importante è essere eleganti nel fare le cose, mai privarsi di nulla.
2: Che bello, vedi, ha detto un sacco di cose per raccontare i suoi vizi.
0: Un altro esempio, che può essere una privazione o no, poi, però è un esempio.
2: Sì.
0: Quando tu dici vai a fare un colloquio, ci vado o non ci vado, cioè, vai, tanto più di un sì più tu no non ti
2: che
0: possono
2: ti
0: dare.
2: Cioè,
0: tu, è tu una privazione tua che te la levi, ti levi uno sfizio pure per conoscere gente e vai.
2: Sì.
0: Poi ripeto sempre, per chi vuole bere, bere con intelligenza, per chi vuole fare l'amore o il sesso, usate il profilattico, non privatevi di niente, di nessuno, ma usate la testa.
1: Ovviamente, no, poi soprattutto tu dici tra il fare e il non fare, dici comunque prova a farlo e poi vedi che succede, insomma, fondamentalmente.
0: Lo strafare può essere sempre insegnamento.
2: Vedi? Abbiamo imparato
1: Carnello.
2: Qualcosa anche.
1: Tu,
2: grazie,
1: come ci si sente, Carnello, di aver disatteso tutto quello che saggiamente ha detto Ubaldo in tutta la tua vita?
2: Confusi e storditi, però è una condizione a cui ormai sono abituata.
1: E non puoi neanche più tornare indietro. Guarda quest'uomo quanto ti ha insegnato in un minuto e mezzo.
2: È vero, Ubaldo.
1: È incredibile.
0: È sempre bello anche la confusione.
1: Sì,
0: è qualcosa di innovativo e nello stesso tempo eclettico.
1: Nel vedi? Caos, vedi. Grazie,
2: nel
1: Ubi.
2: Caos.
1: Noi ti abbracciamo.
2: Grazie, Ubino.
1: Ciao.
2: Ciao.
3: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
4: In Fondazione Umberto Veronesi vogliamo ridurre le distanze tra ricerca scientifica e cura. Per questo sosteniamo la ricerca d'eccellenza sui tumori con un unico obiettivo: trovare cure sempre più efficaci, in tempi sempre più brevi. Sostieni la ricerca anche tu. Destina il tuo 5 per 1000 a Fondazione Veronesi. Perché contro i tumori siamo tutti dalla stessa parte. Scopri di più su fondazioneveronesi.it.
5: Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tanetag zero salva approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
6: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: Ascolta RTL 102.5 e segui i collegamenti in diretta con le voci di Sky Sport Formula 1. La grande stagione della Formula 1 è su Sky Sport, che ci porterà in pista per farci vivere ogni curva, ogni sorpasso, ogni emozione. Domani, dalle 15, Gran Premio a Monaco. Tutta la Formula 1 in diretta esclusiva su Sky e in streaming, solo su Now.
8: C'è un prosciutto, uno solo, che nasce nell'aria pura delle Marche e stagiona a una temperatura speciale per regalarci una sofficità straordinaria. È il Carpegna. Prosciutto di Carpegna Top. Puri si nasce, soffici si diventa. Campagna realizzata con contributo complemento di sviluppo rurale Marche 2023-2027. Intervento SRG 10A.

0: About Damn Time, Lizzo su RTL 102.5 in questa serata meravigliosa d'estate, e vi stiamo chiedendo insomma di confessare un pochino i vostri vizi, quelli a cui non potete rinunciare, non gravissimi, quelli che insomma...
1: Gravissimi sarebbero puniti dalla legge, voglio dire, quali vizi, cioè nel senso i vizi che ci
0: no,
1: sono.
0: No, che non fanno troppo male alla salute,
1: vabbè,
0: non vogliamo promuovere il vizio,
1: no,
0: quello sto dicendo.
1: È solo fare così, raccontarci quali sono i nostri vizi al 378 378 1025. Abbiamo anche un paio di vocali, sentiamone uno.
2: Il vizio a cui io non vorrei mai rinunciare sarebbe quello di cantare. È il mio, la mia passione più grande, mi piace tanto cantare.
1: Ah, vedi, vabbè,
0: è un bel vizio questo.
1: Innocuo, direi, tutto sommato.
0: Abbiamo un altro vocale.
1: Sentiamo.
3: Ciao, io sono Maria Rosa. Allora, io non ho mai bevuto in vita mia, non bevo, non fumo, e il mio vizio da sempre, da quando ero bambina, è di non riesco a rinunciare ai dolci. Io i dolci purtroppo ci vivo. Se non ne mangio per 3-4 giorni sto male davvero.
1: I dolci.

0: Yes, Natalie Imbruglia su RTL 102.5.
1: Che gli vuoi dire? Che gli vuoi dire? No, Natalie Imbruglia, devo dire che insomma,
0: Nulla di a che dire nella sua bravura, nella sua bellezza, ma stiamo parlando di altro, stiamo parlando di vizi che non riusciamo proprio a lasciarci alle spalle.
1: Sì, vabbè, adesso non dirlo con questo tono, cioè anche quelli di cui siamo magari un po' orgogliosi, sapete, cioè contrariamente a quel che si pensa, ma sai che c'è, cioè, io magari due sigarette al giorno me le fumo lo stesso perché mi rilassa, perché una birra al giorno, cioè non bisognerebbe bere ad esempio, no, vabbè, ovviamente, perché no, è giusto, però, che fa male, è ovvio che fa male, però
0: sì,
1: allora
0: però la vita va pure vissuta,
1: cosa facciamo, vivere da malati per poi morire sani? No, no, cioè nel senso, no, uno, esatto, se vuole sì, se vuole, se non vuole no. Abbiamo anche un vocale al 378 378 1025, sentiamo.
2: Oh raga, buonasera ragazzi, vizi. Ma chi è che non ha vizi? Oggi sanno più vizi che sfizi. Il mio vizio più bello, raga, è viaggiare. Quando posso, quelle 4-5 volte all'anno, mi metto all'aereo.
1: Sì. Oh, frato, ma.
2: E me ne vado.
0: Però sta storia del vizio, cioè il viaggio non è un vizio. Allora, come
1: è
0: dimmi
1: uno
0: un tuo difetto, ma sono tanto sensibile.
1: Ah, è uno sfizio, è, un po', cioè, è una roba che ti piace fare.
0: Il vizio è una cosa che sai di non dover fare e la fai uguale.
1: Come
0: i miei 17 caffè al giorno,
1: ecco, ad esempio. Forse, ecco, ma e stai citando le cose anche più diciamo neutrali che tu fai, cara Carnello, all'interno di una giornata.
0: La testa, gira,
1: quello.

0: Adele, Easy on Me su RTL 102.5, mentre parliamo di vizi e di virtù, un po' più meno di virtù, un po' più di vizi. E io ho confessato il mio, quello della caffeina, ai nostri amici all'ascolto.
1: Dai, Carnello, non è un vero vizio, la caffeina.
0: Eccedo un pochino.
1: Quanti caffè fai al giorno? Siamo onesti.
0: Allora, sono arrivata a 9.
1: Beh, e sono un po' tantini, effettivamente. Ecco. 9.
0: Ho ridotto perché avevo le palpitazioni fino
1: a caffè espressi. Espresso
0: o americano, ma è uguale perché è la stessa
1: quantità di caffeina. No, beh, l'americano è doppio, no? Mi pare. Cioè,
0: no,
1: non di più
0: necessariamente.
1: Allora, poi è un caffè.
0: Puoi chiederlo doppio, sennò è normale.
1: È un caffè extra lungo,
0: è
1: diciamo.
0: È un caffè con acqua calda, sostanzialmente. Però la caffeina, quella è. Quindi, quella sostanzialmente, quello è il mio vizio. Non fumo, non faccio altro.
1: Dai,
0: però
1: Carnello.
0: Una vita triste.
1: Ma non è vero, Carnello. Ma non è assolutamente vero.
0: Ma certo.
1: Diciamo, c'è quell'altro vizio, Carnello, che hai del... No,
0: che cosa dici?
1: Carnello,
0: non minimamente, no, ma non è
1: Carnello,
0: così. Diciamo che invece sei tu quello che è vizioso.
1: Carnello.
0: Ogni sera il gelatino, già sembra il secco spicci di zero calcare.
1: Gelatino?
0: 12 dicembre, gelatino? No, gelatino.
1: Gelatino.

0: Sabrina Carpenter su RTL 102.5. A quanto pare uno dei vizi più gravi di Sabrina Carpenter è il cioccolato.
1: Perché gli piace mangiare il cioccolato?
0: Sì, pare che abbia dichiarato che il vizio a cui veramente non può rinunciare sia quello di mangiare cioccolata. Non ho capito quale cioccolato. Però.
1: Ecco, io sono un po' come Sabrina Carpenter. Perché a me tipo il dolce di per sé non piace, devo dire. Cioè, non è una cosa che con l'età un pochino sono diventata qualcosa di più mi piace. Però a me il cioccolato, proprio la moda in pace, qualsiasi
0: cosa.
1: Meravigliao.
0: Cioè, non lo so. No, il pezzetto di cioccolato, la barretta di cioccolato.
1: In realtà, qualsiasi.
0: Amaro.
1: Anche qualsiasi cosa derivata dal cioccolato, quella, cioè, se tu mi vuoi fare felice, io posso dire: mangerei ogni giorno una sucker torte, fosse per me. Poi muoio dopo un po'. Però,
0: felice. Ma te ne porto una fetta al giorno finché
1: una fetta al giorno non ti fa niente. Cioè, proprio io voglio quella da 6, proprio quella con la glassettina sopra. Cioè, capito? Quella roba lì, quella sucker torte e un po' di panna a parte. Cioè,
0: anche col gelato sta bene, però. Sai, il gelato quello alla vaniglia
1: è un po' un'altra roba, vabbè.
0: Ci accontentiamo anche senza gelato.
1: 378 378 1025 i vostri vizi a cui non potete rinunciare.

0: E c'è lei J-Lo a chiudere anche questa seconda ora della Suite 102.5. Noi torniamo subito dopo le ultime notizie. E anche a Umbertide, in provincia di Perugia, sono le 23.
1: RTL 102.5, giornale orario.
2: Buona serata da Sergio Gadda. Si è aggravato il bilancio del crollo della palazzina di Porto Sant'Elpidio nelle Marche. Le vittime ora sono 3. Nicolo Pompei.
3: Sono in tutto 3 i morti per il crollo all'alba di una palazzina in via Trentino a Porto Sant'Elpidio, in provincia di Fermo, probabilmente a causa di un'esplosione.

0: dovuta ad una fuga di gas che ha fatto collassare l'appartamento al secondo piano su quello al primo piano. Il bilancio si è aggravato con il passare delle ore. Oltre al 47enne Giuseppe Pieroni, informatico, trovato subito senza vita, è stato ritrovato anche il corpo dell'89enne Torina Paccapelo, per la quale erano in corso le ricerche da oltre 9 ore. Ad Ancona è deceduto anche il figlio dell'anziana, Romano Cerquetti, 60 anni, che era stato estratto vivo dalle macerie. Troppo gravi però le ferite riportate. Feriti e ricoverati in ospedale invece i genitori del 47enne. Sulla deflagrazione e il crollo sono in corso gli accertamenti per chiarire le cause. Dopo la tragedia anche il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in una nota ha espresso la propria vicinanza ai familiari delle vittime e alle persone rimaste ferite.
1: È risultato un falso allarme il furto della lapide sparita dalla tomba di Gigi Proietti al cimitero del Verano a Roma. La famiglia ha fatto sapere che è stata rimossa dall'agenzia delle pompe funebri per aggiungere il nome della moglie del grande attore, morta recentemente. In un primo momento l'AMA, l'azienda municipale ambiente, aveva pensato ad un furto ed era stata fatta immediata segnalazione ai carabinieri. L'inviato di Donald Trump, Steve Witkoff, il massimo responsabile delle politiche del Pentagono e uno dei suoi principali collaboratori, sarebbero stati nel mirino dello spionaggio di Israele, secondo il New York Times. Secondo diversi rapporti di intelligence del Pentagono, erano target vulnerabili perché viaggiavano su jet privati e usavano i loro cellulari, ma Israele smentisce. La Mercedes di Kimi Antonelli ha conquistato la pole position nel Gran Premio di Monaco di Formula 1, in prima fila domani anche la Red Bull di Max Verstappen, terza la Ferrari di Hamilton, quarta l'altra rossa di Leclerc. Il calcio domani, amichevole per l'Italia che a Creta affronta la Grecia, in conferenza stampa così il commissario tecnico Silvio Baldini.
2: I miei ragazzi mi aspetto che loro giocano sempre liberi mentalmente di fare le cose come hanno sempre fatto, senza stare a pensare di cosa può succedere o no. Cerchiamo di far succedere quello che piace a noi e non agli altri. Certamente c'è da stare concentrati, da correre molto, ma siamo capaci di farlo.
1: La pallavolo femminile, l'Italia batte la Turchia 3-1 in una partita valida per la Nations League. Per le azzurre il terzo successo di fila nel torneo e portano la striscia vincente in match ufficiali a 39 consecutive. È tutto traffico.
3: Via Radio.
4: Buona serata da Autostrade per l'Italia e Dario Olivieri. Il traffico è scorrevole sulla rete. Ricordiamo che per programmati lavori sulla 1 Panoramica è chiuso il tratto verso Bologna. Si consiglia di percorrere la 1 direttissima, la riapertura è prevista alle 6 di domattina. Sulla 13 Bologna-Padova è chiuso il tratto compreso tra Boara e Rovigo verso Bologna, con la riapertura prevista anche in questo caso alle 6 di domattina. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Guidate con prudenza e fate un buon viaggio.
5: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
6: Quest'anno noi dire mondiali. Commenti fuori dagli schemi. Ironia, ospiti. Segui con noi tutti i match. Zero noia, solo spettacolo. Dall'11 giugno vivi il mondiale come non l'hai mai sentito. Su RTL 102.5. Very normal people.
7: E certo, noi lo viviamo questo mondiale, Carnello, sì. Anche se l'Italia non c'è, lo sappiamo per la terza volta, però insomma questo non ci toglie comunque a goderci insieme del bel calcio e divertirci insieme, soprattutto qui su RTL 102.5 e anche all'interno della suite 102.5.
8: Ti farò per l'Inghilterra.
7: C'è l'Inghilterra. La tua seconda patria. Perché non c'è l'Agropontino, come non c'è la nazionale dell'Agropontino.
8: Ho fatto una richiesta direttamente al Mattarella. Adesso
7: forse la fanno.

0: Sacrifice, The Weeknd su RTL 102.5. È iniziata la nostra terza ora insieme alla suite del weekend. Martino Migli. Quindi su di Roma, purtroppo, e anche la Carnello. Insieme.
1: Allora, dicevamo prima, Carnello, che appunto, sì, magari in queste serate, no, d'estate, sì, c'è qualcuno che è ai primi appuntamenti, le prime faccende di letto per qualcuno, magari, cioè si aprono nuove storie, se ne chiudono altre, eccetera. Sì. Allora, esce una notizia proprio questa settimana, testimoniata da uno storico, Marino Niola, che dice che ha ricostruito la cucina dell'antichità e dei romani, soprattutto, e racconta che ai tempi ovviamente non c'era la chimica che c'è oggi, certo, e quindi al posto del Viagra per diciamo le faccende di letto, sai cosa si usava? Sai cosa si usava? Cosa si mangiava?
0: No.
1: Le cipolle.
0: Oh,
1: le cipolle.
0: Vedi?
1: Ma non tu dici, vabbè, la cipollina, no. 5 chili, che diciamo, sì, ai gladiatori venivano propinate per caricarli di testosterone, se non che la cipolla, che io sappia, non contiene quello, però diciamo poi ti aiuta a produrlo. Venivano caricati con ben 5 kg di cipolle. Toba, diciamo che poi te ne accorgi, se non altro.
0: A crudo, dici?
1: Forse sì.

0: Macumba Noemi con Car Brave qui su RTL 102.5 con sì. Luisa Carnello, con Martino Migli, e diamo il bentornato al nostro prof d'inglese preferito
1: Gerard, ben ritrovato nella suite del weekend, come stai?
2: Good evening everybody, good evening, non c'è male, grazie, voi come state? Not bad.
0: Bene,
1: molto
0: bene,
1: molto bene,
0: direi,
1: molto sì, bene.
0: Sì. Sopravviviamo.
1: Sopravviviamo
2: decorosamente,
1: e siamo...
2: decorosamente.
1: decorosamente per me, per Migli molto meno.
0: Io
1: però
0: guarda,
1: dobbiamo...
0: come si dice a Roma, una crema proprio, ecco. Stona crema.
1: Però stiamo parlando del dating, quindi delle prime, diciamo, i primi approcci per uscire con qualcuno, e ci sei subito venuto in mente perché nel dating,
0: in quanto seriale, giusto Gerard, dei dating, chi meglio di lui, no, non solo per quello,
1: no, per fare una differenza sostanziale tra le abitudini dating italiane rispetto a quelle britanniche, insomma, ci puoi dare un quadro generale del dating British, di dove si va, cosa si fa? Magari sono le stesse cose che facciamo noi, visto che non siamo troppo dissimili.
2: Ma sì, alla fine less or more less, potrei dirvi che magari l'unica differenza che mi viene in mente è un po' quella inerente agli orari, nel senso, ecco. un dating in Gran Bretagna può essere fatto anche in orario un po' più pomeridiano e meno serale. Okay. Ma per un semplice motivo, che è sempre lo stesso, è che anche a bere si va in orario pomeridiano.
1: Vabbè, quello facilita sempre la conversazione, no? Ci si scioglie sempre un pochino di più.
0: Ma ecco. Scusami, e nell'approccio, no? Noi siamo abituati, ad esempio, non so, in Italia è l'uomo a pagare, di solito, cioè, sì. Vuole. In Inghilterra è la stessa cosa, cioè ci sono. Non lo so, come funziona?
2: Solitamente di default si dice we go Dutch, cioè si fa alla romana, no?
0: Alla romana, ok.
2: We go Dutch, ma non si pone neanche proprio il problema.
1: Certo.
2: We go Dutch. Poi, come sempre, se qualcuno si offre.
0: Vabbè, certo, quello
1: certo, per galanteria è un'altra roba.
0: E soprattutto voleva sapere, la Carnello voleva sapere, ovviamente. Cioè, al primo date, nel senso, è normale poi, come dire, quagliare, oppure come in Italia, che siamo ancora un po' alle volte un po' al medioevo.
1: Ma
0: bisogna...
1: ma tu sei vivi in
0: ma
1: un'altra
0: sì,
1: epoca.
0: Sto paese,
1: ma
0: gli dà sempre
1: dice
0: due,
1: di
0: tre...
1: no a te, cioè, e allora ha detto di no a tutti.
0: Diciamoci la verità: cioè, sempre due, dai. Com'è dall'altra parte della manica?
2: Di quale anfretta?
1: Senti l'accento british.
0: Questo era molto british. Questo era molto british. Direi, Carnello, che ci si può trasferire tranquillamente in Gran Bretagna. Oh,
1: per darti una speranza, sì. Per darti una speranza, certo.
0: Tutto in Gran Bretagna.
2: I recommend.
1: Grazie, Gerard, per questo specchio sul dating british.
2: Grazie
1: e
2: a voi.
1: Vabbè. Se vuoi ti mandiamo, se ce lo accompagni un attimo, mano per la mano, lo lasci a un dating, speriamo insomma di trovarti un'anima.
0: Anche perché Gerard, io insisto, mi sembra uno che ne sappia, cioè, diciamo, come dire, mi affiderei ai consigli.
2: Come disse qualcuno, tu lo dici.
0: Però vedi, però non ha negato il ragazzo,
1: no,
0: mi sembra
1: no,
0: uno
1: è
0: che
1: vero,
0: che
1: come è vero,
0: dice,
1: questo è vero,
0: che gli ammolla ancora, come si dice, gli ammolla Gerard, vabbè.
1: Still got it.
0: ciao.
3: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. Ascolta, senti l'aria fresca delle Dolomiti di Brenta in Trentino. Quest'estate scegli Madonna di Campiglio. Vivi esperienze uniche nella natura. Emozionati con la musica live nel cuore delle Dolomiti. E con la card Dolomite Passion, a Madonna di Campiglio e Pinzolo gli impianti di risalita sono inclusi per tutta la vacanza. Il resto lo fa la montagna. Crea la tua estate su campigliodolomiti.it.
4: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
5: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da €29,99. In negozio, app e sul sito.
6: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a €300. In più puoi pagare a tasso zero. Tanetag zero salva approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
7: La musica romantica.
5: l'energia di RTL 102.5 e Radio Z nella tua città. Con il tour live di Amélie e DJ Alma, lo spettacolo arriva da te per una serata unica di musica dance e tanto divertimento. RTL 102.5 e Radio Z, in ogni piazza d'Italia, con Amélie e DJ Alma, live. Per info e booking scrivi subito a live@baraondaedizioni.it.
7: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1.700 euro di vantaggi. Vai in negozio su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A, Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.

0: Alfa, me gustas tu, a me mi piace con Manu Chao. Cosa?
1: No, per un attimo ho temuto.
0: Vabbè, si chiama così la canzone.
1: Sì, sì, no, visto l'argomento che stiamo trattando.
0: Vabbè, Carnello,
1: dei cibi afrodisiaci, mi sono messa paura. Mi è passata pure la fame, calcola, quindi voglio dire. Comunque, stavamo parlando di dating e di cibi potenzialmente afrodisiaci, visto che tu hai citato il fatto che nell'antica Roma sì, ci sia.
0: Comodo.
1: Sì,
0: costa
1: comodo,
0: un poco, sì, anche, quindi ci può stare, è una sì, bella idea.
1: Una bella busta di cipolle.
0: Ma forse c'è di meglio, dicevi,
1: c'è
0: no?
1: C'è di meglio, a quanto pare non esistono cibi proprio in grado di fare miracoli da quel punto di vista, però una dieta ricca di sostanze vasodilatatrici, nutrienti specifici, può in realtà migliorare che cosa? La circolazione sanguigna, e tu mi insegni,
0: e quindi,
1: che
0: insomma,
1: tutto
0: se
1: porta,
0: circola,
1: ecco. E quindi ci sono alcuni cibi che effettivamente aiutano. Quindi
0: tra poco. Tra poco.

0: Duran Duran, Falling Down su RTL 102.5, un po' la storia di Martino Migli, la decadenza.
1: Falling Down, io un po' come Simon Le Bon, così. Sì. So come
0: da
1: parlare
0: lontano,
1: alle donne.
0: Sotto
1: so
0: la pioggia e sfocato così, di notte, così. Esattamente in quella
1: io
0: maniera.
1: Simon. Io Simon.
0: Ma piuttosto, ascolta sta roba qua che è importante per la tua vita relazionale.
1: Ma io ho il savoir-faire, Carnello, a me non serve altro. Io ho un grande savoir-faire e quindi faccio...
0: Dalla pronuncia guarda già tutto.
1: Shower fair. Prego.
0: Stiamo parlando di cibi potenzialmente afrodisiaci, cioè nel senso che aiutano la circolazione sanguigna.
1: Quindi...
0: E dunque ostriche e molluschi non è proprio
1: si dice
0: un mito.
1: Sta cosa.
0: No, perché in realtà sono ricchi di zinco e di vitamina B12, quindi sono fondamentali per regolare i livelli di testosterone.
1: Ci può essere un problema che se l'ostrica non è, diciamo, perfettamente spurgata,
0: aiuta
1: che
0: l'intestino.
1: Non te ne accorgi neanche il testosterone che hai assunto la serata va a finire in modo colorito, ma in altro modo. Può essere
0: in altre faccende affaccendate, direbbe qualcun altro.
1: Possono essere interessanti anche quelle, però insomma.

0: Un panino al salame è sempre un panino al salame, come ci ricorda Zucchero. Che tra l'altro forse è afrodisiaco anche un panino al salame. No.
1: Te dici
0: che mangiarsi un bel panozzo prima di... No.
1: E poi ti abbandoni sul divano e dormi. C'è poco di afrodisiaco.
0: Però hai comunque goduto, diciamo, se c'è quel bel salame un po' stagionato, capito?
1: Godereccio pure quello.
0: Eh beh.

0: Proprio così, Blanco, la sua maledetta rabbia qui su RTL 102.5. Sono le 23:53 minuti con Luisa Carnello e Martino Migli nel momento in cui ci stiamo apprestando a parlare ancora di quei cibi un po' così, Carnello.
1: Ma fossero i cibi che ti aiutassero, ma magari, ma qua ci vuole veramente un miracolo.
0: Ma dici
1: mio.
0: Aiutare nell'evacuazione?
1: No, nel aiutare e facilitare
0: l'accoppiamento, tu dici, quella roba lì. No,
1: sto parlando di dating, però tu vai subito al momento animale.
0: Scusami, adesso uno che fa l'accoppiamento così per l'accoppiamento,
1: la
0: uno
1: procreazione.
0: Fa il contrario, uno fa il dating perché cosa? Così, perché non c'ha niente da fare questa sera, diciamo, piuttosto andare a bere una
1: quello
0: birra con Gigi Scatruzzo, così vado e
1: non parlare
0: una.
1: Male di Gigi Scatruzzo, perché lui è un tond fam,
0: non
1: tond fam, niente male.

0: interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Ci siamo, sì. Cara Carnello, siamo arrivati al fatidico momento che lo so tu mi vuoi dedicare come ogni volta.
3: Voglio dedicare perché eravamo io.
2: Prego.
4: Sì.
3: Sergio Mattarella,
2: sì.
3: Una giovanissima brancale,
2: sì.
3: Ed Harry Nilsson. Scrivemmo questo pezzo insieme e lui, come sempre, si prese tutti i diritti. E questa era bellissima.
2: È vero.
3: Without You su RTL 102.5.

0: Without you will be the perfect night.
1: Cioè,
0: senza di te sarebbe la notte perfetta, capito? Invece, Harry Nilsson ci saluta così, con questo ricordo del passato. Noi abbiamo finito questa serata meravigliosa insieme.
1: Sì, e ci vediamo domani alle 21 puntuali. Ciao, ciao. Buonanotte. E anche a Patè, in provincia di Lecce, è mezzanotte.
2: RTL 102.5, giornale orario.
3: Buona nottata da Sergio Gadda. La guerra in Ucraina si terrà oggi a Londra, il vertice dei volenterosi. Intanto il segretario americano alla difesa Hegseg esorta l'Europa ad armarsi. Alessandra Giannoli.
4: L'America deve mostrare la via, lo faremo, ma i nostri alleati devono stare al nostro fianco, così il segretario alla difesa USA, esortando gli europei al riarmo nel discorso pronunciato a Colville-sur-Mer al cimitero dei soldati caduti nello sbarco in Normandia. L'unica garanzia della pace è la forza, ha continuato Hegseg, ribadendo, senza fare espliciti riferimenti all'Iran, un concetto chiave della dottrina trumpiana, poi facendo un collegamento tra l'evento storico e la situazione nel vecchio continente, ha aggiunto: diverse spiagge sono prese d'assalto da ideologie pericolose in Spagna, Italia, Grecia e Bulgaria. Infine il capo del Pentagono, parlando di fronte alle croci dei militari americani morti 82 anni fa, si è chiesto: le capitali europee agiranno contro questa invasione o è già troppo tardi?
3: I ballottaggi dell'ultima tornata di amministrative in 12 regioni, restano da assegnare ancora 41 comuni.

0: comuni sopra i 15.000 abitanti, sei dei quali sono capoluoghi: Agrigento, Arezzo, Chieti, Lecco, Macerata e Trani. Al voto anche la Sardegna, con un primo turno che coinvolge 148 comuni nell'isola. Urne aperte oggi dalle 7 alle 23 e lunedì dalle 7 alle 15, poi inizieranno le operazioni di spoglio delle schede. La visita pastorale di Papa Leone XIV in Spagna, davanti al vuoto dell'indifferenza e del qualunquismo, davanti alla violenza della guerra e della menzogna, siate voi scintilla di un'umanità nuova. Lo ha detto in serata il pontefice, incontrando migliaia di giovani in Plaza de Lima a Madrid, alla grande veglia di preghiera. E adesso una ricca pagina sportiva con Enzo Tamborra.
1: Kimi Antonelli e Flavio Cobolli, due giovani italiani, promettono di regalarci una domenica dalle emozioni fortissime. Il 19enne bolognese della Mercedes va a caccia del pocherissimo di vittorie, partendo dalla pole position di Monte Carlo, un privilegio conquistato dopo un giro da fenomeno nelle qualifiche che gli ha permesso di beffare Max Verstappen e di mettersi alle spalle le Ferrari di Hamilton e Leclerc. Ed intanto nel tennis diventa febbrile l'attesa per la finale del Roland Garros, con Flavio Cobolli che cerca una vittoria storica contro il tedesco Zverev. Lo slam parigino manca al tennis italiano a livello maschile da 50 anni, quando nel 1976 si impose Adriano Panat. Infine la MotoGP, con il Gran Premio del Portogallo aspettando la gara lunga, nella sprint race vittoria di Marc Marquez su Ducati davanti ad Acosta e Bezzecchi.
0: Ed è tutto anche per questa edizione, ora gli aggiornamenti sul traffico.
2: Via Radio.
3: Buona nottata da Autostrade per l'Italia e Dario Olivieri. Il traffico è scorrevole sulla rete. Ricordiamo che per programmati lavori sulla 9 Lainate Como Chiasso è chiuso il tratto tra Lago di Como e Como Centro verso Lainate, con la riapertura prevista alle 6 di domattina. E sulla 13 Bologna-Padova è chiuso il tratto compreso tra Boara e Rovigo verso Bologna, con la riapertura prevista anche in questo caso alle 6 di domattina. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Guidate con prudenza e fate un buon viaggio.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
4: 2 settembre, Arena di Verona. Radio Z Future Hits Live 2026. Dove nasce la nuova musica. Biglietti su ticketone.it. Radio Z, generazione futura.
5: Discoteca nazionale di RTL 102.5. Al primo posto la musica.
6: Yes! Mezzanotte 4 minuti, ben ritrovati su RTL 102.5, belli!
7: Dai, era ora che cominciasse!
6: Siamo sempre puntuali, siamo il vetici proprio, guarda qua. Beh, mezzanotte 4 minuti, dopo il notiziario è sempre così, ogni sabato, qui sulla prima radio d'Italia, quella, l'unica che conta, diciamo.
7: Discoteca nazionale!

0: andiamo a comandare.
1: Di più.
0: Aspetta, abbiamo appena cominciato. Calma, cioè, Capodanno non è che spari prima i botti, prima fai due drink e poi dopo vediamo.

0: la musica. Mezzanotte e 7 minuti, io sono Andrea De Sabato, come ogni sabato da mezzanotte alle 3 suona il ritmo che unisce l'Italia da nord a sud, da est a ovest, in consorcio Autofau. Questa sera vi voglio belli carichi, 378 378 1025.
1: Buonasera

0: Un bacione dal Belgio.
1: E salutiamo gli amici del Belgio. Ciao bello, balla lì.
2: Che ne so? E se non lo sai tu? Che ne so? Che ne so? Tu lo sai?

0: Salutiamo Giovanni da Sambuci, Roma. Are you ready? Sta ballando con noi anche Roberto Stellino da Calatafimi Segesta.
1: Quella, quella.
0: E gli amici dell'Elysium Bar Pub. Sì. Jameson. Kimson. Ciao anche Roberto che ci segue anche nella social TV. La gelateria Ruci Ruci di Villa Grazia.

0: Oh, la mano.
1: Forza, balliamo!
0: Salutiamo quelli come il Pupi, che sono al lavoro in questo momento. Buona strada. Il disco fu

0: Mezzanotte 14 in diretta su RTL 102.5, il ritmo che unisce l'Italia da nord a sud, est a ovest, della discoteca nazionale. Belli! Andrea De Sabato al microfono, in console, tu già lo sa, un Mr. DJ sa, tu fa.
1: Un saluto da Messina, siete fantastici.
0: È carico, è a pallettoni, proprio. 378-378-1025, presenti anche gli amici del bar Via del Mare, Benny, San Benedetto del Tronto. Ciao anche a Nadia dalla Svizzera. Cicca.

Ah, vedi come ballano anche gli amici della pizzeria Lady Pizza di Marano di Napoli. E ciao anche al food del bingo di Marsala, Alessandra, Anna, Federica, Antonella, ciao ragazzi, balla lì. Ciao anche ad Angelo da Mazzara del Vallo, Trapani, Enzo, Nadia, Simone, Serena da Borgomanero, Novara, e poi ancora Sartoria Rallo Modena.

0: Mamma mia, che sabato sera.
1: Mamma mia, è appena cominciato, tu pensa che... Mamma mia, questa è mo, chissà. Va bene, va bene, va bene. Qualcuno mi dice, ma ecco, stasera non fai la musica, la musica, la musica. È bellissimo. Salutiamo Riccardo, il gelatiere, miglior gelateria, scrive, della provincia di Alessandria.
2: Ciao RTL, siamo Michele e Arianna, vi stiamo ascoltando dalla provincia di Prato. Vi mandiamo un grande saluto, buonanotte a tutti.

0: Dai, che sta per arrivare l'estate. Speriamo che si stabilizzi il tempo. Perché un giorno fa caldo, un giorno fa freddo, si capisce? Ovunque siate, che il caldo sia con voi.
1: Un saluto dal Galeone San Lazzaro a RTL 102.5. Siete il top.
0: Ciao anche tu, grazie. Salutiamo anche Lori. 14 gradi in quel di Barzizza, borgo fresco, borgo medievale, un disco borgo. Che

Ma sappiamo che è in buona compagnia con Marco e Veronica, che sono lì da lei a ballare al ritmo della discoteca nazionale di RTL 102.5. Assunta invece si trova in Norvegia, Stavanger. Veramente esiste, è un posto che si chiama Stavanger. Bello, mi piace, suona bene. Ciao anche agli amici di Vibo Valencia, Onofrio, Mara, Vittorio.

0: di Lavello.
1: Un saluto dalla discoteca Machine a Roma, da Cristian, Vincenzo, Rosaria, Lucia e Giulia. Un abbraccio grande.
2: Ciao belli.
0: Balla lì.
2: Bellissimo. Che personaggio che era.

pensare che Scatman John, questo era il personaggio, era balbuzzente, era super balbuzzente, però grazie alla musica riusciva a sfruttare anche questo suo modo di cantare pazzesco, il suo scat famosissimo. Another 378 378 1025

0: Spingi, spingi, Sautofau. Salutiamo Ketty, Carmen, Arbe, Mirko. Ciao belli. Ciao anche gli amici di Lughignano, di Casale Sulsile, provincia di Treviso. Oggi è il compleanno di Daniele. 51 anni, non ci crede nessuno.
1: Non ci crede.
0: Va, va, va. E questa è ancora roba anni 90, eh. Dai, ricordi? Produzione italiana, però.

0: 49ers, RTL 102.5 sono forti ogni sabato mezzanotte 3, la discoteca nazionale con Sauto Pau in console, Andrea De Sabato al microfono, voi al 378 378 102.5.
1: Ciao RTL, siete fortissimi. Nino, Gino e Nicola da Catania.
0: Addirittura due Gino, pazzesco, voglio essere con loro, voglio andare a bere una cosa con loro. Oh sì, salutiamo anche Andrea Cati, appena usciti dal concerto di Eros Ramazzotti a Udine. Mandi, ciao anche a Nestor e Rossella, direzione Vignagna Sabbia d'Oro, Udine, anche lì, vedi? Vanno a ballare al Mr. Charlie, scrivono, non sono mai stato lì, però se è a Lignano Sabbia d'Oro sa di posto figo, va bene, va bene.
2: Ma cos'è sta discoteca nazionale? Cos'è?

I can wait for the weekend to begin. Mezzanotte 40, questa RTL 105 è l'unica radio che conta. Le serate quelle belle, quelle con RTL. Ma sì. 378-378-1025. Mandiamo un po' di saluti anche agli amici di Campobasso.

Don't blame me, not me. Mezzanotte 4 minuti, anzi 42 minuti, ma mezzanotte 4 minuti voleva dire avere ancora tipo quasi 40 minuti ancora in più di discoteca nazionale, quindi 2 ore e 40, no no, 2 ore e 20, anzi 2 ore e un quarto. Allora, ogni sabato mezzanotte 3, voi lo sapete come funziona, no? Sauto fa un metto la musica, io dico un po' di cose, saluto gli amici, voi potete contribuire, farvi sentire la vostra presenza, come attraverso i vostri messaggi al 378-378-1025, ma anche messaggi vocali che a noi piacciono assai, ma assai. 378-378-1025. Guarda come ballano Terry e Noemi da Bari, scatenatissime.

Salutiamo anche gli amici di San Vincent, Valle d'Aosta, e gli amici del bar Aldrox di Tropea.

0: è arrivato anche Renatone da Porto Gruaro. Ciao Renatone.
1: È la musica, la musica, la musica, vai, vai, vai.
0: Non ti fermare mai.

ci sono anche Maurizio e Maria, sì, ce la faccio, da Bronte. Ciao ragazzi.

0: 102.5. È la musica, la musica, la musica. È la musica, la musica.
1: Ciao RTL, un bacio da Castelfranco di Sotto e viva Pamela.
0: Castelfranco di Sotto? Ho capito bene? Oh. Oh sì, oh sì. Ci sono anche Marga e Chiara da Novara con Sara, stanno ballando con noi. Moni, innamorata del suo papà. Un abbraccio anche al papà. Anche al papà di Giulia. Tantissimi messaggi dedicati ai papà che probabilmente possono connettersi solo attraverso RTL 102.5. Tenete botta. Dai, dai, comportatevi bene e finirà presto.

0: Vai, vai, vai, non ti fermare mai.
1: Spingi, spingi, salto fa. Spingi, spingi, salto fa.
0: Salutiamo il Naif Art Café di Comiso, anche questa notte presenti. Ciao ad Andrea, Francesca e Cade Fabbri. Anzi, da Cade Fabbri Bologna. Stavo salutando il paese come se fosse una persona viva. Yeah.

0: back to base.
1: Chicka chicka boom.
2: Salutiamo anche gli amici di Caserta, Baia Latina, Rogers Bar, ciao ragazzi, balla lì. Sicilia, Sciacca, Agrigento, Davide, ciao. Disco Veranda. Poi salutiamo Vito Guerino e la braceria El Fuego di Corato con Mara e Ornella. Gli amici del pub greco Speedy Pita di Napoli. Mary e Fabri il messicano. 378-378-1025. Avevo visto un altro messaggio da Napoli che mi piaceva un sacco. Aspetta, che devo andare a beccare. Dov'è finito?
1: Bello.
2: Eccolo qua, Giovanna, Francesca e Laiba. Gelateria Il Bacio Napoli.
0: This is America.
2: Don't catch a sleeping now.

Guarda che quest'estate saremo da non proprio a Reggio Calabria, però insomma nella tua regione, cercaci, senti, ascolta, vedrai che avrai modo di incontrarci. Poi salutiamo gli amici di Amantea, Gelateria Siccoli, Giancarlo, Nella, Egidio e Daniela stanno ballando con noi. In console

0: Verona, l'Elysium.
1: Elysium, chiedo scusa, pub. Va bene, vi ho già salutati due volte, quindi accontentatevi. Salutiamo Greta, Fabio e Francesca, ciao. Poi prima ho visto che vi hanno fatto un indovinello. Lo vado a cercare, dopo ve lo racconto.

6, boom boom boom. Una un minuto, salutiamo anche Ivonne, Adriana, Salvatore, Antonio che ci seguono da Catania, stanno parlando con noi, come Liam o Liam da La Terza, Taranto, e gli amici della caffetteria del corso proprio di La Terza. E poi qualcuno ha scritto: finito adesso di lavorare, saluti dalla città di Piero della Francesca, che se non ricordo male era dalle parti di Arezzo, giusto? Borgo qualcosa, adesso lo vado a cercare, se non ricordo male era Borgo San Sepolcro, Borgo San Sepolcro Arezzo, provincia. La 1 e 2 minuti, questa RTL 102.5, belli!

102.5, se non l'avete ancora fatto scaricate la nostra app RTL 102.5 Play per ascoltare e rivedere tutto quello che accade sulla l'unica radio che conta, e quindi fatelo, è gratuita e potete ribeccare anche on demand i programmi, i vostri programmi preferiti, compresa la Discoteca Nazionale.

Ciao anche a Terry da Bitonto, la Calogero, Christian e Juan Carlo, Pezzi Pizza, New York City.

0: Discoteca Nazionale, un saluto da Agnone, la pasticceria, sono Andrea, già al lavoro.
1: Ciao RTL, vi stiamo ascoltando, un saluto al Capone

0: noi, me l'ero dimenticato. RTL
1: 102.5
0: e andiamo.
2: La musica, come ogni sabato sera, la discoteca nazionale su RTL con Andrea Di Sabato. Ciao e salto un fao. Un saluto qui da Stonarella, da Andonic Rusir e tutto lo staff di White. Un bacione.

0: Saluti da Reggio Emilia, Errotown.
1: Un saluto speciale da Vita, Trapani, discoteca nazionale. Vincenzo e Cristina, per Salvatore e Mario.

0: 5 come ogni sabato da mezzanotte alle 3. Check the Sabbath, Andrea De Sabato, microfono in console, tu già lo sai, Mr. DJ, ciao, tu, fa.
1: E si prega gentilmente di allacciare le cinture, grazie.
2: Viva il concerto di Eros Ramazzotti, anche io presto ci andrò, però io andrò a Torino all'Allianz Juventus Stadium il 27 giugno, sabato alle ore 21, perché io sono appunto della provincia di Torino, non vedo l'ora che arrivi quel giorno. Un abbraccio forte grande a tutti quanti voi di RTL 102.5 e a presto, buonanotte e buona discoteca.

Jeffersfield. Salutiamo da Lecce Marco, Chiara, da Termoli Angela, anche Lisa Asia e papà Marco sono a Lecce. Poi gli amici di Catanzaro

Kangaroo, Kangaroo.

Sono tantissime le persone che stanno tornando dal concerto di Vasco. Ciao anche a Giulio, Silvia e Giulia da Livorno. E ancora, sì, no, li ho già salutati. Aspetta che ho trovato un ragazzo. Ah, Jerry, eccolo qua. Jerry MSC Prezzi.

0: concerto Pino, Tony, Tonino, Adriano, Michele da Campobasso. Ciaone!
1: Ciaone è brutto però, eh. Ciaone sembra. Cioè, non è... Secondo me non è bello, ciao.

0: Discoteca Nazionale, solo per i massimi.
1: Ciao RTL 102.5, voglio Discoteca Nazionale, non sabbatte, no.

0: I've been watching you. Salutiamo anche Davide da Torre Nova, Daniele da Palermo. So many times. Ciccio da Mondello con la sua disco barca.
1: È ricco, Ciccio da Mondello è uno ricco, ricco, ricco.
0: Ciao anche al disco bus direzione Salerno e tutti gli autisti notturni che stanno lavorando questa notte.

fa sicurezza, insomma, lavora nella sicurezza in quel di Luino. Ciao! Ciao anche a Luca, Marco e Marcello di ritorno, Disco Mobile, direzione Senigallia, Senigallia. E poi ancora Catello, Maria, Sneak and Carmen.

la musica. Salutiamo Claudia Gianni da Quartu Sant'Elena. Ma sì. E poi facciamo gli auguri a un amico che compie 48 anni, si festeggia in terrazza. Roberto, auguri. 48, ma non li dimostri per niente. Te ne davo almeno 18, massimo 22 meno. Ciao Marita, balla con noi da Manziana e da Francavilla. Ci sono Peppo, Pasquale, Diego, Andrea e ancora, vediamo poi, i cantieri navali Zhoushan, Cina. Dai che si balla, vai. Ciao Manuele, 378 378 1025. Lavora anche

immaginazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: Ciao RTL, da Sydney, siamo qua aspettando di leggere tutti i messaggi, siamo troppo contenti.
1: Salutiamo la discoteca nazionale con la musica che unisce l'Italia da nord a sud, da est a ovest. Tanti saluti da Carlo e Katia che stanno rientrando a casa.
2: Ciao ragazzi, isole comprese, eh? Ciao anche agli amici di Barletta, Pizza Jazz, bello Pizza Jazz, mi piace. Ciao anche a Giovanna, Emanuele, Modica, Fuga d'Amore a Menfi per il loro anniversario, tanti auguri allora. 25 anni insieme, ma va, ma chi è, sarà 6 mesi, 2 anni massimo. Ciao a Barbara da Pescara e ancora Terry la Bitonti.

locali connessi con RTL 102.5 come il Kebana Restaurant Garden, provincia di Lecce, Scorrano, Lecce. Poi Barbara e Domenico, anche loro da Pescara. Are you ready? Avete portato le ali? Vai, cominciate a volare.

Ciao RTL, stiamo tornando a casa a Rovigo dopo il concerto di Vasco Rossi a Ferrara, bellissimo. Ora torniamo a casa sereni e tranquillo con la nostra RTL 102.5.

Le 102.5, come sempre mandiamo un saluto speciale anche a tutte le persone che vivono fuori Italia e ci seguono con calore, come gli amici albanesi per esempio che ho visto prima. Dov'è che? Eccoli qua, Costa ed Evelyn da Tirana, Albania. Yepa yepa. Anche dagli Stati Uniti, ce ne sono tantissimi. Ivana, Vittorio, Gianluca, Antonella, eccoli qua. Ciao ragazzi, balla lì. Yepa yepa. Salutiamo anche gli amici di Cancellara, provincia di Potenza. Antonio. Yeah.

0: Macho.
1: Yeah.
0: È un po' come il pistolero della Lamborghini.
1: Macho.
0: Erano gli anni 90, ragazzi, quanto ci divertivamo negli anni 90, eravamo davvero più spensierati, ma forse perché eravamo più giovani, ci sembrava di avere il mondo in mano esattamente come i giovani di oggi, con altra musica, però altri modi magari per divertirsi. Però insomma c'è RTL 105, vi raggiunge ovunque siate e vi porta un po' di allegria, almeno il sabato notte. Cioè sempre, eh.

Firenze e ancora da Misano Adriatico ci sono Raffaele e Stefano, ciao anche a Fabrizio, anche lui di Quartu, e poi ancora Anne e Cristian da Taranto, Andrea da Messina e ancora San Pier della Val d'Aosta, c'è Mammo, Barma e Matti da, aspetta, Perciò, non so se si pronuncia così, San Pier Valle d'Aosta. Io il francese non lo conosco molto bene, no. Disco mobile, non sappiamo dove, però a bordo ci sono Luca, Marco e Marcello.

salutiamo anche gli amici di Castel Guelfo di Bologna. Ciao Carlo, balla lì. E ancora dalla provincia di Bergamo, Caravaggio questa volta, Chicco e la sua band. Rossella e Lello invece sono a Pompei, meraviglia. E ancora si va a ballare al Pura Vida, questo ce lo scrivono Laura e Marco da Pavia. 378 378 105, ancora anni 90. Yeppa yeppa.

378-378-1025, le due spaccate, quindi entriamo nel vivo dell'ultima ora insieme. Salutiamo anche chi sta lavorando, che sono tantissimi, per esempio Bramo e Daniele, direzione Torino, dalla Basilicata. Ciao ragazzi, balla lì. E ancora il pizzaiolo di Costermano sul Garda che ci scrive sempre Pasquale. E ancora Alessio e Clara invece che ballano con noi da

Yepa. Qualcuno scrive yeta significato vita, no, è yepa, quella che dico io. Da Pariah, Animal Action.